0: Hola, eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti, la vetrina della musica indipendente in onda, si chiama appunto Ora Musica e anche oggi ha delle belle cose da farvi ascoltare. Ad aprire come sempre però c'è un classico, si torna indietro nel tempo e oggi abbiamo un super gruppo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

da da da. Questo è un pezzo che ha creato parecchi problemi all'interno dei Police, protagonisti di questo brano, perché praticamente Sting e altri non avrebbero voluto inserirlo nell'album Zenyatta Mondatta. Poi lo hanno inserito e a sorpresa è stato anche uno dei brani graditi da chi insomma seguiva i Police, ha contribuito forse a renderli anche un po' più popolari, se così vogliamo dire. Oggi ad aprire Ora Musica, perché si apre sempre con un classico. Qui eravamo nel 1980, poi arriva la novità al primo ascolto. Oggi Mario Calarco, il nuovo singolo è Lasciami Andare Via.

0: Andrea Gioè, oggi nostro ospite qui a Ora Musica, perché è uscito il suo Very Best, tra l'altro disco ricchissimo, nonché 14° album in carriera. Allora, anzitutto ci colleghiamo con Andrea in Sicilia, giusto? Ciao Andrea!
1: Ciao carissimo, saluti da Palermo.
0: Eccoci
1: qua.
0: Ragazzi,
1: da casa di fronte al mare.
0: Abituato a presentare EP da 6 pezzi, 4, 5 pezzi e via dicendo. Arrivare a presentare una raccolta che contiene 42 tracce, non so quanti anni è che non mi succedeva una roba del genere, ma forse non mi è mai successa.
1: Vero, bellissimo.
0: 42 tracce, praticamente un tot della tua storia che, come dicevo, è arrivata e giunta al 14° album. Questo è il terzo best che pubblichi.
1: Esattamente, sì, ho voluto fare un nuovo punto della situazione, anche se non nego la difficoltà di aver un attimino trovato a selezionare le canzoni da mettere nel best of,
0: non è facile,
1: perché poi subentro oltre pezzi che magari hanno segnato la mia carriera musicale, tra tutte nel cammino delle mie minchiate che è arrivata pure come prima airplay radiofonico su Airplay nel 2023, e poi selezionare a volte dei brani risulta davvero difficile. Là poi ho giocato un pochettino fra gusto, cuore e necessità, consapevole del fatto che ho lasciato fuori tanti figli prediletti allo stesso tempo.
0: Simbiosi totale è il titolo di questo Very Best, ma so che tu sei in lavorazione anche con una raccolta di poesie.
1: Sì, in realtà questa raccolta di poesie l'ho già ultimata e ti do questo spoiler, ecco, citando uno dei titoli del mio best of, un rare spoiler, perché io sono quello che ama dare le anteprime e spoilerare di tutto e di più. Ti anticipo proprio in esclusiva che ho finito questa raccolta di poesie, sono venuti fuori 6 EP che usciranno dal 7 luglio, a distanza un EP al mese.
0: Ecco.
1: Ed è stata un'esperienza bellissima. E adesso mi sto dedicando invece alla Scatoligine, che è il mio ritorno alle origini compositive, dove io in queste settimane sto arrangiando, incidendo tutte le canzoni che ho scritto, perché diciamo ad oggi sono arrivato a scrivere 415 canzoni e considera che nel cassetto ce ne stanno almeno 200, e io adesso ho deciso piano piano di arrangiarle e inciderle tutte, e dal 2027 pian piano troveranno spazio.
0: Le tiri fuori. Grazie Andrea per essere stata Ora Musica.
1: Grazie di cuore a tutti gli ascoltatori, un abbraccio da Andrea Gioè, cantautore palermitano, sempre a testa alta e on the rock.

Simbiosi totale, questo è il titolo della canzone ed è anche il titolo della raccolta di Andrea Gioè, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.

Random con Fino alla Luna, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, con un sound, beh, bisogna dirlo, decisamente estivo. Come decisamente estivo è La Forza che Vale, altra novità al primo ascolto per Roxy B.

B con il nuovo singolo che si intitola La forza che vale. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Protagonisti qui sono Giorgio Bassi e Ricky Portera.

0: Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera nel nuovo singolo che si chiama Grande Primavera. Oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Le 8, un minuto prima e ci siamo anche oggi. Buongiorno, buon mercoledì da Marisa Macchi. Oggi sarò io a tenervi compagnia, Sergio sarà con voi venerdì. Ben ritrovati naturalmente sulle frequenze di Radio Capodistria. Anche oggi con Calle degli Orti Grandi fino alle 10.30 come sempre, quindi come sempre lo sapete ci sono tante cose che abbiamo da proporvi, tante cose che desideriamo soprattutto condividere con voi. Ci saranno degli ospiti, ma partiamo come sempre con la musica e poi vi racconterò qualcosina in più. Partiamo con due voci tutte italiane, bellissime, bravissime, lui e lei, lei e lui, Blanco ed Elisa con Ricordi. Buon ascolto e buona mattinata.

A volte sono le introduzioni ad essere lunghe, a volte, come nel caso di Ricordi, Blanco ed Elisa, sono i finali. Beh, un bellissimo finale per questa canzone, che è solo la prima di quelle che sentiremo stamattina fino alle 10.30. Ma, come promesso qualche istante fa, prima di Blanco ed Elisa, vi racconto cosa succederà oggi a Calle degli Orti Grandi, di cosa parleremo, dove andremo e con chi saremo. Oh, caro Jaka Jagar, buongiorno intanto. Sappi tu e tutti voi amiche e amici che ci state ascoltando che oggi ci mettiamo in cammino. Insomma, noi. La nostra Barbara Urizzi è già in cammino, a dire il vero, perché la comunità radiotelevisiva italofona ha ripreso questa bellissima tradizione dei cammini. E allora sono partiti ieri i colleghi della comunità radiotelevisiva italofona e stanno percorrendo la via di San Francesco tra la Valle Santa e i santuari francescani, un viaggio speciale nato nell'anno dell'ottavo centenario della morte del santo di Assisi. Allora, noi ci collegheremo con la nostra Barbara Urizzi, la nostra camminatrice, alle 8.45, e sentiremo a che punto sono del loro viaggio, del loro percorso appunto sulla via di San Francesco. Ma ci sarà spazio e tempo anche per parlare di libri, di cinema e naturalmente ancora di musica. Per quanto riguarda i libri, ritroveremo tra le 9 e le 9 e mezza un carissimo amico di Radio Capodistria, Mike Maric, che ci presenterà il suo nuovo libro Atlante illustrato del respiro, 100 esercizi pratici per imparare a stare meglio partendo proprio dal nostro respiro. Lui è un campione di apnea, medico, docente, lo scienziato del respiro, ha dedicato tantissimi libri appunto al respiro, e questo, l'ultimo, è molto molto particolare. Ce lo faremo raccontare da lui. Poi torneremo anche a Cannes tra echi, premi e sorprese della 79esima edizione del Festival del Cinema. Dobbiamo raccontarvi anche noi com'è andata. Lo faremo insieme al nostro critico cinematografico. Soprattutto sentiremo lui, ecco, le sue impressioni circa i premi in particolare e insomma delle sorprese gradite o meno. Poi nel finale spazio alla musica e all'estate con il Festival delle Melodie del Mare e del Sole di Porto Rose. Ospita i nostri microfoni, torna Andrea F, che non è solo un nostro collega, lui fa tante cose, tra l'altro è anche il direttore artistico di questa bellissima manifestazione, bellissima e attesissima qui dalle nostre parti. Sono state scelte le canzoni che saliranno sul palco della prossima edizione e insomma noi ne parleremo con Andrea. Quindi anche oggi un viaggio tra storie, incontri, emozioni, cultura, musica, tante cose belle, quindi l'invito è a rimanere con noi. A proposito di musica, arriva lei, una delle voci più belle del panorama internazionale, Dua Lipa, Houdini.

dalla musica di Weekend in questo caso ai sapori, passiamo ai sapori, e che sapori, da Guinness dei primati. A Spoleto è stata realizzata la bruschetta più lunga del mondo, 195 metri, realizzata con 2003 fette di ottimo pane umbro tostato per un peso complessivo di circa 60 kg e condita con olio extravergine Monini gran fruttato. È stata realizzata appunto a Spoleto e certificata anche ufficialmente dal Guinness World Record. I giudici hanno certificato il conseguimento del primato verificando le dimensioni e la conformità della bruschetta agli standard richiesti. Ogni fetta di pane infatti doveva essere lunga almeno 7 centimetri. Una bella foto in rete, anzi ce ne sono tante a dire il vero che circolano. Beh, una cosa bellissima. L'iniziativa è stata organizzata sul celebre Ponte delle Torri ed è stata pensata per celebrare la tradizione dell'olio extravergine italiano e la cultura della dieta mediterranea in occasione dello Zeffirino d'Oro, il riconoscimento che viene assegnato ai migliori frantoiani produttori di olio extravergine di oliva. Beh, un record curioso sicuramente, ma anche forse soprattutto un omaggio alla semplicità e alla bontà della cucina italiana. 8:17 minuti, con noi ci sono Serena Brancale, Levante ed Elia, Al mio paese.

I Coldplay stamattina con noi, anche i Coldplay a dire il vero, perché arriva ancora bella musica, arriva una bella voce femminile, giovanissima. Lei si chiama Elena Delia, figlia di un talent, di Amici, della scuola di Amici di Maria De Filippi, giovanissima, classe 2006. Arriva con un nuovo singolo, però lei insomma è già nota per un certo verso, perché nel 2022 aveva partecipato appena sedicenne al Cantagiro ed era arrivata al terzo posto di questo prestigioso concorso. Poi ha fatto un po' di strada, è arrivata anche alla scuola di Amici e si è vista questa crescita, si è sentita e arriva. Ve la facciamo sentire anche voi, la sua bella voce, poi ancora qualcosina, poi le notizie flash e quindi l'incontro con la nostra Barbara Ulizzi e i camminatori della comunità radiotelevisiva italofona che stanno percorrendo la Valle Santa Reatina, il cammino di San Francesco. Ancora buon ascolto, buona mattinata. Tra poco, a dopo.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Esce Calcinacci, album interamente made in Roma per Fulminacci, vincitore del premio della critica a Sanremo con Stupida Sfortuna e ora con noi con Maledetto Me.

0: A Calle degli Orti Grandi è arrivato il momento di metterci in cammino, più che noi i colleghi della comunità radiotelevisiva italofona, a dire il vero loro sono già in cammino. In questi giorni, inclusa la nostra Barbara Urizzi, stanno vivendo un'esperienza molto particolare, il cammino di San Francesco nella Valle Santa Reatina, nato nell'anno dell'ottavo centenario della morte del Santo di Assisi. Un viaggio fatto di passi lenti, natura incontaminata, borghi senza tempo, un viaggio che, come tutti quelli che lo hanno preceduto, diventerà anche un racconto condiviso, un podcast che ascolteremo prossimamente anche qui su Radio Capodistria. Ma sentiamo la nostra camminatrice Barbara Urizzi. Buongiorno, ci sei Barbara?
1: Buongiorno, buona mattinata a tutti e a tutte, ci siamo già belli pronti, zaino fatto, a posto, e alle 9 cominceremo la seconda tappa del cammino.
0: Allora, state vivendo questo nuovo cammino che è il cammino di San Francesco, ci racconti la particolarità di questo viaggio, dove siete intanto, ecco, e chi sono poi anche i tuoi compagni di viaggio?
1: Certo,
0: quest'anno?
1: Allora, noi siamo adesso in provincia di Rieti, a Contigliano, dove ieri è terminata la prima tappa del nostro cammino. La particolarità di questo cammino, ci sono diversi cammini di San Francesco che ti permette, diciamo così, di esplorare una serie di luoghi molto importanti per quella che è stata la vita di San Francesco. Noi magari lo associamo, io ovviamente l'ho sempre associato ad Assisi, però delle parti fondamentali della sua vita sono invece lui ha vissuto degli anni e appunto sono legati a queste zone, a questa valle tra l'altro bellissima, per cui si tratta di un cammino di quattro giornate e in ogni tappa c'è un santuario, per cui diciamo ci sono questi luoghi simbolo. Quello che noi abbiamo visitato ieri praticamente subito dopo Rieti, forse 5-6 chilometri, si chiama Santuario Fonte Colombo, ed è veramente importantissimo per la vita di San Francesco, perché lui ci venne nel 1222, tra il 1222 e il 1223, stette qui 40 giorni, 40 giorni di digiuno, di meditazione, e qua lui scrisse la regola dei frati francescani, per cui è un momento importante, no? della vita, dove noi facevamo proprio delle riflessioni anche ieri, no? Su quanto queste regole di semplicità, di povertà, di non possedere cose materiali, di stare in pace col creato, siano un pochino anche le regole nostre, di noi camminatori, no? Avere meno possibile, essere leggeri per quanto riguarda le cose materiali, condividere queste esperienze, stare bene con la natura, ecco, per cui questa è stata veramente una tappa, quella di ieri, importante. Quella di oggi non lo so ancora cosa scopriremo, è un altro santuario. E allora, noi come colleghi, per rispondere alla tua domanda, io in questo momento sono con Rosario Tronolone di Radio Vaticana. Mm-hmm. Oggi cammineranno un po' con noi anche dei colleghi di Rai Italia, che si occupa di fare trasmissioni che poi vanno in onda, appunto, cioè Rai Italia va in onda nel mondo, e c'è Claudia che tra l'altro in questo momento ci stanno riprendendo mentre noi stiamo chiacchierando con Radio Capodistria.
0: Bellissimo.
1: E poi c'è la Rai del Friuli Venezia Giulia, la Rai del Trentino Alto Adige, e Andrea Bornino di Rai Play Sound. Le prime due puntate sono già online, tra l'altro, della trasmissione che abbiamo registrato, che stiamo registrando, e credo di aver ricordato tutti.
0: Bene, noi naturalmente sentiremo uno dei camminatori tra qualche istante, ma
1: certo.
0: Prima, ecco, volevo chiederti, ogni cammino è diverso, lo sappiamo, ma che esperienza sta diventando umanamente, professionalmente, questo viaggio?
1: Allora, questo viaggio, quelle che erano le mie aspettative, e in parte è quello che sto vivendo. Io ho pensato questa valle come ad un luogo particolarmente importante, diciamo così, per una ricerca forse di spiritualità, perché appunto San Francesco è venuto, ha camminato qua, credo per anche per queste montagne, per questa natura, no? Che forse gli ha permesso, diciamo così, un contatto forse privilegiato con la spiritualità, con il sacro, e per cui questo è un cammino dove, diciamo così, il lato della spiritualità è molto forte.
0: È molto più presente rispetto ad altri cammini, dove si va per stare con se stessi, per meditare, per pensare, ma in questo caso c'è un elemento in più.
1: Eh sì, c'è un elemento in più. E pensa, ieri appunto quando noi abbiamo visto questo santuario di Fonte Colombo, c'era questa grotta che noi siamo andati a visitare, veramente strettissima, dove lui ha dormito, ha pregato, ha digiunato e c'è stato 40 giorni. Noi abbiamo avuto appunto l'opportunità di poterci andare, di poterla vedere, no? Di rallentare il nostro passo e ritrovarci in questo luogo che è stato veramente un luogo molto importante.
0: Senti, tu ce la faresti a stare in un posto così per un periodo un po' più lungo, isolata, concentrata su te stessa?
1: Io quello che ho pensato ieri, ho pensato che forse tutti avrebbero bisogno di trovare un luogo, di avere un luogo dove poterci andare ogni tanto per lasciare fuori il rumore, per lasciare fuori tutto, diciamo così, il disordine, e concentrarsi invece un po' più su sentire un po' meglio se stessi, ecco, diciamo, e concentrarci un po' più su quello che i rumori, i suoni e le voci che arrivano da dentro. Per cui ho pensato che tutti forse dovrebbero riuscire a trovare un luogo che gli permetta questo, che permetta loro questo.
0: Ecco, si spera di riuscire a trovarlo. Allora, da questo cammino abbiamo detto è nato, nascerà, insomma, giorno per giorno un racconto. Due puntate
1: pronte,
0: sono già pronte. Ecco,
1: già pronte.
0: Che racconto state costruendo lungo la strada?
1: La prima puntata eravamo appena arrivati a Rieti, per cui in realtà avevamo un ospite che è una guida che ci ha un po' anticipato quello che avremmo incontrato, e ci siamo noi che raccontiamo chi siamo, cosa facciamo, un po' le nostre aspettative.
0: E
1: ieri invece c'è stato proprio il racconto della prima tappa Rieti con Tigliano.
0: 20 chilometri, 20 chilometri di passeggiata.
1: Io non lo so, dalle nostre parti, ma ieri
0: tropicale,
1: io li faccio senza nessun tipo di fatica di solito, poi non c'erano neanche questi grandi dislivelli, però ieri ero morta. Ero lì proprio con la bustinetta di magnesio potassio a fine tappa, che mi dovevo in un certo qual modo tirare su, perché le ore sotto 30-31 gradi, poi sai quando fai le cose, ti capitano le cose sbagliate, tipo camminare sotto il sole alle 2. Di solito si cerca di evitare questo,
0: e invece
1: ce lo siamo beccati tutti.
0: Beh, guarda,
1: tutto il caldo.
0: Non so se oggi farà così caldo, però dicono di sì. L'unica cosa che forse ti può consolare, credo tu sappia, oggi camminerete un po' di meno. La tappa che dovrebbe portare a Greccio è leggermente più breve rispetto a quella di ieri.
1: Parecchio più breve, infatti questa cosa
0: via di conforto,
1: guarda, adesso già picchia
0: allora,
1: il sole effettivamente.
0: Vabbè.
1: Ecco, comunque
0: sì,
1: la trasmissione, le 5 puntate andranno in onda già la prossima settimana, e voi di Calle ci ospiterete la trasmissione alle poco dopo le 10.
0: Sarà un piacere immenso, così come un piacere, cara Barbara, sentire anche la voce di Rosario Tronnolone, che tu hai accanto a te, di Radio Vaticana.
1: Certo.
0: Poi ci sentiamo per i saluti.
1: A dopo.
0: E allora buongiorno anche a Rosario Tronnolone di Radio Vaticana. Come va, Rosario?
2: Buongiorno a tutti voi. Molto bene, grazie. Siamo qui in cammino e ovviamente
0: caldo anche per te, no?
2: Beh sì, fa molto caldo, ma ieri è stata veramente faticosa la parte, diciamo, finale, un pochino perché si è più stanchi, un pochino perché ovviamente le temperature salgono. E poi perché proprio mentre ci avvicinavamo a Contigliano, anche tutta la parte più boschiva era finita e quindi eravamo proprio sotto il sole.
0: Va bene. Allora, Rosario, io vorrei spostarmi un attimo con te sulla dimensione, ecco, profonda, un po' più profonda di questo viaggio. San Francesco continua a parlare anche a chi magari non vive un'esperienza religiosa in senso stretto, perché questo lo sappiamo, è un cammino diverso da tutti gli altri, ce l'ha anche detto la nostra Barbara. E San Francesco è presente, sentite la sua presenza?
2: Guarda, devo dire di sì, devo proprio dire che un pochino Barbara lo stava già dicendo, ma quando siamo arrivati ieri a Fonte Colombo, la suggestione di quei luoghi, il silenzio di quei luoghi e la chiara proprio testimonianza di quello che lì è avvenuto, no? Il fatto di sapere esattamente quello che lì è avvenuto, ha una suggestione enorme. E la figura di San Francesco, tu giustamente dicevi, è una delle figure di santi forse più vicino in assoluto alla spiritualità di qualunque uomo, è quello a cui è più facile avvicinarsi, e, perché sai, lui parla intanto di amore per la natura, parla di qualità come la semplicità, la povertà, c'è poi una scelta radicale in lui quando è ancora un ragazzo, quando è ancora così giovane, che corrisponde anche ad una ribellione contro l'autorità paterna in quel momento, non nel suo caso, che secondo me lo rende anche molto vicino a quella che può essere la ricerca di una risposta, di una, no, spesso ancora non indirizzata in maniera chiara, di chi è più giovane, di chi sta cercando una risposta radicale, di chi sta cercando qualche cosa di profondamente vero, autentico e corrispondente a quello che più profondamente sente. Io credo che per questo Francesco ha un fascino così grande anche proprio sui più giovani che si avvicinano appunto al mondo della fede, al mondo della religione, o più in generale proprio ad una ricerca di qualche cosa che non sia soltanto la quotidianità a cui siamo più abituati, a cui il mondo sembra costantemente così invitarci, no? E invece ci si accorge che c'è altro, che forse bisogna rallentare prima di tutto. Questa è una delle cose che impariamo camminando, e cioè il fatto che la nostra velocità, noi siamo sempre chiamati ad avere fretta, ad avere delle urgenze. Quando si cammina invece ci si rende conto che siamo animali lenti.
0: E per fortuna.
2: Ieri siamo partiti, per fortuna.
0: Per fortuna.
2: Siamo partiti da Rieti. E quindi abbiamo costeggiato un fiume, il fiume Velino. Uh-huh. E io facevo questa riflessione: l'acqua del fiume scorreva ad una velocità maggiore della nostra.
0: Del vostro passo.
2: Noi camminavamo più lentamente.
0: Vedi quanto la natura insegna, no? E noi apprendiamo velocemente da questo punto di vista. Apprendi subito che il cammino va affrontato passo dopo passo con altri ritmi. Senti, Rosario, tu conoscevi già questo cammino oppure è la prima volta che ne percorri parte?
2: No, è la prima volta che lo percorro, okay. Però ne avevo sentito parlare da una collega, tra l'altro, sempre della Radio Vaticana, che c'era stata diversi anni fa e me ne aveva parlato come di un'esperienza
0: da fare, mi immagino, da fare.
2: Quindi quando quest'anno la comunità italofona ha pensato naturalmente in qualche modo di rendere omaggio a questi 800 anni dalla morte di San Francesco, e mi è tornato in mente questo percorso, che non è così lontano, poi tutto sommato, da Roma, e quindi era anche abbastanza facilmente organizzabile, e quindi siamo riusciti a farlo.
0: Allora, io so che tu sei un appassionato di cinema, sei anche un critico cinematografico. Noi qui a Calle degli Ortigrandi, come ti avrà forse anticipato Barbara, ogni tanto ci occupiamo di cinema, anzi, a dire il vero, lo facciamo tutte le settimane. Ma ti faccio una domanda cinematografica per chiudere questo nostro incontro. Se dovessi recensire Il Cammino di San Francesco come un film, quante stelle gli daresti?
2: Su quale base? Parliamo di 5 stelle, cioè gli
0: il massimo, dici, il massimo dei
2: massimo
0: voti.
2: Perché, sì, perché io devo anche dire che poi sono molti, come sai, i film che sono stati dedicati a San Francesco. E uno di quelli che trovo in assoluto più ispirati è Il Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini, e lui inserisce molto, e l'ha fatto proprio nella Valle Reatina, ha ripreso diversi posti, non che noi li percorriamo, però proprio nella zona del Lazio, e e ha inserito moltissimo la figura appunto di San Francesco nell'ambiente, nella natura. Le riprese di Roberto Rossellini sono spesso delle riprese in campo lungo, piuttosto privilegia sicuramente la figura umana all'interno di un ambiente piuttosto che il primissimo piano. E devo dire che qui, appunto, muovendosi in questi boschi, muovendosi in questa luce straordinaria, non si può fare a meno di sentire la bellezza della natura e il dono che in qualche modo la creazione rappresenta per ogni uomo se solo apre gli occhi per guardarla. E quindi, siccome il cinema secondo me è un'educazione dello sguardo, allora direi che qui siamo costantemente richiamati a questa importante educazione.
0: Grazie Rosario, grazie Tronnolone, e buon proseguimento, buon cammino, come direbbe Checco Zalone, buon cammino, ma siete sul cammino di San Francesco ovviamente, non su quello di Santiago. Allora, se ci passi ancora la nostra Barbara, eccola, che la salutiamo.
2: Certo, qui.
0: Grazie, allora anche a te saluti.
3: Eccoci.
0: Eccola la nostra Barbara, giusto per i saluti, cara Barbara, e augurare anche a te, insomma, tutti voi, insomma, buon cammino. Aspettiamo naturalmente di ascoltare presto anche il podcast di questa esperienza, condividerlo con i nostri ascoltatori. E nel frattempo, insomma, immaginiamo il vostro percorso, siamo idealmente in vostra compagnia.
3: Siete con noi, vi portiamo nello zaino.
0: Ecco. Leggeri però, perché siamo almeno qualcosa di leggero. Grazie Barbara Rizzi.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Capodistria. A presto.
0: A presto. E noi proseguiamo con la musica, con Annalisa, poi l'aggiornamento per quanto riguarda la viabilità sulle strade del Nord-Est e poi un altro bellissimo incontro, quello con Mike Maric.

0: Libri da mare.
1: A Libri da mare oggi ritroviamo con grande piacere un carissimo amico, Mike Maric, medico, docente universitario, campione mondiale di apnea, punto di riferimento per atleti di livello internazionale di moltissimi sport e autore di libri che negli anni ci hanno insegnato quanto il respiro sia molto più di un gesto automatico. Anche il suo ultimo libro, Atlante illustrato del respiro, Gribaudo editore, è in qualche modo un piccolo grande dono per tutti noi. Mike ci regala 100 esercizi pratici e illustrati per trasformare il respiro in un'abitudine quotidiana capace di farci stare meglio dentro e fuori. Mike, bentornato ai nostri microfoni.
2: Ma buongiorno, grazie mille, felice di essere, di sentirmi a casa con te.
1: È vero, un po' sei a casa in Istria, perché anche l'Istria è la tua casa.
2: Sì, assolutamente, certo, nel sangue, nel DNA proprio.
1: Rovigno, lo sanno coloro che ti conoscono, ma anche i nostri ascoltatori, per cui ogni volta che sei a Capodistria è come essere a Rovigno. Senti, io volevo ringraziarti non solo per essere qui con noi, ma anche per la tua infinita generosità, perché questo nuovo libro è un altro dono che tu fai a tutti noi.
2: Ma guarda, io ti ringrazio, ma voglio essere anche onesto. In realtà è stato, come sai, chi scrive libri spesso li scrive proprio partendo da se stesso e anche per se stesso, col desiderio di condividere. Questo libro nasce dopo un periodo difficile, tu sai bene che è mancato mio padre un anno e mezzo fa e Gribaudo Feltrinelli mi chiese di scrivere un libro ma non mi sentivo pronto, finché l'estate scorsa proprio mi convinsi che avevo bisogno di mettere nero su bianco non le cose negative ma semplicemente quei trucchetti, quelle ricette che mi hanno aiutato nei momenti difficili ma anche nei momenti piacevoli a godermi della vita. Ecco che quindi 100 esercizi. Uno dice, ma caspita, 100, sì, sono 100, come le ricette di un libro di cucina, che in un libro di cucina dice, vabbè, 100 ricette è quasi normale. Se parli di respiro e dici, parli di 100 ricette di respiro, dici, ma come può essere? Tanto in realtà sono tanti modi dai bambini agli adulti per poter lavorare sulle nostre emozioni, sulle nostre emotività, proprio attraverso il respiro.
1: L'idea di lavorare per grandi e piccoli, perché grandi e piccoli respiriamo in modo diverso?
2: Sì, grandi, piccoli, uomini, donne, ci sono delle differenze nella fisiologia respiratoria e l'idea di partire dai bambini, ma guarda, in parte, voglio essere onesto, quando ho iniziato a scrivere il libro non mi era proprio tutto ben chiaro, avevo un po' di confusione.

0: genitore che magari ha un bimbo che intorno ai 3-4 anni magari si accorge o non si accorge che respira con la bocca. Allora attenziono molto il problema della respirazione orale e da lì parto con tanti semplici esercizi, sia a livello così intuitivo, osservazionale, ma anche di gestione di quelle che poi sai, magari il piccolo paziente, il piccolo bimbo inizia a 4, 5 anni, a 6 anni a fare sport, andare a scuola, i primi compitini, le prime ansie, le prime aiuto, paura, no, non voglio, non ce la faccio. Ecco allora che il viaggio parte da lì.
1: Il viaggio parte da lì ed è un bellissimo viaggio in cui c'è il racconto anche della tua vita, di come sei diventato lo scienziato del respiro. Un viaggio fatto anche di immagini. Ecco, queste immagini ci aiutano a capire meglio il respiro e a respirare meglio, ad usare meglio questo gesto che ci appartiene da sempre e che conosciamo da sempre, ma forse non sappiamo davvero come usare.
0: Sì, giustissimo. Guarda, l'idea, devo dire, della Feltrinelli è da me condivisa, è stata quella di illustrare, cioè parliamoci chiaro, noi apprendiamo tanto per immagini ma anche per gioco, e come le ricette tu le vedi scritte ma poi magari se ci sono delle foto ti è più
1: aiuta.
0: Chiaro. Aiuta ecco, a capire meglio, ad apprendere meglio, a ricordare meglio. Ecco allora che l'idea di parlare di respiro, che comunque è qualcosa, sai, legato all'aria, qualcosa che è di per sé quasi invisibile, non percepibile, e allora illustrare con dei disegni. Ma voglio farti questa confidenza, mi è permesso, perché mi sento a casa con te.
1: Grazie.
0: Sono tante strategie che ho anch'io adottato, cioè in un mondo dove ho spesso lavorato, anzi ho tanto lavorato con i campioni, in realtà le cose più semplici sono le cose più funzionali. Esiste l'alta cucina, la cucina gourmet, ma un buon piatto di gnocchi al pomodoro, come faceva mia nonna, è imbattibile. Ecco allora che le ricettine semplici, anche sul respiro, per poi ovviamente arrivare anche quelle un pochettino più evolute, sulla gestione dello stress, la variabilità cardiaca, la longevità, sono disegni che ti permettono di memorizzare e di renderlo fruibile a tutti, al di là di bandiere politiche, economiche, culturali e sociali.
1: Nel volume affronti temi molto diversi, parli anche della vita intima.
0: Sì, sì è un tema che...
1: Molto delicato, devo dire.
0: Però volevo così sfatare, avere il coraggio di parlare di cose vere, no? Nel senso che parto scherzosamente con, avrei visto, lo starnuto, il singhiozzo, il rutto, la tosse, per poi affrontare anche la tematica del sesso. In realtà l'affronto, credo, in maniera simpatica ma seriosa. Cosa intendo dire? Che comunque, avendo fatto anche lezioni di respiro in scuole di psicologia e via dicendo, beh, non dimentichiamo che attraverso il naso noi non solo percepiamo gli odori ma anche percepiamo i profumi. Il naso ci dà uno stimolo neurosensoriale importante, non solo per rilassarci, come parlo nel libro, ma anche per eccitarci, no? Ma eccitarci nel senso che se tu senti da lontano un buon profumino, ti viene voglia di, ti viene subito l'appetito, ti viene fame. Se tu annusi il collo, per esempio, del tuo o della tua partner, ha sicuramente un effetto neuropsicogeno. Per poi affrontare anche il tema della sessualità, perché comunque la connessione del respiro, la sincronia del respiro ha un effetto eccitante di potenziamento anche della nostra sessualità. Per cui, insomma, è giusto essere diretti, onesti, mi conosci, sai che non ho molti veli, e poi è giusto anche affrontare alcune tematiche rendendole note, ecco, che può sicuramente può aiutare a migliorare la qualità della propria vita.
1: Assolutamente. Gli esercizi che proponi sono 100 per grandi e piccoli, per ritrovare calma, energia, sonno, concentrazione, lo dice anche il sottotitolo. Esercizi che hanno anche nomi molto curiosi: l'esercizio del libro, dell'ascensore, del direttore d'orchestra, insomma, sono 100. Ad ognuno hai dato un nome?
0: Sì, ho voluto dare un nome, l'esercizio della cioccolata, del bradipo, del supereroe, per poi arrivare a quelli magari un pochettino più, per gli adulti un po' più specifici, ecco, perché così c'è subito un collegamento. Se tu pensi, allora, l'esercizio del bradipo, già ti rilassi, perché
1: è bella parola bradipo.
0: Già di per sé, poi se vedi il disegno di questo bradipo che pian pianino cerca di arrampicarsi pian pianino sul suo

0: albero e trovare una posizione comoda, guarda il cielo stellato e vuole farsi una coccola per addormentarsi. Ecco, diventa un gioco che, ripeto, l'ho adottato anch'io nei momenti difficili. Non pensi all'HRV, alla variabilità cardiaca, pensi a oddio, devo tranquillizzarmi, e quindi il collegamento con immagini a un cielo stellato o al fatto che magari una mattina ti senti un po' bradipo e vuoi invece diventare subito un supereroe, quindi non so, o essere subito a razzo esplosivo, ecco, in senso ovviamente pacifico, però svegliarti con la carica. Ecco, allora che i disegni secondo me aiutano anche a capire meglio l'argomento e a capire che variando il respiro possiamo avere effetti sia di calma ma anche di così un po' di sveglia, di eccitazione. Dai, pronti, attenti, via.
1: Ecco, e allora pronti, attenti, via, regalaci qualche esercizio così da fare in modo immediato per coloro che ci ascoltano, per ritrovare, che ne so, la calma, la concentrazione, l'energia per affrontare la giornata.
0: Allora, diciamo, tutti gli esercizi hanno dei principi scientifici, cioè al di là della trasformazione in disegni e giochi, in realtà però quello che, come giustamente sottolineato, mi differenzia è il fatto di essere uno considerato uno scienziato del respiro, quindi c'è tutta una bibliografia finale dove tutto quello che propongo ha delle evidence based, cioè delle evidenze mediche che ci dicono sì, il respiro serve a questo, questo, questo. Io ovviamente l'ho trasformato per renderlo fruibile. Allora, classico consiglio della nonna: prima di prendere una decisione conta fino a 5, cioè inspira per 5 secondi ed espira per 5 secondi, ripetilo almeno 3-4 volte prima di decidere qualcosa. Poi esercizio della cioccolata, se vogliamo addormentarci. Sai che la cioccolata fa bene perché, contenendo il triptofano, stimola la serotonina e quindi ci aiuta anche a alleggerire le tensioni. Allora, esercizio questo per i piccini ma anche per noi grandi: immaginiamo di avere una cioccolata magari calda tra le mani, la annusiamo col nasino e poi attraverso la bocca espiriamo sulla cioccolata per soffiare e un pochettino raffreddarla e sorseggiarla con gusto. Terzo esercizio immediato, la doppia inspirazione, cioè vogliamo un po' svegliarci? Allora inspiriamo dal naso profondamente, dal basso verso l'alto, ci gonfiamo come l'omino Michelin, una volta che siamo gonfiati facciamo ancora un'altra inspirazione più forte da gonfiarci ancora di più come un palloncino ed espiriamo un po' velocemente, e di nuovo un'altra volta inspiriamo, siamo belli pieni, ancora un piccolo in e poi espiriamo, ripetiamo 4-5 volte e vedrai che magari puoi avere un piccolo giramento di testa, ma veramente leggero, leggero, leggero, e via, sentirai che sei più pronto, senti i muscoli più tonici perché li hai un po' contratti e sei pronto per partire la giornata col tuo caffè mattutino fatto di respiri.
1: Bene, allora adesso non ci resta proprio che il caffè, Mike, lo prendiamo insieme idealmente prima di incontrarci di persona settimana prossima a Trieste. Sarai alla Lovat per presentare il tuo libro il 3 di giugno, poi so che c'è un giro di presentazioni per l'Italia, ma tornerai anche nella tua Rovigno.
0: Sì, tornerò a Rovigno, sicuramente verrà presentato anche qui d'estate il libro, sono contento, molto, e io do appuntamento a Trieste, ma poi sarò anche a Treviso, a Villorba per la precisione, poi sarò a Milano, poi sarò a Salerno, poi sarò insomma un po' in tutta Italia, però appuntamento a Trieste mercoledì prossimo, e con me due super ospiti, perché ci sarà la dottoressa Silvia, psicologa, e il Mencarelli Alessandro, che è il direttore sportivo della Triestina Nuoto, per cui insomma, con cui tra l'altro collaboro, per cui insomma ritrovo due amici che saranno un po' da correlatori, ecco, e ne parleranno di sport, salute con me.
1: Certo, e ne incontrerai di nuovi, perché quando arriva Mike con i suoi libri c'è sempre grande interesse per questo argomento. Allora, grazie Mike per essere stato con noi. Ricordo il tuo libro Atlante illustrato del respiro, Gribaudo editore, Gribaudo Feltrinelli. Mike Mari, è stato veramente bellissimo riaverti qui con noi. Grazie per la tua presenza oggi a Radio Capodistria a Libri da Mare, e a presto.
0: Grazie.
1: Ciao Mike, un abbraccio grandissimo.
0: Un abbraccio pieno e buon respiro a tutti.
1: Grazie.
2: Libri da Mare.

Harry Styles, innamorato dell'Italia come moltissimi altri artisti. Beh, questa volta una dichiarazione d'amore anche musicale, perché Harry Styles ha presentato ad Amsterdam durante il tour Together Together un nuovo brano strumentale, per il momento, chissà, magari poi ci mette anche qualche parolina, intitolato Italian Girls, dedicato appunto all'Italia. Paese, tra l'altro, dicevamo che ama molto e dove trascorre spesso lunghi periodi. Nel concerto ha eseguito anche diversi pezzi del nuovo album e quindi dopo moda, cucina e dolce vita, adesso anche una canzone tutta dedicata all'Italia. Bellissimo, bellissimo e bravissimo. Allora, a proposito d'Italia, arriva una canzone italiana. Lui è Tiziano Ferro, italianissimo, Lazza pure. Questa è una rivisitazione, una rielaborazione, una riscrittura, ma solo per un piccolo pezzettino da parte di Lazza, di Per Perdono, uno dei pezzi più belli in assoluto di Tiziano Ferro. Poi arrivano le notizie flash e poi torniamo per parlare ancora di cinema e per riportarvi ancora a Cannes. Saremo con il nostro Francesco Ruzier.

0: A Calle degli Orti Grandi si va anche al cinema. Allora ben trovato al nostro critico cinematografico Francesco Rozier. Ciao Francesco.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E bentornato dalla Croisette. Prima domanda.
1: Grazie.
0: Ti sei ripreso dal tour de force cinematografico francese?
1: Sì, dai, mi sono ripreso, ho fatto un weekend di assoluto nulla, per cui insomma ho ricaricato abbastanza le batterie.
0: Quindi sei tornato sano e salvo, hai le batterie belle cariche, quindi possiamo commentare anche noi l'atto finale del Festival di Cannes, il momento più atteso, sì, quello della Palma d'Oro.
1: Esatto, diciamo che appunto avevamo provato a fare un po' il gioco delle previsioni. Per certi aspetti, insomma, qualcosina avevamo già preannunciato, ecco. Cioè, nel senso, avevamo già individuato quali potevano essere i film più importanti. Partirei dalla Palma d'Oro, andata a Fjord, di Christian Mungiu, regista rumeno che ha fatto in tutto 5 film e ha vinto 2 Palme d'Oro.
0: Capirai.
1: Quindi uno che piace molto al Festival di Cannes. Questo forse in realtà è il suo film meno curato da un punto di vista estetico, lui che è sempre stato un regista di immagini molto forti, però dall'altra parte invece un film davvero incredibilmente attuale per quanto riguarda proprio la storia che mette in scena. Ricordiamolo giusto così in velocità, racconta di una famiglia rumena molto cattolica che si trasferisce in Norvegia perché la mamma è in realtà norvegese, e a un certo punto rimangono incastrati in una serie di temi legali che riguardano la custodia dei figli in Norvegia, dove di fatto le loro usanze culturali rumene non sono adatte a quello che è il sistema invece educativo norvegese, e quindi diciamo che a livello proprio legale gli vogliono portare via i figli e affidarli a un'altra famiglia, quindi diciamo un legal drama che segue un po' questa vicenda. Un film che chiaramente racconta questa storia che è molto forte, anche emotivamente abbastanza provante, perché chiaramente nel momento in cui ci sono di mezzo dei figli, insomma, è sempre tutto abbastanza complesso, però è anche un film che parla molto in maniera molto cinica e diretta, insomma, di quelle che sono le incompatibilità oggi tra i paesi europei, chiaramente.
0: Le differenze culturali,
1: di fatto,
0: anche.
1: Ci sono, esatto, delle differenze culturali che spesso sono veramente abissali e quasi incompatibili, per cui da quel punto di vista è veramente un film che lascia ben poca speranza in senso assoluto, però devo dire che è molto bello, sicuramente è stato uno dei più incisivi. Come spesso accade, appunto, non sono poi film divisivi, ecco, a mettere d'accordo le giurie, quindi magari potevano esserci dei film che personalmente mi erano piaciuti di più o di meno in generale, però che magari potevano creare un po' più divari tra i gusti personali dei vari giurati. Questo invece è proprio il film che dall'argomento forte è anche molto incisivo per come racconta la sua storia, per cui di fatto era facile e prevedibile, insomma, che potesse mettere d'accordo,
0: certo,
1: tutti, perché appunto nonostante sia un film anche molto autoriale, è anche un film in realtà godibile un po' da tutti, cioè nel senso che va molto dritto nel raccontare una storia, lo fa attraverso anche delle emozioni molto molto forti. Per cui insomma assolutamente era un film che facilmente poteva piacere a tutti, e spero insomma sarà visto anche da molte persone quando uscirà in sala nella prossima stagione.
0: Quindi una vittoria che possiamo dire forse era un po' nell'aria. Ma oltre alla Palma d'Oro, quali sono stati i premi che ti hanno colpito di più? Perché sappiamo che non c'è solo la Palma d'Oro, ci sono state delle scelte sorprendenti secondo te, oppure le giurie hanno seguito una linea abbastanza prevedibile? Parlo anche per gli altri riconoscimenti.
1: Certo, ma guarda, in generale mi sembra che siano andati abbastanza dritti, ecco. Ci sono un po' di dimenticanze, come il film The Beloved di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, che a detta di molti comunque era forse il migliore in assoluto del concorso, che è stato completamente dimenticato, però secondo me fa parte un po' di quei film che magari non piacciono a tutti o non arrivano a tutti allo stesso modo. Invece diciamo che da una parte comunque c'è stata una qualità media del concorso piuttosto alta, per cui diciamo che era difficile veramente proprio sbagliare completamente il palmarès. Dall'altra, comunque, secondo me hanno fatto delle scelte che hanno un loro senso. Ecco, il gran premio della giuria è andato al film Minotaur del regista russo Andrei Zin... Zingistev, spero di averlo pronunciato più o meno giusto. Insomma, anche quello è un film davvero molto crudo che racconta la storia di un tradimento familiare, anche qui per raccontare in maniera più ampia e anche molto sottile la situazione della Russia attuale. Anche questo è un film molto potente, proprio sia per l'argomento ma anche per la messa in scena molto opprimente. E sì, diciamo che in generale mi sembra che i due premi più importanti siano andati a due film che comunque hanno una visione un po' apocalittica del nostro presente, non che questa cosa sia di per sé sbagliata, però insomma diciamo che la giuria si è abbastanza focalizzata su film che non restituiscono grande speranza per il domani.
0: È un po' triste alla fine, no?
1: Esatto, che fotografano invece il presente per quello che è. Insomma, non proprio felicissimo. Quando invece, appunto, per dire sui migliori attori, attrici, nel campo appunto delle migliori attrici e dei migliori attori, è andato entrambi a un ex equo. Entrambi per due film, miglior attrice a Virginie Fira e Tao Okamoto per All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi, miglior attore per Valentin Campagna e Manuel Macchia per Coward di Lucas Dont, quindi anche qui premiati ad ex aequo due coppie che recitavano nello stesso film, questi sì invece che hanno restituito due idee più ottimiste, ecco, di possibilità di amare e di dialogare anche in un momento così non proprio felicissimo come quello del mondo contemporaneo. Quindi ecco, c'è stato anche un po' un bilanciamento tra i premi andati ai film che fotografano magari appunto una visione un po' così più cupa dell'oggi, dall'altra parte invece sui talent, sugli attori, su film invece che hanno una visione un po' più ottimistica, come se fossero proprio i volti degli attori a veicolare quel tipo di messaggio un po' più propositivo.
0: Certo, riassumendo, l'edizione 79 di Cannes resterà negli annali per, mi dai tre aggettivi?
1: Ma allora, tre aggettivi non facilissimi, però direi sicuramente attualità, questo sicuro, perché appunto come abbiamo detto comunque una fotografia molto interessante del contemporaneo, direi anche talento perché se ne è visto veramente tantissimo in questi giorni, e boh, dai, finirei anche con un po' di speranza perché comunque abbiamo visto anche delle opere che raccontano il presente da un punto di vista appunto un po' più speranzoso, ma dall'altra parte anche speranza, perché comunque per il cinema mi sembra che ci sia ancora molto da dire, ecco, in questo momento.
0: Per fortuna. I film presentati sulla Croisette e comunque a Cannes continueranno il loro percorso in altri festival internazionali, oltre che nelle sale cinematografiche?
1: Sì, sì, assolutamente. Cannes, diciamo che è appunto soltanto il punto di partenza, no? Per tutti questi film che da qui in avanti inizieranno il loro cammino. Come abbiamo raccontato più volte, Cannes è anche un grandissimo mercato, quindi gran parte dei film in concorso sono stati acquistati per essere distribuiti in tutto il mondo, per cui oltre appunto ai film di cui abbiamo parlato qui, che erano quelli più in vista, che hanno fatto parte del concorso, anche i film delle altre categorie usciranno bene o male tutti, o almeno gran parte di loro, sia in Italia che in tutto il mondo, per cui insomma ne sentiremo parlare ancora per molto.
0: Perfetto, allora noi ci salutiamo, grazie caro Francesco, ci ritroviamo settimana prossima, andremo al cinema e racconteremo delle proiezioni del momento.
1: Assolutamente, ci sentiamo la prossima settimana.

La fine del mondo, Miley Cyrus, qui su Radio Capodistria alle 9.52. Parliamo di lei, è stato un momento speciale ed emozionante per Miley Cyrus, l'indimenticabile Hannah Montana. Chi non ricorda le avventure di Hannah Montana? Tu sei cresciuto. Danai Brakhic ha preso il posto di Yaka Jagar, forse non con Hannah Montana, magari con qualche altro personaggio, insomma, della TV, però insomma è un personaggio che tutti conosciamo bene o male, e lei entra ufficialmente nella storia di Hollywood. La cantante attrice ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame e durante la cerimonia si è pure commossa. Beh, chi non si sarebbe commosso? Tra l'altro lei è la prima artista nata negli anni 90 a ricevere questo prestigioso riconoscimento. Lei insomma si è commossa soprattutto parlando del padre Billy Ray Cyrus e del rapporto ritrovato dopo anni difficili. Sappiamo insomma che molti giovani non vivono proprio benissimo il rapporto con i genitori, poi quando questo diciamo si riconquista è una nuova rinascita. Ecco, lei ha ringraziato la sua famiglia, gli amici, i collaboratori per il sostegno ricevuto, un riconoscimento che arriva dopo il successo dell'album Something Beautiful. E beh, Something Beautiful l'album, ma anche Something Beautiful proprio questo prestigioso riconoscimento che contiene pure il brano Walk of Fame. Davvero una giornata di festa, di emozioni e di riconciliazioni sotto il cielo di Hollywood. Cosa vogliamo di più, caro Danai? Un'altra canzone che ci porterà fino almeno alle 10. Poi, nell'ultima mezz'ora, dopo la sigla single della settimana, arriverà la voce che annuncia la sigla single della settimana, Andrea F., in carne ed ossa.

0: della settimana.
1: L'uripremiato, nominato ai Grammy ed acclamato dai più prestigiosi palcoscenici della scena statunitense, Shane Booth, in arte Somber, continua a far fruttare il suo potenziale. Lo dice anche il nuovo singolo, Potential.

0: Ultima parte di Calle degli Orti Grandi e c'è ancora un ospite, questa volta in carne ed ossa. Andrea F, buongiorno.
1: Ecco. Buongiorno, buona mattina a te, buona mattina agli ascoltatori. Che simpatico quel signore che presentava la, il
0: sigaro. Ah, vero? Vero? Sì. Ecco, una volta tanto potresti venirlo sul serio.
1: Ogni mattina voi mi volete morto, io che faccio le ore piccole.
0: No, noi ti vogliamo bene ed è per questo che ti abbiamo invitato. Ecco, non solo perché grazie, ci grazie. Fa piacere la tua compagnia, ma perché insomma c'è qualcosa di bello di cui parlare. Vabbè, sappiamo che lo scorso, cioè l'altro ieri praticamente, abbiamo festeggiato i 77 anni, c'era questo esatto. bellissimo concerto, tu l'hai presentato. Vogliamo dire due cosucce prima di parlare sì. delle melodie del Mare del Sole?
1: Dai. Sì, il concerto che oltretutto festeggiava non un concerto di musica classica, concerto di gala pomeridiano, una cosa un po' particolare, un po' strana, alle 5 del pomeriggio, ancora più strana, ancora più particolare, ma bello avere la grande orchestra sinfonica di RTV Slovenia nel nostro studio Hendrix, che è stato rinnovato per quanto riguarda la regia. E con questo concerto è stato anche ufficialmente inaugurato, diciamo così. Poi l'orchestra festeggia, mi sembra, 70 anni di attività. La maestra direttrice d'orchestra, Moica Laurencic, ha appena preso un premio prestigiosissimo a Parigi, riservato alle donne direttrici d'orchestra, chiamato La Maestra. Quindi tutte queste cose insieme hanno creato una bella circa ora di musica classica.
0: Bene, c'erano tante occasioni per festeggiare. Allora, ancora auguri a Radio Capodistria, ma adesso dobbiamo fare anche gli auguri, non so se si possono fare in anticipo, al festival.
1: No, meglio di no.
0: Meglio di no, comunque gli scongiuri, allora terremo le dita incrociate, poi festeggeremo naturalmente il 45esimo anno delle Melodie del Mare del Sole, questo festival musicale attesissimo qui è nella nostra zona, ma non solo, perché è conosciuto anche oltre confine, sempre di più, e di cui tu sei da qualche anno direttore artistico.
1: Esatto.
0: Allora, qualche giorno fa è stata definita la rosa delle canzoni che saliranno sul palco, ovviamente di Porto Rose, per questa nuova edizione. Io entrerei subito nel merito della selezione appena conclusa, se ci racconti un po' che canzoni sono arrivate, quanto, che lavoro ha avuto la giuria o la commissione selezionatrice di cui insomma fai parte anche tu, e poi ancora se c'è un filo conduttore alla fine che accomuna queste scelte okay. musicali.
1: Beh, come al solito il lavoro che facciamo è diviso in due parti, cioè la prima parte quando arrivano le canzoni, penso il termine del bando fosse 7 aprile o una cosa del genere, e innanzitutto vengono scremate proprio d'ufficio quelle che magari non hanno tutta la documentazione, non hanno qualcosa, perché gli artisti alle volte sono un po' distratti, dimenticano delle
0: però.
1: Cose
0: esatto.
1: E quindi qualcuna delle canzoni, in genere per esempio quest'anno ce n'era un po' oltre 100, mi sembra alla fine sono risultate 96 penso quelle che abbiamo in realtà ascoltato, perché le altre non rispondevano a questi requisiti. Nella prima fase c'è un ascolto online in cui i membri della giuria, ciascuno a casa sua con calma, abbiamo oltre una settimana di tempo, valuta, ascolta, vota eccetera. Sulla base di quei voti viene fatta una scrematura e le prime 50 per punti ricevuti vengono poi in una successiva riunione della giuria ascoltate, quindi facciamo una cosa, un lavoro molto serio, l'ascoltiamo, c'è anche modo di ripescare qualche canzone che qualcuno magari ritiene che erroneamente esatto, sia fosse meritevole, però non è arrivata nella rosa dei 50. E da queste scegliamo i brani in gara, che sono 11, più 3 artisti che da me vengono scelti invitati, che sono artisti che automaticamente già ricevono, già si sa, ricevono un premio speciale, il premio MMS Autore, MMS Leggenda, MMS Futuro, riservato ai più giovani. E questi li possiamo anche annunciare, perché tanto si sa, il premio MMS...
0: Sono le wild card, non lo so, del festival.
1: Ma sì, è una maniera di avere sia grandi nomi del passato, sia nomi nuovi che forse magari non arriverebbero al festival per motivi diversi, no? Chi perché c'è già stato, perché si ritiene, che ne so, sopra la competizione, chi invece perché magari fa parte di una scena musicale che non è quella festivaliera, che invece a noi interessa tirare. Quest'anno per esempio come giovani abbiamo una band chiamata Runner, che è uno dei gruppi preferiti anche dalle emittenti radio in Slovenia, hanno da poco pubblicato un nuovo album, presenteranno un singolo, fra l'altro casualmente avevano un brano con una tematica un po' che riguarda le onde del mare, quindi ci stava, esatto. Poi come MMS Leggenda abbiamo Otto Pesner, che quest'anno, che è una delle più grandi voci della musica slovena, quest'anno oltretutto lui festeggia 70 anni, pubblicherà un triplo CD, quindi insomma c'è una festa nella festa per lui, e come autore c'è il nostro grande Dragomir Slajmef qui dal litorale, che a differenza degli altri autori che hanno la possibilità di scegliersi da soli un artista che li rappresenterà, rappresenterà se stesso, visto che lui canta, la band va in giro, è anche molto ben voluto e fa dei concerti sold out nei teatri in Slovenia, ha deciso che canterà in prima persona. Non solo, ci ha fatto questo regalo di portare in duetto con lui Marina Martensson, che è la voce dei Laibach, quindi di nuovo un nome prestigioso. E poi 11 altri artisti, fra cui abbiamo oltretutto due canzoni in italiano.
0: Stavo proprio per chiedertelo, il festival si apre anche a voci e canzoni del panorama italiano.
1: Sì, quest'anno devo dire abbiamo avuto più brani scritti dall'Italia del solito addirittura, quindi c'è un problema di selezione, nel senso che di solito ne arrivavano un paio, quest'anno ne è arrivata qualche dozzina, quindi insomma siamo veramente...
0: Ci hai pensato tu o la commissione tutta?
1: Ci abbiamo pensato tutti insieme, okay. A dire la verità. E quelli che abbiamo scelto sono un brano curioso, perché c'è Daniel Popovic, che è un cantante leggendario ancora della scena jugoslava, lui è croato, quello che cantava Giuli, che arrivò all'Eurofestival, insomma che è uno dei successoni della musica festivaliera di
0: Eurovision
1: queste zone.
0: Song Contest.
1: Esatto, di Eurovision Song Contest di tutti i tempi, conosciuto insomma in tutto il mondo, e lui ha deciso di presentarsi con un brano in italiano per il quale il testo è stato scritto dal nostro connazionale Piero Pocecco dei Faraoni.
0: Però,
1: quindi c'è anche,
0: vedi,
1: una connection locale. Curioso, quindi, un cantante croato di fama internazionale che fa un brano in italiano per arrivare a un festival in Slovenia. Per un cantante croato di fama internazionale che fa un brano in italiano per arrivare a un festival in Slovenia. Per quella quadratura.
0: Una bella commissione, guarda.

0: E loro ci hanno stupito perché hanno portato un brano che occhieggia la disco music del 78, che è l'anno di nascita del festival e che quest'anno festeggia 45 anni oltretutto, e nel testo anche addirittura richiamano alla nascita del festival di Portorose, fanno un po'...
1: Una scelta strategica, mi viene da pensare.
0: Sì, ma anche c'è stata una cosa accattivante, e oltretutto avranno come ospite sul palco una voce della musica italiana e della televisione italiana, Sammy Barbeau, che è un loro amico e che verrà a fare un piccolo cameo, come si suol dire, quindi facendo proprio da ospite, da featuring all'interno del loro brano, perché è un regalo nel regalo.
1: Che bello. A proposito di regali nei regali, naturalmente settimana prossima ci sarà la conferenza stampa,
0: sì.
1: Quindi non possiamo svelare tutto quello che accadrà, perché so che ci sono delle sorprese.
0: Sì, io ho almeno 3 o 4 novità che ti vorrei dire, ma devo aspettare martedì.
1: Ecco, bene, me le dirai a microfoni spenti, però naturalmente sai che, insomma, tornerai.
0: Grazie.
1: A raccontarci. Prima che il discorso prosegua, perché abbiamo altre cose da chiederti, io vorrei che tu comunicassi al nostro Jaka Jagar, che è ritornato nel frattempo, il pezzo che ascolteremo, che ci accompagnerà, così lavoriamo, si vede che siamo in diretta proprio.
0: Ma io direi, visto che stiamo parlando di te, se ci salutiamo poi, scegliamo forse un brano di quelli in italiano dell'anno scorso. C'era la bella e brava Angelica Zacchigna.
1: Ok, ma adesso vediamo.
0: Ha fatto una canzone anche molto, molto bella, che penso, insomma, molti degli ascoltatori si ricorderanno anche per la sua performance. Mi pare che non vinse nessun premio, ma fu comunque uno dei brani che sono rimasti di questo festival, da parte di un artista che di premi ne ha vinti non pochi. Ecco, Angelica aveva fatto questa canzone, che quindi ci ha subito convinti anche per quelle che sono le qualità canore dell'artista, come sentiremo adesso.
1: Bene, la sentiremo, ma insomma intanto noi continuiamo a chiacchierare, okay. Perché con questa canzone ci saluteremo. Io ti volevo chiedere se, a proposito dei brani selezionati, tu ne hai individuato forse uno o un paio che potrebbero, ecco, rappresentare particolarmente bene l'edizione di quest'anno. Quello che c'è già appena annunciato, 1978.
0: Beh, sì.
1: Già ammicca, no?
0: Sì, però è quasi un riassunto
1: storico. Ecco.
0: Sì. Ma devo dire che quest'anno c'è una commissione di brani molto interessante. C'è qualcosa che sta sul pop, sulla ballata pop, qualcosa di più dance, più scherzoso, più sorridente sotto questo punto di vista. E ci sono, cosa forse a me particolarmente cara, non necessariamente festivaliera, 2 momenti cantautorali molto forti, quello di Dragomisleu Meff appunto, e poi quello di Gal Jurin, che è un importantissimo e bravissimo cantautore, arrangiatore, autore eccetera eccetera, in Slovenia, che a sorpresa si è presentato con una canzone quasi un po' da Bob Dylan come atmosfera, ecco, diciamo così.
1: Caspita.
0: Non so dirti che cosa rappresenti bene, perché poi il voto al festival non è una cosa che decidiamo noi, nel
1: il
0: senso
1: pubblico.
0: Una volta, esatto, è diviso fra, è un quadrivoto fra il pubblico, la giuria delle radio, la giuria del televoto e la giuria del pubblico in sala. Nel caso fosse proprio un ex aequo, allora è il voto del pubblico in sala che decide alla fine, perché comunque sono loro che assieme a noi fanno il festival. Per cui non so dire, perché alle volte le radio sconvolgono la cosa, alle volte invece è il pubblico in sala che sconvolge la cosa, per cui è un'emozione che ci riserviamo sempre fino alla fine. Molto difficile cercare di indovinare le carte in questo senso.
1: Come Sanremo, in poche parole.
0: Sì, anche
1: più o
0: peggio.
1: Meno. Addirittura. Ascolta, 45 anni non sono pochi, un festival che ha comunque una bella tradizione, ma come si tiene insieme tradizione, novità, appunto nuove tendenze musicali, questo come funziona? Ecco,
0: ma guarda, io qualche anno fa ho fatto una specie di un corso, un training, come lo chiamano loro, con la Rai, che si chiamava The World of Sanremo, quindi come viene fatto Sanremo. Una delle cose che Sanremo si era prefisso anni fa era quella di ringiovanire e di attirare la fascia di pubblico dai 14 ai 25 anni, no? E ci hanno messo, mi sembra, 6 edizioni per farlo, per riuscire ad aumentare del 250%, penso, gli ascolti e le interazioni online. Questa è una cosa che tutti i festival devono fare. Già l'idea del festival è un'idea che per molte delle generazioni più giovani è un po' aliena. Per chi guarda piuttosto il telefonino che la TV oggi, quindi l'idea di una cosa che si svolge in televisione, che lì nasce, che lì ha il suo sviluppo, la sua votazione, è una cosa quasi un po' del passato. Quindi riuscire ad attirare non solo dei musicisti giovani è parte della risposta che ti do, ma l'altra è riuscire a far interagire tramite gli artisti, tramite i loro fan, tramite i social, le generazioni più giovani, che quindi si devono legare al festival, perché va benissimo rispettare la tradizione, io ci tengo sempre molto, penso la tradizione sia importante, però se ci leghiamo a un pubblico tradizionale, prima o poi quel pubblico non ci sarà più, alla fine va a finire anche il festival. Quindi rinnovare in questo senso, e anche dal punto di vista dell'immagine e della tecnologia, insieme ai colleghi di TV Slovenia, cercare sempre di fare un bel festival, qualcosa di nuovo, qualcosa dove facciamo vedere

0: che ci stiamo dando da fare e ogni tanto aggiungere dei cambiamenti, non tanto per metterli, ma perché hanno un senso. Per esempio, quest'anno ti anticipo a metà. Questa cosa abbiamo aggiunto grazie a un suggerimento appunto da parte di TV Slovenia, visto che il tempo è più dilatabile di quanto non fosse in passato dal punto di vista televisivo. Abbiamo aggiunto un ospite di mezzo, quello che gli inglesi chiamano interval act, quindi fra i primi sette e i secondi sette artisti avremo un ospite. In questo caso abbiamo pescato di nuovo dalla musica italiana, avremo qualcuno che il pubblico, diciamo così, conosce perché è familiare con il palco di Sanremo, grande autore della musica. Lo annunciamo martedì, però intanto già sapete che abbiamo.
1: Va bene, a proposito di martedì, dicevi conferenza stampa che si terrà, credo, nel rinnovato caffè del Teatro Tartini di
0: a Pirano. Alle ore 13.
1: Ok, ci saranno anche gli artisti oppure per loro è previsto un altro appuntamento?
0: No, ci sono tutti gli artisti perché okay. In quella giornata facciamo anche questa operazione delle foto ufficiali che vengono usate poi per quelle che noi chiamiamo le cartoline. Cioè quando l'artista è sul palco, prima che parta la canzone c'è questa grafica con l'immagine dell'artista e quelle foto devono essere abbastanza unificate, cioè se ognuno ci manda le sue foto da casa non è che va bene la cosa, quindi facciamo questa
1: tutto
0: cosa
1: regola
0: qua.
1: D'arte,
0: esatto. E in più li portiamo tutti qui appunto nel nostro rinnovato studio Hendrix, grazie alla collaborazione con la direzione del nostro centro regionale RTV, a registrare dei video acustici di presentazione in cui loro cantano un loro vecchio brano e solo il ritornello del brano nuovo. Questi video vanno poi oramai da 2 anni questa cosa online sul sito di RTV Slovenia, sul portale ufficiale, che sono una maniera per il pubblico di conoscere questi artisti, di capire ma quanto sono bravi, me li ascolto in acustico così capisco se ci sono o ci fanno. Io so che sono bravi, altrimenti non li avremmo scelti, però insomma vanno convinte anche le persone a casa. E in più è una prima maniera per ascoltare almeno il ritornello della canzone in gara. A differenza di Sanremo, che dura 4 giorni, 5 giorni, quindi si può sentire e risentire i brani, questo è un festival che dura un giorno solo, quindi hai un'unica occasione per decidere sul brano. Se almeno il ritornello l'hai sentito prima, va bene.
1: C'è un assaggio che può aiutare, ecco, a capire.
0: Esatto.
1: Com'è l'artista che insomma abbiamo di fronte. Allora, 30 giugno però credo ci sarà qualcosa di particolare o
0: sì,
1: sbaglio ancora?
0: Sì,
1: prima sì. del festival.
0: Sì, nella settimana dei preparativi.
1: Insomma un sacco di appuntamenti in fase di avvicinamento alla grande serata.
0: Eh sì, perché insomma un po' l'intenzione è quella di dare, sai, io dico sempre che un festival è una festa della musica, no? La vedo così la parola. Se comunichiamo che questo è soltanto un programma TV che va in onda per un paio d'ore, un bel sabato sera e poi sparisce, non facciamo un favore al festival e non facciamo un favore alla musica. Gli artisti, l'equipe tecnica, noi, lo staff, l'auditorio, tutti si preparano e lavorano per mesi a questo festival. La settimana del festival, noi vorremmo si capisse, è la settimana festivaliera. Quindi sia Porto Rose sarà in quanto a manifesti, a pubblicità ben addobbata in questo senso. Avremo anche questa cosa che menzionavi tu, che è un'altra tradizione del festival che è ancora precedente alla mia direzione artistica, in cui gli artisti hanno quella che noi chiamiamo la serata di presentazione, una serata molto informale che si fa sul lungomare di Porto Rose, un concerto in cui ciascuno degli artisti sceglie un vecchio brano del festival e lo canta insieme alla band del festival. Lo scopo è triplice. Primo è quello di fare una serata che, come dicevi tu, prepara appunto l'avvenimento al festival. Il secondo è il fatto che gli artisti iniziano a familiarizzare con la band che li accompagnerà sul palco, no? Quindi c'è meno nervosismo, alla fine sono già un po' più amici, hanno già fatto una cosa insieme, si conoscono, si annusano come fanno i musicisti. E la terza idea è che comunque abbiamo un motivo in più per gli artisti di trovarsi tutta la settimana a Porto Rose, il che ci consente di fare promozione al festival e a loro di essere là quotidianamente per le prove con la band, perché nella sala interna dell'auditorio ogni giorno la band prova con gli artisti, perché è sabato, deve essere tutto perfetto.
1: Senti, il momento più bello e il momento più difficile per te di tutto questo percorso che ti porta poi alla serata finale?
0: Il momento più bello, più che la conclusione, quando danno i premi, e secondo me quando parte la sigla d'inizio e sai che adesso l'abbiamo fatto,
1: facciamo
0: adesso esiste,
1: serio.
0: Adesso facciamo sul serio, il pubblico c'è, parte quel primo applauso, le dirette TV, radio eccetera eccetera ci sono tutte, quindi sei tranquillo da lì in poi, puoi quasi goderti il festival, poi ci sono imprevisti, corri
1: è
0: dietro
1: quasi
0: al palco.
1: Che mi preoccupa, sai.
0: Corri dietro al palco, imprevisti. Però quello è forse il momento più bello per me. Quello più difficile è il momento prima della conferenza stampa, i giorni in cui siamo adesso, in cui devi essere sicuro al 1000% che tutte le varie idee, le cose che hai avuto, le cose che annuncerai effettivamente si realizzeranno. C'è sempre qualcuno che all'ultimo minuto ti dà un po' di grattacapi, o qualcuno che ancora non ha confermato, qualcuno che proprio un giorno prima della conferenza stampa decide che forse non sa che Ecco, quelli sono i momenti più difficili, no? Però quella parentesi, insomma, prima della conferenza stampa è quello più difficile, il momento in cui parte il festival è quello più bello.
1: Perfetto, noi ci sentiremo ancora una volta nel mezzo, allora, ecco, okay. Dopo la conferenza stampa.
0: Così ti posso dire tutto, mi puoi chiedere tutto, facciamo la radiografia del festival.
1: Ci teniamo, perché come si suol dire, non c'è due senza tre, insomma, la volta scorsa ci hai annunciato, eravamo proprio così, a parlare del bando di concorso, esatto, invitare sì. Ancora eventualmente gli artisti a partecipare, oggi abbiamo annunciato qualcosina degli artisti. Non li abbiamo nominati tutti, forse è il caso, se vuoi ti passo il foglio così fai prima.
0: Una cosa che devo dire è che quest'anno abbiamo per la prima volta affrontato il tema, anzi il problema dell'intelligenza artificiale, quindi abbiamo fatto sapere che i brani realizzati con intelligenza artificiale non sono ammessi al festival. Ora, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, qui c'è di mezzo il controllare. E quindi abbiamo dovuto...
1: Vi è arrivato qualcosa a proposito?
0: Ce ne sono arrivati due soltanto, 2 su 100. Qualcuno dice che ce ne arrivavano 150 se non dicevamo questa cosa. Forse anche sì. Però fortunatamente solo 2, di cui uno aveva una minima percentuale realizzata.
1: Siete riusciti a sgamarli.
0: Esatto, e uno invece era bello, bello sgamabile, però anche lì poi si è trattato di un disguido, perché l'artista aveva pensato bene di far imbellire il suo brano dall'intelligenza artificiale.
1: Non c'era bisogno di farlo.
0: Oggi siamo tutti abituati a appoggiarci sempre di più, anzi veniamo sforzati ad appoggiarci a questa stampella, pian piano poi ci rimbecilliamo, e la musica pure, ecco. E quindi sono contento che sono stati pochi i brani in questo senso, e soprattutto sono contento che hanno funzionato questi meccanismi. Ci sono dei programmi e dei siti anche molto particolari,
1: validi,
0: in cui,
1: anche, no?
0: Validi, sì, che controllano, identificano i brani fatti con intelligenza artificiale. Allora, fra quelli non intelligenza artificiale ma anzi ammessi, abbiamo una cantante molto giovane, si chiama Anna, abbiamo Balladero, che era già stato al festival, che è un bravissimo pianista e cantautore, che porta un brano che è quasi una bossa nova. Daniel Popovic, che menzionavamo prima, dalla Croazia, che canta in italiano con un testo di Piero Pocecco. Eva Kovacic, una cantante dalla voce straordinaria, che canta una bella ballata. Gal Giurini, il cantautore che menzionavo prima, con questo suo brano quasi dylaniano. Gasper Riffel, che porta una canzone acustica, che è un incrocio fra una ballata e un mid-tempo, un brano molto sentito. Il Dewey, che sono un gruppo vocale sull'onda di quelli che potrebbero essere, non lo so, delle voci quasi classiche, diciamo così. No? Quindi musicisti che già avevamo per esempio in questa situazione, ma loro sono molto pop, sono dei musicisti molto bravi che fanno questo impasto vocale derivato dalla musica lirica classica. Couch, che è una band molto in voga attualmente, alternativa, un po' pazzoide, un po' Elio e le storie tese, diciamo così, che hanno un brano divertente sulla tematica delle ferie, sul discorso della moglie voglia andare qua e voglia andare da un'altra parte invece. Poi Kiki Fly e Maya Prashnikar, che fanno un duetto su una coppia in crisi, però cantano di una soluzione sorridente a quelle che possono essere le crisi di coppia. Leanne Kosler Luigi, che è un artista locale, cantautore qui locale, che è anche abbastanza conosciuta, che porta un brano bello rock, direi così. Abbiamo Mef e Marina Martinson, che già menzionavo, con una ballatona bella cupa, su una differenza generazionale fra marito e moglie, che a un certo punto diventa difficile. Otto Pessner con un brano classico, molto Otto Pessner per la sua grande voce. I Poveri Ma Belli con questa canzone disco dance che ci porta al 1978, e questa band chiamata Runner. Abbiamo anche 2 artisti di riserva, annunciamo sempre anche loro: Gemini, che sono un duo molto Gen Z, molto contemporanei, molto elettronici, e Ninnai, che è una brava artista della zona del Carso, che ha portato una canzone sulla falsa riga di gente come Amy Winehouse, per esempio, con questo tipo di sonorità qua.
1: C'è spazio anche per loro la serata del festival come esibizione fuori concorso?
0: Loro fanno parte della serata di presentazione, quindi okay. Si esibiscono con la band, sono presenti nelle foto, sono presenti in tutte le presentazioni, sono presenti per tutte le interviste, i loro brani vengono trasmessi alle radio e mandati alle radio assieme a tutti i brani. Se poi sono sul palco del festival o no dipende se c'è necessità delle riserve, però fino all'ultimo e su tutte le cose vediamo di trattarli ad armi pari come tutti gli altri.
1: Benissimo, allora noi non possiamo farvi ascoltare nulla delle canzoni di quest'anno, però possiamo farvi sentire qualcosa delle passate edizioni. Tu hai già accennato alla voce, alla bella presenza, insomma, in toto di questa ragazza che insomma è veramente anche molto ma molto brava, che ha partecipato al Festival delle Melodie del Mare e del Sole.
0: Angelica Zacchini aveva un brano intitolato Mai Più, ma noi invece non mai più ci vediamo prossimamente.
1: Esatto, ci vediamo se non settimana prossima, ma insomma quasi, dai, ci vediamo presto presto presto. Con voi invece, amici che ci state ascoltando e amiche, ci sentiamo per quanto mi riguarda venerdì prossimo, altrimenti domani ancora con Calle degli Ortigrandi in compagnia di Miriam Monica. Ciao Andrea, grazie per essere stato con noi.
0: Un saluto
1: ciao
0: a tutti.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
3: Souvenir d'Italie.
0: La collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

in altri cuori, quando il sole scende ed il buio copre la città, in altri cuori, quando senti più freddo e non c'è niente che ti scalderà.

in alto i cuori. Se ti senti smarrito perché qualcuno

letti cuori, portali lassù. In altri cuori, se l'anima è spenta, resta accesa solo la TV. In altri cuori, quando tutto è silenzio, in un paese

dal tuo cuore quando tutto crolla, quando tutto crolla e dissipario.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 6.15 di questo giovedì 28 maggio. La coalizione a porte chiuse sta ancora armonizzando la formazione del nuovo governo con a capo il leader dell'SDS Yanez Yansha. Non è ancora chiaro quando la lista dei candidati ministri sarà presentata alla Camera di Stato. La coalizione comunque afferma che i colloqui stanno procedendo senza intoppi. Il presidente dell'NSI, Jernej Vrtovec, ha ricordato l'annuncio del primo ministro sulla formazione del nuovo esecutivo entro 14 giorni. Aspetteremo un'altra settimana, sia io che voi, ha dichiarato ai giornalisti. I deputati SDS, NSI, SLS, Focus e del partito Resnica Verità hanno presentato una proposta di modifica alla legge sulle elezioni amministrative attraverso una procedura abbreviata, proponendo la revoca del diritto di voto per i cittadini di paesi terzi nelle elezioni amministrative. Propongono inoltre una rappresentanza più equilibrata dei residenti nelle elezioni per le comunità locali. Le modifiche alla

Legge, se accolte, entrerebbero in vigore a partire dalle prime elezioni amministrative regolari in programma, quindi da quelle di quest'anno. Sono entrate in vigore ieri le modifiche al regolamento sull'assicurazione sanitaria obbligatoria che riguardano principalmente il congedo per malattia. I dipendenti devono ora comunicare l'assenza dal lavoro per malattia al proprio medico curante il giorno stesso o al più tardi il primo giorno lavorativo di apertura dell'ambulatorio. Una visita di controllo dal medico è obbligatoria entro il quarto giorno di assenza dal lavoro. Un violento temporale con forti raffiche di vento e piogge intense ha colpito ieri pomeriggio la Slovenia, causando danni a tetti di abitazioni, edifici agricoli e la caduta di numerosi alberi. Secondo la Protezione Civile, sono intervenute 17 unità dei vigili del fuoco, soprattutto nelle zone a nord e a est di Maribor. L'Agenzia per l'Ambiente ha registrato precipitazioni abbondanti in diverse aree del paese e raffiche fino a 85 km orari all'aeroporto Jože Pučnik di Ljubljana. Il fronte temporalesco si è successivamente spostato verso sud e sud-est, mentre le condizioni meteo si sono attenuate nel corso della notte. I ministri degli esteri dell'Unione Europea si riuniscono oggi a Cipro per un vertice informale dedicato alla guerra in Ucraina, con particolare attenzione al possibile coinvolgimento dell'UE nei negoziati tra Kiev e Mosca. Sul tavolo anche la situazione in Medio Oriente, inclusa l'ipotesi di sanzioni contro il ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir. I ministri discuteranno del sostegno europeo all'Ucraina sul piano militare, economico e diplomatico, mentre atteso un confronto sugli sforzi internazionali per fermare il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele e sul possibile ruolo dell'UE nella sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran avrebbe ricevuto una bozza di accordo per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, che secondo i media iraniani prevede la revoca del blocco navale dei porti iraniani e il ritiro delle forze statunitensi dal Golfo Persico a fronte del ripristino entro un mese del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz da parte dell'Iran. La Casa Bianca ha tuttavia smentito tali indiscrezioni definendole una completa invenzione priva di credibilità. Durante una riunione di governo Donald Trump si è detto insoddisfatto delle trattative in corso, mentre Trump ha escluso pressioni legate alle imminenti elezioni di novembre e il trasferimento di uranio arricchito a Russia o Cina, il segretario di Stato Marco Rubio ha confermato alcuni progressi. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani, venerdì 29 maggio, per attività di manutenzione della pavimentazione, sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'uscita di Venezia Porto, Carbonifera Ovest, in direzione Milano, con deviazione del traffico presso Marghera. Per lo stesso motivo e nella stessa fascia oraria rimarrà chiusa l'entrata Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre ed è diretto a Trieste. Anche in questo caso il traffico sarà deviato a Marghera. Sempre dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani rimarrà chiusa per lavori anche l'entrata del Terraio in direzione Milano con deviazione dei veicoli verso Dese. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
6: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nel giornale del mattino. Capodistria, la CAN si farà carico di 7 tombe storiche. Clima sempre più teso nella minoranza italiana di Isola. Verso le elezioni della comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi, Stule punta alla riconferma. Tempo di bilanci per il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. L'Albania può iniziare a chiudere i capitoli per entrare in Europa. E per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino. Capodistria!

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione. Da nord-est fluisce sulle nostre regioni aria più fredda. Le previsioni: oggi cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio possibili precipitazioni nella parte occidentale della Slovenia. Soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale. Temperature da 24 a 30 gradi. Domani, venerdì, tempo analogo, temperature minime da 9 a 16 gradi, massime sui valori odierni. Sabato sempre bel tempo, domenica nuvolosità variabile, acquazzoni e manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio. Vediamo ancora la viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Sono le ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in apertura. Come di consueto, i titoli di questa edizione mattutina del nostro GR. Capodistria, la CAN si farà carico di 7 tombe storiche. Clima sempre più teso nella minoranza italiana di Isola. Verso le elezioni della C. Pasquale Besenghi degli Ughi, Stule punta alla riconferma. Tempo di bilanci per il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. L'Albania può iniziare a chiudere i capitoli per entrare in Europa. Ancora buongiorno da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, si è riunito il Consiglio della CAN di Capodistria con all'ordine del giorno l'informativa sul lavoro svolto dal giardino d'infanzia Delfino Blu e dalla scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio. Presenti alla riunione le presidi delle due istituzioni scolastiche, che hanno sottolineato l'ottima collaborazione che intercorre con l'ente cofondatore, la CAN capodistriana, parlando dei progetti

0: progetti realizzati e degli impegni futuri. Espresso parere positivo anche alla relazione sull'attività delle commissioni giovani del preposto organismo. Il Consiglio della Cana ha accolto la proposta di assumersi gli oneri relativi all'affitto e alla manutenzione di 7 tombe storiche del cimitero di San Canziano. Sentiamo il servizio di Lara Dercic.
1: In questo mandato, rilevato la presidente della CAN di Capodistria, Roberta Vincoletto, è stata intensificata la collaborazione con l'asilo e la scuola, offrendo tante iniziative di carattere culturale, laboratori, spettacoli teatrali, incontri, attività presso lo spazio giovani, oltre ai campus estivi come le vacanze musicali a luglio e quello sportivo ricreativo attivamente in programma ad agosto. Le iscrizioni ancora in corso, ha detto, stanno andando molto bene. Le attività sono state presentate più in dettaglio dalla presidente della Commissione Giovani della CAN, Noemi Stancic. Presenti alla riunione anche le presidi delle due istituzioni scolastiche che hanno sottolineato l'ottima collaborazione che intercorre con l'ente cofondatore. La preside della Vergerio, Helena Magliza, ha valutato molto positivamente l'anno scolastico che sta volgendo al termine anche per il rientro a settembre nel ristrutturato Collegio dei Nobili. Le iscrizioni in prima sono andate molto bene, 38 i nuovi scolari nel prossimo anno scolastico, in linea con gli altri anni, ma molto gettonata ancora Magliza, la periferia di Crevatini. Le sezioni del giardino d'infanzia del Fino Blu sono praticamente al completo, rilevato la direttrice Monica Bertoc, che ha parlato di un calo fisiologico nelle iscrizioni, ma una flessione che ha colpito tutti gli asili del comune. Una quarantina i bimbi che entreranno nelle materne a settembre. In vista anche nuovi interventi strutturali agli edifici scolastici, la presidente della CAN, Roberta Vincoletto.
2: Abbiamo terminato con l'asilo di Semedella, quindi sia la parte che riguarda la scuola che la parte del giardino che riguarda l'asilo. Quest'anno è iniziato questo grande lavoro di restauro completo del giardino dell'asilo e della scuola di Bertocchi, un investimento non da poco di quasi 200.000 euro. Siamo in attesa certamente della costruzione del nuovo asilo di Crevatini.
1: La CAN di Capodistria ha deciso di farsi carico dell'affitto e la manutenzione di 7 tombe storiche del cimitero di San Canziano, classificate nella prima fascia di tutela ai sensi del nuovo decreto di tutela del cimitero di San Canziano, appunto. Si tratta di 1.300 euro all'anno di mezzi che lo Stato destina agli enti pubblici e non riguardano i finanziamenti ordinari. Ancora la presidente Roberta Vincoletto.
2: Ci è sembrato giusto, visto che abbiamo atteso per lungo tempo questo decreto che finalmente è arrivato, di dare un segno importante, quindi non solamente di criticare non è fatto questo, non è fatto quello, ma di fare un'azione concreta. Abbiamo evidenziato queste 7 tombe di prima fascia tutelate al massimo, monumento storico, che non hanno più un affittuario da anni. Sono tombe di importanti famiglie nobili capodistriane, di personaggi che hanno segnato la storia di questa città. Alcune anche presentano delle caratteristiche architettoniche molto, molto importanti, anche significative. Quindi cercheremo, ecco, in quello che le nostre forze e possibilità, di mantenerle a decoro e di fare dei lavori concreti di manutenzione, perché sono molto necessari.
0: Clima sempre più teso nella minoranza italiana di Isola. Salta, per mancanza del numero legale, la riunione straordinaria della CAN convocata dopo le dimissioni di Felice Zizza, mentre nuove fratture stanno scuotendo la comunità degli italiani Dante Alighieri e Palazzo Manzioli. Il servizio di Barbara Costamagna.
3: La riunione straordinaria della CAN di Isola, convocata per ufficializzare le dimissioni del consigliere Felice Zizza, non è andata in porto. L'assenza del numero legale ha impedito qualsiasi delibera, costringendo al rinvio dell'incontro a data da destinarsi. Nel frattempo, il clima all'interno della comunità italiana della città si fa sempre più teso. Le frizioni tra le due comunità che hanno sede a Palazzo Manzioli e la CAN non sono certo una novità, ma stavolta le turbulenze sembrano agitare anche le acque interne della comunità degli italiani Dante Alighieri. La scorsa settimana, infatti, lo stesso Zizza ha rassegnato le dimissioni dal direttivo insieme ad altri 3 consiglieri. Per Zizza, la scelta sarebbe il rispetto di una promessa fatta in campagna elettorale: concentrare le proprie energie esclusivamente sul mandato a Lubiana, prendendo le distanze dalla politica locale. Un passo indietro annunciato, dunque, coerente con quanto dichiarato agli elettori. Diverso il discorso per gli altri 3 dimissionari, la cui decisione sarebbe maturata dalla crescente insoddisfazione nei confronti dell'attuale presidente Michele Fatigato. L'obiettivo, nemmeno troppo velato, sarebbe quello di aprire la strada a nuove elezioni. Un'ipotesi che circola anche a livello della CAN, dove si parla con insistenza di un possibile rimpasto ai vertici, e questo nonostante la scadenza elettorale sia ormai alle porte.
0: E in vista delle elezioni del 31 maggio alla comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola si sono presentati 6 candidati per il direttivo e quelli per il comitato di controllo al centro Giovani, Spazi e Identità della Comunità. Sentiamo Dionisi Botter.
4: Una serata vissuta come una grande famiglia chiamata a lavorare per il bene della comunità anche in un momento di difficoltà, così Roby Stuhle, presidente uscente e candidato alla guida del sodalizio all'Assemblea dell'Unione Italiana, ha descritto l'attuale fase. Il nostro lungo percorso è stato segnato dalla tenacia, non abbiamo mai abbandonato la barca. Se sarò riconfermato, vorrò guidare la comunità per i prossimi 4 anni nel rispetto degli anziani e della nostra storia, ha affermato. Non sono mancate le critiche a possibili pressioni esterne, ci sono che vorrebbero pilotarci ed è un grosso problema. Solo lavorando insieme con obiettivi comuni possiamo avere successo, ha detto Stuhle. Per i 5 posti nel direttivo i candidati sono 6. Alessandra Bogis, attuale vicepresidente, intende impegnarsi soprattutto sulla questione degli spazi per le attività. Fare comunità significa stare insieme e coinvolgere sempre più soci. Teura Raschini ha sottolineato il valore dell'associazione come luogo di incontro tra persone, generazioni e valori. Mi ripresento per contribuire alla crescita della comunità e valorizzare i progetti storici. Una sfida centrale sarà il coinvolgimento dei giovani e il rafforzamento della collaborazione con le scuole. Tra i candidati anche Clara Antolovic, Roberto Iacomini, capodistriano, attivo all'interno della comunità nazionale italiana, Mariella Carboni Majeric e Patrizia Korosets. Quest'ultima ha ricordato il proprio forte legame con la comunità. Ci sono cresciuta e il suo destino non mi è indifferente. Dobbiamo lasciarci scoraggiare dai momenti difficili. Con collaborazione e volontà possiamo superare anche il clima teso degli ultimi tempi, ha detto. Stuhle ha infine evidenziato le difficoltà dell'ultimo anno, invitando i soci a non allontanarsi. Abbiamo già perso troppe persone. Ribadita inoltre l'apertura alla collaborazione con le altre realtà associative, compresa la Dante Alighieri, pur senza ipotesi di fusione.
5: Voglio portare avanti le tradizioni, voglio far dormire le persone più anziane. Sono tranquilli che andranno avanti le attività che sono sempre state portate avanti dalla Besenghi, e con delle nuove invenzioni per i giovani.
0: Proseguiamo con la politica slovena. La coalizione a porte chiuse sta ancora armonizzando la formazione del nuovo governo con a capo il leader dell'SDS, Janez Janša. Non è ancora chiaro quando la lista dei candidati ministri sarà presentata alla Camera di Stato. La coalizione comunque afferma che i colloqui stanno procedendo senza intoppi. Il presidente dell'NSI, Jernej Vrtovec, ha ricordato l'annuncio del primo ministro sulla formazione del nuovo esecutivo entro 14 giorni. Aspetteremo un'altra settimana, sia io che voi, ha dichiarato ai giornalisti. E i deputati SDS, NSI, SLS, Focus e del partito Resnica Verità hanno presentato una proposta di modifica alla legge sulle elezioni amministrative attraverso una procedura abbreviata, proponendo la revoca del diritto di voto per i cittadini di paesi terzi nelle elezioni amministrative. Propongono inoltre una rappresentanza più equilibrata dei residenti nelle elezioni per le comunità locali. Le modifiche alla legge, se accolte, entrerebbero in vigore a partire dalle prime elezioni amministrative regolari in programma, quindi da quelle di quest'anno. Sono entrate in vigore le modifiche al regolamento sull'assicurazione sanitaria obbligatoria che riguardano principalmente il congedo per malattia. I dipendenti devono ora comunicare l'assenza dal lavoro per malattia al proprio medico curante il giorno stesso o al più tardi il primo giorno lavorativo di apertura dell'ambulatorio. Una visita di controllo dal medico è ora obbligatoria entro il 4° giorno di assenza dal lavoro. Un violento temporale con forti raffiche di vento e piogge intense ha colpito ieri pomeriggio la Slovenia, causando danni a tetti di abitazioni, edifici agricoli e la caduta di numerosi alberi. Secondo la Protezione Civile sono intervenute 17 unità dei Vigili del Fuoco, soprattutto nelle zone a nord e a est di Maribor. L'Agenzia per l'Ambiente ha registrato precipitazioni abbondanti in diverse aree del paese e raffiche fino a 85 km orari all'aeroporto Jože Pučnik di Ljubljana. Il fronte temporalesco si è successivamente spostato verso sud e sud-est, mentre le condizioni meteo si sono attenuate nel corso della notte. E torniamo in regione. Il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria ha tracciato un bilancio delle attività svolte nel 2025, presentando i principali risultati raggiunti dai vari istituti di ricerca e le prospettive per il futuro. All'incontro hanno preso parte il direttore del centro, Rado Pisciotti, insieme ai collaboratori scientifici e ai ricercatori dei diversi istituti. Sentiamo Beatrice Zizza.
6: Nel corso della presentazione è stata illustrata la nuova pubblicazione dedicata alla relazione annuale sul lavoro svolto nel 2025, nella quale trovano spazio la struttura organizzativa, i progetti, i risultati raggiunti, gli eventi e i collaboratori di tutti gli istituti di ricerca, delle unità infrastrutturali e dell'amministrazione del Centro di Ricerche Scientifiche. Il direttore Rado Pisciotti ha sottolineato come anche quest'anno il centro abbia registrato una crescita importante, soprattutto nell'ambito dei progetti europei e delle infrastrutture di ricerca.
7: Anche l'anno 2025, come gli anni precedenti, era un anno di sviluppo piuttosto veloce. Possiamo dire che nella direzione dei nuovi progetti, specialmente progetti europei, abbiamo avuto tanto successo. Siamo felici che siamo riusciti a comprare la casa sulla Pristaniška ulica e che stiamo finendo, diciamo, in questi prossimi mesi, prima del fine dell'anno, anche il centro delle culture mediterranee, olivocultura a Plauje. Così che con queste possibilità l'ambiente di ricerca sarà più ampio, sarà più di alta qualità e siamo certi che questo ci porterà anche ai nuovi progetti di alta qualità.
6: Guardando invece i prossimi mesi, Pisciott ha spiegato che l'obiettivo sarà quello di consolidare il lavoro svolto e puntare sempre di più sulla qualità della ricerca e dei progetti.
7: Nei prossimi mesi, come nel prossimo anno, cercheremo di stabilizzare il nostro lavoro, stabilizzare anche la crescita, perché era davvero grande negli ultimi anni, così che ci orienteremo più sulla qualità della ricerca e sui progetti davvero dell'alta qualità.
6: Il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria punta ora a consolidare la crescita degli ultimi anni e a rafforzare ulteriormente la propria attività di ricerca.
0: La consigliera comunale di Capodistria, Jadranka Sturm-Kozian, del Partito Socialdemocratico, ha proposto il ritorno della targa commemorativa dell'organizzazione TIGR in piazza del museo. Il comune respinge la proposta e sostiene che la targa debba rimanere nel museo regionale. Ma Sturm-Kozian ha confermato all'agenzia di stampa STA, come riportato dal portale regionale Obala, che insisterà sull'iniziativa da lei coordinata con la sezione regionale dell'associazione TIGR.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Proseguiamo con la pagina internazionale. I ministri degli esteri dell'Unione Europea si riuniscono oggi a Cipro per un vertice informale dedicato alla guerra in Ucraina, con particolare attenzione al possibile coinvolgimento dell'UE nei negoziati tra Kiev e Mosca. Sul tavolo anche la situazione in Medio Oriente, inclusa l'ipotesi di sanzioni contro il ministro israeliano di estrema destra, Itamar Ben-Gvir. I ministri discuteranno del sostegno europeo all'Ucraina sul piano militare, economico e diplomatico, mentre è atteso un confronto sugli sforzi internazionali per fermare il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele e sul possibile ruolo dell'UE nella sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz. In vista della futura espansione comunitaria, il Consiglio dell'Unione Europea ha annunciato che l'Albania è ormai pronta a procedere con la chiusura dei capitoli negoziali per l'adesione, un traguardo che la commissaria europea per l'allargamento, Marta Kos, ha definito come un passo fondamentale nel percorso di integrazione del Paese. Il servizio di Alessia Mitar.
9: Avvicinandosi sempre di più all'obiettivo di diventare Stato membro entro il 2027, l'Albania ha registrato un avanzamento cruciale nel suo percorso di integrazione europea durante la conferenza intergovernativa svoltasi a Bruxelles. In questa occasione i rappresentanti dei paesi UE e di Tirana hanno confermato il soddisfacimento dei criteri intermedi relativi al primo blocco negoziale, un'area che spazia dal funzionamento delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione fino allo Stato di diritto e ai requisiti economici, come precisato dal Consiglio dell'UE, sono stati contestualmente fissati i parametri per la chiusura provvisoria di questo primo blocco, che per sua natura apre e conclude l'intero processo negoziale. Questo traguardo, secondo la sottosegretaria di Stato cipriota per gli affari europei, Marilena Rauna, testimonia il forte impegno di Tirana nel proseguire il cammino verso l'adesione, un entusiasmo condiviso anche dalla commissaria per l'allargamento Marta Kos, che ha definito l'evento un grande passo avanti, pur sottolineando che da adesso si apre la fase più complessa dei negoziati, incentrata sui preparativi pratici per l'ingresso nell'Unione e sul consolidamento della fiducia reciproca con gli Stati membri. Si tratta di un'evoluzione significativa per la storia diplomatica dell'Albania, che ha presentato la domanda ufficiale di ingresso nel 2009, ottenuto lo status di candidato nel giugno 2014 e avviato formalmente le trattative solo nel luglio 2022, puntando ora a completare l'intero processo nei tempi prefissati dalle autorità governative.
0: Teheran avrebbe ricevuto una bozza di accordo per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, che secondo i media iraniani prevede la revoca del blocco navale dei porti iraniani e il ritiro delle forze statunitensi dal Golfo Persico, a fronte del ripristino entro un mese del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz da parte dell'Iran. La Casa Bianca ha tuttavia smentito tali indiscrezioni, definendole una completa invenzione priva di credibilità. Durante una riunione di governo, Donald Trump si è detto insoddisfatto delle trattative in corso, mentre Trump ha escluso pressioni legate alle imminenti elezioni di novembre e il trasferimento di uranio arricchito a Russia o Cina, il segretario di Stato Marco Rubio ha confermato alcuni progressi. E intanto nella notte si è verificata una nuova escalation militare. Le forze statunitensi hanno condotto ulteriori attacchi contro siti militari in Iran, neutralizzando diversi droni che, secondo fonti ufficiali di Washington, minacciavano i contingenti USA e la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, nei pressi della città portuale di Bandar Abbas. Quasi contemporaneamente, i media e le autorità di Teheran hanno confermato che la marina iraniana ha aperto il fuoco e costretto a ritirarsi quattro imbarcazioni che stavano tentando di attraversare lo stretto senza il necessario coordinamento con le autorità locali, ignorando i primi avvertimenti. Spostiamoci in Italia. A Trieste continua a far discutere quanto accaduto il 19 maggio durante la commemorazione di Almerigo Grills in via Paduina e gli scontri che hanno coinvolto alcuni partecipanti alla manifestazione, attivisti antifascisti e operatori dell'informazione. La notizia è stata riportata dal quotidiano online Trieste Prima. Sentiamo Davide Fifaco.
10: Nel corso della conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale a Trieste, la maggioranza ha deciso di non inserire all'ordine del giorno con carattere d'urgenza una mozione presentata dalle opposizioni per condannare i fatti avvenuti nei giorni scorsi, una scelta che ha provocato la dura reazione dei gruppi di minoranza. Come spiega il quotidiano online Trieste Prima, in una nota congiunta, i capigruppo di Adesso Trieste, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Punto Franco, rispettivamente Riccardo La Terza, Giovanni Barbo, Alessandra Richetti e Paolo Altin, accusano la destra di non voler affrontare una questione che definiscono rilevante per la città. Secondo gli esponenti dell'opposizione, minimizzare o lasciare in secondo piano quanto accaduto rischia di legittimare comportamenti contrari alla convivenza civile e ai principi democratici. La mozione chiedeva infatti una condanna esplicita delle aggressioni denunciate durante la commemorazione del Merigo Grills, che avrebbe coinvolto manifestanti e giornalisti presenti sul posto. Tra gli episodi richiamati figura anche quello che riguarda una giovane cronista, vicenda al centro di polemiche e discussioni pubbliche negli ultimi giorni. Le opposizioni non si limitano però a chiedere una presa di posizione politica. Nella nota invitano il Comune a rappresentare all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica la necessità di limitare e vietare manifestazioni che, a loro giudizio, configurano una sistematica apologia del fascismo. Un riferimento diretto alle commemorazioni che da anni si svolgono in via Paduina e che vedono la presenza di saluti romani ed altri simboli riconducibili all'estrema destra. Il confronto politico resta dunque aperto. Da una parte la richiesta di una condanna formale e di misure più restrittive nei confronti di determinate manifestazioni. Dall'altra, la decisione della maggioranza di non discutere con urgenza la mozione. Un tema che continua a dividere il dibattito pubblico cittadino e che, con ogni probabilità, tornerà al centro dell'attenzione nelle prossime settimane.
0: La Escaghese Unione Culturale Economica Slovena, con una nota in seguito alla commemorazione di Almerigo Grilz e gli episodi di violenza durante e dopo la manifestazione, condanna le aggressioni in tutte le loro forme. Allo stesso tempo, sottolinea, non si può ignorare né evitare di esprimere indignazione per le grida in onore al camerata e per i saluti romani che ogni anno caratterizzano la commemorazione. I richiami simbolici al fascismo, conclude la nota, non possono, non devono essere tollerati. È legittimo chiedersi dove il confine tra il diritto alla libertà di espressione costituzionalmente garantito e reato di apologia del fascismo, e dovere anche di noi cittadini quello di rifiutare categoricamente il fascismo in tutte le sue forme. E in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Dario Fo, promosse dalla Fondazione Fo Rame, il gruppo teatrale italiano Maschere Nude del Dipartimento di Lingue e Letteratura Romanze dell'Università di Lubiana, sezione di italianistica, sotto la guida di Silvia Viviani, porta in scena la commedia La Signora è da buttare del 1967. L'opera rappresenta una forte satira allegorica degli Stati Uniti d'America, evocati simbolicamente dalla signora del titolo, e affronta temi legati ai miti ideologici, alle contraddizioni politiche e alla retorica militare. La rappresentazione andrà in scena questa sera alle ore 19 al ridotto del Teatro di Capodistria. E si chiude qui il Giornale del Mattino da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Alessia Mitar. Realizzazione tecnica curata da Danei Brakic. L'appuntamento con l'informazione torna alle 8.30 con le notizie flash. Buona giornata.
11: Radio Capodistria.
12: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: journée, c'est de me dire que nous devons accepter de vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, monsieur le président, la patrie, la
1: Tati miton iri yanfan emitieri abiona wara. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire. Tutto quello che viene dall'immaginazione dell'uomo è per l'uomo realizzabile.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato un incidente tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Potrebbero quindi verificarsi disagi in questo tratto. Nella stessa direzione code per traffico intenso tra Porto Gruaro e Cessalto. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre con rallentamenti tra Terraio ed il bivio per la 27 Mestre-Belluno in direzione Trieste. Sulla Padova-Venezia con code tra la tangenziale di Mestre ed il bivio per la 13 verso Milano e sulla Brescia-Padova dove si procede a rilento tra Soave San Bonifacio e Verona Est per chi viaggia verso Milano. Fuori competenza sulla 27 Mestre-Belluno code per traffico intenso tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: Buongiornissimo, buongiorno Danei, ciao, c'è il nostro Danei Brachic, il nostro fonico con noi, ciao da Miriam Monica, questa è Radio Capodistria, siamo quelli di Calli degli Orti Grandi e non saremo soli in questa mattinata di giovedì 28 maggio, già siamo alla fine di maggio, andremo a farci un tuffo questo fine settimana nel mare brillante di Umago con Irena Fonda, che è una biologa marina e imprenditrice, ci inviterà a un'azione di pulizia del mare e della costa di Umago proprio questo sabato a partire dalle 9. Ma comunque adesso la sentiremo fra poco, prima che si immerga appunto, fra qualche minuto. Poi saremo invece in compagnia di Stefano Donà che ci presenterà Col canto che ti incontro. Col canto che ti incontro arrivano 6 cori a Monfalcone, 200 danzatori per un ballo collettivo, una sfilata di suonatori con ritmi del mondo e drappi dai mille colori, è tutta una festa, ecco, anche sempre il 30 di maggio, sabato 30 maggio a partire dalle 16:30 a Monfalcone, a partire dalla Piazza della Repubblica. E dopodiché parleremo di jazz insieme con il presidente dell'associazione Blues in Villa, Giorgio Ivan, jazz insieme che si svolge a Pordenone, quindi una rassegna dedicata a questo genere musicale, diciamo, alla musica in generale, e con tanti bei gruppi, tanti bei concerti anche. E poi alla fine, sempre parlando di musica, ci sarà con noi Mauro Ottolini, compositore, trombonista, musicista, che ci presenterà il suo nuovo progetto Trio Ozaki. E beh, insomma, adesso non ci resta che tuffarci nel mare. Nel mare, magari vi siete già tuffati questi giorni, so che qualcuno ha già fatto un bel tuffo, ha nuotato, lo spero, insomma, anche per gli altri, ecco, noi qua siamo fortunati, abbiamo il mare a due passi. Comunque noi si va al mare con Dolce Nera intanto.

0: E sentiamo chi ama il mare. Siamo con la biologa marina imprenditrice Irena Fonda. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ciao.
0: Buongiorno, allora ti sei preparata per l'immersione anche questa mattina oppure sei pronta per il 30 di maggio?
1: Sì, sono più pronta per il 30 di maggio. Oggi sto seduta dietro il computer, sarò praticamente tutto il giorno, purtroppo.
0: No! Ah, vabbè, ma comunque va bene. Il 30 di maggio invece a Umago ci si trova alle 9. Raccontaci un po' dove e come procederà la giornata.
1: Sì, allora è una giornata speciale per noi, adesso già sarà il quarto anno, facciamo un'azione di pulizia che l'abbiamo chiamata Umago Brillante, sia in Umac, e vorremmo proprio con questa azione fare una differenza per fare il mondo più bello, Umago più bello, ma nel senso ci troviamo quasi abbastanza persone, devo dire, tutti gli anni finora, e abbiamo cercato di pulire un po' la città vecchia e anche tutta la parte, diciamo, sotto il mare. Adesso dipende da, diciamo, tutta la parte del golfo, dipende un po' anche dal tempo, così che speriamo che terrà e che anche avremo la visibilità giusta di poter fare anche la parte subacquea.
0: Ah, ecco perché alcuni di voi si immergono mentre altri sono pronti per pulire la costa. Ecco, ci vuole proprio. Sì. Ho notato che c'è un bel po' di immondizia questi ultimi tempi sulle coste, ecco, tantissime.
1: È sempre così, un po' prima della stagione, no? Quando inizia la stagione, poi forse si trova sempre qualcuno che raccoglie qualcosa e poi alla fine queste immondizie, meno male, vanno, diciamo, raccolte o spariscono, nel senso, invece all'inizio della stagione è sempre un po' così, anche dopo tutto l'inverno, che tanti, diciamo, pezzettini di plastica, rettine, ma soprattutto anche, diciamo, cose che potremmo anche evitare, come sono mozziconi di sigaretta o, diciamo, cucchiaini del gelato, dei caffè. Questi sono pezzettini che poi vengono, quando le raccogli uno ad uno, veramente c'è proprio tanto lavoro, tanto impegno, e sarebbe più facile non gettarli, no? Proprio, però
0: sì.
1: Sì, così è. Ecco.
0: No, così è, no? Bisogna un po' evitare di gettare tutte queste cose a mare, come se fosse, diciamo, un porta rifiuti, non lo è, ecco, e magari evitare.
1: Ma anche se non solo nel mare, no? Perché qualche volta le persone pensano no, ma non l'ho gettato, anche se lo getti in un modo, diciamo, non proprio corretto, anche se vicino al cestino delle immondizie, alla fine spesso per via del vento di qualcosa può succedere che anche va a finire nel mare. Dobbiamo anche stare un po' attenti anche in questo senso, non è, anche quando stiamo sulla spiaggia può succedere che poi il vento ti porta via qualcosa. Noi ogni anno facciamo anche delle azioni di pulizia sulle spiagge per tutta la stagione, poi vediamo spesso ci sono asciugamani, tutti, diciamo, magliette,
0: mi dicevi mutande,
1: mutande così. Ma anche e soprattutto, diciamo, cartine o, diciamo, cose dei snack, delle caramelle o cioccolate,
0: sì,
1: gelati, sono tutte cose, ma sempre dico un po' per scherzo, un po' per, diciamo, davvero, non abbiamo mai trovato ancora una banconota di 100 euro, per dire, nessuno non è che sta attento, no? Quello lo tieni ben stretto, no? Invece queste cose ti dicono non l'ho fatto, ma me l'ha portato via il vento, quando non si sta attenti, no? Però sì, possiamo un po' tutti insieme possiamo cambiare queste cose. Non è che adesso vorremmo pressare, però è una cosa che poi se ci viene, diciamo, sotto la pelle, per dire, no? Quando cominci a sentirlo, che già non hai nemmeno l'intenzione di dici ok, questo devo, è una cosa come routine, sì. Allora quella volta poi tutte le cose cambiano, e proprio queste azioni di pulizia come l'uma brillante fanno un po', è proprio un po' per fare un po' di figura, ma non nel senso che adesso uno e siamo bravi e qualcun altro non lo è, ma forse possiamo essere bravi tutti insieme, no? E questa era l'idea, abbiamo iniziato così e ci piace continuare con questo, abbiamo iniziato così e ci piace continuare con questo, e saremmo

0: che avviene il 30 di maggio, quindi questo sabato, a partire dalle 9, l'appuntamento in Piazza Libertà. Ma come fare per partecipare, come dicevi, alle ascoltatrici, agli ascoltatori che magari vorrebbero appunto dare una mano a togliere
1: anche due.
0: I piedi, quello che c'è, ecco, per togliere tutta questa immondizia dalla costa di Umago, anche da tutte le coste.
1: Sì, è molto semplice, praticamente basta venire, non è che sia, cioè, noi abbiamo proprio sul sito che avevi nominato, Your Sea, scritto in inglese il tuo mare, .org, c'è un modulo dove si può, che se lo può compilare, è per aderirsi a questa azione, ma anche venendo senza questa cosa non è che cacciamo via qualcuno, era solo per avere un po' di numeri, un po' di idee. Inizia alle 9, lì ci saranno i guanti, i sacchetti, avremo tutte le cose necessarie per farla, diciamo, la raccolta delle immondizie, e spero, almeno così sono le previsioni, che il tempo sarà bello, e sicuramente poi la voglia, quando è buona, è tanto bello. Ma è semplice, venite, siete ben invitati tutti. L'anno scorso avevamo, diciamo, il partecipante più giovane aveva 8 anni, e quello più diciamo un po' più anzianotto ne aveva 93, così.
0: Ma
1: che sono benvenuti, sì, 93, e ha detto il Signore che viene anche quest'anno, così quest'anno avrà 94. Siamo tanto contenti.
0: È vero, anche che bello, fra le generazioni ci si incontra in queste azioni. Ma dimmi, dell'anno scorso c'è stato qualche miglioramento negli anni? Avete visto dei miglioramenti per quanto riguarda i rifiuti nel mare, là sulla costa di Umago?
1: Sì. No, c'è un grande cambiamento. Noi negli anni, adesso abbiamo raccolto più di 12 tonnellate di diverse immondizie, da proprio pezzettini piccolini, anche cose grandi tirate fuori dal mare, ma anche cose così come sono gli accumulatori, le batterie, no? Che sono veramente molto tossiche per il mare, e tante tante cose. Quando adesso si vede, proprio quando vieni nel centro, è più bello. Però ogni anno serve fare un po', diciamo, anche un po' mettersi un reset e dire ok, no, si inizia di nuovo. Poi la gente anche ha una voglia più positiva, sono tutti, già vedono, ah, siete voi, allora possiamo offrirvi qualcosa da bere, così avanti. Io dico no, ma prendi i guanti e vieni qua.
0: Che meglio,
1: con noi, no?
0: Sì.
1: Però sì, si vede, c'erano dei rifiuti che erano vecchi, che stavano lì da 30 anni, dovrei dire.
0: No. Ma così, nel mare oppure fuori?
1: Ma tutte e due le cose. C'era un anno quando c'erano delle tempeste brutte, e quella volta tante cose sono finite nel mare, ma anche cose così che erano, diciamo, sedie, tavoli, biciclette, reti, e allora tutte queste cose le abbiamo tirate fuori. Adesso che non c'erano dei eventi così drastici, mi aspetto che non ce ne saranno tanti, però qualcosa ogni anno va a finire nel mare, anche ombrelloni, cose del genere, che sono anche un po' difficili da tirar fuori, ma avevamo dei sommozzatori molto bravi, c'è tutto un gruppo di persone che sono dalla parte croata, dalla parte slovena, anche di altri stati, erano l'Austria, l'Italia, così, che era un po' tutta una miscela di persone che siamo venuti lì con la voglia buona. E, però sì, c'è una grande differenza, e poi questo ti dà una grande soddisfazione, perché alla fine poi pesiamo i rifiuti e sono sempre tanti, però abbiamo visto negli anni che questo numero sta un po' cadendo, così che speriamo che anche quest'anno, non per non far lavorare, ma per forse trovarne meno, così che. E poi ci sono anche delle cose che quest'anno abbiamo detto che vorremmo fare, dare delle raccomandazioni anche al comune, forse le cose che vedi, tanto perché essendo nel campo, diciamo, proprio fuori, no, puoi vedere delle cose che forse loro non vedono, forse ricordarli. Sono tutti anche che ci danno il supporto, ci organizzano le

0: i container dove poi possiamo posare i rifiuti, così che siamo molto grati anche al comune, anche al Cesti Mike, l'azienda comunale, sì. E poi c'è tutto un mucchio di, diciamo, noi li diciamo tutti i collaboratori. Questo evento verrà è collegato anche col Sea Star Festival, che proprio in questo stesso momento si
1: sta svolgendo.
0: È, diciamo, una cosa si sta svolgendo, una cosa che proprio fa, diciamo, tanto tantam nel a Umago, e allora anche i partecipatori di questo evento spesso poi vengono forse un po' assonnati ancora perché hanno fatto festa un giorno prima, però c'è veramente
1: partecipazione.
0: Una cosa bella.
1: Che ecco, bello! E quindi allora ad Umago ci si trova alle 9 in Piazza Libertà, da quel che ho capito, e il 30 maggio, questo sabato, per rendere Umago brillante. E né in caso, adesso tutti questi giorni faceva un bel tempo, c'era il sole, nel caso ci fosse pioggerellina, pioggerella, pioggia, si va avanti, si fa lo stesso, come funziona?
0: Generalmente l'abbiamo fatto sempre, anche se penso se proprio il tempo non è il massimo, ma io mi auguro che sarà bello, però sì, se fosse proprio una tempesta, un bruttissimo tempo, allora allora dovremmo spostare, però sì, se anche
1: sì,
0: se un po'
1: bello.
0: Umido, non è che adesso forse anche meglio, perché poi il sole non è che ti scotta, perché tutto, diciamo, una delle cose che assolutamente non dobbiamo dimenticare sono le creme per proteggersi un po' dal sole,
1: acqua,
0: perché sarà acqua, sì, naturalmente,
1: berettini,
0: la bottiglia che si può riempire di nuovo, così che lì ci sono tutti anche i locali che poi sono molto
1: disponibili,
0: ci aiutano, disponibili, così che è una cosa che poi diventa un po' così una bella, un bel raduno, ma che poi anche viene benvenuto da tutti chi si trova attorno alla piazza, diciamo centrale, che è proprio in fondo alla città nuova, la città vecchia,
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì, il centro.
0: Volevo nominare solo l'idea del nome Umago Brillante, è un'idea che diciamo si è sviluppata, nel senso che anche un giorno, se riusciremo e se saremo in tanti, di fare anche l'Istria brillante, tutti i paesi, così che è una cosa che speriamo venga piaciuta, e che forse ancora qualcuno si aggiunge, facciamo delle cose insieme che potrebbero essere più,
1: che bello, Irene,
0: ancora più grandi.
1: Sì, ecco, partiamo allora il 30 di maggio, ma vedo che siete anche a Capodistria, qua c'è la giornata della salute a Capodistria, sempre il 30 maggio, e siete anche in questa manifestazione, ecco, per portare
0: vorremmo essere presenti sul territorio. Una delle nostre colleghe, anche con il consorzio del Povesa Nisamorie, che è Uniti per il Mare, saremo un po' di più e cercheremo di anche comunicare queste tematiche. Lì ci saranno, diciamo, almeno così ci hanno detto, c'è un pubblico un po' più giovane, è bello che loro vengono vengono a conoscenza di queste cose più volte, non è una cosa che puoi imparare quando la vedi la prima volta, è bello capire chi sono gli abitanti del nostro mare, perché sono importanti, come si deve comportare, che gli animali non sono giocattoli. Adesso stiamo arrivando più nella stagione dell'estate, allora spesso poi i piccoli e grandi ricercatori vorrebbero vedere tutti gli animaletti, ma ce ne sono sempre meno, e dobbiamo stare un po' attenti, così che verranno comunicati questi tipi, è un po' in un modo, un po' attraverso un gioco, così che anche lì spero sarà una cosa. Purtroppo vengono tanti eventi
1: tutti
0: nella
1: una
0: stessa
1: volta,
0: data, no? Così che avremmo proprio fatto un po' fatica a dividerci chi viene da qualche parte, perché vorremmo essere presenti tutti da tutte le parti, ma così sì, non si può.
1: Grazie, sì. Irene, ecco, ti lascio il tuo lavoro.
0: Sempre per darci questo supporto, grazie agli ascoltatori, benvenuti, se non su questo evento ce ne abbiamo tanti, cercate di seguire il nostro sito, cioè, potete lasciare anche la vostra mail proprio sul, diciamo, c'è sotto un finestrino dove si può lasciarla, e poi possiamo anche noi, non è che vi bombardiamo con le mail, ma in ogni caso vi facciamo sapere cosa stiamo facendo, e siamo sempre lieti, tanto felici se qualcuno si interessa e se ci aiuta.
1: Benissimo, anche solamente il fatto di non aspettare questi eventi, ma anche durante,
0: sì.
1: Esatto, durante una bella passeggiata, sì. Raccogli un qualcosuccia.
0: Noi abbiamo un'iniziativa che la chiamiamo proprio più bello, che sia più bello di quello che era prima, significa ogni passeggiata, ogni uscita nella natura, sulla spiaggia, vicino al mare, nei boschi, quando vedi un'immondizia, anche se ognuno di noi ne raccoglie 5, ci sarà una grande differenza, così che sì, anche
1: è
0: questo, come hai nominato bene.
1: È vero, grazie ancora.
0: Grazie mille, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata pure a te e al vostro gruppo. YourSea.org è la pagina dove potete vedere un po' cosa preparano. E intanto ci si trova un mago questo sabato 30 maggio alle 9 in Piazza Libertà per liberare il mare dalle immondizie. Intanto, e buona giornata, Irena.
0: Buona
1: Fonda,
0: giornata.
1: Biologa marina, imprenditrice, e splash! Facciamoci un tuffo. Grazie.
0: Grazie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. L'Unione Europea è pronta ad aprire a giugno i primi capitoli per l'adesione di Kiev, complice il decisivo cambio di governo a Budapest in vista del prossimo vertice dei leader europei. La Commissione intende infatti proporre l'avvio del primo gruppo di negoziati per l'ingresso di Ucraina e Moldavia. Sulla questione, tuttavia, la politica italiana si mostra divisa. Mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani sostiene il percorso dei due paesi, pur ribadendo la priorità strategica dei Balcani occidentali e la necessità per l'Ucraina di combattere la corruzione, la Lega si oppone. Il partito di Matteo Salvini si è dichiarato totalmente contrario all'adesione ucraina, denunciando la mancanza dei requisiti necessari e paventando il rischio di gravissimi danni economici e sociali per l'intera Unione. Gli USA sanzionano di nuovo Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, inserendola nuovamente nella lista nera del Dipartimento del Tesoro. Il provvedimento giunge al culmine di una complessa vicenda legale iniziata nel luglio 2025, quando Washington aveva sanzionato la funzionaria italiana con l'accusa di aver fatto pressioni sulla Corte Penale Internazionale contro esponenti statunitensi e israeliani. Sebbene all'inizio di maggio un giudice avesse temporaneamente revocato le misure, ritenendo che l'amministrazione Trump avesse violato la libertà di espressione di Albanese, la Corte d'Appello degli Stati Uniti ha recentemente ribaltato tale decisione. Il Comitato per la Pace, promosso dal presidente statunitense Donald Trump per finanziare la ricostruzione di Gaza, sarebbe ancora privo di fondi, nonostante le promesse di contributi per un totale di 17 miliardi di dollari. Il progetto annunciato da Trump lo scorso ottobre prevede la partecipazione di numerosi paesi dietro il versamento di una quota da un miliardo di dollari. All'iniziativa hanno aderito quasi 30 stati, tra cui Israele, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, ma finora nessun contributo sarebbe stato effettivamente versato, compresi i 10 miliardi promessi dagli Stati Uniti. Il fondo gestito dalla Banca Mondiale risulta quindi ancora vuoto, mentre il piano di ricostruzione di Gaza resta bloccato dal protrarsi delle ostilità tra Israele e Hamas, nonostante il cessate il fuoco. Secondo una stima diffusa da Unione Europea e Nazioni Unite, nei prossimi 10 anni serviranno oltre 71 miliardi di dollari per ricostruire l'enclave palestinese. Le forze armate statunitensi hanno condotto questa mattina nuovi attacchi contro obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo quanto riferito da fonti governative americane ai media internazionali, l'operazione avrebbe preso di mira una postazione nei pressi del porto di Bandar Abbas, ritenuta una minaccia per le forze USA e per il traffico commerciale nella regione. Stando alle informazioni diffuse da Washington, durante l'azione sarebbero stati distrutti anche 4 droni iraniani. L'agenzia iraniana Fars ha riferito che nelle prime ore del mattino sono state udite 3 esplosioni a est di Bandar Abbas. Un funzionario statunitense rimasto anonimo ha definito gli attacchi difensivi e finalizzati al mantenimento della tregua tra Stati Uniti e Iran. È tutto per il notiziario, ore 8.34 minuti.
0: Prima pagina.
1: Iniziamo come sempre con La Voce del Popolo, il quotidiano di Fiume in lingua italiana, che titola «Particolare attenzione per la comunità nazionale italiana». Il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato italiano, Maurizio Gasparri, in visita alla comunità degli italiani di Spalato, nella città dalmata, incontri bilaterali tra Croazia e Italia, presente tra gli altri Giulio Tremonti. Il quotidiano sloveno Delo apre con l'osservazione che a distanza di 3 mesi le prospettive di pacificazione in Medio Oriente rimangono in uno stato di totale stallo. A tal proposito, le autorità di Teheran evidenziano come i bombardamenti israeliani in territorio libanese costituiscano attualmente il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo diplomatico. Il quotidiano Dnevnik in prima pagina evidenzia come l'istituzione di un fondo demografico, pur essendo una proposta politicamente accattivante della nuova coalizione, non sia sufficiente a risanare il sistema pensionistico. Se da un lato le forze di opposizione paventano il rischio di una gestione politicizzata della nuova struttura finanziaria, dall'altro gli economisti sottolineano che la vera criticità risiede nel reperimento delle risorse. La sostenibilità delle pensioni nel lungo periodo richiederà infatti un incremento sostanziale del patrimonio pubblico o in alternativa una redditività nettamente superiore dei mercati. Il quotidiano Primorske Novice apre con la piscina, apre in ritardo ma i pannelli non ci saranno comunque, dedicando l'apertura al completamento della ristrutturazione della piscina comunale all'aperto di Nova Gorica. Il bilancio dell'opera ha subito un forte rincaro, con i costi complessivi dei lavori di rinnovamento che sono lievitati a 2,7 milioni di euro. Il quotidiano della minoranza slovena in Italia, Primorski Dnevnik, titola evidenziando la posizione di Donald Trump, il quale non ritiene prioritario accelerare i tempi per la risoluzione dei conflitti globali. Nel contesto della politica statunitense, l'analisi del giornalista David Graham rileva come, a fronte di un'intesa diplomatica con l'Iran ancora da raggiungere, l'amministrazione si è invece già attivamente impegnata sul fronte interno in un radicale programma di riforme sociali. Il quotidiano di Trieste Il Piccolo in prima con basket sponsor svanito. PAL Trieste, Paul Matiasic ha rilanciato offrendole la quota di maggioranza con un affare da oltre 5 milioni, trattativa saltata e vicolo cieco. Vediamo i due quotidiani italiani. Trump gela l'Iran sull'intesa, il titolo sulla prima del Corriere della Sera. Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per lo stretto di Hormuz, ma i leader statunitensi è falso. In basso l'Ucraina, l'Unione spinge per l'ingresso di Kiev. No della Lega, ma la premier Giorgia Meloni va avanti. Infine anche la Repubblica apre con Kiev nell'Unione Europea. Il governo diviso, a giugno via l'iter di adesione dell'Ucraina, Antonio Tajani, noi d'accordo ma priorità ai Balcani, il no della Lega, danno enorme, assolutamente contrari, il Partito Democratico, Meloni, sconfessi i filorussi. È tutto anche per la rassegna della stampa alle 8:38 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Esce Calcinacci, album interamente made in Roma per Fulminacci, vincitore del premio della critica a Sanremo con Stupida Sfortuna e ora con noi con Maledetto Me.

0: me.
1: 8:41, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi, il nostro fonico Danei Brakić. Ciao da Miriam. E si prosegue perché fra un po', verso le 9, saremo in compagnia anche di Stefano Donà, che ci parlerà di Col canto che ti incontro, manifestazione che avverrà proprio questo 30 maggio a Monfalcone. E poi saremo anche in collegamento telefonico con il Festival Jazz Insieme di Pordenone e poi con Mauro Tolini, il compositore, musicista, trombonista, e così ci racconta il suo nuovo progetto musicale. Ma intanto guardavo, fa un po', parlavamo di mare, no? Con Irena Fonda, la biologa, che ci ha invitati tutti a Umago per questo fine settimana, cioè per sabato 30 maggio, ma anche a Trieste apre Mare Nord-Est 2026, la prima giornata dedicata a studenti, sostenibilità e innovazione, proprio adesso, fra poco, giovedì 28 maggio in Piazza Unità d'Italia. Ci sono conversazioni, laboratori e incontri con scuole, università ed enti scientifici tra ambiente, aviazione, tecnologie e tutela del mare. Quindi a Trieste proprio parte questa 15ª edizione di Mare Nord-Est, che la prima giornata sarà appunto piena di manifestazioni in piazza. E nel corso della giornata si parlerà di idroaviazione, monitoraggio ambientale marino ed esplorazione, grazie alla partecipazione appunto di scuole, università, enti scientifici. E poi ci sono attività laboratoriali e momenti di approfondimento dedicati alle sfide ambientali e alla tutela del mare. Proprio si apre il programma alle 9 con una conferenza, una conversazione che riguarda l'idroaviazione, curato dagli studenti del Nautico Tommaso di Savoia, Duca di Genova, di Trieste invece, di Trieste. Seguirà alle 9:20 la conversazione Il volo tra storia, tecnica e passione, con l'intervento del team S55 del Politecnico di Torino, realtà studentesca impegnata nella ricerca sulla Clean Aviation e sulle tecnologie per la propulsione elettrica a idrogeno applicate all'aviazione sostenibile. Poi ancora si prosegue con monitoraggio ambientale marino realizzato insieme ad ARPA Friuli Venezia Giulia e alle classi prime dell'Istituto Nautico di Trieste, mentre alle 10 si terrà la premiazione del concorso di fotografia costiera degli allievi dell'Istituto COFS Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio verrà presentato il progetto educativo Il Battiscafo Trieste, esplorazione, tecnologie e pace, alle 15, e a completare il programma saranno i laboratori ospitati nella Tenso struttura Mare Nord-Est, sempre in Piazza Unità d'Italia, dalle 10:30 alle 12:30, e le attività saranno curate da ARPA Friuli Venezia Giulia, Università degli Studi di Trieste, Politecnico di Torino, e poi si prosegue alle 16. E a chiudere la giornata poi la conferenza Un mare d'Europa. Ah, mare, mare, mare, ma non è finita qui per quanto riguarda il mare, ma andiamo avanti con la musica intanto, perché poi vi parlo anche di una gara di raccolta dei rifiuti, Spazzapnea 2026, ma intanto un po' di musica.

Oggi è il 28 di maggio, ecco, giovedì 28 maggio, salutiamo pure chi ci ascolterà, che ci ascolterà in replica alle 3 del mattino, 3.47 circa, adesso sono le 8.47, 28 maggio, domani è il 29, poi c'è il 30, insomma tanti gli eventi che si svolgono in quest'area e oltre, ma ce n'è uno che, come vi dicevo, cosa volevo dirvi? No, che siamo 28 maggio e quindi è la giornata mondiale del gioco. Sì, il gioco, vabbè, non lo sapevate, è importante il gioco, è importante giocare non soltanto per le bambine e i bambini, ma per tutti anche. Quindi oggi è fissata per il 28 maggio questa giornata anche dalle Nazioni Unite, da qualche parte ho visto che c'è anche una l'11 di giugno, ma comunque è un diritto dei bambini al riposo, al tempo libero, a impegnarsi in attività ludiche, ricreative e adeguate alla loro età, e anche per noi va bene che giocare in compagnia, ma comunque volevo dirvi che parleremo sì della giornata mondiale del gioco che si svolge anche a Udine il 30, quindi sabato, ovviamente ci si va, no? È già organizzato il tutto, almeno per quanto mi riguarda. Invece parliamo di questo bel gioco che è Spazzapnea 2026 e si partecipa a questa gara di raccolta dei rifiuti e si diventa custode del mare. Ciò avviene il 7 giugno e torna per la settima volta appunto questa gara, la Spazzapnea, una sfida nazionale che coinvolge 14 città italiane nella raccolta dei rifiuti in mare e lungo i litorali. Quindi, dunque, voi avete mai pensato di trasformarvi in un vero e proprio custode del mare per un giorno? Ecco, se vi piace l'acqua, se amate il mare, ma insomma, comunque, è un evento appunto che avviene in Italia, Spazzapnea, se guardate in internet lo trovate. È nata a Genova questa iniziativa nel 2018 dalla passione per l'attività sportiva in mare, in particolare l'apnea, e la volontà di promuovere azioni concrete a favore della protezione e della salvaguardia dell'ambiente marino. Spazzapnea è la sfida nazionale che coinvolge appunto 14 città italiane nella raccolta dei rifiuti in mare in mare e lungo i litorali, organizzata da Apnea Academy con il patrocinio del WWF Sub. Quindi non aspettatevi la solita raccolta di plastica, qui si fa sul serio ed è una vera e propria competizione a squadre, ci si divide in team, ci sono a disposizione circa 3 ore di tempo per raccogliere più rifiuti possibile, sia immergendosi in apnea sia camminando lungo le spiagge. Alla fine della mattinata il bottino viene pesato e catalogato, ogni rifiuto ha un punteggio in base a quanto è pericoloso per il mare e a quanti anni ci mette a decomporsi. Chi fa il punteggio più alto non solo aiuta la natura ma vince fantastici premi messi in palio dai partner, e se il metto fra i capricci, no, come abbiamo detto prima, nessun problema, la caccia al rifiuto si sposta interamente a terra, quindi in qualsiasi tempo, in situazione meteorologica, si svolge Spazzapnea. Quindi una gara divertente, ma un modo per contribuire anche alla salute del mare. Fino ad oggi l'evento ha raccolto più di 21.000 kg di rifiuti grazie a migliaia di ragazzi e ragazze, e l'iniziativa collabora con importanti progetti scientifici, e quindi date un po' un'occhiata, si svolge, abbiamo detto, in 14 città italiane: Ancona, Bari, Bose, Camogli, Lerici, Luino, Marettimo, questa non avevo, ma sembra, Marina di Pisa, Messina, Napoli, Roma, Sferacavallo, Taranto e Trapani.
Taranto e Trapani. E se abiti vicino al lago d'Orta c'è un appuntamento speciale il 4 luglio a Omegna durante gli Omegna Summer Games. Ecco, si tratta di un gioco, di una gara a chi raccoglie più rifiuti. Benissimo anche questa gara qua, ma comunque adesso si va avanti con la musica, quella di Bob Sinclair, anche perché vi dirò perché fra poco.

Mi sto fischiando nelle orecchie. Questo è Bob Sinclair perché ci sarà della musica internazionale, sapori d'eccellenza, al castello di Udine, quindi protagonista della serata sarà una vera icona mondiale della dance, Bob Sinclair, pronto a far ballare il pubblico di generazioni al tramonto. Ah, Sunset in the Castle. È un'esperienza appunto che si vive a Udine il 30 di maggio, questo sabato, ma volevo parlarvi anche appunto della giornata del gioco che si svolge a Udine sempre questo sabato 30 maggio. Oltre 60 postazioni di gioco gratuite per tutti. L'obiettivo è riempire il passaporto. Sentite, la giornata mondiale del gioco torna a Udine, l'obiettivo appunto è quello di riempire di timbri questo passaporto che vi viene dato. E dalle 11 alle 19 il centro storico si trasformerà in un grande spazio ludico condiviso e diffuso, pronta ad accogliere persone di tutte le età alla festa del gioco, della creatività e della socialità, organizzata dal comune di Udine, che coinvolge numerosi progetti e istituzioni, tra cui la biblioteca, i nidi d'infanzia, il progetto Destinazione, la ludoteca e i ludobus. La giornata mondiale del gioco coinvolgerà oltre 50 tra enti, associazioni, cooperative, realtà private e cittadini, con più di 60 proposte pensate per tutte le fasce d'età. Le attività avranno luogo in numerose posti, in numerosi posti del centro cittadino, tra cui la loggia di San Giovanni, la loggia del Lionello in piazza Libertà, via Mercato Vecchio, corte Morpurgo, via Cavour, piazza Matteotti, piazza Duomo e la ludoteca comunale del al giardino del Torso. Quindi si arriva a Udine, ci sono proposte dedicate a scienza, matematica, ambiente, salute, storia, lingue straniere, digitale, e anche giochi d'ingegno, giochi di legno, laboratori, e c'è addirittura l'attività con i mattoncini Lego, addirittura obbligatoriamente con i mattoncini Lego, il fantascopio per creare straordinari disegni animati, giochi matematici, il ludobus, il gioco dell'oca per i diritti e tantissime altre proposte che acconteranno tutti i gusti. Ecco, c'è veramente, ce n'è per tutto. Volevo dirvi tutto in fretta, l'evento è gratuito, la partecipazione, no? E si svolgerà anche in caso di maltempo, venite anche con l'ombrello, con tutto, garantendo la maggior parte delle attività previste dal programma. Quindi buon fine settimana, buona giornata mondiale del gioco a tutti. Abbiamo appena sentito Love Generation, ecco, tanto amore in questa giornata del gioco, e andiamo avanti. Vogliamo lasciare la linea al Viaggiando, vero? Questo fine settimana succede un po' di tutto, per esempio anche domani da queste parti, e siamo un po' c'è il Viaggiando? Sì, c'è il Viaggiando, così vediamo un po' il traffico

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova il traffico procede a rilento tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano a causa del traffico intenso. Traffico intenso anche sul passante di Mestre con code tra Spinea ed il bivio per la 13 in direzione Padova e sulla tangenziale di Mestre dove verso Trieste si registrano rallentamenti tra Terraio ed il bivio per la 27 e code tra Miranese e Castellana. Mentre per chi viaggia verso Padova code tra Terraio e Venezia. Vi informiamo che proprio sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera alle ore 5:30 di domani venerdì 29 maggio per attività di manutenzione verrà chiusa l'uscita di Venezia Porto Carbonifera Ovest in direzione Milano con deviazione del traffico presso Marghera. Per lo stesso motivo e nella stessa fascia oraria rimarrà chiusa l'entrata Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre ed è diretto a Trieste. Anche in questo caso il traffico sarà deviato a Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Ti rovina tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro. In via San Marco 25 a Trieste.
5: Gente, benvenuti
6: al festival più bel del mondo.
7: Del 6 al 27 giugno.
6: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiazione dei concorsi.
7: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
6: Festival dell'Istroveneto.
7: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
6: Dobrodošlina Festival Istrovenesko Gnarjecea.
7: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: col canto che ti incontro a Monfalcone il 30 di maggio, sabato, ci si incontra in Piazza della Repubblica alle 16:30 e noi ci incontriamo con Stefano Donà. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco che è coordinatore del Javera Festival e coordinatore insieme ad altre realtà del territorio per organizzare l'evento di Monfalcone questo 30 maggio. Allora ci racconti un po' cosa succede?
1: Allora, intanto noi siamo un festival che parla di incontro fra genti e culture del mondo, per cui è nel nostro DNA.
0: Sì.
1: Sarà un corteo artistico un po' girovago, sarà festoso assolutamente, con canti, danze e suonatori, e ci sposteremo dal porticciolo di Monfalcone fino alla piazza, lungo le vie, e noi portiamo un po' quello che siamo, nel senso che siamo una famiglia multiculturale molto ampia, abbiamo oltre 150 volontari e niente, vogliamo abbracciare la città di Monfalcone e la sua gente, questo è un po' l'idea.
0: Che bello, quindi dal porticciolo di Monfalcone ci si trova quando? A partire dalle 16:30?
1: Allora, noi partiremo alle 16:30, una sorpresa sarà perché faremo questo corteo, ma il primo punto d'approdo, fra virgolette, è proprio il porticciolo di Monfalcone, che fra l'altro abbiamo scoperto che è il punto più a nord del Mediterraneo, questa simbolicamente molto forte, significa che il mare, questo mare che arriva nel punto più a nord, proprio lì, unisce 450 milioni di persone che si affacciano su questo mare che incontra, vuol dire la Slovenia, la Croazia,
0: sì,
1: e giù fino, mamma mia, è incredibile. Infatti,
0: sì.
1: Abbiamo coniato questa frase: parlerò la lingua del mare che unisce le sponde.
0: Che bello, che bello. E poi ci saranno anche tante persone che canteranno, 6 cori di voci, canti, 200 danzatori per un ballo collettivo. Poi non soltanto canto, ma mi sa anche musica, perché vedo che ci saranno anche dei suonatori. Raccontaci un po' come si può partecipare anche, non lo so.
1: Allora, intanto abbiamo dei cori anche, per esempio, questo per chi ci ascolta, abbiamo un coro tutto africano, senegalese, tenete conto che il Senegal è al 90% musulmano, ma questo coro è cattolico di un villaggio del sud della Casamance, questo per dirvi è una piccola chicca, e poi abbiamo un gruppo che arriva dalla Nigeria, sono tutte realtà che fanno parte del festival, per cui non è che abbiamo ingaggiato altre persone, poi noi siamo anche un po' conosciuti in giro in Friuli anche, e abbiamo il Balfolk, abbiamo un trio dei Barba Pedana che da noi è un trio conosciutissimo di balli popolari, perché vogliamo portare un po' di arte, l'arte dell'incontro attraverso appunto la danza, la musica, il camminare anche insieme, nel senso che saremo circa, almeno noi che partiamo dal Veneto saremo circa 200, vogliamo venire di più per non creare, e poi la piccola sorpresa, fra le altre sorprese, è che noi abbiamo una grande bandiera che è composta da tutte le bandiere degli ospiti che sono arrivati al festival in 32 anni.
0: Wow.
1: È enorme, è circa 400 metri quadri, per cui noi la apriremo.
0: Wow.
1: Come idealmente abbracciare la città di Monfalcone.
0: Che bello, tutti sotto questa gigante bandiera. Come...
1: Sì, sì, sì, sì. Quando la apriamo, soprattutto i bambini, si sentono nella casa del mondo, nel senso che sì, sì, ma ci invitano le scuole, ci chiamano delle realtà appunto interculturali, ma anche persone che hanno piacere di condividere questo ideale, che è quello appunto di sentirci un po' a casa ovunque e di partecipare alla costruzione del mondo a partire dall'incontro con l'altro.
0: Che bello, Stefano! Voi siete quelli del Javera Festival e quindi tutte le informazioni le possono trovare magari anche in internet volendo, no?
1: E allora,
0: tutto si svolge nell'ambito di questo bel festival che tra l'altro ha, come hai detto tu, ha più di 30 anni.
1: 32 anni, sì, in un paesino, mi piace quando lo chiamate Javera.
0: E invece Javera!
1: è Giavera del Montello, ma è bello perché ogni persona può un po' decidere di cambiare l'accento, di, va benissimo, perché è figlio anche di tanti incontri, di tante persone che sono arrivate al festival. Siamo nati in questo paesino, in provincia di Treviso, e allora è un festival che praticamente parla sempre di incontro, ma offre mostre fotografiche, musica, anche qui concerti, le mostre appunto, la sala libri, è in un ambito, quello di Giavera, molto bello perché è in una villa veneta antica, perché c'è anche un parco verde all'esterno molto bello,
0: wow.
1: E sonorità dal mondo, la cucina, ogni anno insomma arriva gente, arriva anche da fuori, ci conoscono ormai.
0: E quindi così anche a Monfalcone porterete questa ventata di mondo, cioè, vabbè che ce n'è dappertutto, tutto il mondo ci si può incontrare in diverse località, in diverse città. Questo è un bel momento, ecco, sabato 30 maggio alle 16:30 a Monfalcone, con canti, poi suoni, bandiere, drappi dai mille colori e cibi e sapori anche.
1: Sì, sappiamo che la realtà di Monfalcone, ci sono tutte queste associazioni interessanti perché si sono messe un po' insieme, sono circa 12-15, ci accoglieranno al porticciolo perché noi partiremo un po' prima, arriviamo a piedi, ci sarà questo gesto di accoglienza simbolica. È bello anche perché è importante stringere in questo momento storico con realtà del territorio, stringere amicizie, rapporti, questo filo che deve un po' unirci tutti insieme. Nei momenti difficili bisogna stare insieme.
0: È vero, grazie Stefano. Stefano Donà, che è coordinatore del Giavera Festival, scusa.
1: Giavera.
0: No, è come primavera, allora ho detto Giavera, Giavera Festival. Quindi grazie, ci si ritrova a Monfalcone sabato 30 maggio,
1: dopodomani di fatto, fra un paio di giorni. Vorrei aggiungere anche una piccola cosa. Sono particolarmente contento di questa semplice intervista, ma perché voglio dirvi che voi per noi e per me, quando ero giovane, siete stata la radio degli affetti, nel senso che Radio Capodistria è Radio Capodistria. Io negli anni, quando ero più giovane, adesso è un po' più difficile, ma vi ho ascoltato le voci di chi inviava le canzoni, di chi parla,
0: musica per voi.
1: Sì, ho un bellissimo ricordo, per cui
0: grazie Stefano.
1: E che non sia che arrivi il festival al parco di Capodistria.
0: Magari.
1: Sì, noi giriamo perché durante l'anno noi facciamo 4-5 eventi, anche all'estero organizziamo viaggi, abbiamo già fatto un viaggio a Lubiana, interculturale, interessante, la Slovenia è nel cuore nostro, è assolutamente.
0: Pronto? Stefano!
1: Io ti sento bene.
0: Ah, adesso io di nuovo. Sì, Stefano, stavi dicendo che la Slovenia è nel tuo cuore.
1: Abbiamo avuto anche delle realtà dalla Slovenia. Abbiamo avuto anche delle realtà dalla Slovenia che sono venute al festival, abbiamo organizzato.

0: che arrivi con le nostre frequenze, lo spero, o tramite le nostre frequenze in internet, dico così. Ecco, grazie Stefano e buon col canto che ti incontro a Monfalcone.
1: Canteremo e balleremo e danzeremo tanto. A tutti a sabato ci vediamo.
0: Un abbraccio, grazie Stefano Donà.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Grazie a voi.

9:19, questa è sempre Radio Capodistria, molti gli eventi per questo fine settimana, veramente non si sa da che parte andare, perché sono tutti bellissimi. Per esempio c'è domani, venerdì 29 maggio, dalle ore 15, siete invitati all'inaugurazione del parco sportivo a Porto Rose, uno spazio dedicato allo sport, alla ricreazione, alla socializzazione, al tempo libero attivo per tutte le generazioni. L'evento inaugurale offrirà un ricco programma di accompagnamento con esibizioni musicali, presentazioni guidate e altre attività per i visitatori. Quindi domani 29 maggio, venerdì, l'atmosfera musicale sarà animata da un DJ, dal concerto di Masaia e dall'esibizione del gruppo Swank, mentre il programma sarà arricchito anche dalla performance dell'associazione di danza e acrobazia Flip. Ah, che belli! Fra bambini, ragazzi, ragazzi, un bel gruppo acrobatico, i Flip fanno cose veramente strepitose, io non so come facciano, ecco. Per i visitatori sarà disponibile anche un'area street food, cioè cibo da strada con specialità locali per tutti i gusti. Poi verrà presentato anche il progetto Green Wheels, ciclismo montano sicuro e sostenibile per comunità sane. Ecco, e il progetto viene realizzato nell'ambito del programma Erasmus Plus, ovvero più sport, ed è cofinanziato dall'Unione Europea. Quindi ci si unisce per questo evento, per celebrare l'apertura di un nuovo spazio dedicato allo sport, alla ricreazione, alla socializzazione, a uno stile di vita attivo a Porto Rose e da tutte le parti, insomma, si spera. E tra l'altro mi dispiace, perché cioè mi dispiace, da una parte mi dispiace di non poter partecipare, perché io vado ad un'altra, diciamo, a un concerto a Trieste, invece quello di Stefano Bollani in piano solo, che torna al Politeama Rossetti, appunto, di Trieste, nella stagione organizzata da Euritmica, che è un'associazione culturale di Udine. È un appuntamento, appunto, lo stesso giorno, ma è da mesi che ho i biglietti, venerdì 29 maggio alle 20:30, e ad anticipare il concerto invece c'è anche la proiezione di Tutta Vita, un docufilm di Valentina Cenni, alle 18 al cinema Ariston di Trieste, sempre. Quindi domani 29 maggio, già siamo alla fine di maggio, c'è Stefano Bollani, questo compositore, pianista, artista tutto tondo, che è presente a Trieste, che bello. E anche il film, la proiezione del film di cui vi abbiamo parlato Tutta Vita, no? Il docufilm di Valentina Cenni, che è sua moglie, sua compagna sia artistica che nella vita. Adesso ci ascoltiamo una bellissima canzone, appunto, di Stefano Bollani, interpretata da Valentina Cenni, Il Dio dell'Amore. Ci vuole, ci vuole.

Il Dio dell'amore, canzone di Stefano Bollani interpretata da Valentina Accenni. Adesso me li immaginavo lui al pianoforte sul mare di Trieste, così a planare, lei distesa sul pianoforte come una sirena. Saranno domani a Trieste, prima al cinema Ariston per il film Tutta Vita e poi per il concerto di Stefano Bollani, piano solo. Comunque andiamo avanti, fra un po' ci sarà il notiziario, salutiamo chi ci ascolta sì in diretta, sono le 9:27, cioè, e salutiamo pure chi ci ascolta, saremo in replica, sarà già venerdì. Comunque adesso facciamoci trasportare da una brisa morena di Bungaro, altro bell'interprete e cantautore della musica italiana.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. L'Unione Europea deve affrontare in modo unitario eventuali negoziati con la Russia ed evitare divisioni interne sulla scelta del possibile interlocutore con Mosca. Lo ha dichiarato oggi l'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, all'arrivo al vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione a Cipro. Secondo Kallas, la Russia starebbe cercando di tendere una trappola ai Paesi membri, spostando il dibattito dal contenuto dei negoziati alla questione di chi debba rappresentare l'UE al tavolo delle trattative. L'alta rappresentante ha spiegato di aver già sottoposto ai governi europei una serie di possibili richieste da avanzare a Mosca, tra cui il rispetto degli accordi internazionali, la limitazione delle forze armate russe ed il ritiro delle truppe da Georgia e Moldavia. La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha annunciato di aver lanciato nella notte un attacco contro una base militare statunitense in risposta ai raid americani condotti nell'area della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran non ha precisato quale installazione sia stata colpita, mentre il Kuwait ha riferito che i propri sistemi di difesa aerea sono entrati in azione per intercettare droni e missili. Secondo la televisione di Stato iraniana IRIB, l'attacco avrebbe preso di mira una base da cui sarebbero partite le operazioni statunitensi. In precedenza un funzionario americano aveva confermato il raid USA contro una stazione di controllo terrestre iraniana e l'abbattimento di 4 droni, definendo l'operazione una misura difensiva volta a mantenere la tregua tra Washington e Teheran. In una lettera indirizzata al capo della Casa Bianca Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto un accorato appello affinché gli Stati Uniti continuino a fornire a Kiev i sistemi patriottici PAC-3 e altre tecnologie di difesa aerea. Come riportato da Kyiv Independent, la richiesta giunge in un momento critico segnato dall'intensificarsi dei bombardamenti russi e dalle esplicite minacce di Mosca di colpire i centri di comando ucraini. Nella missiva Zelensky evidenzia come la protezione dai missili balistici dipenda quasi interamente dal supporto americano, sottolineando che l'attuale ritmo di consegna degli armamenti non è più sufficiente a fronteggiare la minaccia. Un'indagine condotta dalla società Visa su un campione di 1032 cittadini sloveni rivela che il 64% degli intervistati utilizza l'intelligenza artificiale per pianificare i propri viaggi, apprezzandone soprattutto la disponibilità continua, la facilità d'uso ed il risparmio di tempo. L'IA viene impiegata principalmente per ottenere raccomandazioni locali, elaborare itinerari dettagliati e individuare le offerte più convenienti. Inoltre, il 43% degli utenti si dichiara propenso ad affidare all'IA la gestione delle prenotazioni, a patto di mantenere il controllo esclusivo sulla conferma finale e sul pagamento. Lo studio, svolto tra il 21 aprile e l'8 maggio, si inserisce in una ricerca più ampia che ha coinvolto altri 7 paesi dell'Europa centro-orientale. Le 9.34 minuti erano le ultime notizie di Radio Capodistria.
0: Radio Capodistria.

hai mica capito, Vasco Rossi, che bello, ti voglio bene, sì, è una bella canzone anche questa, e da cantare a chi ci sta accanto, ecco. E non la sentivo da tanto tempo e avevo tanto voglia di sentire Vasco Rossi, e che tra l'altro fra pochi giorni parte col suo tour, parte da Rimini, sto già guardando, vedo articoli da tutte le parti, sento parlarne, è in fermento, e poi andrà in altre città italiane, tra cui Ferrara, in Sardegna, poi in giugno Bari, il 18 giugno, il 19 Ancona, il 23 Ancona, poi anche a Udine, vedo il 28 di giugno, sono stata a Udine, ma ormai saranno 30 anni, anche più di 30 anni fa il concerto di Vasco Rossi allo stadio, che si chiamava ancora Friuli, adesso è il Blue Energy Stadium. Comunque, fra un po' invece parleremo di Jazz Insieme, che si svolge a Pordenone, e con tanti bei concerti. Ne parleremo con Giorgio Ivan, presidente dell'Associazione Culturale Blues in Villa di Pordenone, fra gli organizzatori di questa bella manifestazione. E niente, tra le altre cose, sì, abbiamo parlato già lo scorso martedì con Enrico Merlin, la nostra collega Bubola Rosanna ci ha portato nel mondo di Miles Davis insieme a lui. Adesso noi vi portiamo insieme a Zucchero e a Miles Davis in Dune Mosse, nelle Dune Mosse.

0: Dune mosse di zucchero con la partecipazione di Miles Davis per dare il buongiorno a Giorgio Ivan, presidente.
1: Buongiorno,
0: presidente dell'Associazione Culturale Blues in Villa, fra gli organizzatori di Jazz Insieme. Allora, abbiamo iniziato così con delle belle note. L'altro giorno abbiamo parlato anche con Enrico Merlin della bella mostra Miles Davis 100, ovvero 100, listen to this. E si va avanti, preziosissimi musicisti saranno a Pordenone a partire anche da oggi.
1: Sì. Allora, oggi iniziano le feste, come si suol dire, e cominciamo con un evento, diciamo, un po' particolare che mi mette insieme la musica jazz degli anni 30, eccetera, con il ballo, perché siamo in collaborazione con questa associazione che si chiama My Charleston, quindi al ritmo di jazz con il Charleston, il tip tap e tutto quello che riguarda un po' il mondo del jazz degli anni passati. E quindi ecco, utilizzeremo questa nuova, diciamo nuova, rinnovata location, che è la piazza della Motta, che si chiama Teatro Urbano 27, anche in funzione di quello che avverrà poi nel 2027 a Pordenone, insomma, spero che tutti lo sappiano ormai.
0: Sì.
1: E quindi utilizzeremo questo spazio, che è allestito a livello visivo con delle immagini molto accattivanti, molto belle, che accompagneranno sia la serata di questa sera. Ecco, le immagini avranno come tema Vedi Mai, sempre Miles Davis, e un po' la musica che lo riguarda, quindi con i suoi volti, con immagini di una New York di sera, insomma tutto molto bello da vedere e molto interessante. E per poi continuare domani sera sempre su Teatro Urbano 27 con la prima, diciamo, data di musica che Vedi Mai, anche questa volta dedicata a Miles Davis. Quindi un gruppo che si chiama Funky Football riprodurrà e porterà le musiche di Miles Davis riarrangiate con una partecipazione straordinaria del trombettista Steven Bernstein, con l'evento gratuito, tra l'altro, quindi venite tutti a vederlo, insomma, a sentirlo.
0: Che bello, però oggi questi giorni, diciamo, si va verso Pordenone, capitale della cultura, dicevi, sì, magari qualcuno ancora non lo sa, ma intanto si va verso appunto con questi bei concerti, con la musica, è un bel andare, è un bel proseguire. Quindi certo. Così in questi giorni, come hai detto, l'ingresso è gratuito a questi concerti, è bellissimo.
1: Sì, a questi due.
0: Sì.
1: A questi due primi concerti l'ingresso è gratuito, per poi siamo in questo teatro, poi da sabato ci spostiamo invece in quella che è la nostra location, diciamo, ormai storica, che è l'arena, che è così chiamata Calderari, che è questa piazzetta in centro storico, sempre dietro il municipio di Pordenone, dove concluderemo il festival con tre date davvero importanti, a cominciare dal 30 di maggio con Simon Phillips, con il suo progetto Protocol 6, grandissimo batterista con un gruppo incredibile. Il 31 maggio avremo Enrico Rava con i Fearless Five, quindi anche
0: bello.
1: Qui siamo ai massimi livelli.
0: Sì.
1: Per poi finire sempre nell'Arena Calderari con il 1 giugno con questo, diciamo, interessante gruppo che si chiama In Out, con la partecipazione straordinaria anche qui di Flavio Boltro, che è uno dei più grandi trombettisti jazz a livello italiano, insomma, direi che, insomma, non manca la carne al fuoco anche.
0: No, tutte trombe, tra l'altro Steven Bernstein, anche Enrico Rava, Flavio Boltro, che bello, è proprio dedicato appunto a questo centenario, immagino.
1: Sì, tutto ha quasi tutto il filo conduttore, chiaramente, della tromba e di Miles Davis, in qualche maniera ci guarda dall'alto e noi cerchiamo di onorarlo come si deve.
0: Benissimo, poi vedo che giovedì 4 giugno non è finita qua, perché c'è il Palazzo del Fumetto.
1: Sì, questa è una delle collaborazioni che abbiamo messo in piedi quest'anno, concludiamo il festival con questo evento che lo chiamiamo ormai di consuetudine concerto solidale, perché ogni anno è nostra abitudine affiancarci a una istituzione, a un'associazione che si occupa di sociale. In questo caso ci affiancheremo a questo gruppo di volontari che organizzano queste marce per raccogliere fondi. In quest'anno in particolare sosterranno le associazioni Le Petit Port e Via di Natale per l'oncologia pediatrica, quindi molto molto importante essere tutti presenti. L'ingresso è gratuito con una erogazione liberale, sì. che uno può fare libera, oppure può acquistare il pettorale della marcia che organizzano appunto queste associazioni per poter insomma in qualche maniera contribuire a queste associazioni molto molto importanti sul territorio.
0: Ecco, il 4 giugno al Palazzo del Fumetto, Parco Galvani, al concerto solidale, e poi si svolgerà anche a Polcenigo il 4 ottobre un appuntamento, sì. Una marcia.
1: Sì, è proprio quella, nel senso che nell'occasione, il 4 giugno, noi venderemo i pettorali per la mostra, per la marcia di ottobre, e quindi già adesso sarà possibile appunto acquistarle con questa erogazione che poi verrà chiaramente devoluta alle due associazioni di cui parlavo prima. Quindi siamo già in movimento per dare una mano a questa associazione, insomma, ecco, e promuovere la marcia.
0: Che bello! Quindi per tutte le informazioni, Jazz Insieme Pordenone, lo potete trovare anche in internet, anche i biglietti, alcune delle manifestazioni, dei concerti sono gratuiti, e poi ci sono anche dei concerti, un concerto ad Aquileia proprio per in occasione del solstizio, sì. D'estate.
1: Sì, quest'anno ci siamo allargati ulteriormente.
0: Bravi!
1: Pian piano adesso occuperemo un po' tutto il Friuli
0: e oltre.
1: No, e oltre, nel senso che siamo già da qualche anno a Spilimbergo, e quest'anno saremo l'ultimo weekend di agosto, saremo con Jazz Insieme Spilimbergo, che sta avendo davvero un grande successo, e quindi quest'anno sarà replicato evidentemente per il terzo anno. Saremo con una data particolare a Monfalcone, nella nuova Darsena, ok? E poi saremo davvero, ecco, per la prima volta ad Aquileia, insieme con la collaborazione della Fondazione Aquileia, dove realizzeremo il concerto alle 5 di mattina per il solstizio d'estate nel parco fluviale della zona, dietro la cattedrale, eccetera. Quindi insomma, fascino e musica la mattina.
0: Wow, che atmosfera! Sì. Bellissimo, così. Allora vi auguro un buon jazz insieme. Tra l'altro adesso vi lasciamo con un bel momento musicale proprio dei Tearless Five. Fearless, scusami. Fearless. E anche Tearless. Fearless Five, proprio con Enrico Rava, Matteo Paggi al trombone, Francesco Diodati alla chitarra elettrica acustica, Francesco Ponticelli al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria e alla voce in questo bell'album che abbiamo avuto modo insomma di presentare così in diretta al telefono anche insieme a Enrico Rava, ma anche a Matteo Paggi, e adesso un bel concerto appunto il 31 maggio a Jazz Insieme. E volevo anche ricordare gli ascoltatori, le ascoltatrici interessate, che possono sentire l'intervista di Enrico Rava e anche l'intervista di Matteo Paggi sul nostro sito di Radio Capodistria, e Jazz Insieme li vede appunto protagonisti il 31 maggio alle 21:15, appunto questi grandi musicisti. E non soltanto, aspetta, c'è un appuntamento al cinema anche.
1: Ah beh, questo sì, è importante. È un'altra delle collaborazioni che abbiamo messo in piedi quest'anno con Cinema Zero, che è ovviamente una realtà molto importante nella città di Pordenone, non solo, perché il 30 maggio verrà praticamente... ci sarà la proiezione del film Tutta Vita, e uno dei protagonisti insieme a tanti altri grandi musicisti italiani sarà proprio Enrico Rava, e quindi alla proiezione, prima della proiezione del film, che sarà alle 18 del 30 di maggio, ci sarà la presenza di Enrico Rava, che avrà modo di essere intervistato, di dare alcune informazioni anche in merito al film, eccetera. Quindi presenza di Enrico Rava anche durante la proiezione del film, quindi direi che non si può mancare neanche lì.
0: Ecco, il bello di questo disco, tra l'altro, di questo volevo ritornare a Fearless Five, questo bel progetto musicale con Enrico Rava, ma anche tanti bei diciamo musicisti giovani, anche perché voi avete una residenza d'artista, volevo ricordare.
1: Sì, quest'anno è la prima volta che facciamo questa cosa, speriamo insomma che sia solo il preludio per poi ampliare anche questa attività. Questa Young Lab è la prima residenza artistica che realizziamo nel centro storico di Pordenone. Avranno come sede una bellissima location che è l'ex convento di San Francesco, centralissimo, e 8 musicisti che sono stati selezionati da un nostro maestro di musica che è Nicola Guidolin, vivranno insomma queste giornate del festival, fra prove, fra concerti che realizzeranno nei locali. L'ultimo concerto ad esempio finale verrà realizzato all'interno della mostra Mais 100 il 2 giugno, insomma ecco, li metteremo in pista e li metteremo alla prova, ok?
0: Grazie, allora grazie tante a Giorgio Ivan, presidente dell'associazione culturale Blues in Villa di Pordenone, e buon jazz insieme per questo fine settimana. Intanto noi ci ascoltiamo appunto i Fearless Five con Enrico Rava e tanti preziosi musicisti. Fragile è il titolo di questo brano. Grazie.
1: Bene, vi aspettiamo tutti a Pordenone. Ciao.
0: Ciao Giorgio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla Brescia-Padova segnaliamo per traffico intenso rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia e traffico rallentato tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Rallentamenti e code per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre in ambo i sensi di marcia e rallentamenti anche sul tratto della 4 Padova-Venezia tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la 13 in direzione Brescia. Vi informiamo che nella giornata di domani, venerdì 29 maggio, è stato indetto uno sciopero generale dei sindacati autonomi. Potrebbero quindi verificarsi disagi anche lungo le autostrade. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: della settimana.
1: L'uripremiato, nominato ai Grammy ed acclamato dai più prestigiosi palcoscenici della scena statunitense, Shane Booth, in arte Somber, continua a far fruttare il suo potenziale. Lo dice anche il nuovo singolo, Potential.

10:04, sempre noi, quelli di Radio Capodistria, quelli di Calle degli Orti Grandi. Ciao da Miriam, dal nostro fonico Iaca. E fra un po' saremo in bella compagnia con Mauro Ottolini, che è considerato uno dei più importanti e creativi musicisti italiani, compositore, arrangiatore, polistrumentista e specialista degli ottoni. E ci presenterà il suo nuovo progetto Trio Ozaki. E intanto lui ha collaborato con diversi musicisti, parlavamo di Enrico Rava, ci ha collaborato, ecco, parlavamo di Stefano Bollani, ha collaborato anche con lui, poi con Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, con tanti altri, ecco. Ha avuto anche il piacere di collaborare con Luciano Pavarotti, Vinicio Capossela, Lucio Dal, insomma tantissimi, ve li sto a elencare, quasi tutti i musicisti della scena italiana, non solo. Ecco, è anche un insegnante in ruolo di jazz presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto, ha insegnato a New York, alla New York University, ha tenuto corsi in importanti scuole e conservatori, anche tra i quali il Conservatorio Superiore di Jazz a Parigi. E poi ci sono tante altre peculiarità. Lui è stato anche nominato ambasciatore alla cultura in Veneto per UNESCO per il suo contributo artistico e innovativo dato alla musica. Ma ci sono anche altre peculiarità di Mauro Ottolini da scoprire, e l'abbiamo avuto ospite diverse volte qua ai microfoni, diciamo in diretta al telefono su Radio Capodistria. Adesso lo sentiremo fra poco, ma prima ci sentiamo And Then She Stopped dall'ultimo progetto uscito il 24 aprile, Trio Ozaki.

0: Che bello, conchiglie, chitarrina, fisarmonica. Questo è il nuovo progetto Trio Sacchi di Mauro Ottolini, a cui diamo il buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno mille, buongiorno a tutti.
0: Che bello, allora raccontaci un po' le conchiglie. Tu sei trombonista, ma non soltanto, suoni il sousafono, la tromba, il flicorno, la tromba bassa, l'eufonio, tutto, ecco. E le conchiglie... Le conchiglie, quando hai iniziato a suonare le conchiglie?
1: Allora, le conchiglie sono uno strumento che chiaramente non si impara in una scuola, sono uno strumento che si tramanda per generazioni e per conoscenza, no? Come sai, con il karate, no? Le grandi discipline, quindi sono una cosa molto rara. Io ho avuto la fortuna di studiare con il trombonista Steve Turret, che era il famoso trombonista che suonava anche con l'orchestra di Dizzy Gillespie e suonava le conchiglie, e quindi per un periodo ho studiato con lui e avevo queste conchiglie. Dicevo: ma Steve, insegnami anche a me a suonare. E lui mi diceva sempre: no, devi imparare tu da solo, devi comprarti la conchiglia. E quindi un giorno sulla bancarella nella zona della Laguna di Venezia comprai una conchiglia e mi disse: no, adesso io ti posso insegnare come si prepara, perché chiaramente questi sono veramente delle conchiglie e non sono degli strumenti, quindi bisogna fare dei piccoli accorgimenti e lavorarle per poter arrivare a fare il suono. E quindi mi ha insegnato a lavorarle e ho iniziato a suonare così. Era veramente molto difficile e complessa la cosa, perché diciamo, per variare le note con l'intonazione, insomma, è un processo lungo e laborioso e dove ci vuole anche molto impegno. Quindi a un certo punto mi sono stufato subito, fino a quando Vinicio Capossella, con cui ho suonato tanti anni, fece l'album Marinai, Profeti e Balene, mi disse: ma Otto, tu suoni le conchiglie, devi suonarle dentro il disco. Io ho scritto un pezzo perché volevo sentire le conchiglie, la Madonna delle conchiglie. Quindi mi fece suonare questo pezzo e da allora feci tutta la tournée, quindi l'ha preso con un po' più di serietà. Mi appassionai a tal punto che le ho studiate per anni, ho approfondito il linguaggio ed ora ne ho la casa piena di conchiglie dappertutto.
0: Dai, anche di quelle piccole, piccole. Tra l'altro io ti ho sentito suonare a Trieste, al Castello di San Giusto, le conchiglie.
1: Ricordo.
0: Che bello.
1: Una bellissima serata in quel posto così suggestivo.
0: Esatto, e ventoso.
1: Tra l'altro hanno un potere magico le conchiglie. Un giorno te lo racconterò, perché è lunga, è una cosa pazzesca. Però vi dico solo questo: un giorno ho dei bambini nelle scuole a far ascoltare gli strumenti, a parlare del jazz, e c'era una bambina sordo muta in prima fila che cercava di seguire il labiale, no?
0: Sì.
1: E a un certo momento, quando ho preso la conchiglia, ho fatto una nota, la bambina ha fatto un salto all'indietro e si è commossa perché aveva sentito il suono, una cosa unica. E infatti è il processo della cosa unica. E infatti è il processo delle cuffiette che ci sono adesso a vibrazione.

0: accompagnato da James Moody al sassofono. È un brano non molto suonato dai musicisti di jazz, è molto, molto bello e mi sembrava perfetto per essere suonato con le conchiglie, quindi ho voluto, era un po' che lo volevo fare e stavolta c'era stata l'occasione giusta. Spero che sia piaciuto anche a tutti voi.
1: Speriamo, ecco, è stato magico, cioè, ci sono quei momenti magici, appunto, che non è facile sentire qualcuno che suona le conchiglie accompagnato dalla chitarra, dalla fisarmonica. Raccontaci un po' come è formato il trio Ozaki.
0: Il trio Ozaki è formato da, appunto, chitarra classica, che è suonata da Marco Bianchi, e poi c'è fisarmonica suonata dal musicista Thomas Sinigaglia, e io suono invece il trombone a tiro, le conchiglie e anche un altro strumento molto particolare, la tromba bassa, che è uno strumento che normalmente si usa nella musica sinfonica. Cioè che ho lavorato tedesca. Prima di fare il jazzista stavo all'Arena di Verona, suonavo nell'orchestra, diciamo, no? Per 12 anni ho fatto quel lavoro e mi capitò più di una volta in alcune produzioni di suonare questo strumento, la tromba bassa, e dici: ma che bello, come mai nessuno l'ha mai usata nel jazz? E quindi l'ho portata in questo mondo e trovo che sia molto, è molto vicino al suono del trombone, però avendo i tasti ha un altro linguaggio ancora più adatto per alcune composizioni.
1: Ecco, ci sono varie composizioni appunto in questo album, ma noi che ne dici se andiamo a intrufolarci in un giardino segreto?
0: Ah, ecco, benissimo, ecco. Mi fa piacere, allora ci avviciniamo all'Armenia.
1: Va bene, e poi ci racconti un po' di questo Secret Garden, Once in a Secret Garden.

0: Once in a Secret Garden. Dov'è questo giardino segreto, Mauro Ottolini?
1: Questo dobbiamo chiederlo al compositore Karen Asatrian, che è un compositore armeno straordinario. Io quando ho sentito, anzi più che sentito, ho suonato, ho trovato questo brano su una partitura e l'ho provato con i ragazzi, l'ho portato proprio uno dei miei colleghi del trio, e mi dice: senti che bello questo brano popolare, no? E che sono brani che a me piacciono molto, perché diciamo lo stesso gruppo, proprio il trio Sacchi, in effetti mescola musica contemporanea, classica, jazz e musica popolare, quindi era un brano perfetto dove abbiamo trovato anche la giusta ambientazione sonora e un collettivo di improvvisazione. Insomma, è stato la prima volta che l'abbiamo suonato, ho detto: lo dobbiamo fare. È un giardino, speriamo che sia il giardino dell'Eden, chi lo sa.
0: Chi lo sa, intanto ho sentito tanti insetti, calabroni, poi magari andremo a ascoltare anche una farfalla con un nome anche particolare, ma intanto ci sono diversi brani, appunto, come hai detto, è variopinto questo trio Sacchi, diciamo questo progetto del trio Sacchi.
1: Sì, ci sono brani originali che ho composto, sì, io, ma anche un brano di Thomas Nigaglia molto bello e suggestivo, O Diablo e Acqua Benta, che proprio apre il disco perché è molto rappresentativo. Poi il nostro sound è talmente particolare con questi strumenti che qualsiasi brano noi suoniamo comunque acquista una nuova veste, una sonorità propria, ed è anche il bello del gruppo, no? Che nasce invece poi come una formazione quasi antica, no? E io pensavo a quei gruppi che si esibivano nelle corti dopo la guerra, no? O sì, dopo nelle corti dei contadini, quando c'erano le feste, il raccolto, si raccoglieva l'uva, e quindi queste mi venivano in mente queste immagini di queste corti con i musicisti che suonano per intrattenere, per ballare, per festeggiare, per cantare. Ecco, è un gruppo un po' che nasce così, tradizionale. Infatti uno dei miei maestri, che è stato Mario Pezzotta, proprio iniziò a suonare così. Mi raccontava che quando era bambino lui, per guadagnarsi qualcosa, andava, che era un panino, ecco, non erano nemmeno soldi, andava a suonare in giro nelle campagne così. E ho sempre avuto questa voglia di cercare questa sonorità. Infatti sono tanti anni che ho questo trio,
0: sì,
1: a volte ho cambiato anche musicisti, abbiamo collaborato con musicisti diversi, però l'abbinamento fisarmonica, chitarra classica e trombone mi piace moltissimo, trovo che sia una dimensione per me molto adatta, insomma, ecco, dove mi ci trovo bene. E poi ci sono brani che arrivano da periodi storici diversi, perché andiamo anche un po' avanti e indietro nel tempo, abbiamo esplorato brani anche... C'è una cosa molto interessante dove la musica di Poulenc si trasforma in una variazione jazz.
0: Anche sì.
1: Un autore che io adoro, mi piace tantissimo. E quindi da alcune melodie di Poulenc, che hanno comunque un sapore molto popolare, ho sviluppato tutta una serie di improvvisazioni dove si gioca tra il jazz e la musica di Poulenc, che diciamo le due cose vanno perfettamente d'accordo.
0: Allora possiamo far sentire soltanto un assaggio però di Jazz Variation on Poulenc.
1: Certo.
0: Ecco, giusto un attimo.
1: Ci sono due ospiti in questo brano. C'è Francesco Berzatti, che è il grandissimo clarinettista e sassofonista, e Giulio Scaramella al pianoforte. Quindi qui il trio si apre alla forma di quintetto. E come anche nel brano La farfalla di nome Vanessa, che è un altro brano, questo invece sì, è un brano mio originale.
0: Esatto, sentiremo dopo nel salutarci. Resta con noi un attimo per questo assaggio di jazz su Poulenc.

0: E ritorniamo con Mauro Ottolini che ci presenta il suo nuovo progetto Trio Ozaki. E ci salutiamo anche, assolutamente ci salutiamo con un bel volo, con una farfalla di nome Vanessa che è sempre da questo progetto musicale. Mauro, che ne dici? Ci racconti un po' di questa farfalla? La lasciamo volare.
1: Questo brano è un brano che avevo scritto tempo fa. Racconta la vita di questa farfalla che esiste veramente, la farfalla Vanessa. È una farfalla che ha una vita che dura pochissimo, un giorno si dice, no? Nasce e muore la sera, quindi mi sembrava una cosa molto poetica e ho cercato con la musica di raccontare in un mio sogno immaginario, ecco, è nata questa musica che racconta proprio la nascita della farfalla da quando esce dal bozzolo a quando poi inizia a volare nei giardini, in mezzo ai fiori, incontra altri esseri viventi, incontra un calabrone che si rincorrono, giocano, si divertono e poi alla sera la farfalla scompare. E quindi ecco, è un po' triste ma anche poetica la cosa. Mi è venuto in mente dopo aver visto un film del maestro, del grandissimo regista Piavoli, che quindi mi ha dato delle suggestioni proprio della natura, pensare a questa farfalla che vola, che nasce, insomma, e segue il suono della musica. E chiaramente è dedicato anche a una persona a me molto cara, che è Vanessa Tagliabue York, che sì, è anche una straordinaria cantante di jazz. Quindi è una dedica fatta, una favola in dedica, non so come definirla, però è una roba del genere.
0: E allora la facciamo volare questa farfalla di nome Vanessa e ti salutiamo, grazie a Mauro Ottolini, grazie agli ascoltatrici e agli ascoltatori di essere stati con noi, buon proseguimento d'ascolto e buona giornata da Radio Capodistria.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie
0: da Miriam, ciao,
1: a tutti.
0: Ciao, grazie, grazie a te, grazie. Ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. La crisi energetica causata dalla guerra in Iran e i dazi imposti dagli Stati Uniti stanno provocando un forte peggioramento della bilancia commerciale dell'Unione Europea, il cui surplus è sceso a 12,7 miliardi di euro nel primo trimestre del 2026. L'aumento dei costi energetici, aggravato dalla dipendenza da forniture provenienti soprattutto da Stati Uniti e Norvegia dopo l'abbandono del gas russo, sta colpendo in particolare l'industria europea e i settori dei macchinari, dei veicoli e dell'energia. Secondo Eurostat, il quadro economico europeo risulta ulteriormente indebolito dalla concorrenza cinese, dalla pressione commerciale statunitense e dalla crescente deindustrializzazione del continente. Gli Stati Uniti hanno intensificato le misure restrittive nei confronti dell'Iran, introducendo sanzioni formali contro la Persian Gulf Strait Authority. Questo organismo era stato istituito specificamente con il compito di regolamentare e gestire le autorizzazioni di transito marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. A tale riguardo, il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent ha confermato la linea dura del governo, dichiarando che il Dipartimento del Tesoro continuerà ad esercitare il massimo livello di pressione economica e politica sul regime iraniano. In seguito alla morte della ventenne Rotem Yanai, sergente delle forze di difesa israeliane, rimasta uccisa nel nord di Israele a causa dell'esplosione di un drone, il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha pubblicato un messaggio di commemorazione sulla piattaforma X. Nel post il ministro ha espresso una dura linea di ritorsione militare, dichiarando che le forze israeliane raderanno al suolo 10 edifici nella periferia di Beirut per ogni drone lanciato verso il paese e che la reazione salirà alla distruzione di 100 edifici per ogni singolo soldato israeliano che verrà colpito da tali attacchi. Il Comune Città di Capodistria introdurrà abbonamenti aggiuntivi presso il parcheggio coperto Sonze al fine di attenuare i disagi causati dall'ampliamento del cantiere del nuovo centro sanitario di Capodistria. A causa dell'estensione dei lavori, il parcheggio dietro al complesso Barca non è più accessibile. Per questo motivo il Comune ha messo a disposizione 50 abbonamenti supplementari nel parcheggio multipiano Sonze, destinati in via prioritaria agli utenti che finora parcheggiavano nell'area. La sostituzione degli abbonamenti può essere effettuata presso il punto vendita della municipalizzata di Capodistria, nel parcheggio Belvedere. Il credito residuo verrà trasferito al nuovo abbonamento. È tutto per le notizie, ore 10:33 minuti.
0: Radio Capodistria, la tua radio.

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo lunghe code per traffico intenso tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia, con incolonnamenti all'uscita di Peschiera per entrambe le provenienze. Sempre in direzione Venezia, rallentamenti per traffico intenso si verificano anche tra Brescia-Ovest e Brescia-Est. Sul tratto Padova-Venezia, code per traffico intenso tra il Bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 per chi viaggia verso Padova. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di stasera alle ore 5:30 di domani, venerdì 29 maggio, per attività di manutenzione verranno chiuse l'uscita di Venezia Porto Carbonifera Ovest in direzione Milano e l'entrata di Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre ed è diretto a Trieste. Il traffico verrà deviato verso Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Gente, benvenuti
5: al festival più bel del mondo.
6: Del 6 al 27 giugno.
5: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiazione dei concorsi.
6: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
5: Festival dell'Istroveneto.
6: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
5: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.
0: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
7: Buongiorno, bentrovati, bentrovate con noi a Punte a Capo. Se ne parlava da diverso tempo e ora è stato anche ufficialmente inaugurato a Capodistria il Centro Multimediale Italiano Gravisi, una realizzazione dell'Unione Italiana che racconta secoli di presenza, storia e cultura italiana nel nostro territorio fino alla realtà odierna della nostra minoranza. Lo fa in una chiave di dialogo con il territorio, in una maniera davvero accattivante, assolutamente moderna, anche con una componente ludica a misura di quel pubblico delle scuole a cui primariamente si rivolge. Benvenuto intanto a Maurizio Tremo, il presidente dell'Unione Italiana, e grazie di essere nostro ospite.
8: Grazie a lei per l'invito e un saluto alle affezionatissime e numerosissime radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Capodistria.
7: La ringrazio. Maurizio Tremola ha tenuto le fila dell'operazione CMI, come forse impareremo a chiamare il Gravisi, che è il risultato di un lavoro di squadra che ha impegnato l'Ufficio Europa di Capodistria. Ne avevamo parlato, Presidente, ora che ci penso, in una lontana occasione, e ricordo che si stava celebrando il settecentenario dantesco che cadeva nel 2021, quindi 5 anni fa. Con una citazione dantesca lei ha voluto raccontare, durante l'evento inaugurale, la spinta ideale che vi ha mosso, che ha dato le ali alla costruzione, infine, al varo del Gravisi. Sono versi celebri che tutti conosciamo, dal canto di Ulisse.
8: Ma io nasco come un insegnante di italiano, nasco come persona che ama la letteratura, scrivere, leggere, anche se ultimamente scrivo poco, che non siano cose ufficiali e di lavoro, e leggo anche poco, anche se cerco di istruirmi continuamente, e quindi questi versi di Dante mi hanno sempre affascinato. Io credo che in qualche modo nel nostro piccolo così abbiamo...
7: Li citiamo perché non li abbiamo ancora ricordati.
8: Fatti non foste a viver come brutti, ma per seguir virtute e canoscenza. E Questo è il senso, anche se Dante lo mette in un contesto che poi ha un risvolto negativo, ma però la voglia di sapere, la conoscenza. Ecco, il centro multimediale è un luogo in cui puoi conoscere, puoi apprendere, ti avvicini al sapere. Il sapere che viene condensato, sintetizzato, un lavoro fatto da altri soggetti, anche da altri enti, oltre che da noi, ma viene condensato per essere divulgato. E poiché da anni ormai noi stiamo dicendo, ma nei programmi di studio didattici in Slovenia, in Croazia, la maggioranza non conosce quasi niente della storia della comunità italiana, conosce poco il patrimonio culturale, letterario. Quando abbiamo fatto quella bellissima antologia sui principali autori del capodistriano, ma in realtà di tutta l'Istria, con la professoressa Nive Zudic, fatto anche in sloveno, molti accademici sloveni, ma anche i croati, ci hanno detto: non sapevamo quale grande cultura fosse vissuta qui, creata qui prima della Seconda Guerra Mondiale. Tutto questo ci ha spinto a andare appunto a questo piccolo, no, volontà di andare a conoscere, far diffondere la conoscenza. Ed è per questo che abbiamo voluto così incominciare in maniera un po' particolare. Mi rendo conto, anche forse inusuale, ma forse, sa, come si dice, quando si è giovani si cerca di essere così un po' divergenti. Con l'età si ritorna ad essere divergenti, e in qualche modo abbiamo voluto così un po' giocare su questi versi bellissimi, ma soprattutto perché l'obiettivo è quello di far conoscere la nostra storia in un contesto quanto più ampio possibile, e quindi andare un passo oltre, no? Noi abbiamo già delle importanti istituzioni come il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, il Centro Carlo Combi, la Società di Studi Storici e Geografici di Pirano, che fanno ricerca e producono sapere. Deve essere divulgato. Noi ci siamo presi questo compito perché questa è l'unica, la prima per adesso istituzione, se vogliamo chiamarla, della comunità nazionale italiana che opererà completamente in quattro lingue. Questo percorso è ancora in corso, non è completato, ma poi sarà tutti quadrilingue, e ha questa funzione, utilizzando al meglio la nuova tecnologia, le nuove tecniche e tutto quello che ci offre, come dire, la multimedialità.
7: Vuole essere il Gravisi non soltanto un luogo da visitare, ma anche uno spazio vivo di incontro, oltre che di conoscenza, uno spazio di confronto tra culture diverse, e l'ambizione è quella di arrivare soprattutto al pubblico delle scuole.
8: Sì, allora intanto devo dire che quello che abbiamo creato è frutto comunque del lavoro che si è accumulato in 20 anni dell'Ufficio Europa, in cui sono passate, come dipendenti, collaboratori, colleghi, tantissime altre persone, tutti sempre molto giovani. Nello specifico, quello che è stato realizzato adesso dai miei colleghi di lavoro, Elena, Marco e Sandro, ma anche di altri collaboratori esterni. Quindi anche noi, quando abbiamo ragionato, abbiamo detto: ma non vogliamo che sia soltanto un museo multimediale nuovo, accattivante, quanto vogliamo, ma che si fermi qui. Abbiamo detto: cerchiamo di farlo diventare un qualcosa di vivo, di dinamico, un qualcosa che partecipa nella vita della società di Capodistria, della nostra Istria nord-occidentale e in genere, quindi con una serie di manifestazioni che possono coinvolgere il
7: laboratori
8: il
7: per le scuole, che immagino finiranno col coinvolgere necessariamente anche una serie di collaboratori, persone che hanno competenze specifiche, storici, magari
8: assolutamente,
7: il centro Carlo Combi.
8: Assolutamente sì, con cui tanto col Carlo Combi abbiamo siglato un accordo di collaborazione perché realizzare progetti comuni, congiunti e di reciproca promozione, ma anche per creare prodotti comuni. E quindi uno dei target principali sono proprio gli allievi, i discenti delle scuole elementari, magari delle classi superiori, delle scuole medie, studenti delle scuole medie superiori, ma anche universitari, che possano conoscere questa realtà. Quello che adesso faremo sarà inviare una comunicazione al Ministero della Pubblica dell'Istruzione, sia sloveno, sia croato, ma anche italiano, dicendo: noi siamo aperti ad accogliere scolaresche che vogliono venire a conoscere questa realtà, non vi faremo pagare nessun biglietto, vi ospiteremo, faremo un servizio gratuito per far conoscere questa realtà. Sappiamo che le scuole devono organizzare tante attività anche extrascolastiche, ci proponiamo come uno, non come il, ma come uno dei luoghi nuovi da visitare, ma siamo anche una nuova attrazione turistica, quindi quello che vorremmo fare, delle prossime iniziative che faremo nelle prossime settimane e mesi, sarà il contatto con i cosiddetti TIZ, no? I centri turistici informativi dei vari comuni di questo territorio, per dire, ecco, se volete mandateci dei turisti che possano venire qui a vedere questo nostro centro. Quindi si apre una cosa ancora più grande. Accanto a questo dobbiamo andare a completare i contenuti multimediali, che sono già ricchi, già molto importanti, ma sono ancora insufficienti. Noi vogliamo, ad esempio, una delle cose più belle che abbiamo visto ultimamente attraggono tutti che vengono a visitarci sono i percorsi culturali turistici di Capodistria, Isola e Pirano. Il percorso breve, il percorso lungo, splendido, ma vogliamo farlo anche per Buie, per Grisignana, per Umago, per Parenzo, per Pola, per Fiume, per Zara, proprio in modo tale che riguardi tutto il nostro territorio, il centro storico.
7: Ampliandolo.
8: E che ne so, forse domani anche per Trieste, per i luoghi dove vive la comunità slovena. Quindi anche perché questo progetto nasce come un progetto delle minoranze che ci vede marciare unite da 20 anni.
7: E precisamente qui volevo arrivare, perché quello che si è celebrato con l'inaugurazione del Gravisi insieme alla ricchezza della diversità è stato anche il valore concreto della cooperazione europea nei territori di confine. Il programma Interreg si è rivelato negli anni molto importante, ha garantito la partecipazione delle minoranze da entrambi i lati del confine, con risultati che per l'appunto sono tangibili per tutti.
8: Sì, noi abbiamo iniziato questo percorso più di 20 anni fa e ci avevano preso per pazzi, per l'espressione più carina che ci avevano riservato. E poi altri ci hanno detto: ma non occupatevi di questo, fate altre cose, ad esempio preoccupatevi della catalogazione del patrimonio culturale materiale della comunità italiana. In realtà abbiamo fatto anche questo, perché questo noi oggi sostanzialmente presentiamo in un contesto europeo in cui eleviamo, come dire, la capacità di presentarci, di interlocuzione, utilizzare l'inglese a questo obiettivo, ma forse domani metteremo anche il tedesco, forse domani metteremo anche il francese, o forse metteremo anche il cinese o il giapponese. Quindi abbiamo grandi progetti che però faremo, come lei ha iniziato dicendo, si attendeva da tanto questa inaugurazione. Stiamo facendo le cose step by step, abbiamo grandi idee, ma facciamo un passo alla volta, perché farne 5 al colpo si rischia di cadere. Invece noi vogliamo meditare sulle scelte che facciamo, creare i passi e pian pianino continuare a crescere, a collaborare in un rapporto di grande sinergia con le istituzioni locali. A noi ha fatto enorme piacere che, oltre ai politici che ovviamente ci stanno in questo contesto, sono stati presenti molte delle istituzioni culturali locali di Capodistria e non solo.
7: Dalla biblioteca al centro di ricerche scientifiche, al museo regionale, all'università, è stato davvero un bel vedere.
8: Infatti, allora, proprio per questo è l'obiettivo, no? Quindi ci proponiamo come punto sia per gli studenti universitari, sia per il museo, quindi per tutte quelle che sono, tutto quello che fa cultura. Nasce un nuovo centro culturale diverso, moderno, che non fa concorrenza a nessuno, perché sulla multimedialità in questo momento credo che siamo quelli più avanzati, e quindi una nuova ricchezza anche per Capodistria. Io spero che anche con la città, anzi ne sono convinto, unica di Capodistria, riusciremo a realizzare delle ottime, delle buone collaborazioni aperte ovviamente a tutti quanti.
7: Per inciso, il centro multimediale capodistriano è tra i vari centri che sono stati inaugurati nell'ambito dei due progetti Primis e Primis Plus, se io ho ben capito, uno dei più completi, uno dei più ricchi. Ne sono sorti anche a Trieste, a Gorizia, a Udine e in altre località ancora, Lubiana e poi in provincia di Venezia, credo di ricordare.
8: Sì, diciamo che uno altrettanto completo e ricco, anche se con un taglio un po' diverso, è quello SMO degli sloveni, fatti col progetto, anche se con un taglio un po' diverso, è quello SMO degli sloveni, fatti col progetto Jezik Lingua, San Pietro al Natisone.

0: di reciproca promozione. Andremo a inserire probabilmente anche sul nostro sito il link con l'Istituto di Studi Etnici di Lubiana, dove c'è una postazione che racconta dove vivono le minoranze etniche in Slovenia e gli sloveni fuori dai confini, con lo SMO, con lo STIC di Trieste. Quindi questa rete, no, di richiami, dobbiamo creare una rete che richiamino le altre istituzioni, che richiamino gli altri musei, e diventa importante farlo, perché puoi crescere e puoi farti conoscere a un livello molto grande. Noi aspiriamo a un livello europeo quanto più grande possibile.
1: Volevo riportarla alla cerimonia inaugurale, corale, applauso, apprezzamento, ripensando ai molti interventi istituzionali. Ce n'è stato qualcuno che lei ha apprezzato più di altri?
0: Ma devo dire che sono stati tutti molto complementari, e ognuno da un approccio diverso rispetto al ruolo che incarnavano. Tutti hanno dato una valutazione molto positiva, e siamo grati e siamo anche pieni di orgoglio per questo, ma siamo anche sufficientemente umili per dire adesso, insomma, la responsabilità è ancora maggiore, no? Però tutti, da un punto di vista, hanno, dal loro punto, hanno come dire, sottolineato l'importanza di questo centro. Da chi ha presentato il programma Interreg è stato valorizzato come i progetti delle minoranze abbiano dato un valore aggiunto specifico ai programmi Interreg, gli unici forse a livello europeo, da parte delle autorità slovene e croate. Un grande italiane e slovene, un grande apprezzamento per la cultura italiana, per la Slovenia, per il rapporto con le minoranze. Il sindaco Bergian ha fatto anche una scelta molto bella, che abbiamo apprezzato molto. Ha detto: violerò il decreto sul bilinguismo, parlerò soltanto in italiano. Il rispetto si vede spesso anche nei piccoli gesti simbolici. Tutti questi hanno dimostrato un grande rispetto per questo lavoro fatto, e credo che non possiamo che essere fieri alla fin fine, come comunità nazionale italiana in Slovenia e in Croazia, di questo lavoro che abbiamo fatto tanti noi per tutta la comunità nazionale italiana, ma anche per tutto il territorio complessivo sul nostro territorio di insediamento storico.
1: Il sindaco Bergian era stato fra i primissimi invitati, subito dopo l'ambasciatore Cavagna, a visitare il centro prima che si arrivasse al taglio del nastro ufficiale, e dunque un apprezzamento molto importante quello del comune di Capodistria, che lei diceva prima potrà effettivamente dare, o potrà dare, un supporto anche concreto all'attività del Gravisi.
0: Assolutamente sì, noi vogliamo avere un rapporto organico col comune città di Capodistria. In che forma, in che modalità, andremo appunto a vederlo e a costruirlo insieme. Credo che la porta sia aperta, credo che ci sia una grande disponibilità da parte di tutti, e diventerà appunto una nuova attrattiva anche turistica, per cui, come dire, anche per Capodistria può essere un vantaggio in termini di flussi turistici e di visitatori, che è poi l'obiettivo che il programma Interreg Italia-Slovenia 2021-2027, che è il progetto Primis e Primis Plus, si sono posti. Quindi la promozione della multiculturalità, del multilinguismo del territorio come nuova destinazione turistica.
1: Un'ultima considerazione, poi la salutiamo. Tremul, mi ha colpito nel suo intervento un passaggio in particolare. Lei ha parlato del Gravisi come di un centro di verità. Ecco, mi è sembrata un'espressione forte, una frase non innocua forse. Cosa intendeva dire precisamente?
0: Ma noi vogliamo raccontare in questo centro quello che è stata la realtà, la verità di ciò che è accaduto in questo territorio, che è stata una verità, una storia molto positiva di convivenza per molti secoli, molto difficile e dolorosa nello scorso secolo. Noi parliamo di tutte queste verità con un approccio che non nasconde questa verità, che non la svende o non la banalizza. Lo facciamo però con l'approccio di chi vuole creare relazioni di amicizia e di pace. Io posso raccontare alle persone che magari la pensano come me o che hanno una verità diversa, raccontare la mia verità rispettando quella degli altri, ma raccontandola con grande dignità, con grande umiltà, senza voler ferire, non per dire chi è più bravo, chi è meno bravo, ma perché il mondo è fatto di tante verità, e da questo pluralismo di verità noi vogliamo andare con un approccio che ho definito anche il mio intervento sostanzialmente

0: etico. So che suona così, forse un po' particolare, però dobbiamo distinguere e capire, marciare verso il bene, anche alla luce di quello che vediamo che ci sta circondando in giro nel mondo.
1: La ringrazio, è il momento di salutarla. Ringraziamo Maurizio Tremu, il presidente dell'Unione Italiana. Il suo mandato scade fra pochi giorni, come molti nostri ascoltatori sanno, ma non si conclude il suo impegno a Capodistria e al Grevisi, e perciò, presidente, buon lavoro e intanto complimenti per la realizzazione di questa bella impresa.
0: Grazie mille, grazie mille.

0: Celeggio adesso la nostra rubrica di libri a cura del critico Luigi Tassoni.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Si intitola Scrivere e ha un sottotitolo davvero eloquente, Una ragione di vita, il libro di Marguerite Duras, ora pubblicato da NN Editore nella nuova traduzione di Chiara Manfrinato. Si tratta della trascrizione rivista dalla grande scrittrice, ne ricordiamo almeno il magnifico e autobiografico L'amante, di alcune riflessioni originariamente in video o solo audio. Cosa colpisce di questo libro di Duras? Lo chiederemo naturalmente al nostro professore, a Luigi Tassoni. Un piccolo libro, professore, Scrivere, che era diventato da tempo introvabile in Italia, lo hanno definito il testamento letterario della scrittrice.
2: Sì, ora il testamento letterario mi sembra un po' esagerato, devo dire la verità, però è un libro utile. Il lettore di questo libro dovrà tenere conto intanto che si tratta di 5 brevi interventi di Marguerite Duras sul suo modo di vivere e non solo di interpretare, ma anche di interpretare la scrittura, ma anche di interpretare la vita stessa. La prima di queste riflessioni ad alta voce è quella più centrata sul momento e sugli spazi della scrittura. Una scrittura che per la scrittrice francese deve tener conto dell'ambiente in cui avviene. O meglio, lei, Marguerite, sente la necessità di personalizzare l'argomento e invece di parlare superficialmente del proprio modo di intendere lo scrivere, preferisce darci le coordinate della sua area di scrittura, diciamo lo spazio, ecco, chiamiamolo così. Voglio dire che ci racconti il tempo della scrittura e il modo in cui l'ambiente in cui lavora e persino le situazioni nelle quali si trova mentre lavora e nella casa che molto le si addice, la sua casa di Nofi nell'Île-de-France.
0: Ma in che modo l'ambiente di lavoro appunto influisce sulla narrazione, sul linguaggio, sull'ambientazione di ciò che si scrive o di ciò che la Duras scrive?
2: Sì, devo dire, la Duras lo ripete più volte, proprio grazie allo spazio nel quale lei lavora è mossa dal desiderio di dire la verità, di raccontare nel modo più diretto possibile, anche perché, e qui usa veramente la famosa ironia di alcune sue pagine narrative, la madre qui ricorda che la madre l'aveva sempre terrorizzata con la storia dei bambini bugiardi che vanno all'inferno. Ora, grazie a queste pagine che però insomma, parlano anche d'altro, insomma, di umori, di sensazioni, di viaggi, e grazie a questa confessione aperta entriamo con piacere dietro le quinte di alcuni romanzi di Marguerite. Per esempio, entriamo a piene mani nella preparazione, nella elaborazione di un celebre testo della Duras, cioè Il Viceconsole, che lo ricordo viene pubblicato in Francia nel 1966, in Italia solo 20 anni dopo.
0: La descrizione di questa preparazione al romanzo è molto interessante, perché?
2: Allora, Duras nel primo capitolo di questo libro ci dice che valuta i tempi di scrittura prestando orecchio anche alle altre occupazioni quotidiane, come per esempio cucinare, ecco. E mentre sente la sua casa, che è una comoda villetta dove la sera riceve gli amici, confortevole e protettiva intorno a sé, distende sulla scrivania una mappa, ripercorrendo mentalmente la strada fatta a piedi dalla protagonista del romanzo, per esempio la quindicenne incinta che si aggira intorno al massiccio di marmo blu del Thur Sat in Cambogia, angosciata anche perché la madre l'ha scacciata di casa. E seguiamo brevemente il ritmo della quindicenne sbandata e sola, intanto Duras avverte che la scrittura procede a un ritmo naturale, senza pianificazione, come se ci fosse una sorta di parallelismo tra il momento della scrittura e l'ambiente in cui sta scrivendo la Duras e ciò che avviene ai personaggi.
0: Il racconto della scrittrice al lavoro sottolinea spesso il desiderio di trasparenza, di autenticità, come lei ci ha appena spiegato, ma poi corrisponde tutto ciò agli effetti della narrazione della grande scrittrice. Intanto di Russell, lo sappiamo, parte spesso da spunti autobiografici, o lei, professore, si riferiva a qualcos'altro?
2: No, io credo proprio che, e questo la Duras lo rimprovera spesso agli scrittori, penso proprio che parte sì da alcuni elementi autobiografici, e questo è scontato, però le cose si sviluppano, gli avvenimenti si sviluppano secondo quello che dice in questo libro, anche tenendo conto dell'ambiente e dello spazio che in quel momento la stessa scrittrice sta percependo intorno a sé. E dicevo, a proposito di ciò che rimprovera gli scrittori, ciò che non le piace c'è il fatto che costruiscano i propri libri finendo per diventare i revisori di se stessi, cioè i poliziotti del proprio lavoro. Invece Marguerite aspira a una forma chiara, innocua, diretta, distesa. Cosa intenda per chiara e innocua è ben chiaro e viene descritto con espressioni interessanti. Praticamente non ama i libri graziosi che sembrano opera di qualcuno che non è un vero autore, mentre ama i libri che contengono il nero della nostra vita, i libri che abbiano una loro profondità e una loro specificità, una profondità che racconti anche la notte e il silenzio, per esempio. E poi umilmente confessa che secondo lei gli scrittori, lei per prima, sbagliano anche nel giudicare la propria opera, e alla fine ciò che ritengono essere degli errori in verità funzionano benissimo in molti romanzi, direi anche a insaputa dell'autore stesso.
0: Si rivela insomma un'autrice riflessiva, Marguerite Duras, e dunque nella grande casa accogliente di cui ci parla riflette anche sulle proprie letture.
2: Naturalmente ogni scrittore sa che alla base di tutto vi sta un campo largo di letture. E se si parla dello scrivere, occorre affiancare complementarmente il leggere. E Duras legge con passione, è un culto continuo, soprattutto Michelet, dice fino alle lacrime addirittura. Così come la coinvolgono Saint-Just e Stendhal, ma non Balzac. E poi subito parla di una lettura che in fondo avremmo potuto sospettare, ovvero l'Antico Testamento, il racconto biblico che nutre molta parte della letteratura europea. Ora, indipendentemente dal credo religioso, e questo è assodato. Comunque, per la scrittrice, decisamente, leggere è scrivere, scrivere è leggere.
0: Sono 5, lo dicevamo, i testi raccolti in questo volumetto, nel quale, come lei ci ha anticipato, troviamo anche dell'altro. Cosa in particolare?
2: Allora, questo écrire è formato da diversi frammenti che si sviluppano e quasi si inseguono nel primo capitolo, che è poi quello che dà il titolo al volume. In questa parte, in modo davvero insolito e sorprendente, si parla della morte, ma non della morte con degli esempi magari autobiografici come la maggior parte della gente si aspetterebbe. Si parla della morte di una mosca, e intorno a questa mosca che condivide la solitudine della casa di Nofl si articolano le variazioni intorno alla percezione della fine, del tempo, del movimento. Insomma, la mosca è un alibi, un oggetto che nasconderebbe ben altro, naturalmente. Poi nel libro troviamo altri 4 racconti e soprattutto una bella memoria che risale ai 20 anni della scrittrice, quando a Beauville la morte di un aviatore inglese sconvolge la vita del paesino. Il racconto, concepito sempre in una successione di brevi frammenti, si intitola appunto La morte del giovane aviatore inglese. Poi segnalo volentieri, e lo faccio rapidamente, una sorta di testo per film intitolato semplicemente Roma, che scandisce alcune situazioni nate dalla permanenza in un albergo romano, dove la Duras racconta di un incontro fra una donna e un uomo, che poi è un incontro più che altro di percezione e coinvolgimenti intuitivi. Alla fine l'uomo si allontana da lei e dice, proprio cito la lettera, a causa di quella paura di una natura indefinita che gli aveva pervaso il corpo e gli occhi. Ecco, questa è la suggestione dell'indefinito che noi cogliamo appunto nel racconto stesso della Duras.
0: E Duras, che è stata, come lei, diciamo così, ha un po' accennato, anche un'importante sceneggiatrice e regista, oltre alla scrittrice che tutti conosciamo. Infine, in una battuta, libri come questi aiutano a comprendere davvero il lavoro degli scrittori?
2: Sì, sì, io credo di sì, però bisogna leggere in modo non scolastico, anche per la loro imprevedibilità, e stuzzicano la nostra curiosità. Addirittura su di me, per esempio, hanno un effetto particolare. Poi finisco per rileggere certi romanzi o certi racconti in una prospettiva diversa che non mi ero immaginato. Quindi sì, aiutano molto.
0: E noi concludiamo giusto appunto con la nostra lettura, tratta dal libro di Marguerite Duras, e io mi scuso per la pronuncia un po' approssimativa del francese, Scrivere, pubblicato da NN Editore nella traduzione di Chiara Manfrinato.
2: Ecco, leggo una serie di frammenti che ci fanno pensare a alcune relazioni dirette riguardo alla scrittura. È l'ignoto che ci portiamo dentro. Scrivere è la meta da raggiungere, o questo o niente. Esiste una follia dello scrivere, una follia furiosa dello scrivere, ma non è quello che ci rende folli, tutt'altro. La scrittura è l'ignoto. Prima di scrivere non abbiamo idea di quello che scriveremo, pur essendo pienamente lucidi. È l'ignoto di sé, della testa, del corpo, non è nemmeno una riflessione. Scrivere è una sorta di facoltà che possediamo al di là della nostra stessa persona, parallelamente a essa, di un'altra persona che appare e avanza, invisibile, dotata del pensiero, di rabbia, e che certe volte, proprio per questo motivo, rischia di rimetterci la vita.
0: Grazie per essere stati con noi a Punto a Capo. Ci fermiamo qui. Ornella Rossetto e Drago Carvattini, che ha curato la realizzazione tecnica della nostra puntata, vi danno appuntamento a giovedì prossimo. Un caro saluto a tutti voi.
3: Un caro saluto a tutti gli amici di Medide Radio, l'emissione che unisce e sponde di un nostro mare. Ci siamo tramutati quest'anno in Tunisia per la 33ª conferenza annuale di ACOPEAM, e abbiamo al nostro lato il piacere di ritrovare i nostri amici di Radio Rai Sardegna, Vito Biolchini.
4: Eccoci qua, buongiorno a tutti e un saluto dalla Tunisia.
3: E la nostra amica Nabila Abid di Radio Tunisia Internazionale.
5: Ciao a tutti e benvenuti in Tunisia.
3: E abbiamo il piacere di ricevere parecchi invitati: Feden Fradi, incaricata della cooperazione internazionale all'Arab States Broadcast Union; Chokri Ben Nassir, presidente e direttore generale della televisione tunisiana; e Paola Pari, vice segretaria di ACOPEAM. Saluto a tutti.
4: Bene, grazie ai nostri ospiti per essere qui in questa nostra seconda puntata speciale dedicata alla COPEAM che stiamo registrando in Tunisia.
3: E per principiare, ma buono, una domanda subito alla signora Fradi. Ci potete spiegare l'Arab State Broadcast Union e perché è importante per voi di essere presente qui in Tunisia?
5: Allora, l'Arab States Broadcasting Union ha la sede a Tunisi, siamo basati qua, riunisce TV e radio principalmente pubbliche della regione araba, e abbiamo anche altri membri TV e radio che sono i nostri partner, che sono europei, asiatici, quindi c'è una dimensione internazionale molto importante nelle nostre attività. E ovviamente la COPEAM è uno dei nostri partner più vicini, più affidabili, con cui abbiamo tanti progetti, e quindi di coproduzioni radiofoniche che abbiamo appena lanciato, coproduzioni televisive che si chiama Interriv, che riunisce registi dalle due sponde del Mediterraneo e che proprio facciamo da tantissimi anni, quindi non possiamo mancare a un tale evento della COPEAM a Tunisi. E poi non dimentichiamo ovviamente la TV tunisina, che è il nostro membro membro proprio attivo e fondatore dell'ASVU, quindi non possiamo non essere qua con loro a celebrare il 60° anniversario della TV, a celebrare il 30° anniversario della nostra cara COPEAM e a condividere questi momenti di scambio nel Mediterraneo, ecco.
6: Io inizio da dove è finita Feten e parliamo un po' della cooperazione tra la COPEAM e la televisione tunisina.
7: Allora, la televisione tunisina intanto è anche membro fondatore della COPEAM, non solo dell'ASBU, quindi abbiamo una lunghissima storia trentennale fin dalla fondazione nel 1996 al Cairo, e ha sempre fatto anche parte delle nostre istanze direttive, quindi è sempre stata presente o con la radio, perché prima era un unico organismo di radio e televisione, poi si sono separati, quindi o la radio o la televisione tunisina sono sempre state nel nostro comitato direttivo e soprattutto sono state sempre molto attive, in particolare la televisione, nelle nostre attività di cooperazione internazionale attraverso appunto progetti di formazione, progetti di coproduzione televisiva e l'organizzazione della conferenza quest'anno proprio in occasione di questi due importanti anniversari che abbiamo il piacere di celebrare con tutti questi invitati da tutto il Mediterraneo.
6: 30 anni di COPEAM e 60 anni della televisione. Nel futuro ci sono progetti?
7: Certamente sì, adesso per esempio, come diceva la collega Feten Fradi, stiamo per lanciare l'11ª edizione di questa coproduzione televisiva che si chiama Interriv, e chiaramente la televisione tunisina, come d'abitudine, come da tradizione, probabilmente sarà tra i partner coproduttori, ovviamente.
4: E allora appunto parliamo con il presidente e direttore generale Chakri Ben Nasir. 60 anni di televisione, 60 anni fa la televisione era molto diversa da quella che conosciamo oggi. Come raccontare oggi la realtà della televisione tunisina? Che cosa fate? Quali sono i vostri punti di forza?
8: Grazie mille, sono molto lieto di essere con voi qui. Allora, la storia della televisione tunisina è stata con la RAI a Tunisi, prima di avere la TV tunisina. Abbiamo la RAI che ha accompagnato la nascita della televisione tunisina. Adesso, 60 anni dopo che abbiamo fatto molto per la storia del nostro paese, abbiamo delle archive importanti, abbiamo fatto tanti progetti anche con la RAI, ASFAX per la produzione regionale della televisione tunisino, e abbiamo fatto altri progetti. Adesso 60 anni fa dopo abbiamo lanciato un nuovo canale sportivo, abbiamo una piattaforma digitale che si chiama Luatani Extra, come Netflix o Shahed o le altre piattaforme, e abbiamo anche un progetto, avete fatto la visita ieri nella televisione, il museo della televisione tunisina, e abbiamo anche molti progetti per il futuro con la COPEAM, con l'ASBU e con le altre organizzazioni mediatiche. Siamo fondatori del COPEAM e siamo anche fondatori dell'ASBU e siamo contenti che questa cooperazione bilaterale con queste organizzazioni.
4: Quanto sono, lo chiedo a Paola Parri, vice segretaria della COPEAM, quanto sono oggi diffuse queste collaborazioni così strette tra televisioni o radio, un po' nel segno di ciò che avvenne 60 anni fa tra la RAI e la televisione tunisina? Esiste ancora questo tipo di collaborazione in giro,
7: sì,
4: nel Mediterraneo?
7: Sì, allora possiamo dire che rispetto a 60 anni fa la cooperazione ha assunto un po' più una forma multilaterale e non soltanto bilaterale, quindi attraverso queste piattaforme di dialogo e di cooperazione professionale come l'ASBO, come la COPEAM, con le dovute differenze, diciamo, perché l'ASBO è un'unione e noi siamo un'associazione, sicuramente facilitano i rapporti bilaterali, le relazioni bilaterali. Quindi ovviamente se Monsieur Chokri chiama la COPEAM, dice ho bisogno di informare i nostri tecnici audio, mi trovate degli esperti alla RAI o a France Télévisions, eccetera, quindi la COPEAM, come credo l'ASBO, ha proprio una funzione di facilitazione di questi rapporti. Però all'interno di queste organizzazioni invece si è molto sviluppata una formula di multilateralità, quindi una cooperazione allargata o per cluster regionali, quindi non so, arabofoni, francofoni, eccetera, oppure semplicemente allargata proprio a tutto il network, soprattutto nel campo della formazione, formazione giornalistica, formazione tecnica e delle coproduzioni, con i dovuti limiti anche perché, per esempio, nel campo della radio il limite è principalmente linguistico, quindi trovare formule come Mediterradio che si esprimono, diciamo, attraverso l'intercomprensione di due lingue, o come Cantarà che invece è il magazine settimanale francofono, è più facile. Quando si partecipa a delle coproduzioni tematiche, quindi attorno a un tema condiviso, chiaramente i rumeni producono in rumeno, gli spagnoli in spagnolo, i francesi in francese, gli italiani in italiano, i tunisini in arabo, per dire. Quindi con l'ausilio delle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, eccetera, ora questo compito di superare le barriere linguistiche è diventato più semplice, c'è tanta strada da fare, però ecco, la differenza sostanziale sta nell'utilizzo delle nuove tecnologie a disposizione rispetto a più di mezzo secolo fa e anche nella, virgolette, globalizzazione della cooperazione.
3: E ora una piccola sonda musicale tunisiana, chi ci propone, Nabila?
6: Mo ascoltiamo una canzone un po' classica di un artista tunisino scomparso, si chiamava Lhedi Jouini, una delle grandi classiche della musica tunisina. Hobby yitbaddel yitjaddad, che vuol dire che il mio amore si rinnova continuamente, ma rimane sempre lo stesso.

0: E sta da senta medi di radio non ta frequenze di Radio Rai in Sicilia in Sardegna in Tunisia non ta Radio Tunisia Internazionale in Corsica non ta ici RCFM.
1: Siamo a Tunisi in occasione della 33esima conferenza della COPEAM, che è la grande organizzazione che promuove anche la collaborazione tra le radio protagoniste di Mediterradio. Lo ricordiamo, quest'anno sono 7 radio, veramente qualcosa di straordinario nella quasi trentennale storia di questa manifestazione. Fete Enfradi, abbiamo parlato del ruolo dell'audiovisivo nel mondo arabo, ma ci racconta meglio come è organizzata l'associazione, l'unione di cui fa parte, che presiede?
2: Allora, è un'organizzazione, quindi è un'organizzazione specializzata nel campo audiovisivo, che è un po' sotto il cappello della Lega Araba, quindi molto professionista. Come avevo detto prima, riunisce TV e radio pubbliche essenzialmente, più di 22. Abbiamo rappresentati proprio tutti i paesi arabi, in più di altre TV che sono partner, quindi hanno lo statuto di membro associato, eccetera, che sono dalla Francia, France Media Mode, la RAI, China Media Group, eccetera. Quindi l'obiettivo è sempre promuovere lo scambio di know-how e di promuovere il campo audiovisivo e la competenza audiovisivo essenzialmente nella nostra regione. Per fare ciò noi organizziamo delle formazioni e abbiamo un'accademia proprio alla nostra sede che si chiama Arab Media Training Academy, quindi organizziamo delle sessioni di formazioni sia nel campo editoriale che tecnico, eccetera, e abbiamo anche un centro di formazione a Damasco. In più lavoriamo molto sullo scambio di news e di programmi e abbiamo un centro specializzato in questo campo basato ad Algeri, e scambiamo news, documentari e altri tipi di programmi tra TV arabe, e quindi arricchisce la programmazione di ogni broadcaster membro e fa risparmiare ovviamente soldi, a parte lo scambio culturale tra di loro e anche oltre, perché noi abbiamo uno scambio anche con l'IBU, abbiamo l'ANMED, con il Mediterraneo, abbiamo con i partner asiatici. Quindi l'informazione e i programmi arabi vanno oltre la nostra regione e poi riceviamo anche programmi di altre regioni del mondo. A parte questo, come abbiamo già detto, coproduciamo, abbiamo coproduzioni televisive e radiofoniche e crediamo molto, molto nel contatto umano e nello scambio. Infine possiamo dire che anche organizziamo conferenze che sono l'occasione di invitare esperti del campo mediatico arabi e di altrove, e tocchiamo sempre tematiche importanti per noi, sempre per la regione, ma anche per i nostri partner. Organizziamo anche un festival che si chiama il Festival Arab TV and Radio Festival annualmente, dove c'è una gara, diciamo, per migliori fiction arabe, migliori documentari, eccetera. È un'opportunità di incontro, di festività, di conferenze, e anche premia l'eccellenza tramite queste gare. E organizziamo anche, vi sto parlando degli eventi più importanti, l'Arab Media Congress, che è una mega conferenza, possiamo dire, che proprio ogni anno sceglie un tema di grande importanza, dall'intelligenza artificiale al trattamento mediatico del tema del cambiamento climatico. Ultimamente l'abbiamo organizzata a Baghdad un anno fa. Ecco, in breve un po' quello che facciamo.
1: Poi chiederemo ancora anche di questi tempi, certo, che stiamo vivendo.
3: Ritorniamo al signor Shokri, tanti auguri per i 60 anni.
4: Grazie mille.
3: Mo se parliamo un po' del ruolo del servizio pubblico televisivo nell'era dell'intelligenza artificiale, che tutto sta cambiando nel mondo, dove sta andando la nostra televisione tunisina?
4: È una domanda un po' complicata per me. C'è qualcosa che non cambierà. Il giornalismo sarà lo stesso, con le norme professionali sono le stesse, ma quello che sta cambiando sono le nuove tecnologie. Allora, questa è la nuova tecnologia, è un'opportunità per il settore, non è una minaccia per il settore audiovisivo. Allora, i media classici devono conoscere meglio l'uso di queste nuove tecnologie per un'offerta editoriale che conquista i giovani e altri pubblici, e anche è una possibilità di monetizzazione delle emissioni, dei programmi, dei documentari, di questi archivi che abbiamo, che è un'opportunità anche per tutte le televisioni, i radio, magazine, giorno, la stampa scritta anche. Allora, penso che dobbiamo conoscere come funziona questo sistema nuovo, un nuovo mercato anche, e avere un ruolo importante di media pubblico in questa jungle, questa foresta di contenuto mediatico. Per esempio, ci sono conoscere meglio chi dice la verità
3: tra l'informazione
4: e la disinformazione, e fake news, anche criminali attivi in questi internet, new market. Allora dobbiamo promuovere i valori sociali, donare l'esperienza in un futuro meglio e una pace internazionale e regionale, perché queste nuove tecnologie offrono l'opportunità di conoscere meglio le altre. Noi tra Tunisia e l'Italia c'è una storia molto importante che i ragazzi, i giovani tunisini non conoscono, può darsi anche in Italia non conosce. Per esempio, la Tunisia ha dato 3 pape al Vaticano. I primi papi sono tunisini da Cartagine. Allora può darsi conoscere, questi giovani sapevano che c'era una guerra tra Roma e Cartagine, non sapevano che c'è altre cose
5: che ci uniscono
4: a Tunisia. Non sapevano che Garibaldi ha vissuto qui a Tunisia anche, e c'è la casa sua è a 105 metri da qui. C'è una traccia italiana a Tunisia, c'è anche una traccia ora importante tunisina in Italia. Allora dobbiamo anche fare rivivere questa storia, scoprire di nuovo quello che possiamo fare con la cooperazione migliore.
0: E portiamo la musica subito in cui la nostra amica Anna Biro.
3: Ma una canzone nuova che affronta in profondità temi sociali e umani molto intensi. Si chiama Allo Allo Aloya Babawinek, è un giovane che si chiama Balti, che parla di migrazione irregolare, di solitudine, di nostalgia. La ascoltiamo insieme.

0: È una piccola domanda nuova, la signora Freiten Fradi.
1: Freiten, tra l'unione della radio e televisione degli Stati Arabi e il mondo europeo, come si fa la cooperazione e come deve essere?
2: Una domanda molto grande. Allora, intanto noi ci crediamo, quindi crediamo nella cooperazione multilaterale, non solo con l'Europa, tu mi stai facendo la domanda con l'Europa, però perché noi la dimensione internazionale è stata intensificata attraverso gli anni, quindi è vero che la missione principale è promuovere la cooperazione tra i membri arabi e ovviamente fare tutto ciò che è necessario per migliorare le competenze, migliorare lo scambio tra di loro, però non siamo chiusi, anzi abbiamo un'apertura sul mondo, sugli altri, diciamo, sugli altri che non sono arabi, che sono i nostri vicini.
1: Quindi sono mediterranei, diciamo.
2: Ah, certo. Vabbè, non tutti gli arabi nostri sono mediterranei, però noi abbiamo un'apertura sul Mediterraneo, ma su altri continenti, ma il Mediterraneo è il nostro vicino, come ha detto il dottor Shoukry, proprio c'è una storia, cioè lui parlava della storia tra l'Italia e la Tunisia, ma anche tra la Tunisia, tra gli altri arabi della sponda sud e la sponda nord. Quindi noi la cooperazione con l'Europa non è una cosa nuova, come avevo già anticipato, abbiamo coproduzioni televisive, radiofoniche, lo scambio di news e di programmi si fa con l'Asia, con l'Africa e si fa molto bene e funziona benissimo con un nostro partner, a parte la COPEM, lo scambio mediterraneo, anche il partner che è la sister union, si chiama EBU, European Broadcasting Union, c'è uno scambio di news con loro. Loro ultimamente ci hanno ringraziati in tantissime occasioni pubbliche per la qualità delle news che noi mettiamo sulla piattaforma di scambio sulla Palestina, su quello che sta succedendo lì, perché quando tutto era chiuso ai giornalisti del mondo e non c'era, noi avevamo e abbiamo ancora corrispondenti sul terreno.
3: Ecco, sotto questo aspetto immagino che il conflitto che un po' si sta sviluppando in Europa ma anche nel Medio Oriente abbia un po' cambiato il ruolo della vostra missione, anche le relazioni fra i partner, i paesi. Cosa sta succedendo adesso?
2: Noi ci consideriamo e siamo una organizzazione professionale prima di tutto, no? Quindi anche quando vi parlo del conflitto e insomma per me genocidio che subisce il popolo palestinese eccetera, però noi serviamo questa causa però dal punto di vista professionale, quindi noi andiamo a scoprire quello che succede sul terreno perché vogliamo svelare la verità. Quindi il nostro obiettivo è quello, e quando fanno tacere i giornalisti, li massacrano, noi abbiamo dei giornalisti lì e trasmettono la realtà senza sbilanciarci, perché ognuno di noi ha la sua propria opinione e noi sappiamo chi è la causa giusta e chi non lo è, però noi siamo professionisti, quindi questo è. Nelle coproduzioni abbiamo sempre la Palestina presente nelle coproduzioni con gli europei e noi crediamo molto nel potere dei media e nel potere della cooperazione tra di noi, quindi noi andiamo al di sopra della tensione che c'è e anzi è l'occasione di intensificare la cooperazione con i nostri partner mediterranei e europei. Così la pensiamo e crediamo e continueremo a credere nella cooperazione.
0: È un teso messaggio di Feten Fradi e Paola Pari. La COPEAM stringe la cooperazione tra i media di un Mediterraneo, diede un vettore di base di democrazia e di messaggi di libertà.
4: Certamente sì. Come diceva Feten, in un momento storico come questo, in cui si sono riaccesi, no, tanti focolai che sembravano spenti per sempre, o quantomeno ridotti quasi a cenere, come nel conflitto israelo-palestinese e la nuova guerra tra Russia e Ucraina, eccetera, rendono molto difficile ovviamente il nostro lavoro per tante ragioni. Intanto si è ridotta la mobilità, i nostri amici, colleghi palestinesi purtroppo non sono qui con noi perché non hanno avuto la possibilità di viaggiare, per esempio, e si sono ridotte le risorse, quindi tanti voli sono stati cancellati e tante persone non hanno potuto raggiungerci perché non hanno avuto la possibilità di viaggiare e di volare su Tunisi a causa appunto della riduzione dei carburanti e così via. Quindi questo momento più che mai è importante un messaggio di pace e di libertà, ma è molto più difficile che in passato, è molto difficile per arrivare ripeto, per restrizioni fisico-logistiche, ma anche per, posso dire che questo clima, no, di tensione, questo clima di preoccupazione, questo clima pesante che respiriamo accendendo appunto la radio, la televisione, aprendo i giornali, ti toglie anche un po' la passione, ti toglie anche un po' la motivazione, perché tu dici ma come? Ma noi sono decenni che con delle piccolissime gocce d'acqua attraverso appunto la conoscenza reciproca, perché oggi siamo qua ma siamo una famiglia, cioè la Copiam è vero che siamo una piattaforma di professionisti ed è vero che le ideologie, le opinioni personali, le posizioni politiche rimangono fuori dalle nostre porte, però ci conosciamo da decenni, quindi l'affetto, l'amicizia, la conoscenza e la fiducia che abbiamo costruito in tutti questi anni sono un patrimonio, credo, umano, no? Oltre che professionale. Di fronte a tutto questo e di fronte a tanta fatica, perché il mondo della cooperazione è faticoso, non abbiamo finanziamenti, non abbiamo supporti governativi, pubblici, noi siamo veramente no profit. Dopo tutti questi anni in cui ho impostato la mia vita intorno a questo credo, a questa speranza, no? Poi arriva qualcuno, arrivano i potenti del mondo, i tiranni del mondo, come li chiama il nostro Papa, e distruggono tutto in un attimo. E quindi pace e libertà, ma due concetti molto molto difficili da costruire e da mantenere.
1: Ritorniamo alla Tunisia, che è un terra di pace, è stata sempre così e sarà sempre così. Con voi e con signor Chokri Bensir, che è il presidente e direttore generale della televisione tunisina, visto che la COPEAM è con noi, c'è qualcosa da chiedere alla COPEAM per il futuro?
5: Sì, certo, ci sono tante cose a chiedere, e per il futuro con la COPEAM progetti nella TV tunisina sono tante e abbiamo sicuramente bisogno di un aiuto, accompagnamento. Abbiamo un progetto sugli archivi tunisini della TV tunisina, abbiamo anche un progetto per le unità regionali della nostra TV, abbiamo dei progetti di formazione per i giornalisti e altri personali tecnici, abbiamo anche dei progetti di scambiamento di programmi con gli altri paesi e con l'uso dell'intelligenza artificiale possiamo offrire questi programmi con la lingua italiana o lingua francese o altre lingue mediterraneane. Penso che è molto importante di questo scambio di programmi, perché abbiamo lo spazio adesso con il digitale per mostrare gli altri programmi, gli altri programmi delle altre televisioni mediterraneane. La COPEAM sarà un trait d'union, una passerella tra i paesi e i paesi mediterranei. Allora aspettiamo tanti della COPEAM e spero che faremo qualche progetto insieme.
0: E si compie qui la nostra emissione Le Medi di Radio, è stato un piacere di voi passare a stonda in convoi. Ringraziamo a Feten Fradi, Chokri Ben Nasir e Paola Parri. Ringrazio di nuovo i nostri amici Vitto Biolchini e Nabil Abid.
3: E ringraziamo anche i nostri tecnici, Nabila, ricordiamoli.
1: Certo, Kamel Kalsi, che è stato con noi, e poi Hedi Tarshuni, grazie per la collaborazione.
3: Torneremo la settimana prossima, sempre sulle frequenze di Mediterradio, ritroveremo le altre radio che con noi condividono questa incredibile stagione della nostra trasmissione, quindi Rai Sicilia, salutiamo anche la nostra Adelaide Costa che oggi non è potuta essere qui, e poi avremo Radio Romania Internazionale, Radio Capodistria, La Voce della Turchia, insomma proprio un bel concerto di voci dal Mediterraneo.
1: Grazie, arrivederci, alla prossima.
0: E grazie a tutti.
6: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti per traffico intenso tra Desenzano e Verona Est in direzione Venezia e incolonnamenti presso le uscite di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 5:30 di domani, venerdì 29 maggio, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione del terraio in direzione Milano per attività di manutenzione, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Dese. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria, in sintesi alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nella prima edizione dei Fatti del Giorno. La CAN di Capodistria si farà carico di 7 tombe storiche. Verso le elezioni della comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi, Stule, punta la riconferma. Formazione del governo, Vertovez smentisce lo stallo. Vertice esteri UE a Cipro, al centro la crisi in Medio Oriente e la guerra in Ucraina. Porto Vecchio di Trieste rallenta il maxi piano di riqualificazione. E per il momento è tutto, appuntamento alle 12:30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno.

0: Radio Vagando. Per chi crede che il futuro sia nelle nostre mani e che il cambiamento inizi dall'ascolto. L'appuntamento a cura di Barbara Aurizzi, in onda ogni martedì alle 11 ed in replica il sabato alla stessa ora.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione. Da nord-est affluisce sulle nostre regioni aria più fredda. Previsioni. Nel pomeriggio cielo sereno con nuvolosità variabile, precipitazioni nella parte occidentale della Slovenia e sull'arco alpino. Soffierà vento dai quadranti orientali, temperature da 24 a 30 gradi. Domani venerdì tempo simile, temperature minime da 9 a 16, massime sui valori odierni. Sabato sempre bel tempo. Domenica nuvolosità variabile, acquazzoni e manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio. La viabilità, traffico intenso sulle principali viarie della Slovenia, in particolare si segnalano rallentamenti in diversi tratti dell'autostrada 1, sia verso Lubiana sia in direzione della costa, con un conseguente aumento dei tempi di percorrenza. Ore 12 e 30 minuti.
1: I fatti del giorno.
2: Rieccoci con l'informazione di Radio Capodistria, la prima edizione dei Fatti del Giorno. Ecco il sommario. La CAN di Capodistria si farà carico di 7 tombe storiche. Verso le elezioni della CI, Pasquale Besenghi degli Ughi, Stule punta alla riconferma. Formazione del governo, Vrtovec smentisce lo stallo. Vertice esteri UE a Cipro, al centro la crisi in Medio Oriente, la guerra in Ucraina. Porto Vecchio di Trieste rallenta il maxi piano di riqualificazione. Si è riunito il Consiglio della CAN di Capodistria con all'ordine del giorno l'informativa sul lavoro svolto dal giardino d'infanzia Delfino Blu e dalla scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio. Presenti alla riunione le presidi delle due istituzioni scolastiche che hanno sottolineato l'ottima collaborazione che intercorre con l'ente cofondatore, la CAN capodistriana, parlando dei progetti realizzati e degli impegni futuri. Espresso parere positivo anche alla relazione sull'attività della Commissione Giovani del preposto organismo, il Consiglio della CAN ha accolto la proposta di assumersi gli oneri relativi all'affitto e alla manutenzione di 7 tombe storiche del cimitero di San Canziano. Sentiamo il servizio di Lara Dercic.
3: In questo mandato, rilevato la presidente della CAN di Capodistria, Roberta Vincoletto, è stata intensificata la collaborazione con l'asilo e la scuola, offrendo tante iniziative di carattere culturale, laboratori, spettacoli teatrali, incontri, attività presso lo spazio giovani, oltre ai campus estivi come le vacanze musicali a luglio e quello sportivo ricreativo attivamente in programma ad agosto. Le iscrizioni ancora in corso, ha detto, stanno andando molto bene. Le attività sono state presentate più in dettaglio dalla presidente della Commissione Giovani della CAN, Noemi Stancic. Presenti alla riunione anche le presidi delle due istituzioni scolastiche che hanno sottolineato l'ottima collaborazione che intercorre con l'ente cofondatore. La preside della Vergerio, Helena Magliza, ha valutato molto positivamente l'anno scolastico che sta volgendo al termine anche per il rientro a settembre nel ristrutturato Collegio dei Nobili. Le iscrizioni in prima sono andate molto bene, 38 i nuovi scolari nel prossimo anno scolastico, in linea con gli altri anni, ma molto gettonata ancora Magliza, la periferia di Crevatini. Le sezioni del giardino d'infanzia Delfino Blu sono praticamente al completo, rilevato la direttrice Monica Bertoc, che ha parlato di un calo fisiologico nelle iscrizioni, ma una flessione che ha colpito tutti gli asili del comune. Una quarantina i bimbi che entreranno nelle materne a settembre. In vista anche nuovi interventi strutturali agli edifici scolastici, la presidente della CAN, Roberta Vincoletto.
4: Abbiamo terminato con l'asilo di Semedella, quindi sia la parte che riguarda la scuola che la parte del giardino che riguarda riguarda l'asilo. Quest'anno è iniziato questo grande lavoro di restauro completo del giardino dell'asilo e della scuola di Bertocchi, un investimento non da poco di quasi 200.000 euro. Siamo in attesa certamente della costruzione del nuovo asilo di Cravatini.
3: La Candica Podistri ha deciso di farsi carico dell'affitto e la manutenzione di 7 tombe storiche del cimitero di San Canziano, classificate nella prima fascia di tutela ai sensi del nuovo decreto di tutela del cimitero di San Canziano, appunto. Si tratta di 1.300 euro all'anno di mezzi che lo Stato destina agli enti pubblici e non riguardano i finanziamenti ordinari, ancora la presidente Roberta Vincoletto.
4: Ci è sembrato giusto, visto che abbiamo atteso per lungo tempo questo decreto, che finalmente è arrivato, di dare un segno importante. Quindi non solamente di criticare, non è fatto questo, non è fatto quello, ma di fare un'azione concreta. Abbiamo evidenziato queste 7 tombe di prima fascia, tutelate al massimo, monumento storico, che non hanno più un affittuario da anni. Sono tombe di importanti famiglie nobili capodistriane, di personaggi che hanno segnato la storia di questa città. Alcune anche presentano delle caratteristiche architettoniche molto, molto importanti, anche significative. Quindi cercheremo, ecco, in quello che le nostre forze e possibilità, di mantenerle a decoro e di fare dei lavori concreti di manutenzione, perché sono molto necessari.
2: In vista delle elezioni del 31 maggio alla Comunità degli Italiani, Pasquale Vesenghi degli Ughe d'Isola, si sono presentati 6 candidati per il direttivo e quelli per il comitato di controllo al centro Giovani, Spazi e Identità della Comunità. Il servizio di Dionisi Botter.
5: Una serata vissuta come una grande famiglia chiamata a lavorare per il bene della comunità anche in un momento di difficoltà. Così Roby Stuhle, presidente uscente e candidato alla guida del sodalizio all'Assemblea dell'Unione Italiana, ha descritto l'attuale fase. Il nostro lungo percorso è stato segnato dalla tenacia, non abbiamo mai abbandonato la barca. Se sarò riconfermato, vorrò guidare la comunità per i prossimi 4 anni nel rispetto degli anziani e della nostra storia, ha affermato. Non sono mancate le critiche a possibili pressioni esterne, ci sono che vorrebbero pilotarci ed è un grosso problema. Solo lavorando insieme con obiettivi comuni possiamo avere successo, ha detto Stuhle. Per i 5 posti nel direttivo i candidati sono 6. Alessandra Bogis, attuale vicepresidente, intende impegnarsi soprattutto sulla questione degli spazi per le attività. Fare comunità significa stare insieme e coinvolgere sempre più soci. Teura Raschini ha sottolineato il valore dell'associazione come luogo di incontro tra persone, generazioni e valori. Mi ripresento per contribuire alla crescita della comunità e valorizzare i progetti storici. Una sfida centrale sarà il coinvolgimento dei giovani e il rafforzamento della collaborazione con le scuole. Tra i candidati anche Clara Antolovic, Roberto Iacomin, capodistriano, attivo all'interno della comunità nazionale italiana, Mariella Carboni Majeric e Patrizia Korosiec. Quest'ultima ha ricordato il proprio forte legame con la comunità. Ci sono cresciuta e il suo destino non mi è indifferente. Non dobbiamo lasciarci scoraggiare dai momenti difficili. Con collaborazione e volontà possiamo superare anche il clima teso degli ultimi tempi, ha detto. Stuhle ha infine evidenziato le difficoltà dell'ultimo anno, invitando i soci a non allontanarsi. Abbiamo già perso troppe persone. Ribadita inoltre l'apertura alla collaborazione con le altre realtà associative, compresa la Dante Alighieri, pur senza ipotesi di fusione.
6: Voglio portare avanti le tradizioni, voglio far dormire le persone più anziane. Sono i tranquilli che andranno avanti le attività che sono sempre state portate avanti dalla Vesenghi, e con delle nuove invenzioni per i giovani.
2: È trascorsa poco meno di una settimana dal voto che ha consegnato la fiducia a Janez Janša, primo ministro incaricato di formare un governo. Poco o nulla si sa e sorgono dubbi, ma nella giornata parlamentare di ieri, che ha bocciato la possibilità di referendum sulla legge d'intervento, il leader di Nuova Slovenia, Matej Vrtovec, ha detto che non c'è alcuno stallo. Sentiamo Valerio Fabbri.
7: Nei prossimi giorni, al massimo entro 2 settimane, ci riuniremo qui con una squadra completa che lavorerà per assicurare il miglior futuro possibile alla Slovenia. Così aveva dichiarato Janez Janša dopo la fiducia, ma è già trascorsa la metà del tempo e nulla sembra essersi mosso. Le informazioni ufficiali sull'andamento dei negoziati sono scarse e tutti gli interessati rimangono con le bocche cucite. Ieri in Camera di Stato ci ha provato il leader di NSI a spegnere le voci su governo stallo dovuto a veti e controveti fra i partiti della coalizione. Non ci sono complicazioni, ha dichiarato Vertovet, secondo cui sono già stati individuati diversi nomi di candidati ministeriali, ma non ancora tutti, che peraltro dovranno essere confermati dagli organi direttivi dei singoli partiti, ma questi non si sono riuniti ancora, passaggio che potrebbe però verificarsi questo fine settimana o all'inizio della prossima. Una volta annunciata la squadra di governo, i parlamentari saranno chiamati a votare sulla lista dei candidati ministri nel complesso, come detto, anche se poi ognuno di loro dovrà presentarsi davanti alle commissioni parlamentari competenti e ottenere luce verde. Solo dopo questo passaggio tecnico il presidente della commissione parlamentare formalizzerà al Premier in pectore e al presidente della Camera il parere sul candidato, e il governo si considererà di fatto insediato quando saranno stati nominati, ovvero approvati dalle commissioni parlamentari, più dei due terzi dei ministri, esclusi quelli senza portafoglio.
2: La garante dei diritti umani Simona Drenik-Baudek ha criticato il ricorso alle cosiddette leggi omnibus approvate con procedure accelerate, sostenendo che riducono la trasparenza dell'ordinamento giuridico e la qualità della legislazione. In un'intervista rilasciata alla radiotelevisione slovena, Drenik-Baudek ha espresso preoccupazione per le modifiche alla legge sulle commissioni parlamentari d'inchiesta, ritenendo problematico il loro iter senza un adeguato dibattito pubblico e tecnico. Secondo la garante, le nuove norme potrebbero incidere sui diritti delle persone sottoposte a indagine sulle competenze di alcuni organi statali. Ha inoltre ricordato che pratiche simili erano già state adottate nel 2022 dal governo di Robert Golob, affermando che tali procedure straordinarie stanno diventando sempre più frequenti a scapito del normale processo legislativo democratico.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: La pagina internazionale: è in corso oggi a Cipro la riunione informale dei ministri degli esteri dell'UE focalizzata sulla crisi in Medio Oriente, con possibili sanzioni al ministro israeliano per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir per il trattamento inflitto agli attivisti della flottiglia e sull'aggressione russa in Ucraina. Su questo fronte l'alta rappresentante Kaya Kallas ha esortato l'Europa a mantenere una posizione compatta, avvertendo di non cedere alle distrazioni strategiche di Mosca per concentrarsi uniti sui reali contenuti dei futuri negoziati. Il servizio di Alessia Mittar.
8: Al vertice in corso i leader sono impegnati in un confronto per definire il proseguimento del sostegno militare, economico e diplomatico all'Ucraina contro l'aggressione russa. Il dibattito si concentra in particolare sul ruolo che l'Unione deve assumere nei futuri negoziati di pace tra Kiev e Mosca. In merito, Kallas esorta con forza gli Stati membri a mostrarsi uniti, avvertendo che l'UE non deve cedere alle strategie divisive di Mosca. Secondo lei, infatti, la Russia sta cercando di distogliere l'attenzione concentrando il dibattito sulle figure dei singoli negoziatori piuttosto che sui contenuti dell'accordo. L'alta rappresentante ha già condiviso una serie di condizioni per le trattative, tra cui il pieno rispetto degli accordi internazionali sulla non aggressione, il ridimensionamento delle truppe russe e il loro totale ritiro dalle aree occupate. Richieste assurde, il commento del capo diplomazia russo Sergei Lavrov. La sessione tocca poi il tema dell'allargamento dell'UE. La commissione è orientata ad avviare già a giugno i primi tavoli negoziali per l'adesione di Kiev e della Moldavia. Sebbene l'idea di favorire l'ingresso dell'Ucraina trovi un consenso di massima sulla scia della proposta tedesca di una formula di membro associato, i pareri interni rimangono articolati. L'Italia, rappresentata dal ministro degli esteri Antonio Tajani, ribadisce il proprio fermo sostegno politico a Kiev. Tuttavia la posizione italiana sottolinea la necessità di non accelerare i tempi a discapito dell'integrazione dei paesi dei Balcani occidentali. Contraria su Kiev la Lega di Matteo Salvini, che denuncia l'assenza dei requisiti fondamentali e il rischio di ripercussioni economiche destabilizzanti per l'Europa. Oltre alla crisi ucraina, i leader affrontano oggi anche la delicata questione relativa al Medio Oriente. Sul tavolo gli sforzi per frenare l'escalation tra Iran, Stati Uniti e Israele, oltre a un possibile intervento diretto dell'Unione Europea a tutela della sicurezza e della libera navigazione nello stretto di Hormuz.
2: In seguito alle minacce di imminenti raid russi e al correlato invito di Mosca ad evacuare i diplomatici stranieri da Kiev, anche il Ministero degli Esteri sloveno ha convocato l'incaricato d'affari russo, condannando tali pressioni come palesi violazioni del diritto internazionale. Oltre a confermare la piena operatività della propria rappresentanza in Ucraina, Lubian ha intimato a Mosca l'immediata cessazione dei raid sui civili per giungere ad un cessate il fuoco, una dura reazione diplomatica questa della Slovenia che si allinea alle analoghe convocazioni formali già disposte nei giorni scorsi da Unione Europea, Germania, Norvegia e Paesi Bassi. Nuova bufera sulla politica spagnola. L'ex primo ministro José Luis Rodríguez Zapatero è finito al centro di un'inchiesta per presunto traffico di influenze legato al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra durante la pandemia. Un caso che coinvolge indirettamente anche il governo di Pedro Sánchez e che arriva in un momento già segnato da tensioni politiche e altre vicende giudiziarie. Sentiamo Barbara Costamagna.
9: Si allarga in Spagna il caso giudiziario che coinvolge l'ex primo ministro José Luis Rodríguez Zapatero e che rischia di trasformarsi in un nuovo problema politico per il governo guidato dal socialista Pedro Sánchez. Zapatero, alla guida del paese tra il 2004 e il 2011, è considerato una delle figure simbolo del progressismo spagnolo, è stato formalmente coinvolto in un'inchiesta che riguarda presunti episodi di traffico di influenze e corruzione. Al centro delle indagini c'è il salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra, che nel 2021 ricevette 53 milioni di euro dal governo nell'ambito delle misure straordinarie adottate durante la crisi del turismo provocato dalla pandemia. L'inchiesta si intreccia inoltre con i rapporti tra la compagnia aerea e il Venezuela di Nicolás Maduro. La questione assume una forte rilevanza politica perché Zapatero, pur non avendo incarichi di governo, è rimasto negli anni uno dei principali punti di riferimento del Partito Socialista e un alleato influente del Premier Sánchez. Lo scandalo arriva inoltre in una fase delicata, segnata da altre inchieste e tensioni che stanno mettendo sotto pressione l'esecutivo. Per il momento l'opposizione punta a sfruttare l'erosione del consenso del governo, mentre Pedro Sánchez ha detto di escludere elezioni anticipate.
2: Gli Stati Uniti hanno intensificato le misure restrittive nei confronti dell'Iran, introducendo sanzioni formali contro la Persian Gulf Strait Authority. Questo organismo era stato istituito specificamente con il compito di regolamentare e gestire le autorizzazioni di transito marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. A tale riguardo, il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha confermato la linea dura del governo, dichiarando che il Dipartimento del Tesoro continuerà ad esercitare il massimo livello di pressione economica e politica sul regime iraniano. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver lanciato nella notte un attacco contro una base militare statunitense in risposta ai raid americani condotti nell'area della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran non ha precisato quale installazione sia stata colpita, mentre il Kuwait ha riferito che i propri sistemi di difesa aerea sono entrati in azione per intercettare droni e missili. Secondo la televisione di Stato iraniana IRIB, l'attacco avrebbe preso di mira una base da cui sarebbero partite le operazioni statunitensi. In precedenza un funzionario americano aveva confermato il raid USA contro una stazione di controllo terrestre iraniana e l'abbattimento di 4 droni, definendo l'operazione una misura difensiva volta a mantenere la tregua tra Washington e Teheran. Nonostante l'approvazione di un piano di riqualificazione da 600 milioni di euro nel 2024, il piano destinato a cambiare il volto del Porto Vecchio di Trieste è ancora al palo. Nuove richieste di verifica su vincoli paesaggistici e ambientali e sulla sostenibilità finanziaria hanno di fatto rallentato le procedure e il progetto rischia di diventare un terreno di scontro della prossima campagna elettorale. Alessandro Martegani.
10: Il destino e soprattutto i tempi di intervento sul porto vecchio di Trieste rimangono ancora avvolti nell'incertezza. Quello che rimane la più grande opportunità di sviluppo della città, il progetto destinato a cambiare il volto di Trieste e spostare il baricentro di molte attività nei decenni futuri, è finito al centro di un dibattito che si fa più complesso e incerto man mano che passano i mesi e ci si avvicina alla scadenza delle elezioni comunali. Al momento procedono i lavori di competenza del comune per la creazione dei viali che percorrono l'antico scalo e della cittadella dello sport, ma il grande progetto di riqualificazione, quello presentato dal gruppo Costim di Bergamo, un piano da 600 milioni di euro, al momento è ancora al palo. La proposta di Costim ha avuto il via libera da parte della maggioranza di centrodestra, ma la gara europea è in fase di stallo e non mancano dubbi sia dal punto di vista ambientale sia sulla prelazione della stessa Costim. Nell'ultima commissione trasparenza del comune tenuta in settimana sono state chieste alla giunta comunale delucidazioni sulla procedura e soprattutto sulla richiesta di integrazione tecnica avanzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia durante la conferenza dei servizi sul project financing di Costim. E come se non bastasse, sui lavori in corso dell'area si è posato anche lo sguardo delle forze dell'ordine. Proprio ieri sono partite delle ispezioni nell'ambito dei controlli ai cantieri previsti dal codice antimafia. Sono stati esaminati sia la situazione dei dipendenti nei mezzi delle società impegnate, sia documentazione di subappalti, subaffidamenti e forniture.
2: Oltre 200 milioni di euro ritenuti parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, considerato uno dei capi assoluti della mafia negli anni 90 e 2000, sono stati sequestrati nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. La Guardia di Finanza ha arrestato tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Le indagini si sono svolte oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, alle isole Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, in Libano, nel Principato di Monaco e in Spagna. Oggi è un grande giorno per tutti, ha scritto sui social la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, tranne per i mafiosi. In occasione del centenario della nascita di Dario Fo, il teatro torna a confrontarsi con una delle voci più irriverenti e provocatorie della scena contemporanea italiana. Attraverso una satira tagliente, un linguaggio scenico ispirato alla tradizione popolare, le sue opere continuano ad interrogare il pubblico sui grandi temi politici e sociali del nostro tempo. In questo contesto si inserisce la nuova produzione del gruppo teatrale italiano Maschere Nude della Facoltà di Lettere e Filosofia di Lubiana, che ripropone una delle commedie più emblematiche dell'autore. Sentiamo Corrado Cimador.
11: In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Dario Fo, promosse dalla Fondazione Fo Rame, il gruppo teatrale italiano della Facoltà di Lettere e Filosofia di Lubiana, Maschere Nude, sotto la guida di Silvia Viviani, porta in scena la commedia La Signora è da buttare del 1967. L'iniziativa si inserisce in un più ampio programma di riscoperta dell'opera del grande autore italiano, figura centrale del teatro civile e satirico del Novecento. Il testo teatrale si presenta come una forte satira allegorica rivolta agli Stati Uniti d'America, rappresentati simbolicamente dalla signora del titolo. Attraverso questa figura l'opera mette in discussione miti ideologici, contraddizioni politiche e dinamiche militari, offrendo una riflessione amara e grottesca sulla società contemporanea. La struttura scenica richiama esplicitamente il mondo del circo, utilizzato da Fo come metafora di una realtà sociale e politica deformata, caotica e contraddittoria. I personaggi assumono in larga parte tratti clowneschi e caricaturali, tra cui quello della vecchia signora e al contempo di una giovane donna, dando vita a continue trasformazioni sceniche che accentuano il ritmo farsesco e visionario della rappresentazione. Nel corso della narrazione emergono anche riferimenti alla guerra e dell'interventismo statunitense. L'opera si conferma ancora oggi un documento teatrale di forte impatto critico, lontano da qualsiasi intento neutrale e consolatorio. La commedia si distingue infatti per una satira politica e sociale audace, profondamente legata alla tradizione della commedia d'arte, del teatro popolare, dei giullari medievali, linguaggi che Fo ha saputo reinterpretare in chiave moderna e provocatoria. Il centenario della nascita di Fo diventa così un'occasione per riflettere sull'attualità della sua opera, ancora capace di unire comicità, provocazione e denuncia sociale con sorprendente efficacia. La rappresentazione andrà in scena questa sera alle ore 19 al ridotto del Teatro di Capodistria, con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana e della comunità autogestita di Capodistria.
2: Il Comune Città di Capodistria introdurrà abbonamenti aggiuntivi presso il parcheggio coperto Sonze al fine di attenuare i disagi causati dall'ampliamento del cantiere del nuovo centro sanitario di Capodistria. A causa dell'estensione dei lavori, il parcheggio dietro al complesso Barca non è più accessibile. Per questo motivo il Comune ha messo a disposizione 50 abbonamenti supplementari nel parcheggio multipiano Sonze, destinati in via prioritaria agli utenti che finora parcheggiavano nell'area. La sostituzione degli abbonamenti può essere effettuata presso il punto vendita della municipalizzata di Capodistria nel parcheggio Belvedere. Il credito residuo verrà trasferito sul nuovo abbonamento. Le 12:53 minuti è tutto per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Alessia Mitar.
12: Radio Capodistria, la tua radio.

0: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
1: 116 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116 117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo fermo, si registrano code per 3 km tra Verona Est ed il Bivio per l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Per il traffico intenso invece segnaliamo traffico rallentato tra Desenzano e Verona Est in direzione Venezia e incolonnamenti al casello di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani, venerdì 29 maggio, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione del terraio per attività di manutenzione per chi viaggia in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Dese. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
5: Paira papà.
6: A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Pairapapà, Giuseppe Signorelli al microfono, per parlarvi di un disco bellissimo. E qualcuno si è sbilanciato già nel dire che probabilmente potrebbe essere uno dei migliori dischi italiani usciti in questo 2026. Ma vedremo, diciamo che le potenzialità ci sono tutte. Si tratta di Femmine, ovviamente è chiaro già fin dal titolo l'intento di Tosca, e lei di cui stiamo parlando, il nome vero completo è Tiziana Tosca Donati, in arte appunto Tosca, che è venuta fuori con questo disco a distanza di 6 anni dall'altrettanto bello, molto bello, Morabeza, che noi vi abbiamo presentato ovviamente qui. E diciamo che con Femmine l'interprete cantautrice romana ha preso il femminile in tutte le sue sfaccettature, in ogni sua voce, anche la più segreta, e ne ha fatto materia di un canto raffinato e popolare, eterno e attuale. E noi abbiamo incominciato con questo Che sarà terra e che sarà mare, che praticamente era il singolo che ha anticipato appunto l'uscita di Femmine. E il singolo, come abbiamo ascoltato, racconta una vicenda intensa e intimista, il matrimonio forzato di una giovane sposa, narrato attraverso la tensione tra giudizio sociale e dolore silenzioso, con la pioggia che praticamente fa da testimone. Composto da Fabio Ilacqua, arrangiato magistralmente da Gio Barbieri, che tra l'altro ha arrangiato tutto il disco e adattato anche alcuni brani internazionali, quindi in una versione italiana. E per tornare appunto a questo brano appena ascoltato, Che sarà terra e che sarà mare, esprime l'anima brasiliana anche di Tosca, trasformando un dramma interiore in luce proprio attraverso la poetica della cosiddetta saudade brasiliana. E questa traccia si distingue proprio per la capacità di unire introspezione emotiva e musicalità raffinata, confermando la cantautrice come interprete capace di dialogare con le tradizioni sonore internazionali, come ha sempre fatto da un bel po' di anni a questa parte. Adesso ascolteremo una cover di un brano di Ivano Fossati, molto celebre, La canzone popolare, che era un brano appunto di Fossati pubblicato nel 1992 come prima traccia dell'album Lindbergh, Lettere da sopra la pioggia. E diciamo che il significato ovviamente è un po' quello che ha inteso Fossati, ma con questa reinterpretazione di Tosca diventa proprio un inno alla storia, ecco, alla funzione civile della musica. Quando si dice nel verso alzati che si sta alzando la canzone popolare, è proprio un invito a rialzarsi tutti insieme, poiché la canzone è uno specchio della nostra memoria collettiva e del nostro vissuto. Quindi ecco, cioè, diciamo che è una dichiarazione d'amore, ecco, per la forma canzone, questa sua capacità di arrivare al cuore e muovere le coscienze. E qui abbiamo un intervento di un intero coro di voci, Flowing Chords, che fa letteralmente spiccare il volo al pezzo e diventano praticamente strumento fra gli strumenti, che poi strumenti che sono concentrati proprio in percussioni, appunto questo coro di voci e naturalmente quella di Tosca per questa reinterpretazione della canzone popolare.

Quante cose in effetti si possono fare con le voci, eh? Qui essenzialmente avevamo infatti voci, percussioni e poi il canto appunto di Tosca. Beh, insomma, con questo album che vi stiamo presentando oggi, Femine, Tosca rimette quindi al centro il femminile come spazio di creazione, identità e libertà, inteso proprio nel suo senso più profondo e universale, quindi una forza generativa di accoglienza e dialogo. Il titolo del disco pare sia stato suggerito da Renzo Arbore e nasce da una riflessione proprio sul termine femmina, qui restituito alla sua complessità originaria e liberato da letture magari più convenzionali che ne hanno spesso impoverito il significato. Spiega proprio Tosca, vi riporto le sue testuali parole: femminile per me non significa ostentazione o sterili rivendicazioni che possono portare alla mercificazione, bensì una visione in cui fecondità, nutrimento e rifugio, qualità archetipe della mater, diventano strumenti di slancio verso una diversa consapevolezza e una nuova forma di liberazione dagli stereotipi. E infatti è vero, insomma, cioè, Tosca ha sempre portato avanti queste rivendicazioni, chiamiamole così, ma espresse in una forma veramente molto intensa, profonda e allo stesso tempo anche poetica. E adesso ascoltiamo ancora un brano, e qui una collaborazione, in gran parte sono donne ovviamente a collaborare con Tosca in questo disco. Con l'amica Carmen Consoli, Tosca costruisce un duetto quasi notturno nel brano Il Giglio, la Verbena, il Glicine e la Rosa, questo è il titolo, che è una versione italiana di una delle esecuzioni più iconiche del repertorio dei Buena Vista Social Club, dal titolo Silenzio. I fiori evocati nel titolo diventano quindi immagini di una bellezza fragile che ci circonda, che ci chiede ascolto e cura, mentre l'incontro fra le due artiste si muove tra radici mediterranee e orizzonti della world music, in un pezzo amato da entrambe e trasformato in un pezzo amato da entrambe e trasformato in un ponte sonoro tra sensibilità

Credo che sia una perla fra le perle poi di questo disco. Adesso quella prossima sarà sicuramente un'altra. E diciamo che in un panorama discografico segnato da una crescente polarizzazione tra immediatezza di consumo e ricerca autoriale, questo Femmine di Tosca è una sanissima pausa, secondo me, sostanziosa e rigenerante dal flusso incessante dell'oggi musicale. Un'opera di sintesi, al contempo anche di aperture. Un disco che non si limita quindi a dichiarare un'intenzione tematica, per quanto il femminile insomma sia inteso qui come principio, come si diceva prima, generativo e spazio simbolico, ma la traduce in una pratica

musicale coerente, stratificata e profondamente consapevole, come sicuramente anche il prossimo brano, Creatura Naturale, questo è il titolo. Un brano scritto e composto da Tony Canto, è un vero e proprio inno alla vita. Il brano ruota attorno al tema dell'appartenenza al tutto e celebra la ricerca di un equilibrio interiore, invitando ad abbracciare la propria autenticità. Quindi rappresenta insomma l'idea di essere parte di un organismo più ampio, come si dice in un verso, una goccia in mezzo al mare, dove ogni individuo insomma trova la sua armonia con la natura. Il testo invita a spogliarsi delle apparenze, dello status sociale, delle costrizioni materiali, alla ricerca di una sostanza più profonda e coerente proprio con il proprio essere. Insomma, una riflessione intima sulla bellezza di accettare la propria essenza, di sentirsi liberi, ecco, paragonandosi metaforicamente a una rosa fra le rose, come si dice anche in un verso. E il brano, impreziosito dalle sonorità, dall'arrangiamento vicini alla tradizione brasiliana che tanto ama sia Tosca ma anche Tony Canto e anche Joe Barbieri, che appunto produce e arrangia il tutto, e questo appunto funge da manifesto, questo brano, per tutto il disco, e vuole trasmettere questo messaggio di leggerezza, di riconnessione, ecco, con la propria natura più profonda. Quindi, Creatura Naturale, Tosca.

E adesso ancora un brano, quindi, per chiudere questa puntata. Soledad, un tuffo, come dire, oltreoceano. Infatti qui abbiamo un'altra ospite, Stacey Kent, una delle grandi voci del jazz contemporaneo, che si mette in gioco cantando in italiano l'adattamento appunto di questo brano Soledad, che appartiene all'uruguaiano Jorge Drexler. E la sua grazia interpretativa, discreta, essenziale, quasi impalpabile, si intreccia con la bellissima voce di Tosca in questo incontro raro, costruito per raccontare un sentimento universale che genera stupore, ma anche fa accogliere le proprie fragilità. Quindi diciamo che la scelta, ecco, di questa cover si inserisce perfettamente in questo album concept di Femine. Questo album che appunto celebra il femminile non solo come identità di genere, come abbiamo detto fin dall'inizio, ma come spazio accogliente e creativo. Quindi questa sorta di malinconia, di soledad, viene mitigata dalla forza dell'interpretazione, dalla capacità di tessere legami umani e artistici. Quindi con Soledad mi congedo da voi, vi do l'appuntamento come di consueto alla settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notiziario delle 13.30. La Corte d'Appello di Capodistria ha confermato oggi la sentenza emessa nell'aprile dello scorso anno dal Tribunale Distrettuale di Celje, assolvendo il presidente dell'SDS Janez Janša, insieme ai coimputati Branko Kastelic e Clemen Gantar, dalle accuse di abuso d'ufficio in merito alla compravendita immobiliare di 30. L'inchiesta, nata nel 2013 su segnalazione dell'anticorruzione, sfociata in un processo solo nel 2024, si è conclusa con il rigetto del ricorso della procura. I giudici hanno respinto definitivamente l'ipotesi che la compravendita del terreno acquistato da Janša nel 1992 e poi passato di mano a prezzi gonfiati tra due società per favorire il successivo acquisto di un appartamento a Lubiana dello stesso leader politico nel 2005 costituisse un caso di corruzione. Il Tribunale Distrettuale di Celje ha condannato a 5 anni di reclusione il cittadino ucraino 44enne Dmytro Dobnyuk per il grave incidente stradale avvenuto nel luglio scorso sull'autostrada della Stiria, in cui persero la vita 5 persone. Secondo la ricostruzione emersa in aula, l'uomo provocò per negligenza il violento tamponamento di una colonna di veicoli ferma nei pressi di Slovenske Konjice a causa di un cantiere stradale. L'impatto contro il rimorchio di un camion costò la vita a 5 passeggeri, mentre una 6ª persona riportò ferite gravi. I giudici hanno disposto anche il ritiro della patente di categoria B per 15 mesi e la proroga della custodia cautelare fino al passaggio in giudicato della sentenza. Nel corso del processo, Dobnyuk ha ammesso le proprie responsabilità e ha chiesto nuovamente scusa ai familiari delle vittime, dichiarandosi profondamente pentito. Il commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, in una dichiarazione ha messo in guardia contro una pericolosa escalation della guerra in Ucraina, ha condannato le minacce russe di intensificare gli attacchi contro Kiev e ha esortato entrambe le parti a tornare al tavolo delle trattative. Di fronte a un netto incremento delle vittime civili e all'intensificarsi dei bombardamenti reciproci, inclusi recenti raid russi su Kiev con missili a medio raggio e gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche in Russia e nei territori occupati, come quello a una scuola di Luhansk, Türk ha richiamato fermamente Mosca e Kiev ai loro obblighi legali internazionali. La guerra in Medio Oriente e la nuova crisi energetica stanno spingendo i paesi di tutto il mondo a cercare nuove rotte di approvvigionamento e a rafforzare le fonti energetiche interne. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, nel 2026 gli investimenti globali nel settore energetico raggiungeranno i 3.400 miliardi di dollari, in lieve aumento rispetto allo scorso anno. Il direttore esecutivo dell'agenzia, Fatih Birol, ha definito l'attuale situazione la più grande crisi della sicurezza energetica mai vissuta, paragonandola agli shock petroliferi degli anni 70. Secondo Birol, governi e aziende stanno accelerando la diversificazione delle forniture attraverso nuovi gasdotti, infrastrutture energetiche e investimenti nelle risorse nazionali. È tutto per il notiziario, le 13.34 minuti.
3: Riccardo Pellegrini presenta...

0: Da Riccardo Pellegrini, bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina che va in onda in radio tutti i giorni a quest'ora e vi presenta novità discografiche di ogni genere musicale, e anche oggi ne abbiamo di belle da sentire, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

tra il 1977, 78, 79, insomma in quei tre anni lì nasceva ufficialmente la disco music, anche grazie alla grande spinta che arrivava dal film Saturday Night Fever. Protagonisti i Bee Gees con tanti singoli, questo è uno dei tanti, Tragedy. Oggi qui a Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che riguarda San Lorenzo, il suo singolo si intitola Occhi color mare.

0: L'intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci portano nuovamente a parlare di un progetto dove coinvolte sono madre e figlia, Joanna Paolinelli con sua figlia Grace. Living It Up è il titolo del nuovo singolo, il progetto è G&J, giusto? Ho detto bene, Joanna?
1: Giusto, sì, G per Grace e J per Joanna.
0: Eccola qua. Allora, come stai? Mi dicevi che Grace è a canto, sta studiando.
1: Sì, sta studiando, che è un momento dell'anno che si studia un po', no? Prima delle vacanze.
0: È giusto, cioè, poi deve fare esperienza, perché va bene che
1: certo.
0: c'è la mamma che la sta introducendo, ma le esperienze bisogna farle sul campo.
1: Certo.
0: Allora, raccontiamo un po' questo nuovo singolo, Living It Up.
1: Allora, Living It Up è il secondo singolo, che il primo è uscito qualche mese fa, è un continuo del nostro progetto, che è un progetto un po' sul mood un po' R&B, un po' americano, che io sono inglese, sono scozzese, si sente, e perciò questa canzone c'è un vibe molto, molto, come si può dire, molto chill, tipo quando uno deve andare a fare un aperitivo al mare, c'è un po' questo mood un po' così, e parlo un po' della delusione dell'amore.
0: Tra l'altro leggevo che questo pezzo è entrato bene nelle classifiche svizzere.
1: È la prima, sì, Leverland, sì, abbiamo avuto successo in Svizzera, e poi abbiamo tutta l'estate abbiamo cantato in tutta Italia, e ora ripartiamo un'altra volta. È molto bello per me cantare con mia figlia e scrivere musica con mia figlia.
0: Avete fatto anche un video?
1: Sì, allora il video lo stavamo facendo, abbiamo fatto il video di promozione, e il video lo stavamo facendo, uscirà fra un paio di settimane.
0: Sarete in giro quest'estate a promuovere la vostra musica?
1: Sì, si va un po' in giro al nord, dal sud, sì. Appena finisce la scuola, noi si parte.
0: Pronti, partenza via. E allora, per chi ci segue, diamo anzitutto le indicazioni per raggiungere i vostri social.
1: Sì, allora noi siamo Grace, linea, come si dice, sottolinea, non mi viene in italiano.
0: Trattino basso.
1: Mamma Joanna.
0: Ecco.
1: Grace, mamma Joanna. Su Instagram e su TikTok.
0: Bene. Allora, Grace trattino basso mamma Joanna, andiamo ad ascoltare Living It Up, visto che sarà un'estate bella movimentata.
1: Sì,
0: buona estate,
1: sì.
0: Buona musica.
1: Grazie anche a voi, buona musica.

Novità reggae per Alessandro La Rosa in arte Veneficus dalla Sicilia con questo brano che si chiama E poi arrivi tu. Novità reggae, sempre un piacere ascoltare la musica in levare. Ancora un paio di novità prima di salutarci, ad esempio Sbuccio la frutta di Oltremanu.

Oltremano, si intitola Sbuccio la frutta, il nuovo singolo. Oltremano sarebbe all'anagrafe Emanuele Tassinari, in arte appunto Oltremano. Andiamo a chiudere la puntata con Rao Strings, Own Me Now.

0: On Me Now, il singolo firmato Raw Strings, oggi a chiudere Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio, il traffico lungo le tratte di nostra competenza è regolare. Sul raccordo Sistiana-Cattinara, di competenza ANAS, si verificano invece rallentamenti per lavori in entrambe le direzioni tra Sistiana e Sgonico. Passiamo quindi ai lavori in programma sulla nostra rete. Questa notte, tra le 21 e le 5.30, lo svincolo di Spinea della tangenziale di Mestre verrà chiuso in entrata in direzione Milano e in uscita per chi proviene da Trieste. Nelle stesse ore sarà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
6: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. La Commissione per la prevenzione della corruzione ha ricevuto il 57% in più di segnalazioni rispetto a un anno prima e ha risolto il 16% in più dei casi. C'era anche maggiore protezione per quanti hanno segnalato i sospettati fenomeni corruttivi. I dati del rapporto per il 2025, si rileva, mostrano un aumento della fiducia nel lavoro della Commissione, il che conferma la necessità dell'esistenza di un organismo indipendente che si occupi attivamente di un problema ancora presente, in particolare nel settore pubblico. Germania e Olanda istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei paesi baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato. Diverse scuole elementari e medie superiori di Zagabria hanno ricevuto segnalazioni di presunti ordigni esplosivi presenti negli edifici. Studenti e personale sono stati evacuati mentre la polizia sta ispezionando le strutture. Finora comunque non sono stati rinvenuti ordigni esplosivi. Le nuove minacce di bombe in Croazia giungono a poche settimane dalla precedente ondata di segnalazioni di bombe piazzate in scuole, asili, centri commerciali e altre istituzioni. Lunedì invece anche l'amministrazione comunale di Zagabria, l'assemblea cittadina e il tribunale distrettuale hanno ricevuto segnalazioni di presunte minacce di ordigni esplosivi. Tutte si sono rivelate false. La Guardia Costiera greca e l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere Frontex hanno soccorso circa 400 migranti in mare a sud dell'isola greca di Creta negli ultimi due giorni. Lo riporta l'emittente greca RT News, precisando che solo la notte scorsa più di 200 migranti sono stati tratti in salvo. Secondo alcune fonti, le condizioni meteorologiche favorevoli tra Libia e Creta incoraggerebbero i migranti a intraprendere nuove traversate marittime. La Guardia Costiera ha affermato che altre imbarcazioni sono in arrivo in Grecia. Le 14.33 minuti erano le ultime notizie da Radio Capodistria.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Esce Calcinacci, album interamente made in Roma per Fulminacci, vincitore del premio della critica a Sanremo con Stupida Sfortuna e ora con noi con Maledetto Me.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di un forte temporale con grandine, sulla A4 Brescia-Padova si stanno verificando forti rallentamenti in entrambe le direzioni tra Somma Campagna e Verona Est. Si raccomanda la massima prudenza alla guida. Per lavori sulla tangenziale di Mestre vi segnaliamo che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina verranno chiusi l'entrata di Terraglio in direzione Milano, l'uscita di Venezia Porto per chi proviene da Trieste e l'entrata della Carbonifera Est provenendo dal Cavalcavia di Mestre in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Che rovina tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
6: Souvenir d'Italie,
7: la collezione di sola musica italiana
6: su Radio Capodistria.

figlio ha 5 anni e 5 convinzioni. Facendo bene i conti, ne ha 5 più di me. Se il nero fosse bianco, se il bianco fosse nero, sarei poco sicuro

che parla delle donne. Non lo capisco quando parla di Belzebù, nell'uomo più feroce, nel serpe più cattivo. Se Cristo fosse vivo,

in casa mia non ha portato via un dubbio che c'è in me. Se non mi andava bene con le canzoni, forse ero dalla sua parte e c'era un ladro in più. Le strade sono giuste, tutte.

0: il meteo e la viabilità.
1: Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Da nord-est affluisce temporaneamente sulle nostre regioni aria un po' più fresca. Previsioni. Nel pomeriggio sereno, con nuvolosità variabile a tratti, rovescio temporali sull'arco alpino della Slovenia occidentale. Soffierà vento dai quadranti orientali, temperature massime da 24 a 30 gradi. Domani ancora bel tempo con temperature minime da 9 a 16, massime da 25 a 29. Sabato soleggiato e temperature nuovamente in aumento. Domenica nuvolosità variabile, acquazzoni e manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio. La viabilità, traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Per lavori, rallentamenti sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria all'altezza di Postumia in ambo le direzioni. Inoltre, presso l'uscita Postumia in direzione della costa, circolazione ostacolata a causa di un mezzo pesante in avaria. Ore 15 e 30 minuti.
2: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco il sommario dei titoli. Formazione del governo Vertovez smentisce lo stallo. La Corte d'Appello conferma la sentenza di assoluzione per Jancia nel caso 30. Cresce la fiducia nel lavoro dell'anticorruzione. Vertice esteri UE a Cipro, al centro crisi in Medio Oriente e guerra in Ucraina. Fino a sabato prossimo l'edizione numero 27 del Forum Tomizza, con una serie di iniziative fra Trieste, Capodistria e Umago. Isola Cinema, dal 10 al 14 giugno la 22esima edizione. Porto Vecchio di Trieste rallenta il maxi piano di riqualificazione. È trascorsa poco meno di una settimana dal voto che ha consegnato la fiducia a Janez Janša, primo ministro incaricato di formare un governo. Poco o nulla si sa e sorgono dubbi, ma nella giornata parlamentare di ieri, che ha bocciato la possibilità di referendum sulla legge d'intervento, il leader di Nuova Slovenia, Matej Vrtovec, ha detto che non c'è alcun stallo. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Nei prossimi giorni, al massimo entro due settimane, ci riuniremo qui con una squadra completa che lavorerà per assicurare il miglior futuro possibile alla Slovenia. Così aveva dichiarato Janez Janša dopo la fiducia, ma è già trascorsa la metà del tempo e nulla sembra essersi mosso. Le informazioni ufficiali sull'andamento dei negoziati sono scarse e tutti gli interessati rimangono con le bocche cucite. Ieri in Camera di Stato ci ha provato il leader di NSI a spegnere le voci su uno stallo dovuto a veti e controveti fra i partiti della coalizione. Non ci sono complicazioni, ha dichiarato Vrtovec, secondo cui sono già stati individuati diversi nomi di candidati ministeriali, ma non ancora tutti, che peraltro dovranno essere confermati dagli organi direttivi dei singoli partiti, ma questi non si sono riuniti ancora, passaggio che potrebbe però verificarsi questo fine settimana o all'inizio della prossima. Una volta annunciata la squadra di governo, i parlamentari saranno chiamati a votare sulla lista dei candidati ministri nel complesso, come detto, anche se poi ognuno di loro dovrà presentarsi davanti alle commissioni parlamentari competenti e ottenere luce verde. Solo dopo questo passaggio tecnico il presidente della commissione parlamentare formalizzerà al premier in pectore e al presidente della camera il parere sul candidato, e il governo si considererà di fatto insediato quando saranno stati nominati, ovvero approvati dalle commissioni parlamentari, più dei due terzi dei ministri, esclusi quelli senza portafoglio.
1: La Corte d'Appello di Capodistria ha confermato oggi la sentenza emessa nell'aprile dello scorso anno dal Tribunale Distrettuale di Celje, assolvendo il presidente dell'SDS Janez Janša, insieme ai coimputati Branko Kastelic e Klemen Gantar, dalle accuse di abuso d'ufficio in merito alla compravendita immobiliare di 30. L'inchiesta, nata nel 2013 su segnalazione dell'anticorruzione e sfociata in un processo solo nel 2024, si è conclusa con il rigetto del ricorso della procura. I giudici hanno respinto definitivamente l'ipotesi che la compravendita del terreno acquistato da Janša nel 1992 e poi passato di mano a prezzi gonfiati tra due società per favorire il successivo acquisto di un appartamento a Lubiana da parte dello stesso leader politico nel 2005 costituisse un caso di corruzione. La Commissione per la prevenzione della corruzione ha ricevuto il 57% in più di segnalazioni rispetto a un anno prima e ha risolto il 16% in più dei casi. C'è anche maggiore protezione per quanti hanno segnalato i sospetti fenomeni corruttivi. I dati del rapporto per il 2025 si rileva mostrano un aumento della fiducia nel lavoro della Commissione, il che conferma la necessità dell'esistenza di un organismo indipendente che si occupi attivamente di un problema ancora presente, in particolare nel settore pubblico. È in corso oggi a Cipro la riunione informale dei ministri degli esteri dell'UE focalizzata sulla crisi in Medio Oriente, con possibili sanzioni al ministro israeliano per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir per il trattamento inflitto agli attivisti della flottiglia e sull'aggressione russa in Ucraina. Su questo fronte l'alta rappresentante Kaya Kallas ha esortato l'Europa a mantenere una posizione compatta, avvertendo di non cedere alle distrazioni strategiche di Mosca per concentrarsi uniti sui reali contenuti dei futuri negoziati. Il servizio di Alessia Mittar.
4: Al vertice in corso i leader sono impegnati in un confronto per definire il proseguimento del sostegno militare, economico e diplomatico all'Ucraina contro l'aggressione russa. Il dibattito si concentra in particolare sul ruolo che l'Unione deve assumere nei futuri negoziati di pace tra Kiev e Mosca. In merito, Kallas esorta con forza gli Stati membri a mostrarsi uniti, avvertendo che l'UE non deve cedere alle strategie divisive di Mosca. Secondo lei, infatti, la Russia sta cercando di distogliere l'attenzione concentrando il dibattito sulle figure dei singoli negoziatori piuttosto che sui contenuti dell'accordo. L'alta rappresentante ha già condiviso una serie di condizioni per le trattative, tra cui il pieno rispetto degli accordi internazionali sulla non aggressione, il ridimensionamento delle truppe russe e il loro totale ritiro dalle aree occupate. Richieste assurde, il commento del capo diplomazia russo Sergei Lavrov. La sessione tocca poi il tema dell'allargamento dell'UE. La commissione è orientata ad avviare già a giugno i primi tavoli negoziali per l'adesione di Kiev e della Moldavia. Sebbene l'idea di favorire l'ingresso dell'Ucraina trovi un consenso di massima sulla scia della proposta tedesca di una formula di membro associato, i pareri interni rimangono articolati. L'Italia, rappresentata dal ministro degli esteri Antonio Tajani, ribadisce il proprio fermo sostegno politico a Kiev. Tuttavia la posizione italiana sottolinea la necessità di non accelerare i tempi a discapito dell'integrazione dei paesi dei Balcani occidentali. Contraria su Kiev la Lega di Matteo Salvini, che denuncia l'assenza dei requisiti fondamentali e il rischio di ripercussioni economiche destabilizzanti per l'Europa. Oltre alla crisi ucraina, i leader affrontano oggi anche la delicata questione relativa al Medio Oriente. Sul tavolo gli sforzi per frenare l'escalation tra Iran, Stati Uniti e Israele, oltre a un possibile intervento diretto dell'Unione Europea a tutela della sicurezza e della libera navigazione nello stretto di Hormuz.
1: Germania e Olanda istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei paesi baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato. Nuova bufera sulla politica spagnola. L'ex primo ministro José Luis Rodríguez Zapatero è finito al centro di un'inchiesta per presunto traffico di influenze legato al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra durante la pandemia. Un caso che coinvolge indirettamente anche il governo di Pedro Sánchez e che arriva in un momento già segnato da tensioni politiche e altre vicende giudiziarie. Sentiamo Barbara Costamagna.
5: Si allarga in Spagna il caso giudiziario che coinvolge l'ex primo ministro José Luis Rodríguez Zapatero e che rischia di trasformarsi in un nuovo problema politico per il governo guidato dal socialista Pedro Sánchez. Zapatero, alla guida del paese tra il 2004 e il 2011, è considerato una delle figure simbolo del progressismo spagnolo, è stato formalmente coinvolto in un'inchiesta che riguarda presunti episodi di traffico di influenze e corruzione. Al centro delle indagini c'è il salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra, che nel 2021 ricevette 53 milioni di euro dal governo nell'ambito delle misure straordinarie adottate durante la crisi del turismo provocato dalla pandemia. L'inchiesta si intreccia inoltre con i rapporti tra la compagnia aerea e il Venezuela di Nicolás Maduro. La questione assume una forte rilevanza politica perché Zapatero, pur non avendo incarichi di governo, è rimasto negli anni uno dei principali punti di riferimento del Partito Socialista e un alleato influente del Premier Sanchez. Lo scandalo arriva inoltre in una fase delicata, segnata da altre inchieste e tensioni che stanno mettendo sotto pressione l'esecutivo. Per il momento l'opposizione punta a sfruttare l'erosione del consenso del governo, mentre Pedro Sanchez ha detto di escludere elezioni anticipate.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: È in corso fino a sabato prossimo l'edizione numero 27 del Forum Tomizza, con una serie di iniziative fra Trieste, Capodistria e Umago, i luoghi dello scrittore Fulvio Tomizza, a cui la rassegna è dedicata. La tappa capodistriana del convegno transfrontaliero Orient Express si è svolta in mattinata a Palazzo Pretorio. Sentiamo con Ornella Rossetto.
6: Nel romanzo autobiografico L'albero dei sogni, che valse a Fulvio Tomizza il premio Viareggio del 1969, il protagonista, alter ego dell'autore stesso, si sposta in corriera da Trieste a Sesana per prendere il treno che lo porterà a Belgrado a studiare come borsista. Quel treno era il Parigi-Istanbul, il leggendario Orient Express, titolo della 27esima edizione del Forum Tomizza, approdato oggi a Capodistria dopo la tappa triestina di ieri, per intrecciare ragionamenti e punti di vista intorno a una questione orientale che negli interventi dei relatori ha trovato molte declinazioni: il genocidio perpetrato da Israele a Gaza, narrato dai giornalisti palestinesi a rischio della vita, sul quale si è soffermato in apertura di convegno il reporter di guerra sloveno Boštjan Videmšek, e il crollo dell'idea d'Europa minata dagli egoismi nazionali, dalla militarizzazione dei confini e da una sempre più accentuata politica della tensione, nelle parole di Faris Kocan, politologo dell'Università di Lubiana, per il quale i Balcani oggi non rappresentano più solo la periferia dell'Europa, ma uno spazio in cui è più chiaramente leggibile la crisi della stessa modernità europea. Quei Balcani che sono anche uno scrigno di storie, come ha testimoniato Andrei Nikolaidis, scrittore della montenegrina Dulcigno, la città più orientale dell'Adriatico, in cui trovò rifugio l'eretico Fra Dolcino. Di storie di autori sono ricchi i Balcani. Portare in Italia il meglio della narrativa che viene pubblicata nel vicino est, quanto si è proposta la casa editrice udinese Botteghe Errante, un progetto culturale oltre che editoriale raccontato al forum da Elisa Copetti. Il convegno prosegue domani con un'ultima sessione a Umago, nella sede della comunità degli italiani Fulvio Tomizza, in una giornata che vedrà anche le premiazioni del 21esimo concorso letterario Lapis Istri e la presentazione della traduzione croata del romanzo L'albero dei sogni, edita dalla Biblioteca Civica Umago.
1: Dal 10 al 14 giugno Isola ospiterà la 22esima edizione del Festival Internazionale Cinematografico Kino Otox Isola Cinema, una delle più importanti rassegne dedicate al cinema d'autore della regione. Il festival proporrà oltre 130 proiezioni tra lungometraggi e cortometraggi, incontri con registi sloveni e internazionali, eventi collaterali e attività rivolte a tutte le generazioni, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie. Sentiamo Beatrice Zizza.
7: Dal 10 al 14 giugno Isola si trasformerà nuovamente in un grande palcoscenico cinematografico con la 22esima edizione del Festival Internazionale Cinematografico Kino Otok Isola Cinema. Le proiezioni e gli incontri con gli autori si svolgeranno in diverse sedi cittadine, tra cui il Cinema Estivo Manzioli, Arrigoni, il Cinema Odeon e la Casa della Cultura. Il programma dell'edizione 2026 è stato presentato da Tania Hladnik, direttrice del festival, Varia Mocnik, selezionatrice principale del programma programma e da Lorena Paolic, responsabile del programma dedicato a bambini, ragazzi, famiglie e sottomarino, nonché direttrice dell'ente OTOC. Grande attenzione sarà dedicata proprio al programma sottomarino, pensato per avvicinare più giovani al cinema d'autore attraverso proiezioni, incontri ed esperienze interattive. Ci ne ha detto di più la stessa Lorena Paolic.
8: Quest'anno penso che abbiamo fatto una scelta bellissima, sono tutti film che sono stati riconosciuti a livello internazionale, forse c'è un film rouge, sono molto film collegati al mare. Per dare un esempio presentiamo il film su Mary Anning, la giovane ricercatrice che è esistita davvero e che è stata molto riconosciuta nella paleontologia. Dopo il film andremo a vedere il parco archeologico, quindi abbiamo abbinato ai film delle passeggiate filmiche, forse passeggiate filmico-scientifiche.
7: Anche il cinema italiano avrà uno spazio significativo all'interno della rassegna, con la presentazione, tra gli altri, di Alda Merini, Una donna sul palcoscenico, La città di pianura e del cortometraggio Nelle nuvole della memoria, girato a Gorizia. Tra le iniziative collaterali da segnalare vi è inoltre il tour guidato A Isola Voglio Andar, promosso dal Circolo Vita Nova, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli angoli nascosti del centro storico di Isola. L'atmosfera del festival animerà numerosi angoli della città, dalle proiezioni sotto le stelle in Piazza Manzioli e al cinema estivo Arrigoni, fino al video in spiaggia nel parco di Punta Gallo, dove verranno proiettati i cortometraggi di giovani autori. Ogni pomeriggio, inoltre, il parco ospiterà anche la biblioteca in spiaggia, mentre le serate saranno accompagnate dal programma musicale Notti di Luce. L'edizione 2026 del festival pone al centro lo sguardo delle giovani generazioni, filo conduttore di molti dei film selezionati e dell'attività di accompagnamento, con l'obiettivo di creare uno spazio di dialogo, riflessione e condivisione.
1: In occasione del centenario della nascita di Dario Fo, il teatro torna a confrontarsi con una delle voci più irriverenti e provocatorie della scena contemporanea italiana. Attraverso una satira tagliente e un linguaggio scenico ispirato alla tradizione popolare, le sue opere continuano a interrogare il pubblico sui grandi temi politici e sociali del nostro tempo. In questo contesto si inserisce la nuova produzione del gruppo teatrale italiano Maschere Nude, della Facoltà di Lettere e Filosofia di Lubiana, che ripropone una delle commedie più emblematiche dell'autore. Sentiamo Corrado Cimador.
9: In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Dario Fo, promosse dalla Fondazione Fo Rame, il gruppo teatrale italiano della Facoltà di Lettere e Filosofia di Lubiana, Maschere Nude, sotto la guida di Silvia Viviani, porta in scena la commedia La Signora è da buttare del 1967. L'iniziativa si inserisce in un più ampio programma di riscoperta dell'opera del grande autore italiano, figura centrale del teatro civile e satirico del Novecento. Il testo teatrale si presenta come una forte satira allegorica rivolta agli Stati Uniti d'America, rappresentati simbolicamente dalla signora del titolo. Attraverso questa figura l'opera mette in discussione miti ideologici, contraddizioni politiche e dinamiche militari, offrendo una riflessione amara e grottesca sulla società contemporanea. La struttura scenica richiama esplicitamente il mondo del circo utilizzato da Fo come metafora di una realtà sociale e politica deformata, caotica e contraddittoria. I personaggi assumono in larga parte tratti clowneschi e caricaturali, tra cui quello della vecchia signora e al contempo di una giovane donna, dando vita a continue trasformazioni sceniche che accentuano il ritmo farsesco e visionario della rappresentazione. Nel corso della narrazione emergono anche riferimenti alla guerra e dell'interventismo statunitense. L'opera si conferma ancora oggi un documento teatrale di forte impatto critico, lontano da qualsiasi intento neutrale e consolatorio. La commedia si distingue infatti per una satira politica e sociale audace, profondamente legata alla tradizione della commedia d'arte, del teatro popolare, dei giullari medievali, linguaggi che Fo ha saputo reinterpretare in chiave moderna e provocatoria. Il centenario della nascita di Fo diventa così un'occasione per riflettere sull'attualità della sua opera, ancora capace di unire comicità, provocazione e denuncia sociale con sorprendente efficacia. La rappresentazione andrà in scena questa sera alle ore 19 al ridotto del Teatro di Capodistria, con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana e della comunità autogestita di Capodistria.
1: La Guardia Costiera Greca e l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere Frontex hanno soccorso circa 400 migranti in mare a sud dell'isola greca di Creta negli ultimi due giorni, lo riporta l'emittente greca RT News, precisando che solo la notte scorsa più di 200 migranti sono stati tratti in salvo. Secondo alcune fonti, le condizioni meteorologiche favorevoli tra la Libia e Creta incoraggerebbero i migranti a intraprendere nuove traversate marittime. La Guardia Costiera ha affermato che altre imbarcazioni sono in arrivo in Grecia. Nonostante l'approvazione di un piano di riqualificazione da 600 milioni di euro nel 2024, il piano destinato a cambiare il volto del Porto Vecchio di Trieste è ancora al palo. Nuove richieste di verifica su vincoli paesaggistici e ambientali e sulla sostenibilità finanziaria hanno di fatto rallentato le procedure e il progetto rischia di diventare un terreno di scontro della prossima campagna elettorale. Alessandro Martegani.
10: Il destino e soprattutto i tempi di intervento sul Porto Vecchio di Trieste rimangono ancora avvolti nell'incertezza. Quello che rimane la più grande opportunità di sviluppo della città, il progetto destinato a cambiare il volto di Trieste e spostare il baricentro di molte attività nei decenni futuri, è finito al centro di un dibattito che si fa più complesso e incerto man mano che passano i mesi e ci si avvicina alla scadenza delle elezioni comunali. Al momento procedono i lavori di competenza del comune per la creazione dei viali che percorrono l'antico scalo e della cittadella dello sport, ma il grande progetto di riqualificazione, quello presentato dal gruppo Costim di Bergamo, un piano da 600 milioni di euro, al momento è ancora al palo. La proposta di Costim ha avuto il via libera da parte della maggioranza di centrodestra, ma la gara europea è in fase di stallo e non mancano dubbi sia dal punto di vista ambientale sia sulla prelazione della stessa Costim. Nell'ultima commissione trasparenza del comune tenuta in settimana sono state chieste alla giunta comunale delucidazioni sulla procedura e soprattutto sulla richiesta di integrazione tecnica avanzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia durante la conferenza dei servizi sul project financing di Costim. E come se non bastasse, sui lavori in corso dell'area si è posato anche lo sguardo delle forze dell'ordine. Proprio ieri sono partite delle ispezioni nell'ambito dei controlli ai cantieri previsti dal codice antimafia. Sono stati esaminati sia la situazione dei dipendenti e dei mezzi delle società impegnate, sia documentazione di subappalti, subaffidamenti e forniture.
1: Diverse scuole elementari e medie superiori di Zagabria hanno ricevuto segnalazioni di presunti ordigni esplosivi presenti negli edifici. Studenti e personale sono stati evacuati mentre la polizia sta ispezionando le strutture. Finora comunque non sono stati rinvenuti ordigni esplosivi. Le nuove minacce di bombe in Croazia giungono a poche settimane dalla precedente ondata di segnalazioni di bombe piazzate in scuole, asili, centri commerciali e altre istituzioni. Lunedì invece anche l'amministrazione comunale di Zagabria, l'assemblea cittadina e il tribunale distrettuale hanno ricevuto segnalazioni di presunte minacce di ordigni esplosivi. Tutte si sono rivelate false. Le 15:52, tra pochi secondi, si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Delio De Sardo ed Erika Paternusch.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Per traffico intenso e le conseguenze di una forte grandinata, sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in entrambe le direzioni tra Sirmione e Verona Est. Sul raccordo Sistiana-Cattinara, di competenza ANAS, segnaliamo invece code per lavori in entrambe le direzioni tra Sistiana e Sgonico. Tornando alla nostra rete, vi ricordiamo che per lavori, sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di stasera alle 5.30 di domattina, chiuderanno lo svincolo di Spinea in entrata in direzione Milano e in uscita per chi proviene da Trieste e il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Gente, benvenuti
4: al festival più bel del mondo.
5: Del 6 al 27 giugno.
4: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
5: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
4: Festival dell'Istroveneto.
5: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
4: Dobrodošlina festival Istrovenetskog narječja.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.
6: Pomeriggio, ore 4.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly, ben ritrovati qua sulle frequenze di Radio Capodistria per un nuovo pomeriggio Re 4. Sta per arrivare l'estate, praticamente siamo già in estate con questo caldo, e dunque i DJ escono un po' dal letargo invernale e sfornano singoli a più non posso per la stagione estiva. Abbiamo Calvin Harris nelle ultime settimane con già 3 o 4 singoli, penso, Martin Garrix, che abbiamo appena sentito con Ed Sheeran in Repeat It, e chi ci manca? Ci manca Kygo. Ma non vi preoccupate, perché c'è un nuovo singolo anche per lui, insieme a Dan Timinsky, che è un cantante, chitarrista, mandolinista e banjoista statunitense, considerato una delle voci più importanti della musica bluegrass. Avete presente Hey Brother, la famosissima hit di Avicii, con questo suo vocione Hey Brother? Quella voce country folk che si sente nel ritornello è proprio la sua. E dunque, quando a DJ serve una voce, diciamo, country, ecco pronto arriva appunto Dan Timinsky. La collaborazione ha fatto parlare molto questa con Kygo, perché Timinsky, come dicevo, era la voce di Hey Brother, e diversi media hanno interpretato il brano come, diciamo, un omaggio di Kygo ad Avicii, che lui stesso ha spesso citato come una delle sue più grandi ispirazioni musicali. E dunque c'è di nuovo questa collaborazione, un DJ, Kygo, e abbiamo Dan Timinsky col suo vocione in questo nuovo singolo, Heaven on Your Mind.

Nella giornata di ieri, 22 giugno, che per alcuni coincide con il World Goat Day, un giorno in cui la scena goat può celebrare proprio la propria identità e far conoscere la propria presenza nel resto del mondo, non so se lo sapevate che esiste il Goat Day, Olivia Rodrigo proprio quel giorno ha pubblicato una nuova canzone intitolata The Cure. E nonostante il titolo e il legame di amicizia e stima tra la cantante e il frontman Robert Smith dei The Cure, appunto, il brano però non ha alcun legame con la band. A proposito del brano appena pubblicato, Olivia Rodrigo aveva già rivelato che The Cure è proprio la sua canzone preferita di questo suo ultimo album. Ultimo album che si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che uscirà prestissimo, uscirà il 12 giugno. Dunque noi ci sentiamo un nuovo singolo di Olivia Rodrigo, si intitola The Cure.

0: E arriverà un nuovo album anche per Ultimo, si intitola Il giorno che aspettavo e uscirà il 19 giugno, a pochi giorni dal concerto dei Record del 4 luglio a Tor Vergata a Roma, per il quale sono stati venduti ben 250.000 biglietti. E pensate, questo è il più alto numero di tagliandi venduti per un singolo evento in Italia. Ad annunciarlo è stato proprio lui, proprio Ultimo, sui suoi social. Si prepara così al concerto più grande mai organizzato in Italia. Il 4 luglio, come dicevo, salirà sul palco di Tor Vergata a Roma davanti a 250.000 persone. Questo traguardo che supera i 225.000, che era il record precedente tenuto da Vasco Rossi per il suo concerto al Modena Park del 2017. Dunque, ecco, Ultimo lo ha anche battuto il grandissimo Vasco Rossi. Tra l'altro abbiamo anche un nuovo singolo di Ultimo, si intitola Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Andiamo avanti con altre novità discografiche. Abbiamo i Nothing But Thieves, che hanno pubblicato Evolution, l'hanno pubblicato il 20 maggio come primo singolo della loro nuova era dopo Death Club City. Il brano è stato registrato negli stessi studi del loro album di debutto, quasi come un ritorno alle origini. Evolution, questo singolo, parla di cambiamento, di crescita e accettazione della propria imperfezione. L'idea centrale è praticamente che sbagliare, esitare o magari o sentirsi persi non siano in verità delle cose brutte, non siano dei fallimenti, ma parte naturale dell'evoluzione personale. E come dargli torto? La canzone invita a buttarsi nelle esperienze della vita anche quando non si sa dove porteranno. Tutto questo ce lo cantano i Nothing But Thieves in Evolution.

E dopo i Nothing But Thieves continuiamo adesso ancora con un'altra novità discografica di questa settimana. Abbiamo Material Lover di Sienna Spiro, canzone che è uscita già il 1 maggio come parte della colonna sonora di The Devil Wears Prada 2, Il Diavolo Veste Prada praticamente. A prima vista sembra una canzone sul lusso, sulla moda, sulle cose belle, ma il significato è un po' più profondo, perché il messaggio centrale di questa canzone è che amare le cose materiali non significa per forza essere superficiali. Cioè, nel ritornello Sienna canta di desiderare una real connection, ovvero una connessione autentica, mentre allo stesso tempo ammette di amare oggetti belli, stile e glamour. Dunque, non sempre le cose sono collegate. La canzone dunque rifiuta l'idea che queste due cose si escludano a vicenda. Dunque, se ti piacciono il lusso, le cose belle, allora vuol dire che sei superficiale a priori, ma non è sempre così. Molti interpretano il brano anche come una riflessione sulla vita moderna e sui giudizi affrettati. Qualcuno può essere attratto dalla moda, dall'estetica, dal lusso, quant'altro, senza però per questo essere, diciamo, vuoto emotivamente. Anzi, per la protagonista della canzone, proprio questo, la bellezza e gli oggetti possono essere un modo anche per esprimere chi è davvero. Sienna Spiro ce lo canta in Material Love.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 16.30. Il governo ha approvato il cofinanziamento degli obblighi dei comuni con insediamenti rom registrati per l'anno 2026. Complessivamente per questo scopo saranno stanziati quest'anno oltre 9,7 milioni di euro. Il pagamento ai comuni è previsto in due tranche, la prima entro il 31 maggio, la seconda al più tardi entro il 20 settembre, hanno comunicato dopo la riunione del Consiglio dei Ministri. La legge sul finanziamento dei comuni prevede che i fondi per il cofinanziamento degli obblighi delle municipalità con insediamenti rom registrati in un determinato anno di bilancio siano garantiti nella misura del 4,2% della spesa totale dei comuni interessati. Gli Stati Uniti e Israele cercano di destabilizzare la Repubblica Islamica, lo ha dichiarato oggi il leader supremo iraniano l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa francese France Presse. Nel frattempo la Guardia Rivoluzionaria iraniana, dopo i nuovi attacchi americani all'Iran, ha comunicato che risponderà con decisione se continueranno il piano cieco del nemico e creare divisione attraverso una guerra imposta, pressione economica, assedio politico e propagandistico, con l'obiettivo di compensare le proprie sconfitte militari e mettere il nostro popolo in ginocchio, ha detto Khamenei, che non è apparso in pubblico dell'assunzione della carica a marzo. L'Ucraina prevede di acquistare fino a 20 moderni caccia Gripen svedesi, mentre la Svezia donerà all'Ucraina 16 modelli più vecchi di questi velivoli. Lo hanno annunciato i due paesi durante la visita odierna del presidente ucraino Zelensky a Stoccolma. Si tratta di una decisione storica per la Svezia, che al tempo stesso rafforza significativamente la difesa aerea dell'Ucraina, ha detto il premier svedese Ulf Kristersson. Secondo il governo di Stoccolma, Kiev stanzierà 2,5 miliardi di euro per l'acquisto degli aerei grazie a un prestito dell'Unione Europea. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha annunciato che 940 milioni di euro di nuovi investimenti cinesi in Serbia. L'annuncio arriva al termine della sua visita di 5 giorni a Pechino, durante la quale ha incontrato i rappresentanti di una trentina di aziende cinesi. Tra i progetti anche la produzione e l'assemblaggio di robot umanoidi. La prima fase della produzione in Serbia dovrebbe iniziare a luglio. I robot saranno presenti su tutta l'area che ospiterà l'Expo 2027 di Belgrado. Vučić stima che gli investimenti cinesi creeranno 1650 nuovi posti di lavoro. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
0: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Seconda parte del Pio 4 di oggi, ho il piacere di avere al telefono Giovanni Candussio dell'agenzia Azalea. Allora Giovanni, intanto grazie di essere di nuovo mio ospite anche quest'anno, è un piacere risentirti.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti.
0: Allora, grandissimi concerti anche quest'anno. Quando guardo la vostra pagina su internet, cioè non finisco più di scrollare. Ne avete già fatti un po', anche già in primavera, e continuerete ovviamente per tutta l'estate. Avrete Giorgia, avrete Negramaro, avrete Madame, Raff, che tra l'altro sarà proprio qua dietro l'angolo, diciamo noi qua a Trieste. Poi ci sarà Naked, Colors e moltissimi, moltissimi altri. E dunque la domanda ovviamente un po' scontata, scusami, però devo fartela. Qual è diciamo il concerto, quello che aspetti di più?
1: Ah, per gusti personali o per...
0: Sì, per gusti personali.
1: Beh, allora, io se posso proprio dire che sono molto curioso del grande ritorno di Madame, uh-huh. Che ospiteremo al Castello di Udine il prossimo 29 luglio. Lei per 3 anni si è fatta attendere, perché l'abbiamo scoperto poi in questo nuovo album che ha pubblicato ad aprile, che si chiama Disincanto, che insomma ha avuto un periodo molto difficile personale, quindi si è presa il tempo giusto che le è servito per pubblicare quest'opera che parla molto di lei anche in termini profondi, e quindi questo è un album che mi ha colpito molto e aspetto quindi il concerto live e lo consiglio anche al pubblico.
0: Ecco, invece dicevi prima, che parlavamo un po', che ci sono ovviamente tantissimi concerti e coprite un po' tutto il Friuli, avete Palmanova, avete Bibione, quali dobbiamo citare? Sono così tanti che...
1: Allora potremmo fare una cosa, io suggerisco di andare su www.azalea.it, dove trovate tutte le informazioni dei concerti, quelli relativi a appunto Bibione, Palmanova, Udine, il Festival di Maiano, l'Arena Alteada di Lignano Sabbiadoro, i concerti a San Giusto Trieste, Villa Manin, altro calendario molto completo. A Villa Manin avremo il Gotha della musica italiana, da Claudio Baglioni al grande ritorno di Luca Carboni, avremo i Modà, i Negramaro e i Pooh, quindi quello sarà un calendario abbastanza dedicato alla musica italiana. Proposte internazionali le avremo alla Fiera della Musica di Azzano Decimo con i Dropkick Murphys ad esempio, e un grande concerto metal di una band simbolo che sarà a Pordenone, i Judas Priest, o Judas Priest forse si pronuncia meglio così, al Parco San Valentino il prossimo 3 di settembre. Io ho buttato lì giusto 2-3 date, ma veramente l'elenco è, come dicevi tu, ampissimo, e forse è meglio farsi un giro appunto sul nostro sito.
0: E infatti, guardando un po' il vostro calendario, che ripeto, hai detto anche tu, è vastissimo, vedo che ne avete anche per tutti i gusti, dai grandi della musica italiana, come hai detto tu, Fiorella Mannoia, Baglioni, Carboni, fino anche a molte cose per le nuove generazioni, Blanco, Luchè, Alfa, cioè avete praticamente una grandissima scelta. E anche questa differenza tra generazioni, ma lo notate anche nel pubblico?
1: Suggerirei un altro nome, scusami,
0: dimmi.
1: Kid Yugi, molto interessante.
0: È vero.
1: Kid Yugi, ecco. Quello sarà Azzano Decimo il prossimo 26 di luglio ed è uno degli artisti più in vista della nuova scena, diciamo così, urban. Anche Tony Boy al Festival di Maiano, quindi tantissimi. È l'offerta sicuramente per il pubblico più giovane.
0: Ma avete notato magari, se non so, sono più giovani ad andare ai concerti o rimane una cosa, diciamo, delle generazioni nostre, cioè diversamente giovani, fammi dire, o com'è poi?
1: È una bella domanda, il pubblico è molto molto diverso. Ad esempio un artista come Anna, cioè Anna Pepe, che uh-huh. portiamo a Monfalcone, ha un pubblico molto molto giovane, di conseguenza questo pubblico deve essere portato dai genitori,
0: e certo.
1: Quindi questi ragazzi devono convincere i genitori, e molte volte ovviamente ce la fanno. Poi ci sono gli artisti che hanno un pubblico giovane ma un pubblico autonomo, e qui sì, notiamo che c'è comunque una buona partecipazione, un buon riscontro da parte dei 19, ventenni, 21, 22enni che seguono appunto questi rapper, questi rapper o trapper, che sono molti, uh-huh. e ne vengono fuori molti anche di anno in anno, quindi anche a livello artistico per loro è molto difficile confermarsi sempre a un alto livello. Citiamo uno su tutti, Sfera Ebbasta, avremo anche lui, lo avremo però a Treviso, all'Ippodromo Sant'Artemio di Treviso, e lui è un artista che di questa scena qui ancora riesce a comunare sia il pubblico che giovane era 5-6 anni fa, adesso un po' più maturo, sia un nuovo pubblico che comunque lo vede come il king della trap italiana.
0: E infine ho visto anche due annunci, li diciamo dai già, che ci sono belli grossi per il 2027, perché avete anche due stadi, Udine e Bibione, e ci saranno Achille Lauro il 3 giugno e Pinguini Tattici Nucleari il 4 giugno. Cioè si può fare anche un bel weekend, cioè si fa due giorni di fila a vedere tutti e due.
1: Due giorni, due stadi, anche per noi sarà una bella sfida organizzativa. Sì, come vedete si capisce anche una nuova dinamica relativa ai grandi tour negli stadi, che ormai la tendenza è quella ad annunciarli un anno prima, abbondante anche.
0: E come mai si annunciano così tanto prima gli stadi?
1: Beh, perché comunque permette all'artista di preparare la tournée con la dovuta calma e dovizia di attenzione, e permette anche di avere un lungo periodo per poter gestire la vendita dei biglietti. Quindi l'interesse da parte di tutti è quello di riuscire sempre a pianificare con più largo anticipo.
0: Sì, infatti, qualche volta poi anche quando si vedono, non so, concerti, tour negli stadi che vanno sold out in un'ora, dico, ma come fanno già adesso a sapere cosa faranno il prossimo anno? A quell'ora,
1: Succede anche quello. Per i nostri due concerti invece questo problema non c'è, i biglietti sono ancora in vendita, insomma non c'è fretta, ma sappiate che se volete questi appuntamenti segnateveli già sull'agenda.
0: Ecco, io però devo fare anche un altro piccolo annuncio, lo faccio con te, perché Radio Capodistria regalerà alcuni biglietti per i concerti di Giorgia, di Negramaro, di Madame e The Colors, e di questo ti ringrazio tantissimo. Perciò, cari ascoltatori, seguiteci dalla prossima settimana, perché cominceremo con questi giochi a premi e ci saranno in palio tantissimi biglietti per voi. E magari andate a sbirciare anche il sito azalea.it. Ecco, lo ripeto ancora una volta, dove troverete tutti i concerti disponibili e tutte le informazioni, ovviamente anche su come acquistare i biglietti per poi assistere a questi concerti. Giusto? Ho detto giusto.
1: Perfetto,
0: azalea.it. Ecco.
1: Se volete seguiteci anche ovviamente sui nostri profili social, sia su Facebook che su Instagram, ci trovate Azalea.
0: Giovanni, io ti ringrazio nuovamente tanto per questa chiacchierata e ovviamente ci vediamo presto e ovviamente a qualche concerto.
1: Certo, ci vediamo live, a presto.

E ringrazio ancora una volta Giovanni di essere stato mio ospite oggi. Andiamo avanti con un altro po' di musica, un paio di notizie ancora. Il singolo di Sabrina Carpenter, Espresso, incluso nel suo album del 2024 Short and Sweet, ha raggiunto il traguardo di 3 miliardi di riproduzioni su Spotify. Vi rendete conto? 3 miliardi. Espresso ha raggiunto la terza posizione nella classifica Billboard Hot 100 ed è stato anche il primo singolo dell'album Short and Sweet che ha vinto il Grammy come miglior album pop vocale. La Carpenter ha scritto la canzone insieme a Amy Allen, Steve Jones e il produttore Julian Bunetta. Ecco, un altro traguardo, un altro successo per questo singolo di Sabrina Carpenter che ben ormai già 2 anni fa, pensate, nel 2024, ha riempito la nostra estate. Espresso.

Adesso parliamo di Dua Lipa, un vero e proprio film concerto. Sarà questo, i tre live di Dua Lipa registrati durante le date del Radical Optimism Tour in Messico nel dicembre 2025. Sono diventati anche un video che da ora si può trovare liberamente su YouTube. Non solo però un film concerto, ma anche un disco live. Ne avevamo parlato la scorsa settimana, che appunto proprio da questi concerti in Messico Dua Lipa aveva fatto questo disco live. Ecco, adesso non c'è più solo questo album live, ma anche proprio questo, diciamo, piccolo film concerto, documentario concerto, che potete trovare su YouTube e su internet. Finiamo la seconda parte con Dua Lipa.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo segnalando code per incidente sul passante di Mestre in direzione Trieste tra Spinea e Martellago Scorze. Sulla tangenziale di Mestre si verificano invece disagi per traffico intenso verso Milano tra Castellana e Venezia e verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Sempre per traffico intenso, sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code verso Venezia tra Desenzano e Verona Est e verso Milano tra Peschiera del Garda e Brescia Ovest. Infine, al di fuori della nostra rete, segnaliamo sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, code a tratti per traffico intenso verso Bologna, tra Terme Euganee e Monselice. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del Pio 4 di oggi. Cominciamo con Ice Baby e parliamo di ghiaccio. Non sono impazzita. Praticamente alla fine del mese scorso un'enorme massa di ghiaccio alta circa 7 metri e mezzo e composta da blocchi di 136 kg ciascuno è apparsa in un parcheggio di Toronto. Pericolo non toccare, scriveva anche su un cartello vicino. La gente avrebbe probabilmente seguito queste indicazioni se Drake non avesse condiviso l'indirizzo e le coordinate GPS con i suoi 139 milioni di follower su Instagram, accompagnando con tre parole: data di uscita all'interno. Dunque lui ha dato questo indizio sui social che all'interno di questo enorme blocco di ghiaccio ci sarebbe stata la data di uscita del nuovo album. Ed è bastato questo perché i fan arrivassero e iniziassero a scheggiare questo blocco di ghiaccio con qualsiasi attrezzo possibile. E l'iniziativa ha fatto notizie ovviamente in tutto il mondo e ha creato non pochi anche grattacapi alla città di Toronto, cioè con quelli che si sono trovati prima con questo enorme pezzo di ghiaccio e poi con milioni di persone che volevano, che cercavano di rompere questo ghiaccio. Alla fine ha rivelato che la data d'uscita di Iceman, il nuovo album, è stato un modo analogico di promuovere un nuovo album che oramai nell'era di oggi, TikTok, Instagram, rientrando appunto in questa lunga storia di trovate usate per lanciare gli album, e ce ne sono tantissime di queste trovate e adesso andremo a scoprirne alcune, ma prima sentiamo Drake con Passion Fruit.

E dunque non è solo una cosa queste trovate, diciamo, questi modi originali per lanciare un album, non è una cosa solo degli ultimi anni. Succedeva già un po' di tempo fa. Michael Jackson, ad esempio, sapeva di dover fare un gesto forse forte per riconquistare i fan dopo le accuse che aveva lui ricevuto di abusi sessuali su minori che lo avevano perseguitato durante il tour di Dangerous. E per questo decide di pubblicare un doppio album contenente i suoi più grandi successi su un disco e invece un album completamente nuovo di inediti sul secondo, dunque era questo cofanetto, per promuovere History, Past, Present and Future, e il tour che lo accompagnava. Erano state fatte delle statue, pensate, di Michael Jackson, alte 9 metri e del peso di 9 tonnellate. E queste statue vengono collocate un po' in tutto il mondo, tra cui c'era una sul Tamigi a Londra, una Alexanderplatz a Berlino. Dunque c'erano queste statue di soli 9 metri e 9 tonnellate, appunto, che si potevano trovare in giro per il mondo. Viene poi realizzato anche un video teaser di 4 minuti che presenta Jackson come un dittatore benevolo, diciamo un semidio al comando di un esercito di soldati infiniti, ma cosa non si inventano? Culminante con l'inaugurazione di queste enormi statue. Tutto ciò suscita notevole interesse per l'album e i singoli come Scream e You Are Not Alone diventano poi dei grandissimi successi. Ma secondo me Michael Jackson non aveva più tanto bisogno di questo, ma magari per andare sul sicuro, dopo magari un periodo brutto che aveva avuto, ha deciso di fare così. E niente, così sono nate anche queste nuove statue. Noi ci sentiamo da quell'album Scream insieme alla sorella

Un'altra trovata per diciamo promuovere, per lanciare un album, l'hanno avuta anche gli U2. E dunque avevano regalato a tutti gli utenti, però solamente dell'iPhone del pianeta, il loro album del 2014, Songs of Innocence. In quei giorni i negozi di dischi erano ormai, diciamo, siamo nel 2014, dunque i negozi di dischi ormai erano anche un po' morti, diciamo, no? La musica si era già spostata interamente online. E dopo aver avuto un enorme successo nel promuovere il loro singolo del 2004, Vertigo, attraverso questa pubblicità per l'iPod, hanno questa nuova trovata. E dunque sembrava un ottimo modo per condividere il loro lavoro con il pubblico più ampio possibile, senza alcun costo per gli ascoltatori. Perché ricordiamo, la musica si era spostata online e oramai la gente non voleva più di tanto pagare per avere album e per avere la musica. Probabilmente non ci avevano pensato bene però gli U2, che nel 2014 non erano esattamente, diciamo, all'apice della loro popolarità, all'apice della carriera, e Songs of Innocence non è esattamente un album come Achtung Baby oppure altri in termini di qualità o innovazione. E inoltre il fatto che chiunque abbia un iPhone, e ovviamente tantissima gente, perché all'epoca tantissima, ma anche adesso tantissima gente possedeva un iPhone, però molti di loro magari semplicemente non avevano alcun interesse per un nuovo album degli U2. E dunque il contraccolpo è stato un po' brutale, tanto che gli U2 non si sono ancora ripresi del tutto dal danno d'immagine. Ecco, dunque questa trovata non era andata proprio benissimo. Noi da quest'album che gli U2 hanno praticamente regalato a tutti quelli che avevano gli U2 sentiamo Every Breaking Wave.

È andata meglio che agli U2 invece a Beyoncé, che il 13 dicembre del 2013 a mezzanotte in punto ha sconvolto la sua fanbase e l'industria musicale pubblicando a sorpresa su iTunes il suo album omonimo, insieme anche ai video di tutti e 14 i brani. E i fan, che per caso erano svegli, diciamo, sono rimasti in piedi tutta la notte ad assaporare questo nuovo album, le nuove canzoni, mentre altri si sono svegliati con questa improvvisa notizia. Praticamente è riuscita a tenere questo segreto, non c'erano spoiler, non c'era niente, ed è proprio riuscita bene in questo intento, perché è stata una grandissima sorpresa, mi ricordo. In ogni caso, questa mossa ha creato un'ondata di attenzione che ha portato l'album al primo posto in tutto il mondo. Solo nei primi 3 giorni ne sono state vendute oltre 617.000 copie. Ed è stata la prova che non servono chiavette USB nascoste, come avevano fatto i Nine Inch Nails. Ecco, loro avevano fatto promozione per un album mettendo queste chiavette USB nascoste in vari luoghi, anche ad esempio nei bagni dei locali, che poi, cioè, io non la prenderei una chiavetta USB che la trovo così in giro, chissà cosa c'è su, però comunque. Oppure non servono blocchi di ghiaccio enormi come aveva fatto Drake, o sfilate di moda negli stadi come avevano fatto Kanye West, penso, e altri, per promuovere un album. A volte basta semplicemente mantenere un segreto davvero grande, passare mesi a pianificare e poi agire con la semplice pressione, appunto, di un pulsante. Ed è questo che ha fatto Beyoncé con questo suo album, con l'omonimo album dal quale sentiamo XO.

È molto simile a un'altra cosa che aveva fatto invece David Bowie. Mesi prima che Beyoncé sorprendesse il mondo con il suo album, lui ha compiuto un'impresa ancora più grande, celebrando il suo 66esimo compleanno, annunciando di aver trascorso gli ultimi 2 anni a registrare in segreto un album a New York City. Bowie non ha concesso una sola intervista per promuovere questo The Next Day, quest'album. Non si è esibito dal vivo né apparso in pubblico, non aveva fatto niente, anche lui ha mantenuto questo grandissimo segreto. Questa compagna, diciamo, anti-PR è stata molto efficace nel suscitare interesse per l'album e per il nostalgico singolo di lancio Where Are We Now. E per tutti gli anni 90 e i primi anni 2000 Bowie aveva lavorato incessantemente per vendere al mondo la sua nuova musica. È stato solo alla fine della sua vita che ha scoperto che il modo migliore per farlo era semplicemente scomparire. Dunque lui ha tenuto anche questo grandissimo segreto con questo album che aveva pubblicato proprio il giorno del suo 66esimo compleanno, dal quale sentiamo proprio il singolo di lancio, Where Are We Now? Questo è David Bowie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. In attesa della lista di candidati ministri, il presidente di Resnice e della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, sarà particolarmente attento a chi occuperà la poltrona di ministro dell'interno. In una dichiarazione rilasciata all'agenzia STA, dice di non volere un ritorno di Aleš Hojs, ma piuttosto una persona che ispiri fiducia. Vuole anche che con l'SDS vengano stabiliti quanto prima in modo trasparente i contenuti dei progetti che Resnica sosterrà. Nei mesi scorsi Stevanovic non aveva nascosto il suo interesse per il posto di ministro degli affari interni ed è stato anche pubblicamente molto critico sul lavoro della polizia durante il precedente governo di Janez Janša, quando il ministero era diretto proprio da Aleš Hojs. Nell'ambito del progetto consorzio vitivinicolo e destinazione turistica dell'Istria Slovena, 18 viticoltori istriani hanno fondato oggi a Capodistria la cooperativa Mare Istra. L'obiettivo del progetto è quello di rafforzare la presenza comune a livello nazionale e internazionale, di creare un archio unificato dell'Istria Slovena come destinazione enoturistica di nicchia. Secondo quanto reso noto dall'ente pubblico per i giovani, la cultura e il turismo di Capodistria, la cooperativa con a capo il viticoltore isolano Mattei Zaro si occuperà principalmente della presentazione digitale dell'offerta del settore, del miglioramento delle competenze digitali dei produttori vinicoli e della promozione di itinerari enogastronomici. L'Unione Europea non sostituirà gli Stati Uniti come mediatore nei colloqui di pace tra Mosca e Kiev, l'ha dichiarato l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas al termine di una riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione a Cipro. L'UE non sarà mai un mediatore neutrale tra Russia e Ucraina, ha sottolineato, precisando che Bruxelles è dalla parte di Kiev e difende i propri interessi fondamentali. Non stiamo entrando in gioco al posto degli Stati Uniti, ha spiegato Kallas, ma stiamo affrontando questioni che loro non affrontano nei colloqui. E un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina, ne dà notizia l'associazione di volontari Memorial. Prestava servizio in Ucraina come volontario e ha perso la vita sul campo di battaglia, si legge nel comunicato. Pineschi era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Sport, tennis, partita in pugno è praticamente chiusa, 6-3, 6-2, 5-1, poi crollo fisico, complice il gran caldo e clamorosa rimonta di Juan Manuel Cerundolo. Yannick Sinner saluta così il Roland Garros, battuto dall'argentino che si trova di fronte due giocatori diversi. L'azzurro chiede un time out medico, poi secondo stop per andare in bagno, ma al rientro non è più lui il numero uno al mondo, si arrende 6-3, 6-2, 5-7, 1-6-1-6. Giovedì positivo invece per Flavio Cobolli, numero 10 del tabellone, al terzo turno grazie al triplice 6-4 il rifilato al cinese Wu, ostacolo non impossibile. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera, sempre da Radio Capodistria.

Tantissimi auguri a Kylie Minogue. Cominciamo la quarta parte del Pio 4 con un nuovo singolo. Netflix ha dedicato una docuserie a Kylie Minogue. Sulla piattaforma è stato pubblicato Kylie, questo documentario in 3 episodi che ripercorre oltre 40 anni di carriera della pop star australiana, dagli esordi anche nella soap opera australiana Neighbors, al lancio del pop da teenager, al successo internazionale, passando anche ovviamente per momenti più complessi della sua vita privata, comprese le battaglie purtroppo contro il cancro. E insieme al documentario è stata resa disponibile anche Light Up, questa canzone, questo nuovo brano inedito co-firmato con Chris Martin dei Coldplay, che abbiamo sentito proprio in apertura di questa quarta parte del Pio 4 di oggi. Ma andiamo avanti a festeggiare oggi, perché oltre a Kylie Minogue anche Matteo Maffucci, idolo delle ragazzine dei primi anni 2000, compie gli anni oggi. Ma come, non ve lo ricordate? Ve lo ricordate sicuro? E se vi dico zero assoluto? Sì, dai, certo che ci ricordiamo il zero assoluto con il loro tuturuturututu.

E pensate, non è proprio un compleanno come lo era per Matteo Maffucci e Kylie Minogue, ma abbiamo un aneddoto, perché proprio in questo giorno nella musica, il 28 maggio del 2000, Britney Spears ha dimostrato il suo potere da star quando il suo secondo album, Oops, I Did It Again, ha debuttato al primo posto della classifica Billboard. Ed è rapidamente diventato l'album più venduto nella prima settimana da un'artista solista femminile nella storia delle classifiche. E dunque, quando ha raggiunto presto il traguardo dei 10 milioni di copie, Oops, I Did It Again ha anche reso Britney Spears l'artista più giovane a ottenere più certificazioni diamante da parte della RIA, seguendo questo il successo del suo album di debutto, ovvero Baby One More Time, ovviamente ricorderete. L'album che ha dominato le classifiche in tutto il mondo conteneva i successi Lucky, Stronger e anche la title track, Oops, I Did It Again.

0: Sam.
1: E dopo Britney Spears andiamo avanti con Miley Cyrus, che festeggia. Non al compleanno, non è successo nessun aneddoto, ma comunque in qualche modo festeggia anche lei, perché ha ricevuto ufficialmente la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, entrando tra le icone immortalate sul celebre Boulevard di Los Angeles. La cerimonia si è svolta qualche settimana fa davanti a centinaia di fan, amici, familiari, con la presenza anche di Anya Taylor-Joy e Donatella Versace. Miley ha definito il riconoscimento un accumulo di devozione, dice lei, spiegando che non lo vede come un trofeo, ma come il simbolo di oltre 20 anni di carriera. Da Hannah Montana a Flowers, diciamo la canzone un poco di la revenge song dopo il divorzio, passando per continui cambi di stile, provocazioni e rinascite artistiche, Miley Cyrus è riuscita in qualcosa che pochissime pop star riescono a fare, ovvero restare rilevante attraversando intere generazioni. La sua stella è la numero 2845 della Walk of Fame ed è stata inserita proprio nella categoria Recording. Miley Cyrus, ce la sentiamo con Younger You.

Ma andiamo avanti con un altro record, perché tra gli album pubblicati dal 2000 a oggi, l'album 21 di Adele trionfa in termini di vendite, contando 31 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Pubblicato nel 2011, il disco lanciò la carriera ovviamente di Adele con canzoni come Rolling in the Deep, Rumor Has It e soprattutto Someone Like You. E viene considerato da molti critici come uno dei lavori fondamentali del soul moderno e definitivi della musica degli anni 2010. Dunque sentiamoci Adele con la sua Rolling in the Deep.

E anche oggi il tempo è volato e siamo già in chiusura della puntata di oggi, ma torno prestissimo con voi perché sarò con voi già domani con la Hot Kids. Non c'è Samuel questa settimana perché è in ferie meritatissime, si è preso una settimana di, diciamo, riposo, dunque sarò da sola, ma non mancheranno le 25 hit più programmate della settimana. Non mi resta che salutarvi, anzi ringrazio ancora una volta Giovanni Candussio per essere stato mio ospite, per aver annunciato i concerti di quest'estate che appunto organizzeranno loro, il team di Azalea, e anche ovviamente per averci dato qualche biglietto che potremo regalare a voi cari ascoltatori dalla prossima settimana. Io vi saluto, Tilly vi saluta, e l'appuntamento ovviamente sempre qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Ciao.

0: Airappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Paira Papà.
3: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
4: Italia e tanto altro ancora in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti, è stato già risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Brescia-Padova, lungo la quale permangono però rallentamenti con code per traffico intenso verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, nonché tra Somma Campagna e Verona Est, e verso Milano tra il bivio per la A22 e Brescia Ovest. Poco fa si è però verificato un altro incidente che sta causando code sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Code anche per chi provenendo dall'A13 vuole immettersi in A4. In colonnamenti ma per traffico intenso, anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 in direzione Trieste, mentre sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia a rilento per un veicolo in panne, anche in questo caso in direzione Trieste, tra San Stino di Livenza e la A28. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Gente, benvenuti
8: al festival più bel del mondo.
9: Del 6 al 27 giugno.
8: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
9: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
8: Festival dell'Istroveneto.
9: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
8: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
9: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Eugenio Giuffrida alla console, un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Ospite della puntata di oggi è Lorena Mattic, artista triestina dalla forte sensibilità espressiva, capace di intrecciare nelle sue opere memoria, identità e ricerca contemporanea. Il suo percorso creativo attraversa linguaggi diversi, mantenendo però sempre al centro una riflessione profonda sull'essere umano, sui luoghi e sulle emozioni che li abitano. Artista poliedrica e attenta al dialogo tra culture, Lorena Mattic ha costruito negli anni una produzione riconoscibile per intensità e autenticità, partecipando a esposizioni e iniziative che hanno contribuito a consolidarne il profilo nel panorama artistico del territorio e non solo. Benvenuta a Sconfinamenti, Lorena Mattic.
1: Grazie, buongiorno e grazie della bella presentazione.
0: Grazie. Allora, con lei oggi parleremo delle sue più recenti creazioni, frutto di un percorso personale, professionale, poliedrico e transfrontaliero, chiaramente, così si addice alla nostra, al nome della nostra transizione, della nostra trasmissione, con dei progetti che negli ultimi mesi l'hanno vista impegnata in proposte artistiche presentate ed esposte tra i Friuli e l'Istria, grazie all'associazione Opera Viva, ma non solo. Un'occasione per entrare nella buona laboratorio creativo di un artista che attraverso l'arte prova a dar forma a storie, emozioni e visioni del presente. Ora, da cosa iniziamo? Inizierei da questo, dalla 21esima edizione di Questa volta metti in scena. È d'accordo?
1: Sono d'accordo. La 21esima edizione ha messo in scena Homo Faber, ogni anno un tema nuovo con un sottotitolo: L'arte ovunque. Come diceva lei, appunto, è un progetto transfrontaliero perché nelle mostre ci sono artisti della regione ma anche da oltre confine, e poi coinvolgiamo le scuole dall'inizio alla fine, fino a quando poi abbiamo la restituzione con la mostra dei loro elaborati a Palazzo Gravisi Vuttorai di Capodistria. Quest'anno abbiamo declinato appunto il termine Homo Faber, come succede sempre nell'ambito della scienza, nell'ambito dell'arte contemporanea e della fotografia storica e contemporanea. Tre mostre, una a Trieste, anticipata da una conferenza dal professor Diamond, mostra in collaborazione con la Sissa, che ha declinato l'aspetto del tatto e quindi ha immagini scientifiche che ci dimostrano proprio come il cervello elabora determinati concetti e ci permette con il tatto di riconoscere ciò che tocchiamo. La seconda mostra invece a Monfalcone ha portato in scena l'arte contemporanea, quindi una collettiva con quattro artisti: Mattea Benedetti, che è una stilista e costumista nata a Capodistria e che lavora con tessuti ecosostenibili. E per esempio la buccia della mela, la fibra della foglia dell'ananas, l'alga marina, quindi è una portavoce proprio dell'attenzione all'ambiente e al mondo animale, proprio perché la moda genera un impatto molto forte sull'ambiente, quindi lei ha questo punto di vista essenziale da preservare. Poi abbiamo avuto Serena Bellini, che è una designer triestina, Davide Salucci, che è un giovane regista, anche lui di Trieste, che vive a Roma, e Luca Angelina, che è uno scultore non vedente. Con lui poi abbiamo realizzato anche i laboratori all'interno delle scuole, al Ginnasio Calli di Capodistria, alla Pietro Coppo di Isola e al Deledda Fabiani di Trieste, ponendo proprio i giovani a aumentare la loro sensibilità del tatto, quindi un laboratorio di scultura al buio dove i ragazzi hanno elaborato delle piccole sculture attraverso dei pezzi di creta e dove abbiamo dato loro anche la possibilità di conoscere, mettere in pratica l'alfabeto Braille. L'ultima mostra era quella dedicata invece alla fotografia in collaborazione con il CRAFT, Centro di Ricerca e Attivazione della Fotografia di Spilimbergo. Abbiamo messo in scena le fotografie della realtà del fondo Zanussi, quindi nel cuore del fare della fabbrica, e le immagini, fotografie elaborate analogiche, elaborate digitalmente di Enzo Tedeschi, quindi un Homo Faber che rappresenta una sorta di mestiere impossibile. Dopo tutto questo percorso, a cui hanno appunto partecipato i ragazzi delle scuole, perché ad ogni mostra realizziamo degli incontri e forniamo maggiori informazioni sugli artisti e sul tema come viene interpretato, siamo passati al momento dei giovani e quindi il concorso artistico.
0: Ok, perché prima c'era appunto la parte degli stage formativi, questi stage formativi.
1: Prima,
0: no?
1: Sì, noi esatto, prima facciamo sì. Le tre mostre d'autori che declinano il tema e sono spunti anche per i giovani per portare il loro punto di vista. E i laboratori sono un'ulteriore esperienza formativa, ma anche umana, che forniamo ai ragazzi e che dà un ulteriore spunto poi per partecipare al concorso artistico, dove partecipa il Collegio del Mondo Unito, le scuole della regione, ma anche le scuole del litorale.
0: Ho capito. È stato chiaramente molto, immagino, il seguito da parte degli studenti molto interessati, no? Immagino.
1: Sì, noi abbiamo diverse sezioni, diamo ampio spazio di interpretazione e proprio il tema del concorso, questa volta metti in scena, quest'anno Homo Faber vuole un po' spiazzare il giovane, quindi dare la possibilità di trovare una soluzione interpretativa con la fotografia, con la scultura, il disegno o il video. Le tecniche sono a libera scelta, come uno sente più vicina la propria tecnica, e premiamo le diverse sezioni. La cerimonia di premiazione avviene come di consueto al Teatro Miela, che accoglie quasi 300 ragazzi provenienti dalle scuole partecipanti, e poi l'evento conclusivo è quello con la mostra dei giovani, e quindi vediamo le opere premiate realizzate dai vari ragazzi e facciamo vedere anche i video che hanno punteggiato i vari appuntamenti. In questa occasione al Palazzo Gravisi poi abbiamo invitato ogni giovane come in un passaggio di testimone a farci una sorta di visita guidata, spiegando proprio ognuno la propria opera, come era nata, quali erano intenzioni e la soddisfazione poi di aver vinto un premio.
0: È una domanda così un po': perché Homo Faber, da cosa deriva questo titolo?
1: L'idea era di mettere in scena ancora una volta l'uomo. Lavoriamo a trienni, il primo anno abbiamo parlato dell'essere, il secondo anno delle metamorfosi, e questa volta qui volevamo proprio mettere Homo Faber, l'uomo artefice del proprio futuro, che è capace di creare ovunque e in ogni ambito, quindi contaminare i diversi luoghi, i diversi spazi. Quindi abbiamo contaminato la scienza, cioè abbiamo dato un'interpretazione attraverso la scienza, attraverso la storia della fotografia, ma anche la fotografia contemporanea, e anche come hanno interpretato il tema gli artisti, quindi tutti attinenti a questa idea di uomo che può costruire il suo futuro e spaziare in diversi ambiti, con diversi linguaggi, con la possibilità di contaminare sia i saperi che le arti.
0: Chiaro. E prossimo autunno immagino ci sarà prevista una 22ª edizione?
1: Esattamente, con l'inizio dell'anno scolastico si avvia la 22ª edizione, e quindi partiremo come sempre da settembre in poi con le mostre, con i laboratori, e poi a gennaio solitamente abbiamo la premiazione dei ragazzi e a febbraio la mostra dedicata proprio ai giovani emergenti, ai giovani autori. Questo è un progetto che si realizza ovviamente con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, ma anche altri importanti partner come l'Unione Italiana, la Candi Tirano, la comunità Santorio, la Candi Capodistria, la ZK Pavile, Fondazioni Casali, la FISSA, il Comune di Trieste Monfalcone, il CRAF, la Biblioteca Crise che ci ha ospitato quest'anno, e il Kulturnidom. Quindi è una squadra composta da tanti elementi che poi porta alla realizzazione di tutti questi eventi e di una pubblicazione che poi viene diffusa anche tutto il sistema bibliotecario e agli enti di cultura.
0: Bene, io direi di fare una prima pausa e per poi ripartire e parlare della quarta edizione dei Caffè Letterari Margherita Hack, la Signora delle Stelle. Va bene?
1: Va benissimo.
0: Ottimo.

0: Bentornati a Sconfinamenti. Dopo ospite di oggi è Lorena Matic, artista triestina. Dopo aver parlato nella prima parte di Homo Faber, 21esima edizione di questa volta Metti in Scena, e parliamo della quarta edizione del caffè letterario Margherita Hack, La Signora delle Stelle, dove gli studenti di 5 scuole hanno scritto, disegnato, animato, composto le musiche, progettato l'immagine grafica di un vero e proprio cortometraggio animato e la pubblicazione di un catalogo pieno di disegni. Adesso ce lo spiegherà per bene Lorena Matic, che è in collegamento con noi.
1: Allora, la quarta edizione Caffè Letterario è un altro format di opera viva dedicato alle personalità che hanno comunque avuto un legame o sono di Trieste o della nostra regione. Quest'anno abbiamo scelto Margherita Hack, La Signora delle Stelle, perché volevamo dedicare proprio una scienziata di fama mondiale che per la prima volta diresse un osservatorio astronomico e riuscì a portarlo ai grandi livelli, quindi contribuendo al riconoscimento di Trieste Città della Scienza. Questo è un progetto sempre sostenuto dalla regione con il contributo dell'INAF e la collaborazione della Biblioteca Crise, dove poi abbiamo presentato l'evento conclusivo. Cinque le scuole, appunto, sì, all'Istituto Nautico siamo partiti con il professor Pierluigi Selvelli, che è un astrofisico dell'INAF, ma è stato anche il primo laureato con Margherita Hack e quindi ha tenuto una conferenza per i tanti giovani che poi hanno scritto delle riflessioni o delle domande che avrebbero voluto da portare alla scienziata se fosse ancora qui con noi. Il secondo passaggio è stato quello invece di andare al liceo artistico statale Enrico Umberto Nordio, dove i ragazzi invece avevano una guida, perché prima abbiamo pensato a una sceneggiatura, avevano una guida per produrre le immagini che avremo animato nel cortometraggio animato. Questo è un format che si struttura sempre con la creazione di un video animato e la pubblicazione di un catalogo, dove gli autori, i protagonisti veri e propri, sono proprio i giovani. Quindi gli studenti del liceo artistico Nordio hanno realizzato un corpus di disegni che sono stati poi utili per le animazioni. Il terzo passaggio è stato lo stage formativo che abbiamo realizzato all'Istituto Galvani, sezione audiovisivo, dove 3 classi hanno partecipato a questo laboratorio imparando le tecniche dell'animazione. Abbiamo introdotto prima un po' la storia dell'animazione nell'ambito cinematografico, dove hanno proprio realizzato le animazioni video. E poi qui abbiamo incontrato anche un giovane bravissimo, Thomas Rizzi, che ha dato voce al cortometraggio, quindi una sorta di voce narrante. Un video che è stato dedicato proprio alla ricerca di Margherita Hack. Ovviamente c'è il supporto del professor Luigi Selvelli, che ci ha focalizzato quali sono state le Selvelli, che ci ha focalizzato quali sono state le più importanti ricerche della

0: realizzato il montaggio. La musica è stata affidata a Bruno Kodrich, uno studente del conservatorio nell'ambito di uno scambio Erasmus, che ha prodotto una bellissima colonna sonora individuando proprio tutti i punti più importanti. E quest'anno abbiamo dato all'Istituto Tecnico dell'EDA Fabiani il compito invece di studiare l'immagine del progetto, quindi quella dell'invito e quello della copertina del catalogo. Tra le tantissime proposte abbiamo individuato quella che funzionava di più per noi e l'abbiamo utilizzata proprio come copertina di questo libro catalogo. E alla Biblioteca Crise è stato il momento finale dove il professor Cervelli ha fatto una nuova introduzione su Margherita Hack, parlando dell'aspetto pubblico ma anche dell'aspetto personale che lui ha avuto modo di conoscere. Abbiamo proiettato il cortometraggio e presentato i vari autori e consegnato la pubblicazione a tutti.
1: Ho capito. Quanti studenti sono stati coinvolti tra la realizzazione del cortometraggio, il catalogo, i dipinti?
0: 99 esattamente. Non abbiamo fatto 100 ma 99. Comunque sul sito, se uno ha piacere, www.associaparaviva.it, può trovare di ogni singolo progetto le fotografie degli eventi, i video che sono stati realizzati, i cortometraggi, quindi se ha voglia può andare a rivedere, e se ha piacere iscriversi alla newsletter può essere sempre informato di tutto ciò che accade.
1: Bene, e vedo che è stato unito analogico e digitale proprio nel modo migliore, un sacco di acquarelli in questo catalogo, disegni.
0: Sì, infatti il liceo artistico aveva ampia scelta di utilizzare ciò che preferiva come strumento, quindi l'acquarello è stato ampiamente usato, ma abbiamo trovato anche i pastelli, abbiamo trovato anche le matite, perché poi abbiamo voluto proprio dare ai ragazzi anche proprio il massimo della creatività di inventare, proprio perché Margherita Hack si è dedicata alla ricerca stellare, di inventare una nuova stella, e quindi ci sono anche tantissime stelle iper creative da parte dei ragazzi, ma anche delle stelle che devono un po' riprodurre quello che è il nostro universo. Quindi ci sono state classi che si sono suddivise ovviamente i compiti, perché c'erano 5 classi del liceo artistico, e quindi chi si è dedicato alla persona, chi agli ambienti, chi invece all'aspetto delle stelle, quindi c'è stata una suddivisione, ma altrettanto tutti bravi.
1: E anche qua un'ottima ricettività, mi immagino, da parte degli studenti, grande voglia di mettersi in mostra.
0: Sicuramente sì, e sicuramente dobbiamo ringraziare tutti i docenti delle varie scuole che sono stati il nostro braccio lungo per coordinarci e supervisionare tutte le attività, perché poi c'è stata una sorta di introduzione per spiegare che cosa serviva, e poi è stato bello per tutti, una sorpresa, vedere come i loro disegni prendevano corpo, come si muovevano, come Margherita Hack riusciva a camminare o muoversi, o come i pianeti e le stelle si muovevano. Quindi è stato una soddisfazione gratificante anche per loro.
1: È stata presentata il giovedì 30 aprile scorso nella Biblioteca Stelio Crise di Largo Papa Giovanni. E questa era la quarta edizione, chiaramente immagino ci sia in programma anche la quinta, no?
0: Ma noi abbiamo sempre tutto in programma.
1: Tutto in programma, beh, chiaro.
0: In attesa. Ovviamente partecipando ai bandi della regione aspettiamo i prossimi bandi, però essendo la quarta edizione siamo partiti con diversi personaggi della cultura, della scrittura. L'altro anno avevamo Ungaretti, prima ancora Anita Piccioni, prima ancora avevamo fatto un excursus tra generazioni da Svevo a Magris, quindi l'idea è sempre di mantenere la messa in scena, la valorizzazione di una personalità dei nostri territori.
1: Io direi di fare la seconda pausa e poi passare a parlare delle Mani d'Oro, da cosa nasce cosa e poi un'altra cosa. D'accordo?
0: D'accordo.
1: Bene così.

0: Eccoci a Sconfinamenti, abbiamo in collegamento con noi Lorena Matic. Io ho in questo momento in mano un mazzo di carte con l'illustrazione degli studenti del liceo artistico Max Fabiani di Gorizia, un mazzo di carte pieno di torri, se vogliamo, anche un po' psichedeliche, no? In un certo senso. E che fanno parte di un progetto, anche qua portato avanti con l'ideazione e la direzione artistica appunto di Lorena Matic e con l'organizzazione dell'associazione culturale Opera Viva. E di cosa si tratta? Iniziamo appunto dalle carte, ma parliamo di un qualcosa più grande,
1: sì.
0: No?
1: Allora, Le Mani d'Oro, già il titolo dà l'impressione di voler dire saper far qualcosa e saperla far bene. È un progetto che vuole valorizzare la creatività dei giovani, mettendolo in relazione proprio con l'impresa d'eccellenza, e quindi quest'anno la Modiano, Industrie, Carte da Gioco e la Finispa, ma osservando l'intero ciclo produttivo, quindi dalla produzione di un nuovo prodotto ma anche al recupero e al riciclo dello scarto. Quindi un concorso di idee che quest'anno come tema aveva proprio le torri del Friuli Venezia Giulia, quindi abbiamo proposto al liceo artistico Max Fabiani e alla sezione di grafica di illustrare le carte di un intero mazzo, quindi dalla Torre dei Pallini di Trieste, dalla Torre Elettrica del Porto Vecchio, oppure quella dell'orologio del municipio, se poi ci spostiamo a San Vito al Tagliamento, la Torre Grimana, ma anche la Torre Millenaria di Marano Lagunare, oppure la Torre Picotta di Tolmezzo, cioè toccando proprio tutta la regione. E una giuria di qualità in cui faceva parte anche il presidente della Modiano Stefano Crettici, ma anche due graphic designer come Roberto Duse e Yasna Mercù, hanno individuato i quattro gruppi migliori delle carte. Quindi noi ritroveremo sempre la carta numero uno, non so, non mi ricordo adesso quale sia la carta, non so, la Torre dei Pallini, disegnata o realizzata graficamente con una poetica, quella dei cuori, quella dei fiori, delle picche, dei quadri. Ad ogni numero di carta corrisponde sempre il stesso soggetto, in modo tale che ognuno si ritrovi ad avere quattro versioni di ogni singola torre. Poi quest'anno la qualità è stata veramente notevole, e per cui di comune accordo abbiamo deciso di assegnare un ulteriore premio per i dorsi. E quindi il mazzo è stato realizzato in 14 versioni diverse, assegnando un premio speciale proprio a chi aveva individuato questo dorso, e l'abbiamo sviluppato per 14 versioni di mazzi diversi, ovviamente con i cuori, quadri e picche che corrispondono poi in tutte le versioni. La mostra è stata presentata al Museo Sartorio assieme agli oggetti di design realizzati con il riciclo dalla sezione design e architettura, sempre dello stesso liceo. Abbiamo avuto anche un incontro con l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, dove sono stati spiegati e anche fatti vedere i giochi adattati per chi ha la disabilità visiva, e quindi il mazzo di carte, ma piuttosto anche la dama, gli scacchi, facendo proprio vedere e toccare ai tanti giovani presenti. Questo era il primo appuntamento. Un secondo appuntamento si è sviluppato a Gorizia e abbiamo portato una quarantina di giovani, il coro degli Over 12, che non è proprio un coro tradizionale, perché anzi animano, ballano, ci sono anche dei solisti diretti dalla maestra Francesca Moretti, che hanno portato un repertorio che va dai grandi classici al pop, al rock, che però si sposavano bene con il tema delle torri, ed abbiamo fatto intervallare la Torre Gualtiero Giorgini con dei momenti recitati che ci trasportavano ancora una volta alle storie legate alle torri. E da ultimo appuntamento invece ci siamo spostati a Capodistria, proprio perché il progetto è transfrontaliero, ed abbiamo coinvolto la scuola Pietro Coppo di Isola, la sezione educatori prescolari, dove con il riciclo dei materiali di scarto hanno prodotto dei giochi, degli elaborati ludici per i bambini delle scuole dell'infanzia. Un'ulteriore cosa che è successa sempre a Palazzo Gravisi Butorai di Capodistria è stata la proiezione del cortometraggio, dove abbiamo intervistato i ragazzi che hanno partecipato al progetto a Isola e a Gorizia, e dove ci hanno raccontato un po' la loro, qual è la loro carta preferita, che cosa può rappresentare la torre, quindi delle connessioni sempre legate al tema di quest'anno.
0: Sì, perché in effetti sono la carta preferita, perché in effetti stavo guardando, avendo in mano le carte, che ogni seme è contraddistinto da una particola, cioè sono completamente differenti, no? Un seme dagli altro, e non so, vedo in mano i fiori e ci sono anche dei numeri su ogni carta, non so, 1839 vedo la Torre dei Pallini di Trieste, penso sia l'anno di costruzione.
1: Sì, esatto, questo studente qua, mi ricordo, lui aveva associato, perché noi ovviamente noi diamo una mappa su cui attenersi, quindi diamo le torri che vorremmo fossero illustrate, dando anche un po' di nozioni storiche, e quindi questo ragazzo ha deciso proprio di anche collocarla nel periodo storico.
0: Invece i cuori vedo che sono dei disegni un po' più stilizzati, proprio disegni colorati per i vari torri.
1: Sì, quasi dei pattern.
0: Quasi dei pattern, esatto, sì.
1: Sì, questo è un progetto sempre sostenuto dalla Regione, dall'Unione Italiana e dalla Fondazione Pietro Pizzini, con la partecipazione ovviamente delle scuole e della Modiano, che è l'azienda che poi ha prodotto questi mazzi di carte, e la collaborazione ovviamente del Comune di Trieste, dove abbiamo fatto la mostra al Museo Sartorio, e del Cultura di Londra, dove abbiamo avuto lo spettacolo.
0: I quadri invece c'è qualcosa di più futurista, vedo, quindi un po' più...
1: Sì, poi dopo, siccome siamo buoni, oltre ai lavori segnati in mostra, abbiamo fatto anche una selezione di altrettanti lavori che erano meritevoli di essere esposti, e quindi abbiamo dato la possibilità anche ai ragazzi di ritrovarsi in un museo con le loro opere grafiche, che poi abbiamo stampato in grandi pannelli.
0: Perché immagino che alcune saranno state scartate, a proposito della produzione dello scarto, anche alcuni progetti, no? Grafici.
1: Ma diciamo che c'erano talmente tanti progetti, e quindi in giuria c'è proprio il presidente della Modiano, proprio perché dal disegno bisogna anche essere sicuri della fattibilità. Come i disegni vengono realizzati più grandi, poi bisogna capire se nella riduzione del formato della carta ciò è percettibile alla vista.
0: Certo,
1: poi in contemporanea, come facciamo di solito in mostra, abbiamo portato anche delle immagini storiche dall'archivio Modiano, quindi parlando appunto di torri, quindi architetture, abbiamo parlato proprio degli stabilimenti, come si sono evoluti nella storia dell'azienda Modiano.
0: I vari stabilimenti, che dalla città fino alla zona industriale, sì, come erano
1: sì,
0: i vari.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Sì, proprio così.
0: E questo progetto riguardava tutto, dalla produzione allo scarto, proprio da tutta la filiera.
1: Proprio per osservare l'intero ciclo di produzione e mettere in relazione anche i ragazzi, perché loro nello sviluppo delle immagini avevano dei canoni da rispettare, quindi lasciare lo spazio per il numero, avere una determinata dimensione. C'è chi ha fatto anche delle immagini speculari, proprio perché la carta si presta, e quindi abbiamo individuato anche il progetto che ben si proponeva come retro, e quindi una sorta di speculare per tutte le torri, che abbiamo proprio utilizzato come rovescio.
0: Bene. Io direi di fare l'ultima pausa, e per poi ripartire, l'ultima parte, parlare di voci, visioni e parlare di carrozze, sia carrozze dell'antica di cavalli che carrozze dei treni. Ancora un paio di minuti e ritorniamo con noi.

0: Ultima parte di sconfinamenti per parlare assieme a Lorena Matic di carrozze. Adesso tratteremo il tema delle carrozze intese come le carrozze trainate dai cavalli e le carrozze anche dei treni. Perché? Perché si tratta di un altro progetto realizzato questa volta assieme all'Associazione Opera Viva, ma da Eco ETS, no? Dico bene?
1: Sì, è una produzione Eco ETS con il sostegno della regione e per la direzione artistica mia e di Sabrina Zanier.
0: Prego. No, ecco, appunto, parliamo di come un po' io sono poi appassionato di treni, vedere su questo catalogo dal web al treno è qualcosa che mi fa molto piacere, ecco. Ma so che siete stati appunto a Servola, al museo dei Ferro, e poi a Codroipo, no?
1: Esattamente, ma anche poi in giro per la città, andando sul sito www.eco-ets.it si può vedere il cortometraggio, ma anche i tre video. Quindi il cortometraggio, il viaggio dalla carrozza al web, poi il video dal web alla bicicletta, un altro video dal web al treno e l'ultimo dal web alla carrozza. Quindi un viaggio a ritroso nel tempo. Quindi abbiamo voluto coinvolgere due giovani attori, Ilaria Vecchietto e Marco Versetic, protagonisti dei video e del cortometraggio. Quindi due amici che ci raccontano del viaggio e delle loro passioni, una appassionata delle fiabe, quindi delle carrozze, e l'altro dei treni, quindi la velocità. Okay. E quindi si è parlato di viaggio, ma viaggio anche virtuale, perché si parte dalla navigazione del web e a un certo punto si esce e si vive, quindi c'è questa sorta di narrazione, queste due voci narranti che non si incontrano ma hanno un appuntamento, dove ognuno parla della propria passione. La prima del Museo delle Carrozze che ha visitato, e qui dobbiamo ringraziare il Museo delle Carrozze d'epoca di Codroipo, dove abbiamo realizzato sia dei shooting fotografici ma anche delle riprese. E invece l'altro racconto dettato dalla velocità dei treni, quindi delle varie tipologie di carrozze, fino all'Oriente Express, dobbiamo ringraziare appunto il Club Triestino Federmodellisti della Mitteleuropa. E quindi abbiamo fatto delle riprese poi anche con drone, dove abbiamo seguito questi due ragazzi, uno più nella natura, l'altro più tra le vie e i palazzi storici di Trieste, per raccontare un po' la storia del treno e la storia della carrozza. E a conclusione tutte queste riprese sono state associate a tutta una serie di disegni, di illustrazioni dei ragazzi del liceo artistico Enrico Galvani di Cordenonce. Quindi hanno disegnato i personaggi, hanno disegnato i scenari, dove poi in una commissione di montaggio ed effetti visivi i personaggi si animano e vivono le situazioni della carrozza e la situazione del treno. In la conferenza abbiamo realizzato un convegno grazie al partenariato di Orto Teatro, quindi un incontro dove avevamo due relatori preparati sulla tematica, come Romano Vecchietto, esperto di treni, e la curatrice del Museo delle Carrozze, la dottoressa Donatella Guarneri. Presenti ovviamente tutti i ragazzi che non avevano immaginato come i loro disegni potevano venire trasformati in questa lunga narrazione. In quell'occasione abbiamo presentato proprio il cortometraggio, che è sempre visibile sul sito per chi ha piacere rivederlo, e abbiamo presentato anche questo catalogo, un catalogo che contiene gli atti del convegno ma vuole essere anche più emozionale. Difatti è pieno di immagini, pieno di disegni, di tutto ciò che i ragazzi e i giovani attori hanno prodotto.
0: Anche qui è stato unito antico e moderno, nel senso analogico e digitale, no? Quindi il cortometraggio e queste bellissime illustrazioni che vedi in questo stupendo catalogo, disegnate appunto dagli alunni della scuola, del liceo artistico di Cordenons, no?
1: Esatto, sì. Il montaggio e la regia è di Davide Salucci, che è questo giovane regista di Trieste, lui vive a Roma e si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, che è la scuola più importante di cinema che abbiamo in Italia, la terza in Europa, e che collabora con Opera Viva da tantissimi anni, ma che abbiamo coinvolto anche per questo progetto perché era bello fare un salto nel passato avendo, tra virgolette, i mezzi, cioè i treni, i plastici che il Fair Club ha con tutte le stazioni, con tutti i personaggi, o al Museo delle Carrozze, le varie carrozze, perché ce ne sono tantissime, abbiamo scoperto ancora di più che si può sapere della carrozza, i vari momenti della giornata o le varie occasioni, quali erano, come, perché avevano un determinato nome, ed è stato anche formativo per tutti i ragazzi questa conoscenza. Ma il bello era, appunto, partendo da degli oggetti reali, riuscire a mettere dentro dei personaggi che ovviamente non avevamo, e quindi disegnarli e renderli protagonisti all'interno del cortometraggio era la cosa divertente che avrebbe sicuramente entusiasmato i giovani.
0: Chiaro. Voci, visioni, viaggio della carrozza al web, numero unico, oppure anche qui ci sarà qualche successiva
1: edizione? Questa è la seconda edizione, okay, perché ci siamo occupati l'anno scorso invece della famiglia, abbiamo fatto una sorta di profilo delle varie figure della famiglia, dal nonno alla nonna, alla mamma, al papà, al figlio, alla figlia, e qui abbiamo parlato di viaggio. In programma sicuramente c'è una terza edizione, sempre durante l'anno scolastico, perché l'idea è quella di coinvolgere i giovani sia dal punto di vista di essere protagonisti, quindi o apparire nei video o produrre degli elementi come le illustrazioni, ma anche tutta la squadra di lavoro dietro, dal grafico al montaggio, alle riprese o alla logistica, sono tutte gestite da giovani, quindi sicuramente l'idea c'è.
0: Bene, siamo giunti alla fine. A questo punto ringraziamo Lorena Matic per essere stata con noi, per averci illustrato le iniziative, appunto, dell'organizzazione, di quello che realizza lei assieme all'Associazione Culturale Opera Viva, e grazie ancora per essere stata con noi.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio.
0: Grazie. In chiusura, una rapida lettura, vediamo l'indice dell'inserto, ne dico oggi con la Voce del Popolo, in più economia, dove si parla a pagina 2 del caso Sabbioncello, crepe sul ponte e polemica, microfessure e corrosione sulla struttura, le autorità assicurano ma cresce il dibattito sulla qualità dei lavori eseguiti dalla società cinese. Alle pagine 4 e 5 l'analisi ma non toccateci il caffè, il rapporto 2026 della FIPE Confcommercio sulla ristorazione rivela le tendenze nel settore dei bar che registrano una significativa tendenza al riposizionamento. I rincari incidono pesantemente sulle abitudini legate alla tazzina di bevanda nera. Per l'attualità, Made in Italy tra record ambiziosi e nuove sfide. Dati recenti hanno constatato che nel 2025 l'export si è confermato una delle principali leve della crescita economica dello stivale, registrando un aumento del 3,3% e raggiungendo il valore record di 643 miliardi di euro. E infine il focus, dalle start-up digitali all'intelligenza artificiale generativa, il confronto sulle implicazioni della tecnologia, o meglio sulla rivoluzione del XXI secolo, è polarizzato tra entusiasti e catastrofisti. La verità, come sempre, è più sfumata. A questo punto siamo giunti alla fine del nostro appuntamento odierno con Sconfinamenti. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Eugenio Giuffrida alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: della settimana.
1: Pluripremiato, nominato ai Grammy ed acclamato dai più prestigiosi palcoscenici della scena statunitense, Shane Booth, in arte Somber, continua a far fruttare il suo potenziale. Lo dice anche il nuovo singolo, Potential.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacchio, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show, don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out, ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Non solo sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria in onda tra le 16 e le 18.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti, per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si registrano ancora rallentamenti con code in direzione Milano tra l'allacciamento con la A22 del Brennero e Brescia Ovest. Situazione invece quasi normalizzata in direzione Venezia. Permangono invece in direzione Trieste per traffico intenso rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e Bivio per la A13 Bologna-Padova e code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Uri.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Da nord-est affluisce temporaneamente sulle nostre regioni aria un po' più fresca. Le previsioni nella notte schiarite su tutto il paese. Domani ancora bel tempo con temperature minime da 9 a 16, massima da 25 a 29 gradi. Sabato soleggiato e temperature nuovamente in aumento. Domenica nuvolosità variabile, acquazzoni e manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio. Lunedì tempo instabile con precipitazioni locali e fenomeni temporaleschi. La viabilità, traffico in gran parte scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti soprattutto di mezzi pesanti sulla A1 Capodistria Lubiana tra l'area di sosta Studenice e Postumia in direzione della capitale. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovate all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Si completa la squadra del futuro governo. La Corte d'Appello conferma la sentenza di assoluzione per Janša nel caso 30. Fino a sabato prossimo l'edizione numero 27 del Forum Tomizza con una serie di iniziative fra Trieste, Capodistria e Umago. Isola Cinema dal 10 al 14 giugno, la 22esima edizione. Nasce il progetto Vitivinicolo Mare Istra. L'UE non farà da mediatore tra Russia e Ucraina. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. I partiti della futura coalizione stanno entrando nella fase finale della formazione del nuovo governo sotto la guida di Janez Janša. Oggi i comitati esecutivi dei partiti che aderiranno alla compagine governativa confermano i rispettivi candidati, le incariche ministeriali, le ultime decisioni come quelle dell'SDS sono attese in serata. I democratici hanno proposto già del pomeriggio i propri nominativi. Si tratta di Andrzej Logar, leader della formazione e candidato alla guida del Dicastero Economia e Lavoro, Tadej Osterz alla salute e Mikhail Zupančič alla giustizia. In base alle previsioni, la ripartizione degli incarichi all'interno della coalizione vedrà affidati 7 dicasteri al Partito Democratico di Janša, 5 al blocco NSI-SLS Focus e 3 ai democratici. Il premier incaricato Janez Janša dovrebbe presentare domani alla Camera di Stato l'elenco dei candidati ai vari ministeri. Le audizioni sono previste per la prima metà della prossima settimana, giovedì e venerdì. Sempre della prossima settimana il Parlamento giovedì o venerdì sempre della prossima settimana il Parlamento si esprimerà sull'intera compagine ministeriale con il voto dell'Aula. Il governo sarà definitivamente costituito e in attesa della lista dei candidati ministri il presidente della di Resnica e della Camera di Stato Zoran Stevanovic sarà particolarmente attento a chi occuperà la poltrona di ministro dell'interno. In un'intervista rilasciata all'agenzia STA dice di non volere un ritorno di Aleš Hojs, ma piuttosto una persona che ispiri fiducia. Vuole anche che con l'SDS vengano stabiliti quanto prima in modo trasparente i contenuti dei progetti che Resnica sosterrà. Nei mesi scorsi Stevanovic non aveva nascosto il suo interesse per il posto di ministro degli affari interni, ed era stato anche pubblicamente molto critico sul lavoro della polizia durante il precedente governo di Janez Janša, quando il ministero era diretto proprio da Aleš Hojs. Come dichiarato alla STA, questo è un settore che per lui ha enorme importanza ed è uno dei settori a cui dedicherà molta attenzione anche dalla posizione di deputato e presidente del Parlamento. A questo proposito ha anche fatto capire che forse non è un caso che la lista dei ministri non sia ancora stata presentata. La Corte d'Appello di Capodistria ha confermato oggi la sentenza emessa nell'aprile dello scorso anno dal Tribunale Distrettuale di Celje, assolvendo il presidente dell'SDS Janez Janša insieme ai coimputati Branko Kastelic e Klemen Gantar dalle accuse di abuso d'ufficio in merito alla compravendita immobiliare di Trenta. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Il quarto governo Yance inizia con l'assoluzione definitiva nel caso 30. L'inchiesta, nata nel 2013 e sfociata in un processo solo nel 2024, si è conclusa con il respingimento del ricorso della procura. I giudici della Corte d'Appello del capoluogo del litorale hanno definitivamente bocciato l'ipotesi che la compravendita del terreno, acquistato da Yance nel 1992 e poi passato di mano a prezzi gonfiati tra due società per favorire il successivo acquisto di un appartamento a Lubiana da parte dello stesso leader politico nel 2005 costituisse un caso di corruzione. A ricorrere in appello era stata la procura specializzata dello Stato nel dicembre dello scorso anno, dopo l'assoluzione di aprile 2025 del tribunale competente di Celle, che ha confermato la correttezza della sentenza di assoluzione e chiuso il caso in maniera definitiva. L'avvocato del premier in pectore, Franci Matos, ha accolto con favore la decisione, pur esprimendo insoddisfazione per il fatto stesso che il procedimento sia stato avviato. A suo avviso, infatti, l'accusa ha operato fin dall'inizio, basandosi solo su indizi flebili e senza prove concrete. Il legale di Yance ha poi esortato l'accusa a non presentare ulteriori ricorsi, che potrebbero essere interpretati come una forma al limite dell'abuso di potere. Come detto, il caso 30 è iniziato solo nel 2024, quasi 20 anni dopo la conclusione della accordo finito sotto indagine per la denuncia di Goran Klemencic alla Commissione per la Prevenzione della Corruzione, che all'inizio del 2013 segnalò alla polizia il sospetto di un reato. Qui fece seguito una denuncia penale nello stesso anno, per poi lasciare spazio nel 2014 a un'indagine giudiziaria durata 5 anni.
1: Il governo ha approvato il cofinanziamento degli obblighi dei comuni con insediamenti rom registrati per l'anno 2026. Complessivamente per questo scopo saranno stanziati quest'anno oltre 9,7 milioni di euro. Il pagamento ai comuni è previsto in due tranche, la prima entro il 31 maggio, la seconda il più tardi entro il 20 settembre. Hanno comunicato dopo la riunione del Consiglio dei Ministri. La legge sul finanziamento dei comuni prevede che i fondi per il cofinanziamento degli obblighi delle municipalità con insediamenti rom registrati in un determinato anno di bilancio siano garantiti nella misura del 4,2% della spesa totale dei comuni interessati. Oltre 100 agenti della Criminal Pol sono stati oggi impegnati in 42 perquisizioni domiciliari e aziendali, nonché nella sede di una comunità locale alla ricerca di prove per il sospetto di oltre 20 reati di corruzione. Lo ha confermato la direzione di polizia di Lubiana. I sospetti riguardano tangenti, mediazioni illegali e concussione. Gli investigatori della questura lubienese hanno avviato l'operazione assieme ai colleghi dei dipartimenti di Celje, Maribor, Capodistria, Novo Mesto, Novo Gorica, Kranj e Murska Sobota. Due le persone in stato di fermo, al momento non vengono forniti altri particolari. Dalla regione in corso fino a sabato prossimo l'edizione numero 27 del Forum Tomizza, con una serie di iniziative fra Trieste, Capodistria e Umago, i luoghi dello scrittore Fulvio Tomizza, a cui la rassegna è dedicata. La tappa capodistriana del convegno transfrontaliero Orient Express si è svolta in mattinata a Palazzo Pretorio. Sentiamo Ornella Rossetto.
3: Nel romanzo autobiografico L'albero dei sogni, che valse a Fulvio Tomizza il premio Viareggio del 1969, il protagonista, alter ego dell'autore stesso, si sposta in corriera da Trieste a Sesana per prendere il treno che lo porterà a Belgrado a studiare come borsista. Quel treno era il Parigi-Istanbul, il leggendario Orient Express, titolo della 27esima edizione del Forum Tomizza, approdato oggi a Capodistria dopo la tappa triestina di ieri, per intrecciare ragionamenti e punti di vista intorno a una questione orientale che negli interventi dei relatori ha trovato molte declinazioni: il genocidio perpetrato da Israele a Gaza, narrato dai giornalisti palestinesi a rischio della vita, sul quale si è soffermato in apertura di convegno il reporter di guerra sloveno Boštjan Videmšek, e il crollo dell'idea d'Europa minata dagli egoismi nazionali, dalla militarizzazione dei confini e da una sempre più accentuata politica della tensione, nelle parole di Faris Kocan, politologo dell'Università di Lubiana, per il quale i Balcani oggi non rappresentano più solo la periferia dell'Europa, ma uno spazio in cui è più chiaramente leggibile la crisi della stessa modernità europea. Quei Balcani che sono anche uno scrigno di storie, come ha testimoniato Andrei Nikolaidis, scrittore della montenegrina Dulcigno, la città più orientale dell'Adriatico, in cui trovò rifugio l'eretico Fra Dolcino. Di storie di autori sono ricchi i Balcani. Portare in Italia il meglio della narrativa che viene pubblicata nel vicino est quanto si è proposta la casa editrice udinese Bottega Errante, un progetto culturale oltre che editoriale raccontato al forum da Elisa Copetti. Il convegno prosegue domani con un'ultima sessione a Umago nella sede della comunità degli italiani Fulvio Tomizza, in una giornata che vedrà anche le premiazioni del 21° concorso letterario Lapis Istri, la presentazione della traduzione croata del romanzo L'albero dei sogni edita dalla Biblioteca Civica Umaghese.
1: Dal 10 al 14 giugno Isola ospiterà la 22esima edizione del Festival Internazionale Cinematografico Kino 8 Isola Cinema, una delle più importanti rassegne dedicate al cinema d'autore della regione. Il festival proporrà oltre 130 proiezioni tra lungometraggi e cortometraggi, incontri con registi sloveni internazionali, eventi collaterali, attività rivolte a tutte le generazioni, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie. Sentiamo Beatrice Zisa.
4: Dal 10 al 14 giugno Isola si trasformerà nuovamente in un grande palcoscenico cinematografico con la 22esima edizione del Festival Internazionale Cinematografico Kino 8 Isola Cinema. Le proiezioni e gli incontri con gli autori si svolgeranno in diverse sedi cittadine, tra cui il Cinema Estivo Manzioli, Arrigoni, il Cinema Odeon e la Casa della Cultura. Il programma dell'edizione 2026 è stato presentato da Tania Hladnik, direttrice del festival, Varia Mocnik, selezionatrice principale del programma, e da Lorena Paulic, responsabile del programma dedicato a bambini, ragazzi, famiglie e sottomarino, nonché direttrice dell'ente OTOC. Grande attenzione sarà dedicata proprio al programma sottomarino, pensato per avvicinare più giovani al cinema d'autore, attraverso proiezioni, incontri ed esperienze interattive. Ce ne ha detto di più la stessa Lorena Paulic.
5: Quest'anno penso che abbiamo fatto una scelta bellissima, sono tutti film che sono stati riconosciuti a livello internazionale, forse c'è un film rouge, sono molto film collegati al mare. Per dare un esempio presentiamo il film su Mary Henning, la giovane ricercatrice che è esistita davvero e che è stata molto riconosciuta nella paleontologia. Dopo il film andremo a vedere il parco archeologico, quindi abbiamo abbinato ai film delle passeggiate filmiche, forse passeggiate filmico-scientifiche.
4: Anche il cinema italiano avrà uno spazio significativo all'interno della rassegna, con la presentazione tra gli altri di Alda Merini, Una donna sul palcoscenico, La città di pianura e del cortometraggio Nelle nuvole della memoria, girato a Gorizia. Tra le iniziative collaterali da segnalare vi è inoltre il tour guidato A Isola Voglio Andar, promosso dal Circolo Vita Nova, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli angoli nascosti del centro storico di Isola. L'atmosfera del festival animerà numerosi angoli della città, dalle proiezioni sotto le stelle in piazza Manzioli e al cinema estivo Arrigoni, fino al video in spiaggia nel parco di Punta Gallo, dove verranno proiettati i cortometraggi di giovani autori. Ogni pomeriggio, inoltre, il parco ospiterà anche la biblioteca in spiaggia, mentre le serate saranno accompagnate dal programma musicale Notti di Luce. L'edizione 2026 del festival pone al centro lo sguardo delle giovani generazioni, filo conduttore di molti dei film selezionati e dell'attività di accompagnamento, con l'obiettivo di creare uno spazio di dialogo, riflessione e condivisione.
1: Nell'ambito del progetto Consorzio Vitivinicolo e Destinazione Turistica dell'Istria Slovena, 18 viticoltori istriani hanno fondato oggi a Capodistria la cooperativa Mare Istra. L'obiettivo del progetto è quello di rafforzare la presenza comune a livello nazionale e internazionale, di creare un marchio unificato dell'Istria Slovena come destinazione enoturistica di nicchia. Secondo quanto reso noto dall'ente pubblico per i giovani, la cultura e il turismo di Capodistria, la cooperativa con a capo il viticoltore isolano Matteo Zaro si occuperà principalmente della presentazione digitale dell'offerta del settore, del miglioramento delle competenze digitali dei produttori vinicoli e della promozione di itinerari enogastronomici.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La pagina internazionale: l'Unione Europea non sostituirà gli Stati Uniti come mediatore nei colloqui di pace tra Mosca e Kiev, l'ha dichiarato l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas al termine di una riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione a Cipro, precisando però che Bruxelles affronta questioni che durante i colloqui di pace non vengono discusse. Erika Patanush.
4: È chiaro che tutti i nostri sforzi per le trattative di pace sull'Ucraina devono essere complementari a quelli degli Stati Uniti, lo ha detto l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas, precisando comunque che l'Unione Europea non sarà mai un mediatore neutrale tra Russia e Ucraina, perché Bruxelles, dalla parte di Kiev, difende i propri interessi fondamentali. Non stiamo entrando in gioco al posto degli Stati Uniti, ha spiegato Kallas, ma stiamo affrontando questioni che loro non affrontano nei colloqui. L'alto rappresentante UE ritiene che sia molto importante spingere Ucraina e Russia a parlarsi direttamente, perché ci sono molte questioni sulle quali possono decidere soltanto loro e nessun altro. Alla fine devono essere loro a sedersi al tavolo, ha evidenziato. Nel corso della riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro si è intanto parlato principalmente di ciò che l'Europa dovrebbe chiedere nei colloqui diretti con la Russia. Tra le possibili richieste che Kallas ha trasmesso ai ministri a febbraio, la cooperazione di Mosca con le indagini internazionali, il pagamento delle riparazioni di guerra ed il ritiro delle truppe russe da Georgia e Moldavia. I ministri hanno poi presentato anche le loro proposte e esortato l'alto rappresentante UE a proseguire i lavori sulla base del documento, ha spiegato ancora la stessa Kaja Kallas. Si è discusso pure di chi potrebbe negoziare per conto di Bruxelles, ha aggiunto, dopo che, lo ricordiamo, il presidente russo Vladimir Putin si è detto pronto a colloqui con l'UE e definito l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come interlocutore più adatto, una proposta che Bruxelles ha respinto. Kallas ha avvertito intanto che l'Unione Europea non deve cadere nella trappola di Mosca, che vuole che gli Stati membri discutano sul negoziatore anziché sul contenuto delle trattative.
1: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione dei volontari Memorial. Prestava servizio in Ucraina come volontario e ha perso la vita sul campo di battaglia, si legge nel comunicato. Pineschi era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. La crisi energetica legata alla guerra in Iran e il calo delle esportazioni verso gli Stati Uniti dovuto ai dazi americani stanno peggiorando la bilancia commerciale dell'Unione Europea. Secondo Eurostat, nel primo trimestre del 2026 l'avanzo commerciale dell'UE è sceso a 12,7 miliardi di euro contro i 23,6 miliardi dell'ultimo trimestre del 2025. Corrado Cibador.
6: I settori che hanno registrato il maggiore deterioramento sono stati quello dei macchinari e veicoli e quello energetico. Tra le principali cause della frenata commerciale figurano l'aumento dei costi energetici e le tariffe introdotte dall'amministrazione statunitense di Donald Trump. La crisi nello stretto di Hormuz ha provocato un forte incremento dei prezzi dell'energia, facendo aumentare il valore delle importazioni europee. Dopo l'abbandono del gas russo, l'Unione Europea dipende soprattutto da Stati Uniti e Norvegia per le forniture energetiche a costi più elevati rispetto al passato. Nel 2025 gli Stati Uniti sono diventati il principale fornitore di gas naturale liquefatto dell'UE, coprendo quasi il 58% delle importazioni complessive. L'aumento dei prezzi dell'energia ha colpito in particolare Germania, Belgio, Danimarca e Italia, aggravando le difficoltà dell'industria europea. Per fronteggiare l'emergenza, Bruxelles ha deciso di allentare le regole sugli aiuti di Stato, sostenendo agricoltura, pesca e trasporto stradale con contributi fino al 70% dei costi aggiuntivi di carburanti e fertilizzanti. Nel complesso, l'economia europea appare sempre più indebolita dagli elevati costi energetici, dalla concorrenza cinese e dalla pressione economica statunitense, in un contesto segnato dalla progressiva deindustrializzazione del continente.
1: Numerose le visite degli interessati alla nave scuola Giorgio Cini della Guardia di Finanza durante la sua sosta a Pola, nella città dell'Arena, iniziata la crociera del centenario. In serata la nave parte per Venezia. Di più nel servizio di Valmer Kusma.
7: La nave scuola Giorgio Cini, ammiraglia della flotta navale della Guardia di Finanza, è attraccata a Molo Fiume a Pola per inaugurare ufficialmente le celebrazioni del centenario della scuola nautica del Corpo. La storica imbarcazione è approdata in Istria nell'ambito della sua tradizionale crociera addestrativa estiva. La scelta della tappa istriana riveste un altissimo valore simbolico ed emotivo, come ci spiega il comandante della scuola nautica di Gaeta, colonnello Italo Spalvieri.
8: Scuola Nautica è nata qui a Pola nel 1926, poi trasferita a Gaeta nel 1900, subito il dopoguerra, ora Gaeta 2026, sono praticamente 100 anni di fondazione della Scuola Nautica.
7: Da Pola la nave raggiungerà Venezia, dove venne costruita nel cantiere lucchese nel 1970. Le tappe successive saranno Bari, Messina, Vibo Valentia e quindi il ritorno a Gaeta. A bordo dell'unità lunga 54 e larga 6,5 metri, gli allievi futuri marescialli della Guardia di Finanza. Durante la sosta a Pola, numerosi cittadini sono saliti a bordo per visitarla, raccogliendo così l'invito del Consolato Generale d'Italia a Fiume.
1: Nuovo colpo ai patrimoni di Cosa Nostra, un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, riconducibili al sistema economico costruito negli anni dal boss mafioso Matteo Messina Denaro attraverso il narcotraffico internazionale. Sentiamo Davide Fifacco.
9: Le indagini hanno permesso di ricostruire una rete di investimenti e società offshore distribuite in numerosi paesi, dall'Italia ad Andorra, passando per Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Secondo gli investigatori, il denaro proveniva dai traffici di droga avviati fin dagli anni Ottanta sotto l'egida del capomafia trapanese. L'inchiesta è partita da una segnalazione delle autorità di Andorra su una donna originaria di Campobello di Mazara, titolare di ingenti disponibilità economiche. Gli approfondimenti hanno poi evidenziato i suoi legami con un narcotrafficante vicino a Cosa Nostra, già condannato più volte. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, ha spiegato che il valore dei sequestri è ancora provvisorio, ma ha sottolineato come l'operazione abbia consentito di individuare una parte importante degli investimenti fatti da Cosa Nostra in diversi decenni. Decisiva, ha aggiunto, la collaborazione internazionale tra magistrature e forze di polizia europee. Per il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo si tratta di un'operazione strategica, perché non colpisce soltanto i capitali accumulati illegalmente, ma ostacola anche il tentativo di Cosa Nostra di riorganizzarsi dopo la cattura di Messina Denaro. Secondo Melillo, sottrarre queste ricchezze significa impedire alla mafia di ricostruire una struttura capace di esercitare nuovamente forza intimidatrice e controllo economico su scala globale. Sull'operazione è intervenuto anche il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, che ha espresso apprezzamento per il lavoro della magistratura e della Guardia di Finanza, definendo il sequestro un segnale concreto della presenza dello Stato nella lotta contro mafia e riciclaggio internazionale.
1: Ancora cronaca, 3 fucili d'assalto sono stati trovati dai carabinieri di Tarvisio nascosti nella boscaglia a pochi passi della strada statale 54 nella frazione di Fusine. Le armi sarebbero arrivate in Italia dall'Austria e sarebbero state sottratte durante un trasporto nei pressi di Klagenfurt. Alessandro Martegani.
10: A trovare i fucili nascosti in un bosco nella frazione di Fusine sono stati i carabinieri della stazione di Tarvisio insieme ai colleghi del nucleo operativo della compagnia locale, intervenuti dopo una segnalazione. A pochi passi dalla strada statale 54, gli agenti hanno ritrovato 3 fucili d'assalto semiautomatici, uno Steyr AUG-A3 Commando, un VBP e un Daniel Defense. I fucili semiautomatici da guerra erano nascosti fra i rami, completi di caricatori ma privi di munizioni. 2 dei 3 fucili erano custoditi all'interno di apposite valigette. L'intero arsenale è stato posto sotto sequestro penale ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che cercherà di stabilire anche in che modo i fucili siano arrivati nel Tarvisiano. Sul posto sono intervenuti militari del nucleo operativo e gli artificieri del comando di Udine, che hanno effettuato i rilievi necessari oltre alla messa in sicurezza delle armi. Secondo una prima ricostruzione, i fucili facevano parte di un lotto rubato in Austria nel settembre 2024. Il furto è avvenuto ed è stato denunciato a Klagenfurt. Gli inquirenti ritengono il ritrovamento particolarmente delicato perché potrebbe aprire nuovi sviluppi in indagini internazionali.
1: Si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardi, redazione Erika Paternosh, in sala di regia Mattia Giaubi. Ricordiamo che alle 20 andrà in onda TG Sport, la rubrica a cura della redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Roberto Sidian. Buon proseguimento di serata.

0: se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti tra San Donà e Cesalto in direzione Trieste a causa di un mezzo pesante in panne. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi, attenzione ad un altro veicolo in avaria tra Monfalcone Est e Duino verso Trieste. Vi informiamo che nella giornata di venerdì 29 maggio è stato indetto da sindacati autonomi uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Sono previsti importanti lavori notturni questa sera sulla tangenziale di Mestre. Dalle 21 e fino alle 5:30 del mattino verranno chiuse l'uscita di Venezia Porto Carbonifera Ovest provenendo da Trieste e l'entrata di Carbonifera Est provenendo dal cavalcavia di Mestre in direzione Trieste. Sarà possibile utilizzare lo svincolo di Marghera. Nella stessa fascia oraria dalle 21 alle 5:30 chiusa l'entrata di Terraglio in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Clamoroso Parigi, Yannick Sinner uscito di scena al torneo di tennis del Roland Garros, secondo grande slam dell'anno, risultato inatteso giunto al termine di un incontro sui generis nel contempo angoscioso disputato da Sinner con l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Nulla lasciava supporre potesse succedere una cosa del genere. Sinner era in perfetto controllo del match fino all'apparenza il rassicurante vantaggio di 5-1 nel terzo set, dopo che aveva vinto facilmente i primi due per 6-3, 6-2. Colto da un improvviso malore, Sinner non si è più ripreso, come se si fosse spenta la luce. Ha perso il terzo set per 7-5, successivamente il quarto ed il quinto con lo stesso parziale di 6-1. Le elevate temperature di questi giorni hanno stroncato il numero uno al mondo, che già in passato aveva sofferto simili condizioni atmosferiche. Sta di fatto che per Sinner resta indigesto il Roland Garros, unico slam che non ha ancora vinto. La giornata per il tennis italiano era cominciata bene con la vittoria di Flavio Cobolli, che al secondo turno ha superato il cinese Yibing Wu. In campo femminile invece ieri è stata eliminata l'azzurra Jasmine Paolini, battuta dall'argentina Solana Sierra. Successo in rimonta per la Sierra dopo aver perso il primo set per 6-3, si imposta nei successivi due per 6-4, 6-3. Dei match odierni diciamo ancora che nel primo pomeriggio è arrivata una sconfitta per la croata Donna Vekic, superata dalla giapponese Naomi Osaka. Ciclismo ora, terzo successo al Giro d'Italia per il francese Paul Magnier, che ha ipotecato la maglia ciclamino. Prima di salire sulle Dolomiti, il Giro è espletato anche la 18ª tappa con arrivo a Pieve di Soligo, dopo 168 chilometri, una frazione interlocutoria per gli uomini in classifica prima delle fatiche finali. Percorso caratterizzato dal muro di Ca del Poggio, situato a 8 chilometri dal traguardo, 1150 metri con punte del 19% di pendenza. Nella salita si è rivisto l'ex maglia rosa, ora maglia bianca, il portoghese Afonso Eulalio, che ha sferrato l'attacco. Quando sembrava che una fuga con gli successivi sviluppi potesse andare in porto, la tappa inaspettatamente si è risolta con una volata di gruppo Aranghi compatti. Nello sprint Magnier ha preceduto Edoardo Zambanini secondo e Jonathan Milan terzo. La classifica generale è rimasta invariata: la maglia rosa e il danese Jonas Vingegaard ha sempre un vantaggio di 4 minuti e 3 secondi sull'austriaco Felix Gall. Giocate nel pomeriggio due partite dei quarti di finale dei mondiali d'élite di hockey su ghiaccio in corso in Svizzera. Una di queste a Friburgo ha visto in campo Canada e Stati Uniti, confronto di tante finali, compresa l'ultima alle Olimpiadi vinta dagli Stati Uniti. La vittoria nel derbissimo è andato al Canada per 4-0, un gol per tempo nelle prime due frazioni e due segnature nel terzo periodo di gioco. I canadesi in situazione di power play hanno sbloccato il risultato nel primo periodo con Celebrini. Nel secondo tempo il raddoppio porta la firma di Holloway. Nella terza e ultima frazione il Canada ha segnato per due volte a porta vuota quando gli statunitensi hanno cambiato le portiere con un uomo in più di movimento, gol di Brown e del veterano Crosby. Nell'altra partita giocata a Zurigo la Finlandia si è imposta sulla Cechia per 4-1, stasera gli altri due match dei quarti, Svizzera-Svezia e Norvegia-Lettonia. L'Inghilterra finora ha fatto 2-2 nelle finali delle competizioni europee per club di calcio. In attesa dell'Arsenal in Champions League e in seguito al successo dell'Aston Villa in Europa League, ieri il Crystal Palace ha vinto la Conference League. Nella sfida decisiva disputata a Lipsia, gli inglesi si sono imposti per 1-0 sugli spagnoli del Rayo Vallecano. Vittoria assolutamente meritata per quanto espresso nei 90 minuti del confronto, in cui il Crystal Palace ha manifestato una marcata supremazia tecnico-tattica. Il gol che ha risolto l'incontro l'ha firmato Mateta al sesto minuto della ripresa sulla corta respinta del portiere Battaglia, che si era opposto alla scudisciata di Wharton. L'attaccante francese si è fatto trovare pronto per effettuare la comoda deviazione a rete da distanza ravvicinata. Clamorosa l'occasione capitata 5 minuti più tardi al Crystal Palace, che sul calcio di punizione ha colpito un doppio palo con Pino. La carambola ha innescato anche l'intervento di Mateta, che nella circostanza ha colpito un terzo palo, però commettendo fallo su Valentin, come ravvisato anche dall'arbitro italiano Mariani. Già in precedenza Riad era in fuorigioco al momento del suggerimento in mezzo. Storico traguardo europeo per il Crystal Palace raggiunto all'ultima partita dell'allenatore austriaco Oliver Glasner, che lascia la squadra dopo aver conquistato 3 trofei, FA Cup e Community Shield l'anno scorso e Conference League quest'anno. In Slovenia è tempo di play-out del campionato, è finita in parità senza reti la partita d'andata giocata ad Edusin tra il locale Primorie, nono classificato nella prima lega, ed il Nafta Lendava secondo nella serie cadetta. In palio un posto nel massimo campionato sloveno della prossima stagione. Il Primorie, alle dipendenze tecniche dell'allenatore isolano Tonči Žlogar, ha avuto le occasioni migliori. La più ghiotta è capitata a Murillo, che al decimo della ripresa ha colpito la traversa. Domenica prossima Lendava la partita di ritorno. Ancora hockey su ghiaccio con i playoff del campionato NHL. I Carolina Hurricanes sono ad una vittoria della promozione alla finale della Stanley Cup. In gara 4 Carolina è andata a vincere in trasferta per 4-0 contro il Montreal Canadiens. Segnature di Aho, Stahl, Stankoven e Svechnikov. Nella finale all'est Carolina conduce nella serie per 3-1, la vincente attesa nella finalissima dai Vegas Golden Knights.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
1: Buongiorno, bentrovati, bentrovate con noi a Punte a Capo. Se ne parlava da diverso tempo e ora è stato anche ufficialmente inaugurato a Capodistria il Centro Multimediale Italiano Gravisi, una realizzazione dell'Unione Italiana che racconta secoli di presenza, storia e cultura italiana nel nostro territorio fino alla realtà odierna della nostra minoranza. Lo fa in una chiave di dialogo con il territorio, in una maniera davvero accattivante, assolutamente moderna, anche con una componente ludica a misura di quel pubblico delle scuole a cui primariamente si rivolge. Benvenuto intanto a Maurizio Tremo, il presidente dell'Unione Italiana, e grazie di essere nostro ospite.
2: Grazie a lei per l'invito e un saluto alle affezionatissime e numerosissime radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Capodistria.
1: La ringrazio. Maurizio Tremola ha tenuto le fila dell'operazione CMI, come forse impareremo a chiamare il Gravisi, che è risultato di un lavoro di squadra che ha impegnato l'Ufficio Europa di Capodistria. Ne avevamo parlato, Presidente, ora che ci penso, in una lontana occasione, e ricordo che si stava celebrando il 700enario dantesco che cadeva nel 2021, quindi 5 anni fa. Con una citazione dantesca lei ha voluto raccontare, durante l'evento inaugurale, la spinta ideale che vi ha mosso, che ha dato le ali alla costruzione, infine, al varo del Gravisi. Sono versi celebri che tutti conosciamo, dal canto di Ulisse.
2: Ma io nasco come un insegnante di italiano, nasco come persona che ama la letteratura, scrivere, leggere, anche se ultimamente scrivo poco, che non siano cose ufficiali e di lavoro, e leggo anche poco, anche se cerco di istruirmi continuamente, e quindi questi versi di Dante mi hanno sempre affascinato. Io credo che in qualche modo nel nostro piccolo così abbiamo...
1: Li citiamo perché non li abbiamo ancora ricordati.
2: Fatti non foste a viver come brutti, ma per seguir virtute e conoscenza. E questo è il senso, anche se Dante lo mette in un contesto che poi ha un risvolto negativo, ma però la voglia di sapere, la conoscenza. Ecco, il centro multimediale è un luogo in cui puoi conoscere, puoi apprendere, ti avvicini al sapere. Il sapere che viene condensato, sintetizzato, un lavoro fatto da altri soggetti, anche da altri enti, oltre che da noi, ma viene condensato per essere divulgato. E poiché da anni ormai noi stiamo dicendo, ma nei programmi di studio didattici in Slovenia, in Croazia, la maggioranza non conosce quasi niente della storia della comunità italiana, conosce poco il patrimonio culturale, letterario. Quando abbiamo fatto quella bellissima antologia sui principali autori del capodistriano, ma in realtà di tutta l'Istria, con la professoressa Nive Zudic, fatto anche in sloveno, molti accademici sloveni, ma anche i croati, ci hanno detto: non sapevamo quale grande cultura fosse vissuta qui, creata qui prima della Seconda Guerra Mondiale. Tutto questo ci ha spinto a andare appunto a questo piccolo, no? Volontà di andare a conoscere, far diffondere la conoscenza. Ed è per questo che abbiamo voluto così incominciare in maniera un po' particolare. Mi rendo conto, anche forse inusuale, ma forse, sa, come si dice, quando si è giovani si cerca di essere così un po' divergenti. Con l'età si ritorna ad essere divergenti, e in qualche modo abbiamo voluto così un po' giocare su questi versi bellissimi, ma soprattutto perché l'obiettivo è quello di far conoscere la nostra storia in un contesto quanto più ampio possibile, e quindi andare un passo oltre, no? Noi abbiamo già delle importanti istituzioni come il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, il Centro Carlo Combi, la Società di Studi Storici e Geografici di Pirano, che fanno ricerca e producono sapere. Deve essere divulgato. Noi ci siamo presi questo compito perché questa è la prima per adesso istituzione, se vogliamo chiamarla, della comunità nazionale italiana che opererà completamente in 4 lingue, questo percorso è ancora in corso, non è completato, ma poi sarà tutti quadrilingue, e ha questa funzione utilizzando al meglio la nuova tecnologia, le nuove tecniche e tutto quello che ci offre, come dire, la multimedialità.
1: vuole essere il Gravisi non soltanto un luogo da visitare, ma anche uno spazio vivo di incontro, oltre che di conoscenza, uno spazio di confronto tra culture diverse, e l'ambizione è quella di arrivare soprattutto al pubblico delle scuole.
2: Sì, allora intanto devo dire che quello che abbiamo creato è frutto comunque del lavoro che si è accumulato in 20 anni dell'Ufficio Europa, in cui sono passate come dipendenti, collaboratori, colleghi, tantissime altre persone, tutti sempre molto giovani. Nello specifico, quello che è stato realizzato adesso dai miei colleghi di lavoro, Elena, Marco e Sandro, ma anche di altri collaboratori esterni. Quindi anche noi, quando abbiamo ragionato, abbiamo detto non vogliamo che sia soltanto un museo multimediale nuovo, accattivante, quanto vogliamo, ma che si fermi qui. Abbiamo detto cerchiamo di farlo diventare un qualcosa di vivo, di dinamico, un qualcosa che partecipa nella vita della società di Capodistria, della nostra Istria nord-occidentale e in genere, quindi con una serie di manifestazioni che possono coinvolgere il
1: laboratori per le scuole, che immagino finiranno col coinvolgere necessariamente anche una serie di collaboratori, persone che hanno competenze specifiche, storici, magari il centro Carlo Combi.
2: Assolutamente sì, con cui tanto col Carlo Combi abbiamo siglato un accordo di collaborazione perché realizzare progetti comuni, congiunti e di reciproca promozione, ma anche per creare prodotti comuni. E quindi uno dei target principali sono proprio gli allievi, i discenti delle scuole elementari, magari delle classi superiori, delle scuole medie, gli studenti delle scuole medie superiori, ma anche universitari, che possano conoscere questa realtà. Quello che adesso faremo sarà inviare una comunicazione al Ministero della Pubblica dell'Istruzione, sia sloveno, sia croato, ma anche italiano, dicendo noi siamo aperti ad accogliere scolaresche che vogliono venire a conoscere questa realtà. Non vi faremo pagare nessun biglietto, vi ospiteremo, faremo un servizio gratuito per far conoscere questa realtà. Sappiamo che le scuole devono organizzare tante attività anche extrascolastiche, ci proponiamo come uno, non come il, ma come uno dei luoghi nuovi da visitare, ma siamo anche una nuova attrazione turistica. Quindi quello che vorremmo fare, delle prossime iniziative che faremo nelle prossime settimane e mesi, sarà il contatto con i cosiddetti TIZ, no? I centri turistici informativi dei vari comuni di questo territorio, per dire ecco, se volete mandateci dei turisti che possano venire qui a vedere questo nostro centro. Quindi si apre una cosa ancora più grande. Accanto a questo dobbiamo andare a completare i contenuti multimediali, che sono già ricchi, già molto importanti, ma sono ancora insufficienti. Noi vogliamo, ad esempio, una delle cose più belle che abbiamo visto ultimamente attraggono tutti che vengono a visitarci sono i percorsi culturali turistici di Capodistria, Isola e Pirano. Il percorso breve, il percorso lungo, splendido, ma vogliamo farlo anche per Buie, per Grisignana, per Umago, per Parenzo, per Pola, per Fiume, per Zara, proprio in modo tale che riguardi tutto il nostro territorio nel senso storico.
1: Ampliando.
2: E che ne so, forse domani anche per Trieste, per i luoghi dove vive la comunità slovena. Quindi anche perché questo progetto nasce come un progetto delle minoranze che ci vede marciare unite da 20 anni.
1: E precisamente qui volevo arrivare, perché quello che si è celebrato con l'inaugurazione del Gravisi insieme alla ricchezza della diversità è stato anche il valore concreto della cooperazione europea nei territori di confine. Il programma Interreg si è rivelato negli anni molto importante, ha garantito la partecipazione delle minoranze da entrambi i lati del confine, con risultati che per l'appunto sono tangibili per tutti.
2: Sì, noi abbiamo iniziato questo percorso più di 20 anni fa e ci avevano preso per pazzi, per l'espressione più carina che ci avevano riservato. E poi altri ci hanno detto: ma non occupatevi di questo, fate altre cose. Ad esempio, preoccupatevi della catalogazione del patrimonio culturale materiale della comunità italiana. In realtà abbiamo fatto anche questo, perché questo noi oggi sostanzialmente presentiamo in un contesto europeo in cui eleviamo, come dire, la capacità di presentarci, di interlocuzione, utilizzare l'inglese a questo obiettivo, ma forse domani metteremo anche il tedesco, forse domani metteremo anche il francese, o forse metteremo anche il cinese o il giapponese. Quindi abbiamo grandi progetti che però faremo come lei ha iniziato dicendo, si attendeva da tanto a questa inaugurazione. Stiamo facendo le cose step by step, abbiamo grandi idee, ma facciamo un passo alla volta, perché farne 5 al colpo si rischia di cadere. Invece noi vogliamo meditare sulle scelte che facciamo, creare i passi e pian pianino continuare a crescere, a collaborare in un rapporto di grande sinergia con le istituzioni locali. A noi ha fatto enorme piacere che, oltre ai politici che ovviamente ci stanno in questo contesto, sono stati presenti molte delle istituzioni culturali locali di Capodistria e non solo.
1: Dalla biblioteca al centro di ricerche scientifiche, al museo regionale, all'università, è stato davvero un bel vedere.
2: Infatti, allora proprio per questo è l'obiettivo, no? Quindi ci proponiamo come punto sia per gli studenti universitari, sia per il museo, quindi per tutte quelle che sono, tutto quello che fa cultura. Nasce un nuovo centro culturale diverso, moderno, che non fa concorrenza a nessuno, perché sulla multimedialità in questo momento credo che siamo quelli più avanzati, e quindi una nuova ricchezza anche per Capodistria. Io spero che anche con la città, anzi ne sono convinto, Unica di Capodistria, riusciremo a realizzare delle ottime, delle buone collaborazioni aperte ovviamente a tutti quanti.
1: E per inciso, il centro multimediale capodistriano è tra i vari centri che sono stati inaugurati nell'ambito dei due progetti Primis e Primis Plus, se io ho ben capito, uno dei più completi, uno dei più ricchi. Ce ne sono sorti anche a Trieste, a Gorizia, a Udine e in altre località ancora, Lubiana e poi in provincia di Venezia, credo di ricordare.
2: Sì, diciamo che uno altrettanto completo e ricco, anche se con un taglio un po' diverso, è quello SMO degli sloveni, fatti col progetto Jezik Lingua a San Pietro al Natisone. Quello è anche un'istituzione, anche spazi ancora più grandi dei nostri, quella è anche molto completa. Gli altri, con gli altri progetti che citava lei, Primis Plus, Tartini Bis e altri, hanno delle offerte multimediali molto più piccole e contenute. Sul territorio nostro certamente è questo quello che è più completo, ma anche qui, adesso che è funzionante, vogliamo stabilire dei rapporti di collaborazione, di reciproca promozione. Andremo a inserire probabilmente anche sul nostro sito il link con l'Istituto di Studi Etnici di Lubiana, dove c'è una postazione che racconta dove vivono le minoranze etniche in Slovenia e gli sloveni fuori dai confini, con lo SMO, con lo STIC di Trieste. Quindi questa rete, no, di richiami, dobbiamo creare una rete che richiamino le altre istituzioni, che richiamino gli altri musei, e diventa importante farlo, perché puoi crescere e puoi farti conoscere a un livello molto grande. Noi aspiriamo a un livello europeo quanto più grande possibile.
1: Volevo riportarla alla cerimonia inaugurale, corale, applauso, apprezzamento, ripensando ai molti interventi istituzionali. Ce n'è stato qualcuno che lei ha apprezzato più di altri?
2: Ma devo dire che sono stati tutti molto complementari, e ognuno da un approccio diverso rispetto al ruolo che incarnavano. Tutti hanno dato una valutazione molto positiva, e siamo grati e siamo anche pieni di orgoglio per questo, ma siamo anche sufficientemente umili per dire adesso, insomma, la responsabilità è ancora maggiore, no? Però tutti da un punto di vista hanno come dire, sottolineato l'importanza di questo centro. Da chi ha presentato il programma Interreg è stato valorizzato come i progetti delle minoranze abbiano dato un valore aggiunto specifico ai programmi Interreg, gli unici forse a livello europeo, da parte delle autorità slovene e croate. Un grande italiane e slovene, un grande apprezzamento per la cultura italiana, per la Slovenia, per il rapporto con le minoranze. Il sindaco Bergian ha fatto anche una scelta molto bella, che abbiamo apprezzato molto. Ha detto: violerò il decreto sul bilinguismo, parlerò soltanto in italiano. Il rispetto si vede spesso anche nei piccoli gesti simbolici. Tutti questi hanno dimostrato un grande rispetto per questo lavoro fatto, e credo che non possiamo che essere fieri alla fin fine, come comunità nazionale italiana in Slovenia e in Croazia, di questo lavoro che abbiamo fatto tanti noi per tutta la comunità nazionale italiana, ma anche per tutto il territorio complessivo sul nostro territorio di insediamento storico.
1: Il sindaco Bergian era stato fra i primissimi invitati, subito dopo l'ambasciatore Cavagna, a visitare il centro prima che si arrivasse al taglio del nastro ufficiale, e dunque un apprezzamento molto importante quello del comune di Capodistria, che lei diceva prima potrà effettivamente dare o potrà dare un supporto anche concreto all'attività del Gravisi.
2: Assolutamente sì, noi vogliamo avere un rapporto organico col comune città di Capodistria. In che forma, in che modalità andremo appunto a vederlo e a costruirlo insieme, credo che la porta sia aperta, credo che ci sia una grande disponibilità da parte di tutti, e diventerà appunto una nuova attrattiva anche turistica, per cui, come dire, anche per Capodistria può essere un vantaggio in termini di flussi turistici e di visitatori, che è poi l'obiettivo che il programma Interreg Italia-Slovenia 2021-2027, che è il progetto Primis e Primis Plus, sono posti, quindi la promozione della multiculturalità, del multilinguismo del territorio come nuova destinazione turistica.
1: Un'ultima considerazione, poi la salutiamo. Tremul, mi ha colpito nel suo intervento un passaggio in particolare. Lei ha parlato del Gravisi come di un centro di verità. Ecco, mi è sembrata un'espressione forte, una frase non innocua forse. Cosa intendeva dire precisamente?
2: Ma noi vogliamo raccontare in questo centro quello che è stata la realtà, la verità di ciò che è accaduto in questo territorio, che è stata una verità, una storia molto positiva di convivenza per molti secoli, molto difficile e dolorosa nello scorso secolo. Noi parliamo di tutte queste verità con un approccio che non nasconde questa verità, che non la svende o non la banalizza, lo facciamo però con l'approccio di chi vuole creare relazioni di amicizia e di pace. Io posso raccontare alle persone che magari la pensano come me o che hanno una verità diversa, raccontare la mia verità rispettando quella degli altri, ma raccontandola con grande dignità, con grande umiltà, senza voler ferire, non per dire chi è più bravo, chi è meno bravo, ma perché il mondo è fatto di tante verità, e da questo pluralismo di verità noi vogliamo andare con un approccio che ho definito anche il mio intervento sostanzialmente etico. So che suona così, forse un po' particolare, però dobbiamo distinguere e capire, marciare verso il bene, anche alla luce di quello che vediamo che ci sta circondando in giro nel mondo.
1: La ringrazio, è il momento di salutarla. Ringraziamo Maurizio Tremul, presidente dell'Unione Italiana, il suo mandato scade fra pochi giorni, come molti nostri ascoltatori sanno, ma non si conclude il suo impegno a Capodistria e al Gravisi, e perciò presidente buon lavoro e intanto complimenti per la realizzazione di questa bella impresa.
2: Grazie mille, grazie mille.

0: Ce le giro adesso la nostra rubrica di libri a cura del critico Luigi Tassoni.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Si intitola Scrivere e ha un sottotitolo davvero eloquente, Una ragione di vita, il libro di Marguerite Duras, ora pubblicato da NN Editore nella nuova traduzione di Chiara Manfrinato. Si tratta della trascrizione rivista dalla grande scrittrice, ne ricordiamo almeno il magnifico e autobiografico L'amante, di alcune riflessioni originariamente in video o solo audio. Cosa colpisce di questo libro di Duras? Lo chiederemo naturalmente al nostro professore, a Luigi Tassoni. Un piccolo libro, professore, Scrivere, che era diventato da tempo introvabile in Italia, lo hanno definito il testamento letterario della scrittrice.
2: Sì, ora il testamento letterario mi sembra un po' esagerato, devo dire la verità, però è un libro utile. Il lettore di questo libro dovrà tenere conto intanto che si tratta di 5 brevi interventi di Marguerite Duras sul suo modo di vivere e non solo di interpretare, ma anche di interpretare la scrittura, ma anche di interpretare la vita stessa. La prima di queste riflessioni ad alta voce è quella più centrata sul momento e sugli spazi della scrittura. Una scrittura che per la scrittrice francese deve tener conto dell'ambiente in cui avviene. O meglio, lei, Marguerite, sente la necessità di personalizzare l'argomento e invece di parlare superficialmente del proprio modo di intendere lo scrivere, preferisce darci le coordinate della sua area di scrittura, diciamo lo spazio, ecco, chiamiamolo così. Voglio dire che ci racconti il tempo della scrittura e il modo in cui l'ambiente in cui lavora e persino le situazioni nelle quali si trova mentre lavora, e nella casa che molto le si addice, la sua casa di Nofi nell'Île-de-France.
0: Ma in che modo l'ambiente di lavoro appunto influisce sulla narrazione, sul linguaggio, sull'ambientazione di ciò che si scrive o di ciò che la Duras scrive?
2: Sì, devo dire, la Duras lo ripete più volte, proprio grazie allo spazio nel quale lei lavora è mossa dal desiderio di dire la verità, di raccontare nel modo più diretto possibile, anche perché, e qui usa veramente la famosa ironia di alcune sue pagine narrative, la madre qui ricorda che la madre l'aveva sempre terrorizzata con la storia dei bambini bugiardi che vanno all'inferno. Ora, grazie a queste pagine, che però insomma, parlano anche d'altro, insomma, di umori, di sensazioni, di viaggi, e grazie a questa confessione aperta entriamo con piacere dietro le quinte di alcuni romanzi di Marguerite. Per esempio, entriamo a piene mani nella preparazione, nella elaborazione di un celebre testo della Duras, cioè Il Viceconsole, che lo ricordo viene pubblicato in Francia nel 1966, in Italia solo 20 anni dopo.
0: La descrizione di questa preparazione al romanzo è molto interessante, perché?
2: Allora, Duras nel primo capitolo di questo libro ci dice che valuta i tempi di scrittura prestando orecchio anche alle altre occupazioni quotidiane, come per esempio cucinare. Ecco. E mentre sente la sua casa, che è una comoda villetta dove la sera riceve gli amici, confortevole e protettiva intorno a sé, distende sulla scrivania una mappa, ripercorrendo mentalmente la strada fatta a piedi dalla protagonista del romanzo, per esempio la quindicenne incinta che si aggira intorno al massiccio di marmo blu del Thursat in Cambogia, angosciata anche perché la madre l'ha scacciata di casa. E seguiamo brevemente il ritmo della quindicenne sbandata e sola, intanto Duras avverte che la scrittura procede a un ritmo naturale, senza pianificazione, come se ci fosse una sorta di parallelismo tra il momento della scrittura e l'ambiente in cui sta scrivendo la Duras e ciò che avviene ai personaggi.
0: Il racconto della scrittrice al lavoro sottolinea spesso il desiderio di trasparenza, di autenticità, come lei ci ha appena spiegato, ma poi corrisponde tutto ciò agli effetti della narrazione della grande scrittrice. Intanto di Russell, lo sappiamo, parte spesso da spunti autobiografici, o lei, professore, si riferiva a qualcos'altro?
2: No, io credo proprio che, e questo la Duras lo rimprovera spesso agli scrittori, penso proprio che parte sì da alcuni elementi autobiografici, e questo è scontato, però le cose si sviluppano, gli avvenimenti si sviluppano secondo quello che dice in questo libro, anche tenendo conto dell'ambiente e dello spazio che in quel momento la stessa scrittrice sta percependo intorno a sé. E dicevo, a proposito di ciò che rimprovera gli scrittori, ciò che non le piace c'è il fatto che costruiscano i propri libri finendo per diventare i revisori di se stessi, cioè i poliziotti del proprio lavoro. Invece Marguerite aspira a una forma chiara, innocua, diretta, distesa. Cosa intenda per chiara e innocua è ben chiaro e viene descritto con espressioni interessanti. Praticamente non ama i libri graziosi che sembrano opera di qualcuno che non è un vero autore, mentre ama i libri che contengono il nero della nostra vita, i libri che abbiano una loro profondità e una loro specificità, una profondità che racconti anche la notte e il silenzio, per esempio. E poi umilmente confessa che secondo lei gli scrittori, lei per prima, sbagliano anche nel giudicare la propria opera, e alla fine ciò che ritengono essere degli errori in verità funzionano benissimo in molti romanzi, direi anche a insaputa dell'autore stesso.
0: Si rivela insomma un'autrice riflessiva, Marguerite Duras, e dunque nella grande casa accogliente di cui ci parla riflette anche sulle proprie letture.
2: Naturalmente ogni scrittore sa che alla base di tutto vi sta un campo largo di letture, e se si parla dello scrivere occorre affiancare complementarmente il leggere. E Duras legge con passione, è un culto continuo, soprattutto Michelet, dice fino alle lacrime addirittura. Così come la coinvolgono Saint-Just e Stendhal, ma non Balzac. E poi subito parla di una lettura che in fondo avremmo potuto sospettare, ovvero l'Antico Testamento, il racconto biblico che nutre molta parte della letteratura europea, ora indipendentemente dal credo religioso, e questo è assodato. Comunque per la scrittrice decisamente leggere è scrivere, scrivere è leggere.
0: Sono 5, lo dicevamo, i testi raccolti in questo volumetto, nel quale, come lei ci ha anticipato, troviamo anche dell'altro. Cosa in particolare?
2: Allora, questo écrire è formato da diversi frammenti che si sviluppano e quasi si inseguono nel primo capitolo, che è poi quello che dà il titolo al volume. In questa parte, in modo davvero insolito e sorprendente, si parla della morte, ma non della morte con degli esempi magari autobiografici come la maggior parte della gente si aspetterebbe. Si parla della morte di una mosca, e intorno a questa mosca che condivide la solitudine della casa di Nofl si articolano le variazioni intorno alla percezione della fine, del tempo, del movimento. Insomma, la mosca è un alibi, un oggetto che nasconderebbe ben altro, naturalmente. Poi nel libro troviamo altri 4 racconti e soprattutto una bella memoria che risale ai 20 anni della scrittrice, quando a Beauville la morte di un aviatore inglese sconvolge la vita del paesino. Il racconto, concepito sempre in una successione di brevi frammenti, si intitola appunto La morte del giovane aviatore inglese. Poi segnalo volentieri, e lo faccio rapidamente, una sorta di testo per film intitolato semplicemente Roma, che scandisce alcune situazioni nate dalla permanenza in un albergo romano, dove la Duras racconta di un incontro fra una donna e un uomo, che poi è un incontro più che altro di percezione e coinvolgimenti intuitivi. Alla fine l'uomo si allontana da lei e dice, proprio cito la età, a causa di quella paura di una natura indefinita che gli aveva pervaso il corpo e gli occhi. Ecco, questa è la suggestione dell'indefinito che noi cogliamo appunto nel racconto stesso della Duras.
0: Duras, che è stata, come lei, diciamo così, ha un po' accennato, anche un'importante sceneggiatrice e regista, oltre alla scrittrice che tutti conosciamo. Infine, in una battuta, libri come questi aiutano a comprendere davvero il lavoro degli scrittori?
2: Sì, sì, io credo di sì, però bisogna leggere in modo non scolastico, anche per la loro imprevedibilità, e stuzzica la nostra curiosità. Addirittura su di me, per esempio, hanno un effetto particolare. Poi finisco per rileggere certi romanzi o certi racconti e in una prospettiva diversa che non mi ero immaginato, quindi sì, aiutano molto.
0: E noi concludiamo giusto appunto con la nostra lettura, tratta dal libro di Marguerite Duras. Io mi scuso per la pronuncia un po' approssimativa del francese, Scrivere, pubblicato da NN Editore nella traduzione di Chiara Manfrinato.
2: Ecco, leggo una serie di frammenti che ci fanno pensare a alcune relazioni dirette riguardo alla scrittura. È l'ignoto che ci portiamo dentro. Scrivere è la meta da raggiungere, o questo o niente. Esiste una follia dello scrivere, una follia furiosa dello scrivere, ma non è quello che ci rende folli, tutt'altro. La scrittura è l'ignoto. Prima di scrivere non abbiamo idea di quello che scriveremo, pur essendo pienamente lucidi. È l'ignoto di sé, della testa, del corpo, non è nemmeno una riflessione. Scrivere è una sorta di facoltà che possediamo al di là della nostra stessa persona, parallelamente a essa, di un'altra persona che appare e avanza, invisibile, dotata del pensiero, di rabbia, e che certe volte, proprio per questo motivo, rischia di rimetterci la vita.
0: Grazie per essere stati con noi a Punto a Capo. Ci fermiamo qui. Ornella Rossetto e Drago Carvattini, che ha curato la realizzazione tecnica della nostra puntata, vi danno appuntamento a giovedì prossimo. Un caro saluto a tutti voi.
3: Un caro saluto a tutti gli amici di Medi de Radio, l'emissione che adunisce e sponde di un nostro mare. Ci siamo tramutati quest'anno in Tunisia per la 33ª conferenza annuale di ACOPEAM e abbiamo al nostro lato piacere di ritrovare i nostri amici di Radio Rai Sardegna, Vito Biolchini.
4: Eccoci qua, buongiorno a tutti e un saluto dalla Tunisia.
3: E la nostra amica Nabila Abid di Radio Tunisia Internazionale.
5: Ciao a tutti e benvenuti in Tunisia.
3: E abbiamo piacere di ricevere parecchi invitati. Feden Fradi, incaricata di cooperazione internazionale all'Arab States Broadcast Union. Chokri Ben Nassir, presidente e direttore generale della televisione tunisiana. E Paola Pari, vice segretaria di ACOPEAM. Saluto a tutti.
4: Bene, grazie ai nostri ospiti per essere qui in questa nostra seconda puntata speciale dedicata alla COPEAM che stiamo registrando in Tunisia.
3: E per principiare, ma buono, una domanda subito alla signora Fradi. Ci potete spiegare l'Arab State Broadcast Union e perché è importante per voi di essere presente qui in Tunisia?
5: Allora, l'Arab States Broadcasting Union ha la sede a Tunisi, siamo basati qua, riunisce TV e radio principalmente pubbliche della regione araba, e abbiamo anche altri membri TV e radio che sono i nostri partner, che sono europei, asiatici, quindi c'è una dimensione internazionale molto importante nelle nostre attività. E ovviamente la COPEAM è uno dei nostri partner più vicini, più affidabili, con cui abbiamo tanti progetti, e quindi di coproduzioni radiofoniche che abbiamo appena lanciato, coproduzioni televisive che si chiama Interriv, che riunisce registi dalle due sponde del Mediterraneo e che proprio facciamo da tantissimi anni, quindi non possiamo mancare un tale evento della COPEAM a Tunisi. E poi non dimentichiamo ovviamente la TV tunisina, che è il nostro membro membro proprio attivo e fondatore dell'ASVU, quindi non possiamo non essere qua con loro a celebrare il 60° anniversario della TV, a celebrare il 30° anniversario della nostra cara COPEAM e a condividere questi momenti di scambio nel Mediterraneo. Ecco.
6: Io inizio da dove è finita Feten e parliamo un po' della cooperazione tra la COPEAM e la televisione tunisina.
7: Allora, la televisione tunisina intanto è anche membro fondatore della COPEAM, non solo dell'ASBO, quindi abbiamo una lunghissima storia trentennale fin dalla fondazione nel 1996 al Cairo, e ha sempre fatto anche parte delle nostre istanze direttive, quindi è sempre stata presente o con la radio, perché prima era un unico organismo di radio e televisione, poi si sono separati, quindi o la radio o la televisione tunisina sono sempre state nel nostro comitato direttivo e soprattutto sono state sempre molto attive, in particolare la televisione, nelle nostre attività di cooperazione internazionale attraverso appunto progetti di formazione, progetti di coproduzione televisiva e l'organizzazione della conferenza quest'anno proprio in occasione di questi due importanti anniversari che abbiamo il piacere di celebrare con tutti questi invitati da tutto il Mediterraneo.
6: 30 anni di COPEAM e 60 anni della televisione. Nel futuro ci sono progetti?
7: Certamente sì, adesso per esempio, come diceva la collega Feten Fradi, stiamo per lanciare l'11ª edizione di questa coproduzione televisiva che si chiama Interriv, e chiaramente la televisione tunisina, come d'abitudine, come da tradizione, probabilmente sarà tra i partner coproduttori, ovviamente.
4: E allora appunto parliamo con il presidente e direttore generale Chakri Ben Nasir. 60 anni di televisione, 60 anni fa la televisione era molto diversa da quella che conosciamo oggi. Come raccontare oggi la realtà della televisione tunisina? Che cosa fate? Quali sono i vostri punti di forza?
8: Grazie mille, sono molto lieto di essere con voi qui. Allora, la storia della televisione tunisina è stata con la RAI a Tunisi. Prima di avere la TV tunisina, abbiamo la RAI che ha accompagnato la nascita della televisione tunisina. Adesso, 60 anni dopo che abbiamo fatto molto per la storia del nostro paese, abbiamo delle archive importanti, abbiamo fatto tanti progetti anche con la RAI, ASFAX per la produzione regionale della televisione tunisino, e abbiamo fatto altri progetti. Adesso 60 anni fa dopo abbiamo lanciato un nuovo canale sportivo, abbiamo una piattaforma digitale che si chiama Luatania Extra, come Netflix o Shahed o le altre piattaforme, e abbiamo anche un progetto, avete fatto la visita ieri nella televisione, il Museum della televisione tunisina, e abbiamo anche molti progetti per il futuro con la COPEAM, con l'ASBU e con le altre organizzazioni mediatiche. Siamo fondatori del COPEAM e siamo anche fondatori dell'ASBU e siamo contenti che questa cooperazione bilaterale con queste organizzazioni.
4: Quanto sono, lo chiedo a Paola Parri, vice segretaria della COPEAM, quanto sono oggi diffuse queste collaborazioni così strette tra televisioni o radio, un po' nel segno di ciò che avvenne 60 anni fa tra la RAI e la televisione tunisina? Esiste ancora questo tipo di collaborazione in giro,
7: sì,
4: nel Mediterraneo?
7: Sì, allora possiamo dire che rispetto a 60 anni fa la cooperazione ha assunto un po' più una forma multilaterale e non soltanto bilaterale, quindi attraverso queste piattaforme di dialogo e di cooperazione professionale come l'ASBO, come la COPEAM, con le dovute differenze, diciamo, perché l'ASBO è un'unione e noi siamo un'associazione, sicuramente facilitano i rapporti bilaterali, le relazioni bilaterali. Quindi ovviamente se Monsieur Chokri chiama la COPEAM, dice ho bisogno di informare i nostri tecnici audio, mi trovate degli esperti alla RAI o a France Télévisions eccetera, quindi la COPEAM, come credo l'ASBU, ha proprio una funzione di facilitazione di questi rapporti. Però all'interno di queste organizzazioni invece si è molto sviluppata una formula di multilateralità, quindi una cooperazione allargata o per cluster regionali, quindi non so, arabofoni, francofoni, eccetera, oppure semplicemente allargata proprio a tutto il network, soprattutto nel campo della formazione, formazione giornalistica, formazione tecnica e delle coproduzioni, con i dovuti limiti anche perché, per esempio, nel campo della radio il limite è principalmente linguistico, quindi trovare formule come Mediterradio che si esprimono, diciamo, attraverso l'intercomprensione di due lingue, o come Cantarà che invece è il magazine settimanale francofono, è più facile. Quando si partecipa a delle coproduzioni tematiche, quindi attorno a un tema condiviso, chiaramente i rumeni producono in rumeno, gli spagnoli in spagnolo, i francesi in francese, gli italiani in italiano, i tunisini in arabo, per dire. Quindi con l'ausilio delle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, eccetera, ora questo compito di superare le barriere linguistiche è diventato più semplice, c'è tanta strada da fare, però ecco, la differenza sostanziale sta nell'utilizzo delle nuove tecnologie a disposizione rispetto a più di mezzo secolo fa e anche nella, virgolette, globalizzazione della cooperazione.
3: E ora una piccola sonda musicale tunisiana, chi ci propone, Nabila?
6: Mo' ascoltiamo una canzone un po' classica di un artista tunisino scomparso, si chiamava Hedi Jouini, una delle grandi classiche della musica tunisina. Hobby yitbaddel yitjaddad, che vuol dire che il mio amore si rinnova continuamente, ma rimane sempre lo stesso.

0: stata senta medi di radio non ta frequenze di Radio Rai in Sicilia, in Sardegna, in Tunisia non ta Radio Tunisia Internazionale, in Corsica non ta ICI RCFM.
1: Siamo a Tunisi in occasione della 33esima conferenza della COPEAM, che è la grande organizzazione che promuove anche la collaborazione tra le radio protagoniste di Mediterradio. Lo ricordiamo, quest'anno sono 7 radio, veramente qualcosa di straordinario nella quasi trentennale storia di questa manifestazione. Fete Enfradi, abbiamo parlato del ruolo dell'audiovisivo nel mondo arabo, ma ci racconta meglio come è organizzata l'associazione, l'unione di cui fa parte, che presiede?
2: Allora, è un'organizzazione, quindi è un'organizzazione specializzata nel campo audiovisivo, che è un po' sotto il cappello della Lega Araba, quindi molto professionista. Come avevo detto prima, riunisce TV e radio pubbliche essenzialmente, più di 22. Abbiamo rappresentati proprio tutti i paesi arabi, in più di altre TV che sono partner, quindi hanno lo statuto di membro associato, eccetera, che sono dalla Francia, France Media Mode, la RAI, China Media Group, eccetera. Quindi l'obiettivo è sempre promuovere lo scambio di know-how e di promuovere il campo audiovisivo e la competenza audiovisivo essenzialmente nella nostra regione. Per fare ciò noi organizziamo delle formazioni e abbiamo un'accademia proprio alla nostra sede che si chiama Arab Media Training Academy, quindi organizziamo delle sessioni di formazioni sia nel campo editoriale che tecnico, eccetera, e abbiamo anche un centro di formazione a Damasco. In più lavoriamo molto sullo scambio di news e di programmi e abbiamo un centro specializzato in questo campo basato ad Algeri, e scambiamo news, documentari e altri tipi di programmi tra TV arabe, e quindi arricchisce la programmazione di ogni broadcaster membro e fa risparmiare ovviamente soldi, a parte lo scambio culturale tra di loro e anche oltre, perché noi abbiamo uno scambio anche con l'IBU, abbiamo l'ANMED, con il Mediterraneo, abbiamo con i partner asiatici. Quindi l'informazione e i programmi arabi vanno oltre la nostra regione e poi riceviamo anche programmi di altre regioni del mondo. A parte questo, come abbiamo già detto, coproduciamo, abbiamo coproduzioni televisive e radiofoniche e crediamo molto, molto nel contatto umano e nello scambio. Infine possiamo dire che anche organizziamo conferenze che sono l'occasione di invitare esperti del campo mediatico arabi e di altrove, e tocchiamo sempre tematiche importanti per noi, sempre per la regione, ma anche per i nostri partner. Organizziamo anche un festival che si chiama il Festival Arab TV and Radio Festival annualmente, dove c'è una gara, diciamo, per migliori fiction arabe, migliori documentari, eccetera. È un'opportunità di incontro, di festività, di conferenze, e anche premia l'eccellenza tramite queste gare. E organizziamo anche, vi sto parlando degli eventi più importanti, l'Arab Media Congress, che è una mega conferenza, possiamo dire, che proprio ogni anno sceglie un tema di grande importanza, dall'intelligenza artificiale al trattamento mediatico del tema del cambiamento climatico. Ultimamente l'abbiamo organizzata a Baghdad un anno fa. Ecco, in breve un po' quello che facciamo.
1: Poi chiederemo ancora anche di questi tempi, certo, che stiamo vivendo.
3: Ritorniamo al signor Shokri, tanti auguri per i 60 anni.
4: Grazie mille.
3: Mo se parliamo un po' del ruolo del servizio pubblico televisivo nell'era dell'intelligenza artificiale, che tutto sta cambiando nel mondo, dove sta andando la nostra televisione tunisina?
4: È una domanda un po' complicata per me. C'è qualcosa che non cambierà. Il giornalismo sarà lo stesso, con le norme professionali sono le stesse, ma quello che sta cambiando sono le nuove tecnologie. Allora, questa la nuova tecnologia è un'opportunità per il settore, non è una minaccia per il settore audiovisivo. Allora, i media classici devono conoscere meglio l'uso di queste nuove tecnologie per un'offerta editoriale che conquista i giovani e altri pubblici, e anche è una possibilità di monetizzazione delle emissioni, dei programmi, dei documentari, di questi archivi che abbiamo, che è un'opportunità anche per tutte le televisioni, i radio magazine, giorno, la stampa scritta anche. Allora, penso che dobbiamo conoscere come funziona questo sistema nuovo, un nuovo mercato anche, e avere un ruolo importante di media pubblico in questa jungle, questa foresta di contenuto mediatico. Per esempio, ci sono conoscere meglio chi dice la verità
3: tra l'informazione
4: e la disinformazione, e fake news, anche criminali attivi in questi internet, new market. Allora dobbiamo promuovere i valori sociali, donare l'esperienza in un futuro meglio e una pace internazionale e regionale, perché queste nuove tecnologie offrono l'opportunità di conoscere meglio le altre. Noi tra Tunisia e l'Italia c'è una storia molto importante che i ragazzi, i giovani tunisini non conoscono, può darsi anche in Italia non conoscono. Per esempio, la Tunisia ha dato 3 pape al Vaticano. I primi papi sono tunisini da Cartagine. Allora può darsi conoscere, questi giovani sapevano che c'era una guerra tra Roma e Cartagine, ma non sapevano che c'è altre cose
5: che ci uniscono.
4: Non sapevano che Garibaldi ha vissuto qui a Tunisia anche, e c'è la casa sua è a 105 metri da qui. C'è una traccia italiana a Tunisi, c'è anche una traccia ora importante tunisine, una traccia ora importante tunisine in Italia. Allora dobbiamo anche

0: È una piccola domanda in nuova, la signora Freiten Fradi.
1: Freiten, tra l'unione della radio e televisione degli Stati Arabi e il mondo europeo, come si fa la cooperazione e come deve essere?
2: Una domanda molto grande. Allora, intanto noi ci crediamo, quindi crediamo nella cooperazione multilaterale, non solo con l'Europa. Tu mi stai facendo la domanda con l'Europa, però perché noi la dimensione internazionale è stata intensificata attraverso gli anni, quindi è vero che la missione principale è promuovere la cooperazione tra i membri arabi e ovviamente fare tutto ciò che è necessario per migliorare le competenze, migliorare lo scambio tra di loro. Però non siamo chiusi, anzi abbiamo un'apertura sul mondo, sugli altri, diciamo, sugli altri che non sono arabi, che sono i nostri vicini.
1: Quindi sono mediterranei, diciamo.
2: Ah, certo. Vabbè, non tutti gli arabi nostri sono mediterranei, però noi abbiamo un'apertura sul Mediterraneo, ma su altri continenti. Ma il Mediterraneo è il nostro vicino, come ha detto il dottor Shokri, proprio c'è una storia, cioè lui parlava della storia tra l'Italia e la Tunisia, ma anche tra la Tunisia, tra gli altri arabi della sponda sud e la sponda nord. Quindi noi la cooperazione con l'Europa non è una cosa nuova, come avevo già anticipato, abbiamo coproduzioni televisive, radiofoniche, lo scambio di news e di programmi si fa con l'Asia, con l'Africa e si fa molto bene e funziona benissimo con un nostro partner, a parte la COPEM, lo scambio mediterraneo, anche il partner che è la sister union, si chiama EBU, European Broadcasting Union, c'è uno scambio di news con loro. Loro ultimamente ci hanno ringraziati in tantissime occasioni pubbliche per la qualità delle news che noi mettiamo sulla piattaforma di scambio sulla Palestina, su quello che sta succedendo lì, perché quando tutto era chiuso ai giornalisti del mondo e non c'era, noi avevamo e abbiamo ancora corrispondenti sul terreno.
3: Ecco, sotto questo aspetto immagino che il conflitto che un po' si sta sviluppando in Europa ma anche nel Medio Oriente abbia un po' cambiato il ruolo della vostra missione, anche le relazioni fra i partner, i paesi. Cosa sta succedendo adesso?
2: Noi ci consideriamo e siamo una organizzazione professionale prima di tutto, no? Quindi anche quando vi parlo del conflitto e insomma per me il genocidio che subisce il popolo palestinese eccetera, però noi serviamo questa causa però dal punto di vista professionale, quindi

0: Noi andiamo a scoprire quello che succede sul terreno perché vogliamo svelare la verità. Quindi il nostro obiettivo è quello, e quando fanno tacere i giornalisti, li massacrano, noi abbiamo dei giornalisti lì e trasmettono la realtà senza sbilanciarci, perché ognuno di noi ha la sua propria opinione e noi sappiamo chi è la causa giusta e chi non lo è, però noi siamo professionisti, quindi questo è. Nelle coproduzioni abbiamo sempre la Palestina presente nelle coproduzioni con gli europei, e noi crediamo molto nel potere dei media e nel potere della cooperazione tra di noi, quindi noi andiamo al di sopra della tensione che c'è, e anzi è l'occasione di intensificare la cooperazione con i nostri partner mediterranei e europei. Così la pensiamo e crediamo e continueremo a credere nella cooperazione.
1: È montato il messaggio di Feten Fradi, e Paola Pari, la COPEAM stringe la cooperazione tra i media del Mediterraneo, diedino un vettore di base di democrazia e di messaggi di libertà.
2: Certamente sì. Come diceva Feten, in un momento storico come questo, in cui si sono riaccesi, no, tanti focolai che sembravano spenti per sempre, o quantomeno ridotti quasi a cenere, come nel conflitto israelo-palestinese e la nuova guerra tra Russia e Ucraina, eccetera, rendono molto difficile ovviamente il nostro lavoro per tante ragioni. Intanto si è ridotta la mobilità. I nostri amici, colleghi palestinesi purtroppo non sono qui con noi perché non hanno avuto la possibilità di viaggiare, per esempio, e si sono ridotte le risorse, quindi tanti voli sono stati cancellati e tante persone non hanno potuto raggiungerci perché non hanno avuto la possibilità di viaggiare e di volare su Tunisi a causa appunto della riduzione dei carburanti e così via. Quindi questo momento più che mai è importante un messaggio di pace e di libertà, ma è molto più difficile che in passato, è molto difficile per restrizioni fisico-logistiche, ma anche per, posso dire, che questo clima, no, di tensione, questo clima di preoccupazione, questo clima pesante che respiriamo accendendo appunto la radio, la televisione, aprendo i giornali, ti toglie anche un po' la passione, ti toglie anche un po' la motivazione, perché tu dici ma come? Ma noi sono decenni che con delle piccolissime gocce d'acqua attraverso appunto la conoscenza reciproca, perché oggi siamo qua ma siamo una famiglia, cioè la COPEAM è vero che siamo una piattaforma di professionisti ed è vero che le ideologie, le opinioni personali, le posizioni politiche rimangono fuori dalle nostre porte, però ci conosciamo da decenni, quindi l'affetto, l'amicizia, la conoscenza e la fiducia che abbiamo costruito in tutti questi anni sono un patrimonio, credo, umano, no? Oltre che professionale. Di fronte a tutto questo e di fronte a tanta fatica, perché il mondo della cooperazione è faticoso, non abbiamo finanziamenti, non abbiamo supporti governativi, pubblici, noi siamo veramente no profit. Dopo tutti questi anni in cui ho impostato la mia vita intorno a questo credo, a questa speranza, no? Poi arriva qualcuno, arrivano i potenti del mondo, i tiranni del mondo, come li chiama il nostro Papa, e distruggono tutto in un attimo. E quindi pace e libertà, ma due concetti molto molto difficili da costruire e da mantenere.
3: Ritorniamo alla Tunisia, che è un terra di pace, è stata sempre così e sarà sempre così. Con voi e con signor Chokri Bensir, che è il presidente e direttore generale della televisione tunisina, visto che la COPEAM è con noi, c'è qualcosa da chiedere alla COPEAM per il futuro?
4: Sì, certo, ci sono tante cose a chiedere, e per il futuro con la COPEAM progetti nella TV tunisina sono tante e abbiamo sicuramente bisogno di un aiuto, accompagnamento. Abbiamo un progetto sugli archivi tunisini della TV tunisina, abbiamo anche un progetto per le unità regionali della nostra TV, abbiamo dei progetti di formazione per i giornalisti e altri personali tecnici, abbiamo anche dei progetti di scambiamento di programmi con gli altri paesi, e con l'uso dell'intelligenza artificiale possiamo offrire questi programmi con la lingua italiana o lingua francese o altre lingue mediterraneane. Penso che è molto importante di questo scambio di programmi, perché abbiamo lo spazio adesso con il digitale per mostrare gli altri programmi, gli altri programmi delle altre televisioni mediterraneane. La COPEAM sarà un trade union, una passerella. tra i paesi e i paesi mediterranei. Allora aspettiamo tanti della COPEA e spero che faremo qualche progetto insieme.
1: E si compie qui la nostra missione nei medi di radio, è stato un piacere di voi passare la stonda in convoi. Ringraziamo a Feten Fradi, Shokri Ben Nasir e Paola Parri. Ringrazio di noi i nostri amici Vitto Biolchini e Nabil Abid.
5: E ringraziamo anche i nostri tecnici, Nabila, ricordiamoli.
3: Certo, Kamel Kalsi che è stato con noi e poi Edi Tarciuni, grazie per la collaborazione.
5: Torneremo la settimana prossima, sempre sulle frequenze di Mediterradio, ritroveremo le altre radio che con noi condividono questa incredibile stagione della nostra trasmissione, quindi Rai Sicilia, salutiamo anche la nostra Adelaide Costa che oggi non è potuta essere qui e poi avremo Radio Romania Internazionale, Radio Capodistria, La Voce della Turchia, insomma proprio un bel concerto di voci dal Mediterraneo.
3: Grazie, arrivederci, alla prossima.
1: E grazie a tutti.
6: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie. Cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Pairapapà, Giuseppe Signorelli al microfono per parlarvi di un disco bellissimo. Qualcuno si è sbilanciato già nel dire che probabilmente potrebbe essere uno dei migliori dischi italiani usciti in questo 2026, ma vedremo. Diciamo che le potenzialità ci sono tutte. Si tratta di Femmine, ovviamente è chiaro già fin dal titolo l'intento di Tosca, è lei di cui stiamo parlando. Il nome vero completo è Tiziana Tosca Donati, in arte appunto Tosca, che è venuta fuori con questo disco a distanza di 6 anni dall'altrettanto bello, molto bello, Morabeza, che noi vi abbiamo presentato ovviamente qui. E diciamo che con Femmine l'interprete e cantautrice romana ha preso il femminile in tutte le sue sfaccettature, in ogni sua voce, anche la più segreta, e ne ha fatto materia di un canto raffinato e popolare, eterno e attuale. E noi abbiamo incominciato con questo Che sarà terra e che sarà mare, che praticamente era il singolo che ha anticipato appunto l'uscita di Femmine. E il singolo, come abbiamo ascoltato, racconta una vicenda intensa e intimista, il matrimonio forzato di una giovane sposa, narrato attraverso la tensione tra giudizio sociale e dolore silenzioso, con la pioggia che praticamente fa da testimone. Composto da Fabio Ilacqua e arrangiato magistralmente da Gio Barbieri, che tra l'altro ha arrangiato tutto il disco e adattato anche alcuni brani internazionali, quindi in una versione italiana. E per tornare appunto a questo brano appena ascoltato, Che sarà terra e che sarà mare, esprime l'anima brasiliana anche di Tosca, trasformando un dramma interiore in luce proprio attraverso la poetica della cosiddetta saudade brasiliana. E questa traccia si distingue proprio per la capacità di unire introspezione emotiva e musicalità raffinata, confermando la cantautrice come interprete capace di dialogare con le tradizioni sonore internazionali, come ha sempre fatto da un bel po' di anni a questa parte. Adesso ascolteremo una cover di un brano di Ivano Fossati, molto celebre, la canzone Popolare, che era un brano appunto di Fossati pubblicato nel 1992 come prima traccia dell'album Lindbergh, Lettere da sopra la pioggia. E diciamo che il significato ovviamente è un po' quello che ha inteso Fossati, ma con questa reinterpretazione di Tosca diventa proprio un inno alla storia, ecco, alla funzione civile della musica. Quando si dice nel verso alzati che si sta alzando la canzone popolare, è proprio un invito a rialzarsi tutti insieme, poiché la canzone è uno specchio della nostra memoria collettiva e del nostro vissuto. Quindi ecco, cioè, diciamo che è una dichiarazione d'amore, ecco, per la forma canzone, questa sua capacità di arrivare al cuore e muovere le coscienze. E qui abbiamo un intervento di un intero coro di voci, Flowing Chords, che fa letteralmente spiccare il volo al pezzo e diventano praticamente strumento fra gli strumenti, che poi strumenti che sono concentrati proprio in percussioni, appunto questo coro di voci e naturalmente quella di Tosca per questa reinterpretazione della canzone popolare.

Quante cose in effetti si possono fare con le voci, eh? Qui essenzialmente avevamo infatti voci, percussioni e poi il canto appunto di Tosca. Beh, insomma, con questo album che vi stiamo presentando oggi, Femmine, Tosca rimette quindi al centro il femminile come spazio di creazione, identità e libertà, inteso proprio nel suo senso più profondo e universale, quindi una forza generativa di accoglienza e dialogo. Il titolo del disco pare sia stato suggerito da Renzo Arbore e nasce da una riflessione proprio sul termine femmina, qui restituito alla sua complessità originaria e liberato da letture magari più convenzionali che ne hanno spesso impoverito il significato. Spiega proprio Tosca, vi riporto le sue testuali parole: femminile per me non significa ostentazione o sterili rivendicazioni che possono portare alla mercificazione, bensì una visione in cui fecondità, nutrimento e rifugio, qualità archetipe della mater, diventano strumenti di slancio verso una diversa consapevolezza e una nuova forma di liberazione dagli stereotipi. E infatti è vero, insomma, cioè, Tosca ha sempre portato avanti queste rivendicazioni, chiamiamole così, ma espresse in una forma veramente molto intensa, profonda e allo stesso tempo anche poetica. E adesso ascoltiamo ancora un brano, e qui una collaborazione, in gran parte sono donne ovviamente a collaborare con Tosca in questo disco. Con l'amica Carmen Consoli, Tosca costruisce un duetto quasi notturno nel brano Il Giglio, la Verbena, il Glicine e la Rosa, questo è il titolo, che è una versione italiana di una delle esecuzioni più iconiche del repertorio dei Buena Vista Social Club, dal titolo Silenzio. I fiori evocati nel titolo diventano quindi immagini di una bellezza fragile che ci circonda, che ci chiede ascolto e cura, mentre l'incontro fra le due artiste si muove tra radici mediterranee e orizzonti della world music, in un pezzo amato da entrambe e trasformato in un ponte sonoro tra sensibilità e culture diverse. Quindi un brano che è un invito, insomma, a proteggere la bellezza e la fragilità, come abbiamo detto, attraverso una metafora floreale. Il testo esplora la delicatezza dei sentimenti e richiama l'importanza della cura, appunto, della dedizione e della presenza. Quindi Il Giglio, la Verbena, il Glicine e la Rosa, Tosca e Carmen Consoli.

Credo che sia una perla fra le perle poi di questo disco. Adesso quella prossima sarà sicuramente un'altra. E diciamo che in un panorama discografico segnato da una crescente polarizzazione tra immediatezza di consumo e ricerca autoriale, questo Femmine di Tosca è una sanissima pausa, secondo me, sostanziosa e rigenerante dal flusso incessante dell'oggi musicale. Un'opera di sintesi, al contempo anche di aperture. Un disco che non si limita quindi a dichiarare un'intenzione tematica, per quanto il femminile insomma sia inteso qui come principio, come si diceva prima, generativo e spazio simbolico, ma la traduce in una pratica musicale coerente, stratificata e profondamente consapevole, come sicuramente anche il prossimo brano, Creatura Naturale, questo è il titolo. Un brano scritto e composto da Tony Canto, è un vero e proprio inno alla vita. Il brano ruota attorno al tema dell'appartenenza al tutto e celebra la ricerca di un equilibrio interiore, invitando ad abbracciare la propria autenticità. Quindi rappresenta insomma l'idea di essere parte di un organismo più ampio, come si dice in un verso, una goccia in mezzo al mare, dove ogni individuo insomma trova la sua armonia con la natura. Il testo invita a spogliarsi delle apparenze, dello status sociale, delle costrizioni materiali, alla ricerca di una sostanza più profonda e coerente proprio con il proprio essere. Insomma, una riflessione intima sulla bellezza di accettare la propria essenza, di sentirsi liberi, ecco, paragonandosi metaforicamente a una rosa fra le rose, come si dice anche in un verso. E il brano è impreziosito dalle sonorità, dall'arrangiamento vicini alla tradizione brasiliana che tanto ama sia Tosca ma anche Tony Canto e anche Joe Barbieri, che appunto produce e arrangia il tutto. E questo appunto funge da manifesto, questo brano, per tutto il disco, e vuole trasmettere questo messaggio di leggerezza, di riconnessione con la propria natura più profonda. Quindi, Creatura Naturale, Tosca.

Adesso ancora un brano, quindi per chiudere questa puntata, Soledad, un tuffo, come dire, oltreoceano. Infatti qui abbiamo un'altra ospite, Stacey Kent, una delle grandi voci del jazz contemporaneo, che si mette in gioco cantando in italiano l'adattamento appunto di questo brano Soledad, che appartiene all'uruguaiano Jorge Drexler, e la sua grazia interpretativa discreta, essenziale, quasi impalpabile, si intreccia con la bellissima voce di Tosca in questo incontro raro, costruito per raccontare un sentimento universale che genera stupore, ma anche fa accogliere le proprie fragilità. Quindi diciamo che la scelta, ecco, di questa cover si inserisce perfettamente in questo album concept di Femine. Questo album che appunto celebra il femminile non solo come identità di genere, come abbiamo detto fin dall'inizio, ma come spazio accogliente e creativo. Quindi questa sorta di malinconia, di soledad, viene mitigata dalla forza dell'interpretazione, dalla capacità di tessere legami umani e artistici. Quindi con Soledad mi congedo da voi, vi do l'appuntamento come di consueto alla settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.

0: State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
1: E in replica alle 21:30.
3: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
4: Nottetempo.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly, ben ritrovati qua sulle frequenze di Radio Capodistria per un nuovo pomeriggio Re 4. Sta per arrivare l'estate, o praticamente siamo già in estate con questo caldo, e dunque i DJ escono un po' dal letargo invernale e sfornano singoli a più non posso per la stagione estiva. Abbiamo Calvin Harris nelle ultime settimane con già 3 o 4 singoli, penso, Martin Garrix, che abbiamo appena sentito con Ed Sheeran in Repeat It, e chi ci manca? Ci manca Kygo. Ma non vi preoccupate, perché c'è un nuovo singolo anche per lui, insieme a Dan Timinsky, che è un cantante, chitarrista, mandolinista e banjoista statunitense, considerato una delle voci più importanti della musica bluegrass. Avete presente Hey Brother, la famosissima hit di Avicii, con questo suo vocione Hey Brother? Quella voce country folk che si sente nel ritornello è proprio la sua. E dunque, quando DJ serve una voce, diciamo, country, ecco, pronto arriva appunto Dan Timinsky. La collaborazione ha fatto parlare molto questa con Kygo, perché Timinsky, come dicevo, era la voce di Hey Brother, e diversi media hanno interpretato il brano come, diciamo, un omaggio di Kygo ad Avicii, che lui stesso ha spesso citato come una delle sue più grandi ispirazioni musicali. E dunque c'è di nuovo questa collaborazione, un DJ, Kygo, e abbiamo Dan Timinsky col suo vocione in questo nuovo singolo Heaven on Your Mind.

Nella giornata di ieri, 22 giugno, che per alcuni coincide con il World God Day, un giorno in cui la scena goth può celebrare proprio la propria identità e far conoscere la propria presenza nel resto del mondo, non so se lo sapevate che esiste il God Day, Olivia Rodrigo proprio quel giorno ha pubblicato una nuova canzone intitolata The Cure. E nonostante il titolo e il legame di amicizia e stima tra la cantante e il frontman Robert Smith dei The Cure, appunto, il brano però non ha alcun legame con la band. A proposito del brano appena pubblicato, Olivia Rodrigo aveva già rivelato che The Cure è proprio la sua canzone preferita di questo suo ultimo album che si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, che uscirà prestissimo, uscirà il 12 giugno. Dunque noi ci sentiamo un nuovo singolo di Olivia Rodrigo, si intitola The Cure.

0: E arriverà un nuovo album anche per Ultimo, si intitola Il giorno che aspettavo e uscirà il 19 giugno, a pochi giorni dal concerto dei Record del 4 luglio a Tor Vergata a Roma, per il quale sono stati venduti ben 250.000 biglietti. E pensate, questo è il più alto numero di tagliandi venduti per un singolo evento in Italia. Ad annunciarlo è stato proprio lui, proprio Ultimo, sui suoi social. Si prepara così al concerto più grande mai organizzato in Italia. Il 4 luglio, come dicevo, salirà sul palco di Tor Vergata a Roma davanti a 250.000 persone. Questo traguardo che supera i 225.000, che era il record precedente tenuto da Vasco Rossi per il suo concerto al Modena Park del 2017. Dunque, ecco, Ultimo lo ha anche battuto il grandissimo Vasco Rossi. Tra l'altro abbiamo anche un nuovo singolo di Ultimo, si intitola Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Andiamo avanti con altre novità discografiche. Abbiamo i Nothing But Thieves, che hanno pubblicato Evolution, l'hanno pubblicato il 20 maggio come primo singolo della loro nuova era dopo Death Club City. Il brano è stato registrato negli stessi studi del loro album di debutto, quasi come un ritorno alle origini. Evolution, questo singolo, parla di cambiamento, di crescita e accettazione della propria imperfezione. L'idea centrale è praticamente che sbagliare, esitare o magari o sentirsi persi non siano in verità delle cose brutte, non siano dei fallimenti, ma parte naturale dell'evoluzione personale. E come dargli torto? La canzone invita a buttarsi nelle esperienze della vita anche quando non si sa dove porteranno. Tutto questo ce lo cantano i Nothing But Thieves in Evolution.

E dopo i Nothing But Thieves continuiamo adesso ancora con un'altra novità discografica di questa settimana. Abbiamo Material Lover di Sienna Spiro, canzone che è uscita già il 1 maggio come parte della colonna sonora di The Devil Wears Prada 2, Il Diavolo Veste Prada praticamente. A prima vista sembra una canzone sul lusso, sulla moda, sulle cose belle, ma il significato è un po' più profondo, perché il messaggio centrale di questa canzone è che amare le cose materiali non significa per forza essere superficiali. Cioè, nel ritornello Sienna canta di desiderare una real connection, ovvero una connessione autentica, mentre allo stesso tempo ammette di amare oggetti belli, stile e glamour. Dunque, non sempre le cose sono collegate. La canzone dunque rifiuta l'idea che queste due cose si escludano a vicenda. Dunque, se ti piacciono il lusso, le cose belle, allora vuol dire che sei superficiale a priori, ma non è sempre così. Molti interpretano il brano anche come una riflessione sulla vita moderna e sui giudizi affrettati. Qualcuno può essere attratto dalla moda, dall'estetica, dal lusso, quant'altro, senza però per questo essere, diciamo, vuoto emotivamente. Anzi, per la protagonista della canzone, proprio questo, la bellezza e gli oggetti possono essere un modo anche per esprimere chi è davvero. Sienna Spiro ce lo canta in Material Love.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: noi.
1: Seconda parte del Pio 4 di oggi, ho il piacere di avere al telefono Giovanni Candussio dell'agenzia Azalea. Allora Giovanni, intanto grazie di essere di nuovo mio ospite anche quest'anno, è un piacere risentirti.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti.
1: Allora, grandissimi concerti anche quest'anno. Quando guardo la vostra pagina su internet, cioè non finisco più di scrollare. Ne avete già fatti un po', anche già in primavera, e continuerete ovviamente per tutta l'estate. Avrete Giorgia, avrete Negramaro, avrete Madame, Raff, che tra l'altro sarà proprio qua dietro l'angolo, diciamo noi qua a Trieste. Poi ci sarà Naked, Colors e moltissimi, moltissimi altri. E dunque la domanda ovviamente un po' scontata, scusami, però devo fartela. Qual è diciamo il concerto, quello che aspetti di più?
2: Ah, per gusti personali o
1: per... Sì, per gusti personali.
2: Beh, allora io se posso proprio dire che sono molto curioso del grande ritorno di Madame, uh-huh. Che ospiteremo al Castello di Udine il prossimo 29 luglio. Lei per 3 anni si è fatta attendere, perché lo abbiamo scoperto poi in questo nuovo album che ha pubblicato ad aprile, che si chiama Disincanto, che insomma ha avuto un periodo molto difficile personale, quindi si è presa il tempo giusto che le è servito per pubblicare quest'opera che parla molto di lei anche in termini profondi, e quindi questo è un album che mi ha colpito molto e aspetto quindi il concerto live e lo consiglio anche al pubblico.
1: Ecco, invece dicevi prima, che parlavamo un po', che ci sono ovviamente tantissimi concerti e coprite un po' tutto il Friuli, avete Palmanova, avete Bibione, quali dobbiamo citare? Sono così tanti che...
2: Allora potremmo fare una cosa, io suggerisco di andare su www.azalea.it, dove trovate tutte le informazioni dei concerti, quelli relativi a appunto Bibione, Palmanova, Udine, il Festival di Maiano, l'Arena Alteada di Lignano Sabbiadoro, i concerti a San Giusto Trieste, Villa Manin, altro calendario molto completo. A Villa Manin avremo il Gotha della musica italiana, da Claudio Baglioni al grande ritorno di Luca Carboni, avremo i Modà, i Negramaro e i Pooh, quindi quello sarà un calendario abbastanza dedicato alla musica italiana. Proposte internazionali le avremo alla Fiera della Musica di Azzano Decimo con i Dropkick Murphys ad esempio, e un grande concerto metal di una band simbolo che sarà a Pordenone, i Judas Priest, o Judas Priest forse si pronuncia meglio così, al Parco San Valentino il prossimo 3 di settembre. Io ho buttato lì giusto 2 o 3 date, ma veramente l'elenco è, come dicevi tu, ampissimo, e forse è meglio farsi un giro appunto sul nostro sito.
1: E infatti, guardando un po' il vostro calendario, che ripeto, hai detto anche tu è vastissimo, vedo che ne avete anche per tutti i gusti, dai grandi della musica italiana, come hai detto tu, Fiorella Mannoia, Baglioni, Carboni, fino anche a molte cose per le nuove generazioni, Blanco, Luchè, Alfa, cioè avete praticamente una grandissima scelta, e anche questa differenza tra generazioni. Ma lo notate anche nel pubblico?
2: Anche suggerirei un altro nome,
1: dimmi.
2: Kid Yugi, molto interessante.
1: È vero.
2: Kid Yugi. Sì, ecco. Quello sarà Azzano Decimo il prossimo 26 di luglio ed è uno degli artisti più in vista della nuova scena, diciamo così, urban. Anche Tony Boy al Festival di Maiano, quindi
1: tantissimi.
2: È l'offerta sicuramente per il pubblico più giovane.
1: Ma avete notato magari se, non so, sono più giovani ad andare ai concerti o rimane una cosa, diciamo, delle generazioni nostre, cioè diversamente giovani, fammi dire, o com'è poi?
2: È una bella domanda, il pubblico è molto molto diverso. Ad esempio un artista come Anna, cioè Anna Pepe, che uh-huh. portiamo a Monfalcone, ha un pubblico molto molto giovane, di conseguenza questo pubblico deve essere portato dai genitori.
1: Certo.
2: Quindi questi ragazzi devono convincere i genitori e molte volte ovviamente ce la fanno. Poi ci sono gli artisti che hanno un pubblico giovane ma un pubblico autonomo, e qui sì, notiamo che c'è comunque una buona partecipazione, un buon riscontro da parte dei 19-20 ventenni, 21, 22 anni che seguono appunto questi rapper, questi rapper o trapper, che sono molti, uh-huh. e ne vengono fuori molti anche di anno in anno, quindi anche a livello artistico per loro è molto difficile confermarsi sempre a un alto livello. Citiamo uno su tutti, Sfera Ebbasta, avremo anche lui, lo avremo però a Treviso, all'Ippodromo Sant'Artemio di Treviso, e lui è un artista che di questa scena qui ancora riesce a comunare sia il pubblico che giovane era 5-6 anni fa, adesso un po' più maturo, sia il nuovo pubblico che comunque lo vede come il king della trap italiana.
1: E infine ho visto anche due annunci, li diciamo dai già, che ci sono belli grossi per il 2027, perché avete anche due stadi, Udine e Bibione, e ci saranno Achille Lauro il 3 giugno e Pinguini Tattici Nucleari il 4 giugno. Cioè si può fare anche un bel weekend, cioè si fa due giorni di fila a vedere tutti e due.
2: Due giorni, due stadi, anche per noi sarà una bella sfida organizzativa. Sì, come vedete si capisce anche una nuova dinamica relativa ai grandi tour negli stadi, che ormai la tendenza è quella ad annunciarli un anno prima, abbondante anche.
1: E come mai si annunciano così tanto prima gli stadi?
2: Beh, perché comunque permette all'artista di preparare la tournée con la dovuta calma e dovizia di attenzione, e permette anche di avere un lungo periodo per poter gestire la vendita dei biglietti. Quindi l'interesse da parte di tutti è quello di riuscire sempre a pianificare con più largo anticipo.
1: Sì, infatti, qualche volta poi anche quando si vedono, non so, concerti, tour negli stadi che vanno sold out in un'ora, dico, ma come fanno già adesso a sapere cosa faranno il prossimo anno? A quell'ora,
2: Succede anche quello. Succede anche quello. Per i nostri due concerti invece questo problema non c'è, i biglietti sono ancora in vendita. Insomma, non c'è fretta, ma sappiate che se volete questi appuntamenti segnateveli già sull'agenda.
1: Ecco. Io però devo fare anche un altro piccolo annuncio, lo faccio con te, perché Radio Capodistria regalerà alcuni biglietti per i concerti di Giorgia, di Negramaro, di Madame e The Colors, e di questo ti ringrazio tantissimo. Perciò, cari ascoltatori, seguiteci dalla prossima settimana, perché cominceremo con questi giochi a premi e ci saranno in palio tantissimi biglietti per voi. E magari andate a sbirciare anche il sito azalea.it, ecco, lo ripeto ancora una volta, dove troverete tutti i concerti disponibili e tutte le informazioni, ovviamente anche su come acquistare i biglietti per poi assistere a questi concerti, giusto? Ho detto giusto,
2: azalea.it. Ecco. Se volete seguiteci anche ovviamente sui nostri profili social, sia su Facebook che su Instagram, ci trovate Azalea.
1: Giovanni, io ti ringrazio nuovamente tanto per questa chiacchierata e ovviamente ci vediamo presto e ovviamente a qualche concerto.
2: Certo, ci vediamo live, a presto.

ringrazio ancora una volta Giovanni di essere stato mio ospite oggi. Andiamo avanti con un altro po' di musica, un paio di notizie ancora. Il singolo di Sabrina Carpenter, Espresso, incluso nel suo album del 2024 Short and Sweet, ha raggiunto il traguardo di 3 miliardi di riproduzioni su Spotify. Vi rendete conto? 3 miliardi. Espresso ha raggiunto la terza posizione nella classifica Billboard Hot 100 ed è stato anche il primo singolo dell'album Short and Sweet che ha vinto il Grammy come miglior album pop vocale. La Carpenter ha scritto la canzone insieme a Amy Allen, Steve Jones e il produttore Julian Bunetta. Ecco, un altro traguardo, un altro successo per questo singolo di Sabrina Carpenter, che ben ormai già 2 anni fa, pensate, nel 2024, ha riempito la nostra estate. Espresso.

Adesso parliamo di Dua Lipa, un vero e proprio film concerto. Sarà questo di tre live di Dua Lipa registrati durante le date del Radical Optimism Tour in Messico nel dicembre 2025. Sono diventati anche un video che da ora si può trovare liberamente su YouTube. Non solo però un film concerto, ma anche un disco live. Ne avevamo parlato la scorsa settimana, che appunto proprio da questi concerti in Messico Dua Lipa aveva fatto questo disco live. Ecco, adesso non c'è più solo questo album live, ma anche proprio questo, diciamo, piccolo film concerto, documentario concerto, che potete trovare su YouTube e su internet. Finiamo la seconda parte con Dua Lipa.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del Pio 4 di oggi. Cominciamo con Ice Baby e parliamo di ghiaccio. Non sono impazzita. Praticamente alla fine del mese scorso un'enorme massa di ghiaccio alta circa 7 metri e mezzo e composta da blocchi di 136 kg ciascuno è apparsa in un parcheggio di Toronto. Pericolo non toccare, scriveva anche su un cartello vicino. La gente avrebbe probabilmente seguito queste indicazioni se Drake non avesse condiviso l'indirizzo e le coordinate GPS con i suoi 139 milioni di follower su Instagram, accompagnando con tre parole: data di uscita all'interno. Dunque lui ha dato questo indizio sui social che all'interno di questo enorme blocco di ghiaccio ci sarebbe stata la data di uscita del nuovo album. Ed è bastato questo perché i fan arrivassero e iniziassero a scheggiare questo blocco di ghiaccio con qualsiasi attrezzo possibile. E l'iniziativa ha fatto notizia ovviamente in tutto il mondo e ha creato non pochi, anche grattacapi alla città di Toronto, cioè con quelli che si sono trovati prima con questo enorme pezzo di ghiaccio e poi con milioni di persone che volevano, che cercavano di rompere questo ghiaccio. Alla fine ha rivelato che la data d'uscita di Iceman, il nuovo album, è stato un modo analogico di promuovere un nuovo album che oramai nell'era di oggi, TikTok, Instagram, rientrando appunto in questa lunga storia di trovate usate per lanciare gli album, e ce ne sono tantissime di queste trovate e adesso andremo a scoprirne alcune, ma prima sentiamo Drake con Passion Fruit.

E dunque non è solo una cosa queste trovate, diciamo, questi modi originali per lanciare un album, non è una cosa solo degli ultimi anni. Succedeva già un po' di tempo fa. Michael Jackson, ad esempio, sapeva di dover fare un gesto forse forte per riconquistare i fan dopo le accuse che aveva lui ricevuto di abusi sessuali su minori che lo avevano perseguitato durante il tour di Dangerous. E per questo decide di pubblicare un doppio album contenente i suoi più grandi successi su un disco e invece un album completamente nuovo di inediti sul secondo, dunque era questo cofanetto, per promuovere History, Past, Present and Future, e il tour che lo accompagnava. Erano state fatte delle statue, pensate, di Michael Jackson, alte 9 metri e del peso di 9 tonnellate. E queste statue vengono collocate un po' in tutto il mondo, tra cui c'era una sul Tamigi a Londra, una Alexanderplatz a Berlino. Dunque c'erano queste statue di soli 9 metri e 9 tonnellate, appunto, che si potevano trovare in giro per il mondo. Viene poi realizzato anche un video teaser di 4 minuti che presenta Jackson come un dittatore benevolo, diciamo un semidio al comando di un esercito di soldati infiniti, ma cosa non si inventano? Culminante con l'inaugurazione di queste enormi statue. Tutto ciò suscita notevole interesse per l'album e i singoli come Scream e You Are Not Alone diventano poi dei grandissimi successi. Ma secondo me Michael Jackson non aveva più tanto bisogno di questo, ma magari per andare sul sicuro, dopo magari un periodo brutto che aveva avuto, ha deciso di fare così. E niente, così sono nate anche queste nuove statue. Noi ci sentiamo da quell'album Scream insieme alla sorella

Un'altra trovata per diciamo promuovere, per lanciare un album, l'hanno avuta anche gli U2. E dunque avevano regalato a tutti gli utenti, però solamente dell'iPhone del pianeta, il loro album del 2014, Songs of Innocence. In quei giorni i negozi di dischi erano ormai, diciamo, siamo nel 2014, dunque i negozi di dischi ormai erano anche un po' morti, diciamo, no? La musica si era già spostata interamente online. E dopo aver avuto un enorme successo nel promuovere il loro singolo del 2004, Vertigo, attraverso questa pubblicità per l'iPod, hanno questa nuova trovata. E dunque sembrava un ottimo modo per condividere il loro lavoro con il pubblico più ampio possibile, senza alcun costo per gli ascoltatori. Perché ricordiamo, la musica si era spostata online e oramai la gente non voleva più di tanto pagare per avere album e per avere la musica. Probabilmente non ci avevano pensato bene però gli U2, che nel 2014 non erano esattamente, diciamo, all'apice della loro popolarità, all'apice della carriera, e Songs of Innocence non è esattamente un album come Achtung Baby oppure altri in termini di qualità o innovazione. E inoltre il fatto che chiunque abbia un iPhone, e ovviamente tantissima gente, perché all'epoca tantissima, ma anche adesso tantissima gente possedeva un iPhone, però molti di loro magari semplicemente non avevano alcun interesse per un nuovo album degli U2. E dunque il contraccolpo è stato un po' brutale, tanto che gli U2 non si sono ancora ripresi del tutto dal danno d'immagine. Ecco, dunque questa trovata non era andata proprio benissimo. Noi da quest'album che gli U2 hanno praticamente regalato a tutti quelli che avevano gli U2 sentiamo Every Breaking Wave.

riuscita bene in questo intento, perché è stata una grandissima sorpresa, mi ricordo. In ogni caso, questa mossa ha creato un'ondata di attenzione che ha portato l'album al primo posto in tutto il mondo. Solo nei primi 3 giorni ne sono state vendute oltre 617.000 copie. Ed è stata la prova che non servono chiavette USB nascoste, come avevano fatto i Nine Inch Nails. Ecco, loro avevano fatto promozione per un album mettendo queste chiavette USB nascoste in vari luoghi, anche ad esempio nei bagni dei locali, che poi, cioè, io non la prenderei una chiavetta USB che la trovo così in giro, chissà cosa c'è su. Però comunque, oppure non servono blocchi di ghiaccio enormi come aveva fatto Drake, o sfilate di moda negli stadi come avevano fatto Kanye West, penso, e altri, per promuovere un album. A volte basta semplicemente mantenere un segreto davvero grande, passare mesi a pianificare e poi agire con la semplice pressione, appunto, di un pulsante. Ed è questo che ha fatto Beyoncé con questo suo album, con l'omonimo album dal quale sentiamo XO.

molto simile a un'altra cosa che aveva fatto invece David Bowie. Mesi prima che Beyoncé sorprendesse il mondo con il suo album, lui ha compiuto un'impresa ancora più grande, celebrando il suo 66esimo compleanno, annunciando di aver trascorso gli ultimi 2 anni a registrare in segreto un album a New York City. Bowie non ha concesso una sola intervista per promuovere questo The Next Day, quest'album. Non si è esibito dal vivo né apparso in pubblico, non aveva fatto niente, anche lui ha mantenuto questo grandissimo segreto. Questa compagna, diciamo, anti-PR

e è stata molto efficace nel suscitare interesse per l'album e per il nostalgico singolo di lancio Where Are We Now. E per tutti gli anni 90 e i primi anni 2000 Bowie aveva lavorato incessantemente per vendere al mondo la sua nuova musica. È stato solo alla fine della sua vita che ha scoperto che il modo migliore per farlo era semplicemente scomparire. Dunque lui ha tenuto anche questo grandissimo segreto con questo album che aveva pubblicato proprio il giorno del suo 66esimo compleanno, dal quale sentiamo proprio il singolo di lancio, Where Are We Now? Questo è David Bowie.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Tantissimi auguri a Kylie Minogue. Cominciamo la quarta parte del Pio 4 con un nuovo singolo. Netflix ha dedicato una docuserie a Kylie Minogue. Sulla piattaforma è stato pubblicato Kylie, questo documentario in 3 episodi che ripercorre oltre 40 anni di carriera della pop star australiana, dagli esordi anche nella soap opera australiana Neighbours, al lancio del pop da teenager, al successo internazionale, passando anche ovviamente per momenti più complessi della sua vita privata, comprese le battaglie purtroppo contro il cancro. E insieme al documentario è stata resa disponibile anche Light Up, questa canzone, questo nuovo brano inedito cofirmato con Chris Martin dei Coldplay, che abbiamo sentito proprio in apertura di questa quarta parte del Pio 4 di oggi. Ma andiamo avanti a festeggiare oggi, perché oltre a Kylie Minogue anche Matteo Maffucci, idolo delle ragazzine dei primi anni 2000, compie gli anni oggi. Ma come, non ve lo ricordate? Ve lo ricordate sicuro? E se vi dico zero assoluto? Sì, dai, certo che ci ricordiamo i zero assoluto con il loro tuturuturututu.

pensate, non è proprio un compleanno come lo era per Matteo Maffucci e Kylie Minogue, ma abbiamo un aneddoto, perché proprio in questo giorno nella musica, il 28 maggio del 2000, Britney Spears ha dimostrato il suo potere da star quando il suo secondo album, Oops, I Did It Again, ha debuttato al primo posto della classifica Billboard ed è rapidamente diventato l'album più venduto nella prima settimana da un'artista solista femminile nella storia delle classifiche. E dunque, quando ha raggiunto presto il traguardo dei 10 milioni di copie, Oops, I Did It Again ha anche reso Britney Spears l'artista più giovane a ottenere più certificazioni diamante da parte della RIA, seguendo questo il successo del suo album di debutto, ovvero Baby One More Time, ovviamente ricorderete. L'album che ha dominato le classifiche in tutto il mondo conteneva i successi Lucky, Stronger e anche la title track, Oops, I Did It Again.

0: Sam.
1: E dopo Britney Spears andiamo avanti con Miley Cyrus, che festeggia. Non ha il compleanno, non è successo nessun aneddoto, ma comunque in qualche modo festeggia anche lei, perché ha ricevuto ufficialmente la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, entrando tra le icone immortalate sul celebre Boulevard di Los Angeles. La cerimonia si è svolta qualche settimana fa davanti a centinaia di fan, amici, familiari, con la presenza anche di Anya Taylor-Joy e Donatella Versace. Miley ha definito il riconoscimento un accumulo di devozione, dice lei, spiegando che non lo vede come un trofeo, ma come il simbolo di oltre 20 anni di carriera. Da Hannah Montana a Flowers, diciamo la canzone un poco di la revenge song dopo il divorzio, passando per continui cambi di stile, provocazioni e rinascite artistiche, Miley Cyrus è riuscita in qualcosa che pochissime pop star riescono a fare, ovvero restare rilevante attraversando intere generazioni. La sua stella è la numero 2845 della Walk of Fame ed è stata inserita proprio nella categoria recording. Miley Cyrus, ce la sentiamo con Younger You.

Ma andiamo avanti con un altro record, perché tra gli album pubblicati dal 2000 a oggi, l'album 21 di Adele trionfa in termini di vendite, contando 31 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Pubblicato nel 2011, il disco lanciò la carriera ovviamente di Adele con canzoni come Rolling in the Deep, Rumor Has It e soprattutto Someone Like You. E viene considerato da molti critici come uno dei lavori fondamentali del soul moderno e definitivi della musica degli anni 2010. Dunque sentiamoci Adele con la sua Rolling in the Deep.

E anche oggi il tempo è volato e siamo già in chiusura della puntata di oggi, ma torno prestissimo con voi perché sarò con voi già domani con la Hot Kids. Non c'è Samuel questa settimana perché è in ferie meritatissime, si è preso una settimana di, diciamo, riposo, dunque sarò da sola, non mancheranno le 25 hit più programmate della settimana. Non mi resta che salutarvi, anzi ringrazio ancora una volta Giovanni Canduzio per essere stato mio ospite, per aver annunciato i concerti di quest'estate che appunto organizzeranno loro, il team di Azalea, e anche ovviamente per averci dato qualche biglietto che potremo regalare a voi cari ascoltatori dalla prossima settimana. Io vi saluto, Tilly vi saluta, e l'appuntamento ovviamente sempre qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Ciao.

musica per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano piogge.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno.

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.